0: digitali. Nasce così il Blue Economy, un tavolo tecnico di confronto promosso dal Comune che per l'assessore alle attività produttive Francesco Cosa nasce con l'obiettivo di invertire il processo istituzionale classico dove i cataloghi formativi vengono scelti dalla Regione Puglia per la città di Taranto.
1: Vogliamo studiare e analizzare le reali esigenze formative e occupazionali per avere questo incrocio reale tra la formazione anche specializzata con gli ITS e quindi le richieste di lavoro, quindi un vero e proprio piano strategico che si svilupperà in più incontri. Oggi incontriamo gli enti di formazione, ma a seguire incontreremo la Camera di Commercio, il Sistema Imprese, ovviamente l'ARPAL, l'Agenzia del Lavoro, perché insieme, lavorando e studiando il nostro territorio, potremo sicuramente invertire anche in tema di diversificazione territoriale la formazione e il lavoro.
0: Per Anna Camalleri, componente del tavolo della conoscenza del Comune di Taranto, gli incontri saranno importanti anche per lavorare sulla collaborazione tra le parti e la loro capacità di sfruttare le risorse del mare, che vanno dalla logistica alla diportistica e specialmente quelle legate alla tradizione come la mitilicoltura, fondamentale per il settore occupazionale delle nuove generazioni.
2: Il tema è la Blue Economy, il cronoprogramma è definito e sarà concluso entro il mese di ottobre con 3 tavoli tecnici, di cui oggi si riunisce il primo, e saranno soltanto la capacità di elaborare una strategia sistemica, ma anche di periodica verificabilità, perché i sistemi economici mutano con velocità e quindi l'adeguatezza rende anche credibile la progettualità.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: È stato presentato a Palazzo di Città a Manduria il progetto di riqualificazione e valorizzazione del parco archeologico delle Mura Messapiche e della chiesetta di San Pietro Mandurino. Presenti le istituzioni territoriali, i tecnici, i ricercatori, il partenariato economico e sociale, la soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio di Taranto, Brindisi e Lecce.
5: La programmazione regionale, la visione che insomma la regione ha avuto è stata quella di valorizzare questi luoghi al fine di rendere partecipi i cittadini dai più piccoli ai più grandi e rendere questi luoghi non solo attrattori culturali ma proprio attivatori culturali, per cui si immagina l'attivazione di attività, di momenti di insomma di incontro per la cittadinanza nei quali è possibile apprendere, imparare, ma anche dare, no? Offrire comunque una propria punto di vista e comunque creare momenti in cui la voglia di cultura nasce e cresce e non è solo un rapporto, no, da chi guarda e poi torna a casa.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: È il giorno più atteso per la comunità del Carmine di Taranto. Culminano oggi i solenni festeggiamenti per la Vergine del Monte Carmelo, un cammino di fede e devozione iniziato lo scorso 13 luglio. Questa mattina il primo momento clou con il solenne rito di aggregazione. 30 nuovi iscritti, 2 con sorelle e 28 confratelli, che sono entrati a far parte dell'arciconfraternita dopo il periodo di noviziato, ricevendo l'abito di rito dalle mani del padre spirituale Monsignor Marco Gerardo e del priore Antonello Papalia. Nel pomeriggio l'abbraccio dell'intera città, subito dopo la liturgia della parola in piazza Giovanni XXIII, prenderà il via la grande processione guidata dalle bande di Trigiano e Montemesola, pronta a percorrere le vie principali del centro, da via d'Aquino a via Berardi. Ma la vera novità di quest'anno arriva intorno alle 22 durante la tradizionale sosta del corteo in Corso Due Mari. Il cielo sopra il castello aragonese per il secondo anno si illuminerà con uno straordinario spettacolo di droni luminosi, unendo l'antica tradizione religiosa alla modernità della tecnologia. Si chiude così un ricco programma di eventi che ha visto alternarsi momenti culturali come il concerto della fanfara dei carabinieri e di profonda solidarietà con la consegna delle borse di studio, una festa che ancora una volta dimostra il legame indissolubile tra Taranto e la sua Madonna del Carmine.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: Successo di pubblico per il Summer Drum Fest, il festival della batteria che si è svolto sabato scorso a Talsano. Ospite speciale il batterista di fama internazionale Mario Riso.
8: Questa è un'edizione speciale perché l'evento cresce sempre di più, ci siamo trasferiti in un posto prestigiosissimo con un palco super gigante e con un pubblico delle grandi occasioni, per cui grandi complimenti a Claudio che ha organizzato tutto questo, perché non è mai facile radunare così tanti batteristi tutti insieme. La musica è una magia e allora cosa c'è di meglio che vedere su quel palco un bassista, un chitarrista, un cantante, un tastierista e permettere a tanti batteristi di realizzare il sogno di suonare con musicisti professionisti che stanno facendo ottima musica e soprattutto per uno scopo importantissimo come quello di Risophonic.
7: Un festival riuscito quindi, che ha riscosso grandi consensi, la soddisfazione dell'organizzatore Claudio Basile.
9: Abbiamo una scaletta ricchissima che spazia dagli anni 80 ai giorni nostri, e, diciamo un po' per tutti i gusti, ma con il sapore decisamente popolare, che questa è una festa popolare, quindi abbiamo adeguato il nostro modo di fare al tipo di ricorrenza.
3: Cittadella Magazine. Cittadella
6: Magazine. Dalle voci più innovative della scena rap e trap italiana come Frezza, Dipinto, Nerissima Serpe, 22 Simba, fino alla grande musica degli stadio, per poi sfociare in un DJ set internazionale. Con queste premesse ricche di energie e contaminazioni sonore si preannuncia straordinaria la seconda edizione del Fiorino Future Festival, 4 giornate di musica live, cultura, gastronomia, che dal 30 luglio al 2 agosto animeranno il Parco dei Due Mari a San Giorgio Ionico. Un appuntamento ambizioso che nasce da un'innovativa sinergia tra istituzioni locali come i comuni di San Giorgio e Carosino e la provincia di Taranto, il mondo del terzo settore e l'imprenditoria. Un grande sforzo collettivo sostenuto con convinzione anche dalla Regione Puglia per valorizzare risorse culturali e attrarre flussi turistici.
10: Ci sono tanti bandi regionali per i grandi eventi, per gli eventi estivi, per gli eventi alcune volte per la destagionalizzazione. La Regione punta tanto sulla valorizzazione delle risorse culturali, della presenza delle associazioni, per movimentare anche le estati e quindi riuscire a garantire una capacità di attrattività turistica di un certo livello.
6: Non solo note sul palco, ma anche un'esperienza sensoriale a tutto tondo. Il terzo settore scende in campo unendo spettacolo, cultura, un percorso enogastronomico d'eccellenza studiato appositamente per i visitatori.
11: La peculiarità è che verrà attrezzata un'area food che proporrà al pubblico piatti tipicamente pugliesi.
6: Il programma curato dalla direzione artistica di Mimmo Battista e Gianni Raimondi promette 4 grandi show. Si parte il 30 luglio a ingresso gratuito con i rapper napoletani Frezza e Dipinto, anticipati dal DJ set di Radio Norba. Venerdì 31 spazio a Nerissima Serpe e Simba 22, mentre sabato 1 agosto la scena sarà tutta per la storia della musica italiana con gli stadio e lo show Io sono le mie canzoni. Domenica 2 agosto il gran finale, sempre gratuito, con una Legend Nights internazionale che vedrà alternarsi alla console miti d'oltremanica come Leroy Tornil dei Prodigy, Howie B, Andy Smith dei Portishead e i membri degli Editors. I biglietti sono già disponibili al botteghino sul circuito online Ticket One. Tutto è pronto a San Giorgio Ionico, l'estate si prepara a ballare.
3: Cittadella Magazine. Cittadella.

0: Allora, Palasport, cover band ufficiale dei Pooh, che sono usciti insomma ultimamente con una cover bellissima. Come si chiama, Piero?
1: Si chiama Katie, che sarebbe la cover di Piccola Katie. Non è la classica cover, okay. Perché noi ormai siamo conosciuti negli anni perché abbiamo coverato tutto quanto in maniera sempre molto fedele, molto dettagliata, certo, rispettando, certo, ogni suonino, arrangiamenti, eccetera. Questa no. Piccola Katie non abbiamo fatto una cover, abbiamo fatto una recover, l'abbiamo ricoverata.
0: Ma qual è il segreto, insomma, che vi rende così uniti, coesi in questi 30 anni e che vi dà questa grande forza, questa energia, soprattutto di continuare a suonare la grande musica dei Pooh?
2: E io direi che forse il grazie lo dobbiamo andare a prendere da quello che i Pooh ci hanno insegnato. Comunque ogni volta cerchiamo di mettere come nostra sfida per raggiungere un pezzettino, un gradino un po' più vicino a quello che loro hanno fatto.
1: Un altro brano importantissimo per i Pooh e anche per noi è il brano che li ha visti vincitori del Festival di Sanremo. Noi nel 2010 i Pooh hanno organizzato una grossa mostra museo su al Palabam di Mantova e ci hanno invitato per far sì che noi facessimo questo concerto per la gente venuta da tutta Italia a vedere questa concerto.

0: ascoltato per primo dei Pooh il vostro pezzo?
1: Facchinetti. No. Facchinetti, perché proprio perché il brano non è esattamente
0: come.
1: Ma
0: come l'ho ascoltato, mi
1: raccontate? Telefono. Ha apprezzato molto, è molto coraggiosa. Ha fatto: noi Pooh una cosa del genere non potremmo farla mai. Ha detto: voi potete rischiare. Ma uno dei brani che sicuramente il primo successo vero e proprio di Pooh, sì. Piccola Katie è stato l'iniziale, ma il vero boom dei Pooh è stato un brano che faceva così.
0: Vai.
1: Mi dispiace di svegliarti. Un uomo non sarò.

0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Cambia la sede del ritiro precampionato del Taranto. Il club rossoblù ha annunciato ufficialmente il trasferimento della preparazione estiva da Cascia, in Umbria, a Chianciano Terme, in provincia di Siena. La decisione è arrivata dopo un sopralluogo effettuato nella struttura inizialmente scelta. Come spiegato dalla società in un comunicato, sono emerse alcune criticità di natura logistica e strutturale che hanno spinto il club ad individuare una nuova sede. La squadra svolgerà quindi il ritiro presso l'Atlantico Palace Hotel di Chianciano Terme dal 27 luglio al 13 agosto, dove inizierà poi la preparazione in vista della nuova stagione. Il mercato resta comunque aperto, la dirigenza continua a lavorare per completare l'organico e segue le trattative che portano ai centrocampisti Luca Baldassin e Simone Bolognese, oltre al difensore Francesco Bertolo. L'attuale rosa al momento è composta da 13 calciatori confermati: Guastamacchia, Vukoja, Aziosmanovic, Sansò, Monetti, La Bianca, Lo Savio, Lo Iodice, Incerti, Trombino, Martincus, Magallaes e Corallini. Sono invece 11 nuovi arrivi già ufficializzati: gli attaccanti Marco Rajkovic, Samuele Oltremarini e Vincenzo Corvino, i difensori Vincenzo Potenza, Bruno Perretta e Francesco Infantino, i centrocampisti invece Milenko Skoric, Sabadini Mutisi e Alessandro Soldani e i portieri Raul Lombardo e Thomas Catelli.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Pop-up. Pop-up. Musica e notizie.
3: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
4: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Forlì per un'esposizione dedicata ad uno dei movimenti più seducenti della storia dell'arte, il barocco. Oltre 200 opere che offrono una visione d'insieme della cultura barocca, dal dibattito delle idee che la generarono, ai protagonisti che le diedero forma, fino al ruolo determinante delle committenze e alla rappresentazione del potere che ne influenzò lo sviluppo. Un viaggio attraverso le idee e le immagini che hanno plasmato questo movimento artistico e culturale e che mette in luce il rapporto tra arte, potere, fede, scienza e società in una delle epoche più complesse e affascinanti della storia europea. Barocco, il gran teatro delle idee a Forlì presso il Museo Civico San Domenico fino al 28 giugno. Ci spostiamo a Milano per la nuova imponente mostra dedicata ad uno dei più influenti artisti contemporanei, Anselm Kiefer, che fin dagli esordi nei primi anni 70 ha indagato i poteri creativi e redentivi delle donne, intrecciando mito, memoria e rigenerazione. Centrale il legame dell'artista con la città meneghina, in cui visse la sua giovinezza Caterina Sforza, scienziata e condottiera, autrice di un raro manoscritto con oltre 400 ricette tra medicamenti e formule alchemiche. Accanto a lei, Kiefer convoca una costellazione di figure femminili, note e dimenticate, riconoscendo a queste donne un ruolo cruciale nella nascita del pensiero scientifico moderno. Anselm Kiefer, le alchimiste, a Milano, nella Sala delle Cariatidi di Palazzo Reale. E ora a Roma per un percorso espositivo che ricostruisce le tappe del rapporto tra Vasari e la capitale pontificia, restituendo al pubblico la ricchezza e la complessità del

0: La sua figura poliedrica di pittore, architetto e biografo. Accanto alla sua attività artistica emerge infatti il ruolo di straordinario interprete e testimone della vita culturale e politica del XVI secolo, raccontata anche attraverso le celebri vite dei più eccellenti pittori, scultori e architetti. Vasari è Roma, l'inventore della maniera moderna ai Musei Capitolini fino al 19 luglio. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. L'immensa distrazione di Marcello Foïs, una straordinaria macchina della memoria in cui il grande disegno della storia si mescola a piccoli dettagli fondamentali, il sapore di una ciambella mangiata 80 anni prima, la serranda perennemente guasta nella casa di famiglia, due vecchie poltrone su cui si sono decisi i destini di tutti loro. Il libro è stato inserito nella cinquina finalista del premio Campiello di quest'anno. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: musica e notizie.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Bentrovati da Marzia Lucarini. Oggi volevo soffermarmi su un argomento che, visto il periodo, dovrebbe stare a cuore a molti di voi: il rapporto cibo e abbronzatura, due concetti strettamente legati tra loro, poiché l'alimentazione svolge un ruolo fondamentale in questo ambito. È risaputo infatti che la nostra dieta non solo influenza l'aspetto della pelle, ma anche la sua struttura interna. È importante infatti nutrirsi correttamente, non solo per ottenere un'ottima abbronzatura, ma anche per fornire alla cute le sostanze necessarie per difendersi dalle aggressioni dei raggi UV. Ormai tutti sappiamo che per ottenere un'abbronzatura intensa e uniforme è buona regola assumere alimenti ricchi in acqua, sali minerali e vitamine. Inoltre bisogna bere molto per mantenere la cute idratata e reintegrare le grosse perdite di liquidi causate dalla sudorazione. Il beta-carotene è il nutriente più importante in quanto stimola la formazione di melanina. Tale sostanza, oltre a regalarci un colorito più scuro, protegge la pelle dagli effetti negativi delle radiazioni solari. Tra le numerose altre virtù del beta-carotene, ricordiamo anche il forte potere antiossidante e la capacità di rafforzare il sistema immunitario e proteggere quello cardiovascolare. Tra gli alimenti a maggior contenuto di carotenoidi, il posto d'onore spetta alla carota, che contiene ben 1200 microgrammi di vitamina A ogni 100 grammi di prodotto, più del doppio della razione giornaliera raccomandata. In generale, il beta-carotene abbonda nei vegetali gialli, arancioni e verdi, come pesche, albicocche, angurie, broccoli, rucola e meloni. Anche l'uso di condimenti come l'olio extravergine di oliva crudo può aiutare la pelle a difendersi dai danni dei raggi solari, poiché è ricco di polifenoli, sostanze dalle spiccate proprietà antiossidanti. Detto questo, visto che siamo a giugno e siamo già quasi in piena estate, cosa c'è di meglio di un centrifugato? Io pensavo di proporvene uno che sarà un ottimo alleato per mantenere la nostra abbronzatura estiva e idratarci con gusto. Segnate con cosa realizzarlo. 3 carote, 100 g di polpa di pesche, 150 g di polpa di albicocche, 100 g di melone, 100 g di mango, succo e polpa di limone non trattato. Non vi resta che prendere la vostra centrifuga versando gli ingredienti ed avviandola un po' per volta, fino ad esaurimento di tutta la frutta pulita. Trasferite poi in un bel bicchiere e gustate con ghiaccio e una fettina di limone per decorazione. Cercate di consumarlo subito per evitare che si ossidi e per giovare appieno dell'azione dei principi attivi contenuti nel succo. Non so voi, ma mi sento meglio solo al pensiero di sorseggiarne uno. Quando lo farete anche voi, pensate alle parole di Martin Rubin, per il quale un cesto di frutta matura è più santo di qualsiasi libro di preghiere. Sono perfettamente d'accordo. Ciao amici miei, vi aspetto presto.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
3: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio. La moda di Milano, che fastidio. Lo snob romano, che fastidio. Il sogno americano, che fastidio. E il politico italiano, che fastidio. La musica tribale, che fastidio.

normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E allora te lo dico, che fastidio, se vuoi te lo ripeto, che fastidio. Amico dell'amico senza invito, che fa il figo, che fa il dito. Facciamoci una foto, che fastidio, che effetto.

0: media. Io non so più cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Pop-up, pop-up, musica e notizie.
2: Music Express, in viaggio con la musica.
3: Nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Bentrovati da Massimo Mele. Apriamo con uno splendido duetto estivo, quello tra Angelina Mango e Marco Mengoni. Canto d'amore, questo è il titolo della loro nuova collaborazione che arriva a distanza di 2 anni dalla precedente. Al centro di Canto d'amore ci sono i contrasti della natura umana. La canzone racconta il bisogno di accettarsi per quello che si è, lasciando spazio anche alle errore, superando la ricerca costante della perfezione. E intanto, pochi secondi dopo l'uscita del suo terzo album, Olivia Rodrigo ha puntato i riflettori sul nuovo singolo intitolato Stupid Song. Nel video la si vede danzare per le strade di New York, mentre nel testo descrive l'inizio di una storia d'amore, probabilmente la sua con Louis Partridge, e il desiderio irrefrenabile di una cotta. Si chiama invece Ai Ai Ai, il nuovo singolo estivo di Sfera Ebbasta, realizzato con il cantante belga-marocchino Distinct. La traccia alterna barre in italiano e in arabo e gira attorno al concetto del tempo che passa e del riscatto sociale, con continui riferimenti ai sogni d'infanzia. Tra l'altro, Sfera Ebbasta ha partecipato anche come ospite nel nuovo singolo di un grande artista colombiano, ovvero Feid. Una collaborazione storica, poiché è la prima volta per un rapper italiano. La canzone in questione si intitola Piensa en Me. E passiamo ai BTS, che hanno pubblicato in digitale Come Over per celebrare il 13° anniversario del loro debutto. L'uscita arriva poco più di un mese dopo che la traccia è stata svelata in esclusiva sull'edizione deluxe in vinile dell'ultimo album del gruppo K-pop, che si chiama Arirang. Come Over si distingue per la ricca strumentazione e il ritmo da stadio intrecciato ad una voce emozionante, testi toccanti e una profonda carica emotiva. Che tesoro che sei di Antonello Venditti, pubblicata nel 98, è una ballata che tutti conosciamo, costruita su un sentimento semplice e quotidiano che Achille Lauro ha riportato al centro della scena in una versione condivisa in duetto proprio con lo stesso Venditti. I due artisti romani hanno cantato il pezzo in anteprima assoluta davanti a oltre 60.000 persone all'Olimpico di Roma durante il primo storico concerto evento di Achille Lauro in uno stadio. Altro duetto internazionale, in questo caso tra Tove Lo e Stromae, che hanno appena pubblicato la loro attesissima collaborazione intitolata Die Fleur. Il singolo fa parte del prossimo album della cantautrice svedese intitolato Estrus. Stromae ha inviato a Tove Lo una base strumentale ipnotica. La cantante ha scritto il testo e registrato le prime tracce vocali mentre si trovava sulle spiagge di sabbia nera di Pia in Nuova Zelanda. E intanto, dopo essersi esibito alla cerimonia di apertura dei mondiali di calcio 2026 a Città del Messico, Andrea Bocelli è stato reclutato dalla FIFA per incidere insieme ad altri artisti internazionali l'inno dance della competizione intitolato DNA More Than a Game. Insieme a lui un cast stellare composto da Megan Thee Stallion, David Guetta ed EJ degli Anthrax, per creare una canzone che rappresentasse un elemento di unione universale in tutto il mondo. Si intitola invece Patito A, la nuova canzone che vede insieme Ana Mena e Lola Indigo, le due regine assolute del pop urban latino, amiche nella vita e partner in crime nelle classifiche. La loro collaborazione è un concentrato di energia, coreografie pazzesche e girl power. Patito A è un merengue con tocchi pop elettronici incredibilmente orecchiabile. E concludiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con Ambiguità, così strafatta di coriandoli, ovvero il nuovo singolo de Le Vibrazioni. La pubblicazione arriva nel mese del Pride, periodo simbolicamente legato ai temi dell'inclusione e della libertà, valori che rappresentano il cuore della canzone. E direi di salutarci con una breve ma intensa citazione del leader de Le Vibrazioni, ovvero Francesco Sarcina. Chiedo scusa scrivendo canzoni.
2: Music Express, in viaggio con la musica.
4: Ti troverò dentro una foto
1: sotto l'acqua mentre nuoto.

0: musica e notizie.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Bentrovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Fiori d'arancio? Non così in fretta. Mentre c'è già chi immagina l'abito bianco, il menù del ricevimento e persino la destinazione della luna di miele con Bastian Müller, per Ilary Blasi il percorso verso il nuovo sì è ancora costellato di pratiche e carte bollate. Il motivo? Il divorzio da Francesco Totti, che non ha ancora trovato il suo fischio finale. Dopo la prima udienza restano infatti aperte le questioni economiche legate alle spese dei figli. Tradotto, prima di scegliere i confetti bisogna chiudere il conto. Secondo i ben informati, la conduttrice preferirebbe archiviare ogni capitolo del passato prima di scriverne uno nuovo, e così almeno per ora l'altare resta in modalità stand by. D'altronde la luna di miele può attendere, gli avvocati decisamente no. A proposito di nozze, c'è chi dopo 15 anni festeggia con una cenetta e chi decide di tornare addirittura all'altare. Eleonora Bagnato e Federico Balzaretti hanno scelto la seconda opzione, rinnovando le promesse a Palermo con una cerimonia in chiesa e una grande festa. La coppia ha superato brillantemente ogni esame, dalla routine quotidiana agli impegni professionali fino alle sfide della vita familiare. E così ha deciso di concedere un'edizione aggiornata alle promesse, perché in fondo, se proprio le promesse funzionano, perché non rinnovare tutto l'abbonamento? Per anni infine ha raccontato l'amore nelle sue canzoni, tra romantici tramonti, nostalgie estive e storie da colonna sonora. Ora Tommaso Paradiso si prepara a vivere il capitolo più importante lontano dal palco, il sì a Carolina Sansoni. Niente strofe o ritornelli, stavolta la parola chiave sarà solo una, per sempre, e mentre i fan si chiedono se alla festa c'è spazio

0: spazio anche per qualche esibizione improvvisata, il cantante è concentrato sul grande passo. D'altronde, dopo tanti brani dedicati ai sentimenti, è il momento anche per lui di mettere la firma sulla sua canzone d'amore più lunga. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: feste.
1: Musica e notizie.
2: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
3: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. La Fiat Grande Panda è perfetta per gite fuori porta in compagnia di amici, con un bagagliaio di 412 litri ed un totale di 5 posti incluso quello del conducente. Grazie al consumo medio di 5,1 litri ogni 100 km, la versione mild hybrid è ottima anche sotto il punto di vista dell'efficienza. L'elettrica ha un'autonomia dichiarata di 320 km nel ciclo combinato WLTP, anche se in autostrada fatica a superare i 160 km orari. La Grande Panda è disponibile in quattro versioni: Pop, Icon, Business e la prima. La nuova Renault Clio, a fronte di un maggior investimento in fase d'acquisto, riduce i consumi da 5,1 a 3,9 litri per 100 km. La Clio ibrida si sposa dunque maggiormente ad un ambiente urbano, dove si esalta l'utilità dell'ibrido nelle situazioni di traffico. Le linee e le curve della Clio la rendono un hatchback sempre più simile ad una coupé, grazie al suo assetto basso e al design aggressivo. Passiamo alle due ruote. Yamaha Tracer 9 G7 Plus rappresenta il vertice della famiglia Sport Touring di Yamaha, una gamma composta da 6 varianti equipaggiate con i motori da 700 e 900 centimetri cubici. Pensata per un utilizzo 70% turistico e 30% sportivo, la GT Plus punta su una dotazione completissima. Il motore CP3 da 119 cavalli resta uno dei migliori tre cilindri sul mercato per elasticità e piacere di guida, mentre il comfort sorprende per livello generale. Con la WM7, Honda entra davvero nel mondo delle moto elettriche full size, con un progetto sviluppato da zero e un reparto dedicato esclusivamente alla mobilità elettrica. La Naked giapponese adotta un motore raffreddato a liquido da 68 cavalli di potenza di picco e 100 Nm di coppia, alimentato da una batteria strutturale da 9,3 kWh che promette fino a 140 km di autonomia nel ciclo WMTC. Il pacco batterie non è semplicemente alloggiato nel telaio, diventa parte integrante della struttura portante, abbassando il baricentro e contribuendo alla rigidità complessiva della moto. Chiudiamo con una curiosità: la crisi in Medio Oriente ha ampliato la forbice tra auto elettriche e vetture termiche, incrementando i vantaggi delle prime sul fronte dei costi di rifornimento, al punto che oggi, a parità di chilometri percorsi, un'auto elettrica costa fino al 53% in meno rispetto ad una a gasolio. Lo afferma Federcarrozzieri, l'associazione delle autocarrozzerie italiane, che ha realizzato uno studio ad hoc sul tema. È tutto, un saluto da Simone Parisi.
2: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

0: musica e notizie.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
2: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. Al 2027 saranno prodotti anche in Italia gli occhiali smart di Essilor Luxottica. In accordo con le organizzazioni sindacali, le prime linee produttive per gli occhiali del gruppo saranno avviate entro l'inizio del prossimo anno nello stabilimento di Agordo in Veneto, grazie a un importante investimento di impianti, macchinari e persone. È un progetto ambizioso che richiede competenze, una filiera solida e un ecosistema capace di sostenere innovazione, qualità e rapidità di esecuzione, fanno sapere da Luxottica. OpenAI potrebbe rilasciare prima del previsto la sua super app, una versione aggiornata di ChatGPT destinata prevalentemente all'utenza aziendale. Secondo le prime informazioni del Financial Times, l'aggiornamento sarà reso disponibile nelle prossime settimane, invece che per la fine dell'anno, e verrà implementato inizialmente attraverso modifiche mirate all'interfaccia del sito web e delle applicazioni mobili. La nuova architettura incoraggerà un utilizzo che va oltre la semplice interazione conversazionale, offrendo l'integrazione di strumenti di programmazione, sistemi per la generazione di immagini e applicazioni sviluppate da partner commerciali esterni. Google ha annunciato che a partire da quest'estate il suo portafoglio digitale Google Wallet supporterà i documenti di identità digitali di alcuni stati membri dell'Unione Europea. L'espansione include anche una nuova modalità di verifica dell'età grazie alla collaborazione con Sparkas Bank. Ad oggi il colosso americano permette l'aggiunta di passaporti e documenti di identità negli Stati Uniti e nel Regno Unito. Il sistema prevede la scansione tramite la fotocamera dello smartphone della carta che verrà aggiunta all'app dopo la validazione dei dati presenti. Su Instagram ora è possibile scegliere l'ordine dei post sul proprio profilo, una delle funzionalità più richieste dagli utenti della piattaforma. In pratica si potrà decidere quali contenuti mostrare per primi e quali portare in evidenza, senza dover cancellare, archiviare o ripubblicare nulla. La novità offre alle persone ancora più libertà creativa nel modo in cui scelgono di raccontarsi su Instagram, permettendo di decidere quali contenuti mettere in evidenza e quali lasciare sullo sfondo, afferma la piattaforma. Utilizzare la funzione è semplice, basta tenere premuto su un post dal proprio profilo, selezionare riordina griglia e trascinare i contenuti nell'ordine desiderato. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
3: Yeah.

0: Musica e notizie.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Ben trovate e ben trovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Arriva sul grande schermo il 17 giugno Fuse, action thriller del regista David Mackenzie. Nel cuore pulsante del centro di Londra, il ritrovamento accidentale in un cantiere edile di una bomba inesplosa risalente alla Seconda Guerra Mondiale scatena l'immediato panico generale. Mentre le forze dell'ordine e l'esercito avviano un'evacuazione di massa per mettere in sicurezza l'intera area urbana, una banda di rapinatori professionisti decide di sfruttare il caos e lo sgombero per mettere a segno un colosso sale colpo in banca. Arriva nelle sale italiane il 18 giugno Toy Story 5. I giocattoli sono tornati nel nuovo film Disney e Pixar e questa volta incontrano la tecnologia. Woody, Buzz Lightyear, Jessie e il resto della banda devono affrontare una nuova sfida quando si trovano faccia a faccia con Lilipad, un nuovissimo tablet che arriva con le sue idee rivoluzionarie su ciò che è meglio per la loro bambina, Bonnie. Il momento del gioco sarà mai più lo stesso. Passiamo ora alle serie TV. Il nome di Harlan Coben farà drizzare le antenne agli appassionati di gialli. Su Netflix il 18 giugno arriva Ovunque tu sia, I Will Find You, una nuova miniserie adattamento di un romanzo dell'autore. Protagonista Sam Worthington, che interpreta un padre condannato ingiustamente per aver ucciso il figlio scomparso. Quando riceve la prova che il figlio potrebbe essere ancora vivo, non fidandosi di nessuno, decide di evadere per ritrovarlo. Il 19 giugno arriva su Netflix Oasis Resort, nuova serie thriller spagnola che mescola dinamiche teen e mistero, ambientata dentro un resort di lusso, dove il paradiso vacanziero si trasforma rapidamente in un incubo. Quando una giovane donna scompare misteriosamente, ospiti e dipendenti diventano tutti sospettati. Nessuno può entrare o uscire dall'hotel finché la verità non viene a galla. Dal 19 giugno su Apple TV Plus arriva la seconda stagione di Sugar. Colin Farrell torna nei panni di John Sugar, un detective privato americano che nella prima stagione avevamo visto alle prese con la misteriosa scomparsa della nipote di un leggendario produttore di Hollywood. In questi nuovi episodi tornerà a Los Angeles per occuparsi invece del travagliato fratello maggiore di una giovane promessa della boxe. E torna il 21 giugno su Paramount Plus The Agency, acclamato spy thriller con protagonista Michael Fassbender, che veste i panni di un agente della CIA costretto a vivere sotto copertura. Nella seconda stagione la missione diventa ancora più personale. La donna che ama è prigioniera politica in Sudan e lui è disposto a tutto pur di salvarla, anche spingendosi oltre il punto di non ritorno. Per riuscirci dovrà muoversi su un filo sottilissimo, mettendo a rischio la propria vita, la missione e tutto ciò in cui crede. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.

0: musica e notizie. Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
1: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. Esplode in questa stagione la vibrante ossessione per i sandali estivi dalle geometrie audaci. Questo fascino deriva da una precisa urgenza estetica. Bramiamo completare la nostra silhouette con una calzatura che non si limiti a proteggere il piede dal caldo, ma sappia ergersi a puro manifesto del nostro spirito più veritiero. Un tempo il prestigio di un sandalo risiedeva quasi unicamente nell'abbondanza degli ornamenti applicati. Si esigevano strass scintillanti, fibbie barocche, pellami opulenti come il rettile laminato. Adesso, al contrario, lo chic assoluto procede per via sottrattiva. Il fascino di queste creazioni si rivela nelle linee architettoniche dei listini o nelle nuance pastello e sature. Il fashion system ha invertito la rotta, mutando la scarpa aperta in un capolavoro da esibire. Non la si indossa più per camminare, ma per sedurre. Acquistare un sandalo griffato vuol dire investire in un manufatto progettato con maniacale precisione, concepito per donare slancio e ipnotizzare lo sguardo di chi osserva. Tra i trend della stagione dominano le silhouette ultra piatte dalle architetture molto radicali. Discorriamo di calzature dai lacci setosi, quasi prive di una tomaia invadente, che appaiono fluttuare in assoluta simbiosi con la caviglia. Costituiscono la sintesi piena di un gusto odierno che si unisce perfettamente ai nostri look freschi, essenziali e chic. Sfoggiare un sandalo iconico disegnato da un giovane talento in una serata esclusiva è la mossa vincente per chi vive la moda come un'autentica forma d'arte. Eppure, la vera novità recente è il grande successo dei sandali nudi, colorati in modo inusuale o fatti con materiali inaspettati. Sono oggetti che sembrano scordare la loro funzione di base. Nati magari per il teatro o per le sfilate, questi accessori cambiano del tutto l'aspetto di chi li usa, rendendo il look più affascinante, caldo e seducente. Il trucco di un sandalo moderno risiede nel suo puro contrasto. È nato per guidare i nostri passi, ma oggi serve a incorniciare le gambe proprio come se fosse un meraviglioso quadro dipinto a mano. In un'epoca sempre più scandita da realtà virtuali, avatar e interazioni che si esauriscono sul mondo web, questa calzatura rappresenta una seduzione palpabile e vivida. Il sandalo attuale si conferma un'emozione fisica da sfoggiare con fierezza, sempre pronto a sublimare la nostra essenza e i nostri passi. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione dello scrittore britannico Charles Dickens. Ma le mode sono come gli esseri umani, vengono, nessuno sa quando, perché o come.
0: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.

0: Musica e notizie.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Bentrovati da Nadia Sessa. Utilizzare la crema solare per proteggere la nostra pelle sarebbe una buona e sana abitudine da adottare tutto l'anno. E se già non lo facciamo, applicarle diventa indispensabile nelle prime giornate di tintarella. Alcune creme contengono filtri sintetici, altri filtri minerali. Che differenza c'è tra i due e quali è meglio scegliere? Quando acquistiamo una crema solare, la nostra principale preoccupazione è quella di scegliere il fattore di protezione, di solito indicato in bella vista sulla confezione, e che può arrivare fino a 50+. Questa cifra, oltre a indicare il fattore di protezione solare SPF o Sun Protection Factor, esprime anche l'intervallo di tempo in cui il filtro ci proteggerà dai raggi nocivi. Più è alto il numero, più a lungo durerà la protezione. Ad esempio, se la nostra pelle, senza applicare alcuna crema, riesce a sopportare senza arrossarsi un'esposizione di 10 minuti, con una crema a fattore 10 resisterà per 10 minuti moltiplicati per 10, ossia 100 minuti. Il filtro solare è invece il mezzo attraverso il quale la crema esercita la sua funzione protettiva e può essere di due tipi, minerale o fisico, oppure sintetico o chimico. Tutti i filtri presenti nei cosmetici in vendita sono sicuri e clinicamente testati, sia per quanto riguarda i loro effetti sulla pelle e sulla salute, sia per quanto concerne la loro efficacia nel proteggerci dai raggi solari. Possiamo quindi utilizzare entrambi con la massima tranquillità. Vediamo allora quali sono le caratteristiche degli uni e degli altri. I filtri fisici, costituiti da due sostanze, biossido di titanio e ossido di zinco, agiscono sugli strati più superficiali della pelle. La loro piena efficacia richiede che siano ben assorbiti e potrebbero lasciare un alone bianco. Inoltre, proprio per il modo in cui agiscono, potrebbe essere necessario applicarli con più attenzione e in maggiore quantità. I filtri

0: Sintetici vengono invece assorbiti dalla pelle più in profondità rispetto ai filtri minerali, dove agiscono inattivando i raggi dannosi grazie ad una reazione chimica. Di solito impiegano dai 20 ai 30 minuti per attivarsi, per questo è utile applicare la crema un po' prima di esporsi al sole. Ricordiamoci però che nessuna crema solare può garantire una protezione al 100%. Per questo occorre moderare i tempi del bagno di sole, evitando le ore più calde della giornata, e utilizzare oltre alla crema anche indumenti che riparino le zone a rischio. Non dimentichiamo poi a tutte le età di proteggere gli occhi con lenti scure e filtranti di ottima qualità. I miei consigli terminano qui e io voglio lasciarvi con le parole del Buddha. Se desiderate conoscere il divino, sentite il vento sul viso e il sole caldo sulla vostra mano.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

0: musica e notizie.
1: Voyage, a spasso per il mondo.
2: Bentrovati da Rosa Marchetti. Se vi state chiedendo dove andare al mare a luglio, potete prendere ispirazione da alcune mete dislocate nel mondo. Tra queste c'è Tinos, che si trova in Grecia, nelle Cicladi, ma vi tiene lontani totalmente dall'atmosfera caotica di Mykonos per abbracciare i ritmi più lenti dei villaggi di un tempo. Qui le spiagge non deludono. Meraviglie come Kalimbitra lasciano a bocca aperta. Qui ci si trova davanti a una doppia baia con due personalità completamente diverse. Da una parte, una soluzione protetta e apprezzata dalle famiglie. Dall'altra, una proposta più selvaggia con onde vivaci. Il mare in Francia non è solo quello della Costa Azzurra. Allontanandoci da hier nel Var, c'è un'isola totalmente pedonale dove la macchina è vietata. Vi sto parlando di Port-Huron, dove ci si muove a piedi o in bici. L'aria profuma di pino e le strade sono davvero deliziose. La spiaggia di Notre-Dame è una delle più belle di tutta la Francia, con sabbia bianchissima, una pineta alle spalle e acque turchesi. Altrettanto bella, Plage d'Argent, piccola e raccolta nella zona sud dell'isola. Tra falesi e scogliera, conquista soprattutto

soprattutto gli amanti dello snorkeling. La Croazia è sempre più apprezzata in estate, ma è anche colpita dall'overtourism, ma non alla Stovo. Non è facilissima da raggiungere, ma una volta arrivati è da batticuore. Fa parte del parco naturale insieme a un'altra cinquantina di isolotti. Acqua pulitissima, fondali intatti e una natura incantevole. Fermate

0: Estero e permette l'accesso a un numero limitato di visitatori. La spiaggia di Rodas ha quell'acqua quasi caraibica che stona con l'immaginario atlantico della Galizia. La laguna tra Isla del Monte Agundo e Isla de San Martino crea un riparo naturale che trasforma il colore dell'acqua in qualcosa di reale. Playa de Nosa Senhora è più ventosa, più selvaggia, frequentata da chi preferisce fare lunghe camminate. Una curiosità, non ci sono veri e propri hotel, l'unica struttura disponibile è un campeggio direttamente sull'oceano. E infine Flores è l'isola più a ovest delle Azzorre. Ci sono 9 laghi di origine vulcanica, cascate, scogliere vertiginose e una vegetazione che sembra tropicale, invece è Portogallo. Il mare sorprende, profondo, scuro, mosso. La piscina naturale di Faja Grande è il tipo di posto che si cerca per capire se è vera e poi si arriva lì e sembra ancora più bella. Le acque termali di Caldeira sono una sosta che vale anche se non è una spiaggia tradizionale. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi, vi cito un aforisma. Tra 20 anni sarai più deluso dalle cose che non hai fatto che da quelle che hai fatto. E allora molla gli ormeggi, lascia gli alisei riempiano le tue vele, esplora, sogna. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
1: Voyage, a spasso per il mondo.

0: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Dimmi che cosa ricordi.
2: Una moglie. Un figlio.
1: E cos'altro?
2: Abbiamo vinto la guerra. Aiutami a tornare a casa. Questo palazzo aspetta un padrone. Voglio che tu scelga me.
1: Il re di Ithaca sta per tornare.
2: No, non tornerà.
3: Che farebbe se trovasse tutti questi pretendenti in casa sua?
2: Ti affliggi per un papà che non hai conosciuto, come un bastardo piagnucoloso.
3: Chi si prende cura di tua moglie e di tuo figlio?
4: Lo vedi?
3: Mio padre sta per tornare.
4: Sei tornato per vendicarti.
2: Mi riprenderò tutto.

0: lui e i suoi compagni morti.
1: Posso ancora salvarli.
2: Sei un uomo che deve governare il suo destino. Ma questo non puoi governarlo.
3: Quel mondo è finito.
1: Nessuno può impedirmi di tornare a casa. Nemmeno gli dèi.
4: Rich, sarò il tuo copilota per Shanghai.
5: Manchi da un po'.
6: Benvenuti a bordo e grazie per aver scelto Northeastern Airlines.
7: Decollo autorizzato.
6: Prestate attenzione a queste istruzioni. La vostra sicurezza è la nostra assoluta priorità. Mantenete le cinture allacciate in caso di turbolenze non previste. Se dovessimo perdere pressione, le maschere scenderanno automaticamente. Nell'eventualità di un ammaraggio, i giubbotti di salvataggio sono sotto di voi.
8: Che facciamo?
4: Cerchiamo superstiti.
9: Squalo!
4: Cora! Papà! Andiamo!
10: Dov'è il mio fratellino?
11: Tranquillo, andrà tutto bene.
4: Per come la vedo, abbiamo un compito. Tornare dalle nostre famiglie.

0: Ci credo, primo giorno all'MIT! MJ, dai, fingi di non essere mai stata così felice in vita tua.
1: Non ci riesco.
0: Ah, lo sapevo!

Ciao, mi chiamo Peter Parker. Non vi ricordate di me, ma ci conoscevamo. Stava per succedere qualcosa.

0: Cosa di brutto e l'unico modo per impedirlo era che tutti mi dimenticassero. Perché io non sono solo Peter Parker. Sono Spider-Man.
1: Dai, Frank, mi hai appena investito!
2: Non piagnucolare. Come vuoi. Brutto.
1: Va a casa!
0: E a volte Spider-Man deve sacrificarsi, anche se spezzerà il cuore a Peter Parker.
3: Che mi sta succedendo? Oh no!
0: Mi scusi, dottor Banner, mi serve il suo aiuto.
4: Come hai detto che ti chiami? Se il DNA stesse mutando, sarebbe davvero pericoloso.
5: I ragni hanno tre cicli di vita. Tra un ciclo e l'altro, il ragno può essere più vulnerabile alle minacce.
6: Siamo di fronte a un pericolo incontrollabile, che non si può neanche vedere.
7: Sta alla larga da me.
2: Perdi colpi.
5: E per quei ragni che ce la fanno, è come una sorta di rinascita.
8: Bei fiori.
0: No, sono per la casa nuova.
8: Io sono MJ.
0: Io sono il vicino della porta accanto.
8: Vicino amichevole.

0: Vi abbiamo trovato.
1: William, tesoro mio. Darei qualunque cosa per stare ancora tutti insieme.
2: Nostro nonno credeva che il diavolo sarebbe tornato se qualcuno avesse letto il libro dei morti.
3: Kunda. Tutta la famiglia può essere riunita.

0: Beckett, non ci credo. Vivi in città adesso?
1: Certo. In periferia. Dal giorno in cui sono nato, mia madre mi ha detto che eravamo diversi. La sua famiglia l'aveva rinnegata, ma un giorno avrei ereditato tutto. Dovevo solo aspettare che morissero tutti. Erano in sette. Sette ricchi stronzi dividevano me da 28 miliardi di dollari.
0: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: C'è un detto che dice che i soldi non comprano la felicità.
2: Siete ancora poveri, stronzi!

0: Non è vero. La comprano e come? Siamo adulti, diciamo la verità.
1: Se dovessi potare qualche ramo dell'albero genealogico, da dove comincerei?
2: Tu chi sei?
0: Sono Beckett.
3: Chi sarà il prossimo?
4: Sono dell'FBI. Come sta?
0: Bene.
5: Sai come andrà a finire?
3: Avevamo un accordo.
6: Fossi in te sarei nervoso.
5: Hai fatto parecchia strada, hai lavorato sodo.
3: Sarai ricco da morire.
1: Dicevamo. Chi è il prossimo?
4: C'è una ragazza che ama la gente del suo villaggio. Il mare sta dando prova del suo profondo coraggio. Può rivelarti solo il tuo cuore chi tu sia.
7: Le storie sono vere.
4: La storia è appena cominciata. Oltre il nostro reef, un'oscurità malvagia ci ha trovato. Vaiana, l'oceano ha scelto te. Trova Maui. Restituisci il cuore di Te Fiti e salva tutti noi.
7: Maui, semidio del vento e del mare.
8: Eroe degli uomini.
7: Huh?
8: Si dice così. Maui, mutaforma, semidio del vento e del mare, eroe degli uomini. Ah, e delle donne. Anche delle donne, uomini e donne. Brrr.
7: Ti ringrazio.
8: Tranquilla.
9: Se la luce risplende così, è un segno.
7: Mi serve il tuo aiuto.
8: Non vado in missione con una mortale.
7: La mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo. L'oceano ha scelto me per una ragione. E ha scelto anche te.
8: Ascolta, principessa, se vuoi farlo, devi attraversare tutto un oceano di pericoli.
7: Non sono una principessa, sono la figlia del capo, leader del mio popolo.
9: Chi è Vaiana?
8: Pronta a essere l'eroina?
7: Andiamo a salvare il mondo.
8: Ti guardo le spalle. C'è qualcosa tra i denti?
3: Come si sente oggi?
10: D'accordo. Diamo un'occhiata.
3: Sembra che si sia incastrato qualcosa qui.

0: Prendi.
1: Da quando è nata siamo sempre state noi due sole.
2: Ciao.
3: Ciao.
1: Eravamo felici. Prova a dormire. Finché non ho iniziato a fare quei sogni. Maya. Sto spaventando mia figlia. Qualcuno mi dica come fermare tutto questo.
4: Quelli non sono sogni, Gemma. Possiedi un dono raro. Puoi viaggiare attraverso le dimensioni, tra questo mondo e l'oltretomba. Ma tu puoi fare qualcosa che non sapevo possibile. Puoi riportare i demoni nel mondo degli umani, in modo permanente.
1: Che succede se non riesco a controllarlo? Maya? Trovata! Maya?

0: Avete visto anche voi quella strana luce ieri notte?
1: Quale strana luce?
0: C'era un vento davvero forte. Starbuck ha cominciato ad abbaiare.
2: Magari è passato un elicottero.
1: Oppure un UFO. Gli alieni.
2: Smettila, papà.
3: Non c'è acqua.
1: La corrente è saltata in tutto il vicinato.
0: Quello cos'è?
4: Non c'è via d'uscita.
3: Io credo che il nostro quartiere, la nostra casa, la nostra strada si siano spostati.
4: Ma com'è possibile?
1: Tutti fuori, correte!
3: Che succede?
1: Torni dentro, subito!
3: Ho sentito lo sparo!
1: Via!
0: Facciamo provviste.
3: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
0: Ora che facciamo?
4: Dobbiamo sopravvivere.
1: Dio non ci lascerà morire qui.
3: Greg, vai in chiesa solo a Natale e stai dicendo ai nostri figli che sarà Dio a salvarci.
2: Ma le persone qui fuori che vengono divorate?

0: Fado, Fado. Molto tempo fa, nel profondo del bosco, viveva una Kaliak. Una strega.
1: Prima volta in Irlanda?
2: I miei genitori vennero qui in luna di miele. Avrebbero sempre voluto tornarci. Che ne pensi della suite luna di miele?
3: Quella è sempre chiusa. Uno dei membri dello staff è scomparso.
4: I demoni esistono. Solo le persone con la mente chiusa non riescono a vederli.
0: Fado, Fado. Molto tempo fa.
5: Che c'è?
6: Credo che ci sia qualcuno qua dentro.
0: Fado, Fado.
5: Che succede? Fammi uscire da qui!
0: Molto tempo fa.
5: Riesci a sentirmi?
0: Viveva una strega.

0: Avete visto anche voi quella strana luce ieri notte?
1: Quale strana luce?
0: C'era un vento davvero forte. Starbuck ha cominciato ad abbaiare.
2: Magari è passato un elicottero.
1: Oppure un UFO. Gli alieni.
2: Smettila, papà.
3: Non c'è acqua.
1: La corrente è saltata in tutto il vicinato.
0: Quello cos'è?
1: Non c'è via d'uscita.
3: Io credo che il nostro quartiere, la nostra casa, la nostra strada si siano spostati.
1: Ma com'è possibile? Tutti fuori, correte!
3: Ma che succede?
1: Torni dentro, subito!
3: Ah, ho sentito lo sparo!
1: Via!
0: Facciamo provviste.
3: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
0: Ora che facciamo?
1: Dobbiamo sopravvivere. Dio non ci lascerà morire qui.
3: Greg, vai in chiesa solo a Natale e stai dicendo ai nostri figli che sarà Dio a salvarci.
2: Ma le persone qui fuori che vengono divorate?

0: io in smart working mi trovo veramente bene.
1: È assolutamente indispensabile che anche i suoi colleghi si mettano al passo.
2: Bimbo, c'è qualcuno in casa? Bimbo! Ci senti, Bimbo?
3: Comunque, tesoro, secondo me dovresti parlarci.
4: Con chi?
3: Ma con i suoi colleghi, per capire che cosa non va.
5: Sono gli aggiornamenti. Regolarmente crashano il sistema.
6: Che fate qua?
7: Che famo? Stiamo a lavorare, Giulia?
8: Certo, con questo smart working rischi che apri la porta del cesso e te lo ritrovi seduto che lavora in videoconferenza.
9: Ieri abbiamo lavorato insieme qui, mi ha ritolto tutto.
10: Ah, avete lavorato insieme?
9: Pure oggi,
0: Avere tutto questo tempo per i libri, per i film, per gli amici, gli aperitivi. Cioè, questa dovrebbe essere la normalità, o no?
11: Alla buon'ora!
0: Che a buon'ora cosa?
11: Aspetta, che devo pure pisciare.
0: Dai!
12: In questi ultimi giorni c'è stato un drastico crollo. Quasi non ha per niente lavorato.
13: Muoversi, non battiamo la fiacca, dobbiamo essere attivi.
12: Rimpiange l'ufficio?
3: Io te lo dico, io a Milano non ci vengo.
14: Scusa Bertrand, in Francia come ho chiamato smart working?
15: Teletravail.
14: Tele chi?
13: Cerchiamo di non abusare della gentilezza di Laura e Giuliano. Su! Stop!
8: Con questo in casa non rischiate mai attacchi di fame.
16: Uno mas, grazie.
17: Sei Johnny Cage. Amavo Citizen Cage quando ero piccolo.
16: Grazie mille, l'apprezzo molto.
17: Dovrebbero fare un reboot.
16: Nessuno lo vorrebbe. È merda degli anni 90.
17: Johnny Cage, sei stato scelto per combattere.
16: Dimmi che non siete dei fan esaltati. Come hai fatto?
18: Vuoi venire o no?
16: Dove diavolo siamo?
18: È chiamato Mortal Kombat. È un torneo dove si lotta fino alla morte.
16: Fanculo!
17: Questa è una guerra per il destino del tuo mondo.
16: Cazzoni, ci state o no? Io non sono un campione. Non possiedo braccia da Transformer. E non scarico saette. Non c'entra un cazzo con questo. Sono un attore.
19: Sei davvero irritante.
16: Non è...

0: faccia!
1: È il momento di diventare l'eroe che eri destinato a essere.
2: E va bene, orrendo bestione. Si va in scena.
3: Mi prendi per il culo? Non hai poteri!
2: Sono solo incredibilmente bello.
4: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella Visual Radio TV.
5: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
6: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione.

cos'è normale? Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E allora te lo dico, che fastidio. Se vuoi te lo ripeto, che fastidio. Amico di un amico senza il vito, che fa il figo, che fallito. Facciamoci una foto, che fastidio. Che effetto di la

0: fastidio. Io non so più cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV.

Canale 94 del Digitale Terrestre è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
2: No, nel senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che faccio?

0: più.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
1: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore,

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Ma quante crisi non sono un bellico. Te lo dico da amico, amo il cinema anch'io ma non sono bravissimo. Non facciamo capricci, piangevo a comando soltanto da piccolo. Sono cresciuto

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: spirit hurts. My Vivian West, what I feel I deserve. Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Ingoiavamo cemento prima di dormire, e nel timore di restare soli non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti ancora. Che ora c'è?

0: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Dimmi che cosa ricordi.
2: Una moglie. Un figlio.
1: E cos'altro?
2: Abbiamo vinto la guerra. Aiutami a tornare a casa. Questo palazzo aspetta un padrone. Voglio che tu scelga me.
1: Il re di Ithaca sta per tornare.
2: No, non tornerà.
3: Che farebbe se trovasse tutti questi pretendenti in casa sua?
2: Ti affliggi per un papà che non hai conosciuto come un bastardo piagnucoloso.

0: figlio.
1: Lo vedi?
0: Mio padre sta per tornare.
1: Sei tornato per vendicarti.
2: Mi riprenderò tutto.

0: credo lui e i suoi compagni morti.
1: Posso ancora salvarli.
2: Sei un uomo che deve governare il suo destino. Ma questo non puoi governarlo.
3: Quel mondo è finito.
1: Nessuno può impedirmi di tornare a casa. Nemmeno gli dèi.
4: Rich, sarò il tuo copilota per Shanghai.
5: Manchi da un po'.
6: Benvenuti a bordo e grazie per aver scelto Northeastern Airlines.
7: Decollo autorizzato.
6: Prestate attenzione a queste istruzioni. La vostra sicurezza è la nostra assoluta priorità. Mantenete le cinture allacciate in caso di turbolenze non previste. Se dovessimo perdere pressione, le maschere scenderanno automaticamente. Nell'eventualità di un ammaraggio, i giubbotti di salvataggio sono sotto di voi.
8: Che facciamo?
4: Cerchiamo superstiti.
9: Squalo! Squalo!
4: Papà! Andiamo!
10: Dov'è il mio fratellino?
11: Tranquillo, andrà tutto bene.
4: Per come la vedo, abbiamo un compito. Tornare dalle nostre famiglie.

0: ci credo, primo giorno all'MIT! MJ, dai, fingi di non essere mai stata così felice in vita tua.
1: Non ci riesco.
0: Ah, lo sapevo!

0: Ciao, mi chiamo Peter Parker. Non vi ricordate di me, ma ci conoscevamo. Stava per succedere qualcosa di brutto e l'unico modo per impedirlo era che tutti mi dimenticassero. Perché io non sono solo Peter Parker. Sono Spider-Man.
1: Dai, Frank, mi hai appena investito!
2: Non piagnucolare. Come vuoi. Brutto.
1: Va a casa!
0: E a volte Spider-Man deve sacrificarsi, anche se spezzerà il cuore a Peter Parker.
3: Che mi sta succedendo? Oh no!
0: Mi scusi, dottor Banner, mi serve il suo aiuto.
4: Come hai detto che ti chiami? Se il DNA stesse mutando, sarebbe davvero pericoloso.
5: I ragni hanno 3 cicli di vita. Tra un ciclo e l'altro, il ragno può essere più vulnerabile alle minacce.
6: Siamo di fronte a un pericolo incontrollabile, che non si può neanche vedere.
7: Sta alla larga da me.
8: Perdi colpi.
5: E per quei ragni che ce la fanno, è come una sorta di

0: Rinascita.
1: Beh, fiori.
2: No, sono per la casa nuova.
1: Io sono MJ.
2: Io sono il vicino della porta accanto.
1: Vicino amichevole.

0: Vi abbiamo trovato.
1: William, tesoro mio. Darei qualunque cosa per stare ancora tutti insieme.
2: Nostro nonno credeva che il diavolo sarebbe tornato se qualcuno avesse letto il libro dei morti.
3: Kunda. Tutta la famiglia può essere riunita.

0: Beckett, non ci credo.
1: Vivi in città adesso?
2: Certo. In periferia. Dal giorno in cui sono nato, mia madre mi ha detto che eravamo diversi. La sua famiglia l'aveva rinnegata, ma un giorno avrei ereditato tutto. Dovevo solo aspettare che morissero tutti. Erano in sette. Sette ricchi stronzi dividevano me da 28 miliardi di dollari.
0: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
2: C'è un detto che dice che i soldi non comprano la felicità.
3: Siete ancora poveri, stronzi!
2: Non è vero. La comprano e come? Siamo adulti, diciamo la verità. Se dovessi potare qualche ramo dell'albero genealogico, da dove comincerei? Tu chi sei? Sono Beckett.
0: Chi sarà il prossimo?
4: Sono dell'FBI. Come sta?
2: Bene. Sai come andrà a finire?
0: Avevamo un accordo.
5: Fossi in te sarei nervoso.
6: Hai fatto parecchia strada, hai lavorato solo.
0: Sarai ricco da morire.
2: Dicevamo. Chi è il prossimo?
4: C'è una ragazza che ama la gente del suo villaggio. Il mare sta dando prova del suo profondo coraggio. Può rivelarti solo il tuo cuore. Chi tu sia.
7: Le storie sono vere.
4: La storia è appena cominciata. Oltre il nostro reef, un'oscurità malvagia ci ha trovato.

0: L'oceano ha scelto te. Trova Maui. Restituisci il cuore di Tefiti e salva tutti noi.
1: Maui, semidio del vento e del mare.
2: Eroe degli uomini. Si dice così. Maui, mutaforma, semidio del vento e del mare, eroe degli uomini. Ah, e delle donne. Anche delle donne, uomini e donne.
1: Ti ringrazio.
2: Tranquilla.
3: Se la luce risplende così, è un segno.
1: Mi serve il tuo aiuto.
2: Non vado in missione con una mortale.
1: La mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo. L'oceano ha scelto me per una ragione. E ha scelto anche te.
4: Ascolta, principessa, se vuoi farlo, devi attraversare tutto un oceano di pericoli.
1: Non sono una principessa, sono la figlia del capo, leader del mio popolo.
2: Pronta a essere l'eroina?
1: Andiamo a salvare il mondo.
2: Ti guardo le spalle. C'è qualcosa tra i denti?
5: Come si sente oggi?
6: D'accordo. Diamo un'occhiata. Sembra che si sia incastrato qualcosa qui.

0: Prendi.
1: Da quando è nata siamo sempre state noi due sole.
2: Ciao.
3: Ciao.
1: Eravamo felici. Prova a dormire. Finché non ho iniziato a fare quei sogni. Maya. Sto spaventando mia figlia. Qualcuno mi dica come fermare tutto questo.
4: Quelli non sono sogni, Gemma. Possiedi un dono raro. Puoi viaggiare attraverso le dimensioni, tra questo mondo e l'oltretomba. Ma tu puoi fare qualcosa che non sapevo possibile. Puoi riportare i demoni nel mondo degli umani, in modo permanente.
1: Che succede se non riesco a controllarlo? Maya? Trovata! Maya?

0: Avete visto anche voi quella strana luce ieri notte?
1: Quale strana luce?
0: C'era un vento davvero forte. Starbuck ha cominciato ad abbaiare.
2: Magari è passato un elicottero.
1: Oppure un UFO. Gli alieni.
2: Smettila, papà.
3: Non c'è acqua.
1: La corrente è saltata in tutto il vicinato.
0: Quello cos'è?
4: Non c'è via d'uscita.

0: credo che il nostro quartiere, la nostra casa, la nostra strada si siano spostati.
1: Ma com'è possibile?
2: Tutti fuori, correte!
3: Che succede?
2: Torni dentro, subito!
3: Ah, ho sentito lo sparo!
0: Facciamo provviste. Prendete tutto ciò che sembra un'arma. Ora che facciamo?
1: Dobbiamo sopravvivere. Dio non ci lascerà morire qui.
3: Greg, vai in chiesa solo a Natale e stai dicendo ai nostri figli che sarà Dio a salvarci.
4: Ma le persone qui fuori che vengono divorate?

0: Fado, Fado. Molto tempo fa, nel profondo del bosco, viveva una Kaliak. Una strega.
1: Prima volta in Irlanda?
2: I miei genitori vennero qui in luna di miele. Avrebbero sempre voluto tornarci. Che ne pensi della suite luna di miele?
3: Quella è sempre chiusa. Uno dei membri dello staff è scomparso.
4: I demoni esistono. Solo le persone con la mente chiusa non riescono a vederli.
0: Fado, Fado. Molto tempo fa.
5: Chi c'è?
6: Credo che ci sia qualcuno qua dentro.
0: Fado, Fado.
5: Che succede? Fammi uscire da qui!
0: Molto tempo fa.
5: Riesci a sentirmi?
0: Viveva una strega.

0: Avete visto anche voi quella strana luce ieri notte?
1: Quale strana luce?
0: C'era un vento davvero forte. Starbuck ha cominciato ad abbaiare.
2: Magari è passato un elicottero.
1: Oppure un UFO. Gli alieni.
2: Smettila, papà.
3: Non c'è acqua.
1: La corrente è saltata in tutto il vicinato.
0: Quello cos'è?
4: Non c'è via d'uscita.
3: Io credo che il nostro quartiere, la nostra casa, la nostra strada si siano spostati.
4: Ma com'è possibile?
1: Tutti fuori, correte!
3: Che succede?
1: Torni dentro, subito!
3: Ho sentito lo sparo!
1: Via!
0: Facciamo provviste.
3: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
0: Ora che facciamo?
4: Dobbiamo sopravvivere.
1: Dio non ci lascerà morire qui.
3: Greg, vai in chiesa solo a Natale e stai dicendo ai nostri figli che sarà Dio a salvarci.
2: Ma le persone qui fuori che vengono divorate?

0: io in smart working mi trovo veramente bene.
1: È assolutamente indispensabile che anche i suoi colleghi si mettano al passo.
2: Bimbo, c'è qualcuno in casa? Bimbo! Ci senti, Bimbo?
3: Comunque, tesoro, secondo me dovresti parlarci.
1: Con chi?
3: Ma con i suoi colleghi, per capire che cosa non va.
4: Sono gli aggiornamenti. Regolarmente crashano il sistema.
5: Che fate qua?
6: Che famo? Stiamo a lavorare, Giulia?
7: Certo, con questo smart working rischi che apri la porta del cesso e te lo ritrovi seduto che lavora in videoconferenza.
8: Ieri abbiamo lavorato insieme qui, ma risolto tutto.
7: Ah, avete lavorato insieme?
8: Ma pure oggi,
0: Avere tutto questo tempo per i libri, per i film, per gli amici, gli aperitivi. Cioè, questa dovrebbe essere la normalità, o no?
9: Alla buon'ora!
0: A buon'ora cosa?
9: Aspetta, che devo pure pisciare.
0: Dai!
10: In questi ultimi giorni c'è stato un drastico crollo. Quasi non ha per niente lavorato.
4: Muoversi, non battiamo la fiacca, dobbiamo essere attivi.
10: Rimpiange l'ufficio?
3: Io te lo dico, io a Milano non ci vengo.
11: Scusa Bertrand, in Francia come ho chiamato smart working?
12: Teletravail.
11: Tele che?
4: Cerchiamo di non abusare della gentilezza di Laura e Giuliano. Su! Stop!
7: Con questo in casa non rischiate mai attacchi di fame.
13: Uno mas, grazie.
14: Sei Johnny Cage. Amavo Citizen Cage quando ero piccolo.
13: Grazie mille, l'apprezzo molto.
14: Dovrebbero fare un reboot.
13: Nessuno lo vorrebbe. È merda degli anni 90.
14: Johnny Cage, sei stato scelto per combattere.
13: Dimmi che non siete dei fan esaltati. Come hai fatto?
15: Vuoi venire o no?
13: Dove diavolo siamo?
15: È chiamato Mortal Kombat. È un torneo dove si lotta fino alla morte.
13: Fanculo! Questa è una guerra per il destino del tuo mondo. Cazzoni, ci state o no? Io non sono un campione. Non possiedo braccia da Transformer. E non scarico saette. Non c'entro un cazzo con questo. Sono un attore.
16: Sei davvero irritante.
13: Non in faccia!
16: È il momento di diventare l'eroe che eri destinato a essere.
13: E va bene, orrendo bestione. Si va in scena.
17: Mi prendi per il culo? Non hai poteri!
13: Sono solo incredibilmente bello.
18: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
19: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
20: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione.

far male. Ho un'allucinazione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E allora te lo dico, che fastidio. Se vuoi te lo ripeto, che fastidio. Amico dell'amico senza invito, che fa il figo, che fallito. Facciamoci una foto, che fastidio. Che effetto di lavoro,

0: fastidio, che fastidio. Io non so più cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Città

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita. Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato. Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto.

0: più.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: carne.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: ballare. Nightline. Vivi la notte con Cittadella la radio.
1: Sono le 7.
2: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
3: Buongiorno e bentrovati dalla redazione. Durante il discorso rivolto alla nazione, Donald Trump ha sferrato un attacco frontale a Pechino, accusando direttamente di essere stata la regista della sconfitta contro Joe Biden nelle penultime elezioni presidenziali. La Cina, ha detto il tycoon, ha messo a segno quella che è ritenuta la più vasta violazione di dati elettorali della storia e ha acquisito illegalmente i dati di 220 milioni di elettori statunitensi. Trump ha poi aggiunto che anche l'FBI avrebbe coperto voti illegali per il rivale democratico perché, ha affermato, non volevano che vincessi. Il comando centrale statunitense ha annunciato il lancio di una nuova massiccia ondata di attacchi mirati in Iran, scattata alle 20 italiane. L'operazione militare, che segue due giorni di raid intensi, ha colpito centri strategici di comando, postazioni di difesa aerea e sistemi missilistici nelle aree chiave di Bandar Abbas e dell'isola di Keshm. I Pashdaran hanno attivato le difese aeree e promesso immediate rappresaglie, minacciando di estendere il conflitto a nuove aree del Medio Oriente. In Italia, l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, è stato condannato a 12 anni nel processo per il crollo del ponte Morandi a Genova del 14 agosto 2018, che provocò 43 morti. Castellucci è già detenuto per il crollo del viadotto Acqua Longa ad Avellino. Condannati anche gli ex vertici di Aspi e Spea. 11 anni per Michele Donferri Mitelli, ex numero 3 di Aspi. Condanna a 5 anni e 6 mesi per Paolo Berti, ex numero 2 Aspi. Infine, condanna a 5 anni e 6 mesi per Antonio Galatà, ex AD di Spea. Condanna a 5 anni per l'ex direttore generale della vigilanza sulle concessioni autostradali del Ministero dei Trasporti, Coletta. Il presidente della Repubblica Mattarella richiama Nordio sulla grazia a Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri dopo una rapina. Il guardasigilli aveva già avviato l'istruttoria per la grazia, mentre il centrodestra aveva lanciato una raccolta firme tra i parlamentari. Il capo dello Stato ha incontrato Nordio, ha fatto sapere il Quirinale, per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica. Il caldo non dà tregua all'Italia e all'Europa. Dopo le prime due, il paese fa i conti con la terza ondata di calore che riporta diverse città italiane nel regime di bollino rosso. Nel frattempo, al Ministero della Salute si è svolta una nuova riunione della cabina di regia interistituzionale prevista nell'ambito del Piano Operativo Nazionale sugli effetti del caldo. Durante la riunione è stato confermato un eccesso di mortalità in salita al più 3%, guardando il periodo dal 25 maggio al 30 giugno. Il ciclismo, Team Merlier non sbaglia, sono tre i successi per il belga. L'ex campione d'Europa al Tour de France porta avanti un'altra volata da fenomeno in una dodicesima tappa che è stata tutt'altro che noiosa. Sono 75 le vittorie in carriera per il mago, resta leader della classifica generale Tadej Pogacar. È tutto, a più tardi.
2: Cittadella Meteo.
4: Italia divisa dal punto di vista meteorologico. Alta pressione dominante al centro-sud, un po' meno salda invece sulle regioni del nord. Nella prima parte della giornata ciò significherà avere una maggiore nuvolosità sulle regioni settentrionali, anche se senza precipitazioni particolarmente degne di nota. Cieli invece sereni e gran caldo al centro e al sud. Nel pomeriggio andrà aumentando l'attività temporalesca al nord, specie su Alpi e Prealpi, con rara estensione dei fenomeni alle alte pianure. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Cittadella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto.
2: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: più belle esibizioni dal vivo nella notte di Cittadella alla radio. Vivi l'emozione di un grande concerto, Nightlife. I più grandi artisti di sempre nelle più belle performance dal vivo, Nightlife. Ogni giovedì dalle 22 la più bella musica dal vivo è Nightlife. Nightlife su Cittadella alla radio.
1: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.

Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Venerdì 17 luglio 2026 è il 198esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:50 e tramonta alle 20:42. I santi del giorno sono Sant'Alessio e Beata Carlotta della Risurrezione. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 17 luglio del 1902 l'ingegnere Willis Haviland Carrier realizza il primo impianto di aria condizionata. Nel 1936 inizia la guerra civile spagnola, un drammatico conflitto che anticipa gli orrori della seconda guerra mondiale. Nel 1955 viene inaugurato ad Anaheim, nella periferia di Los Angeles, Disneyland, il primo parco di divertimenti costruito come una città immaginaria parallela al mondo reale. E nel 2014 il volo Malaysia Airlines 17 viene abbattuto al confine tra Ucraina e Russia, causando la morte di 298 persone. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 17 luglio del 1976, con la cerimonia di apertura, iniziano i 21esimi giochi olimpici. A Montreal 76 non partecipano i paesi africani per protestare contro l'apartheid in Sudafrica. Per l'occasione in Italia iniziano in TV le trasmissioni sperimentali di programmi a colori. E nel 1994 a Pasadena l'Italia perde la finale dei mondiali di calcio contro il Brasile per 3-2 ai calci di rigore, dopo lo 0-0 dei 90 minuti regolamentari e dei supplementari. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 17 luglio del 1965 Jimmy Fontana è primo in classifica con Il Mondo. Nel 2001 Raff è in cima alle classifiche con Infinito. E nel 2016 Alessandra Amoroso lancia il singolo Vivere a colori. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Milva, nata a Goro il 17 luglio 1939 e scomparsa a Milano il 23 aprile 2021. Nota in patria come Milva la Rossa, con la sua carriera di cantante e attrice teatrale annoverata tra le più apprezzate artiste a livello internazionale, l'unica ad aver ricevuto le massime onorificenze di Italia, Francia e Germania. Compie oggi 74 anni David Hasselhoff, attore e

Produttore cinematografico, cantante e personaggio televisivo, trova in TV la vera fama grazie a due serie storiche, Supercar e Baywatch. Spegne 72 candeline l'ex cancelliera tedesca Angela Merkel. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 17 luglio 1928 di Giovanni Giolitti. Insigne figura di statista, la lunga permanenza in qualità di capo del governo e l'era di

0: scrittore, sceneggiatore, regista e drammaturgo italiano. E il proverbio del giorno è: chi non cura la sua magione è uomo senza ragione.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding, film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: Top Chart, Top Chart, Radio Rotation. La classifica delle 30 canzoni più programmate su Cittadella dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13 e dalle 20 alle 21 e la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20. Top Chart, Top Chart, Radio Rotation. Tutti i successi, tutte le novità del momento, le canzoni più richieste, le più ascoltate su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
5: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: Buongiorno, buongiorno Taranto, buongiorno da Enzo Ferrari e da Gisberto Nicoletti che è trincerato nel suo bunker in regia. Buongiorno anche se l'ondata di caldo non ci dà tregua, ma cercheremo di trascorrere nel modo più fresco possibile queste due ore in nostra compagnia. E allora, cosa vedremo o ascolteremo oggi, questa mattina? Innanzitutto leggeremo i titoli dei principali quotidiani della regione con qualche notizia dell'ultima ora, sulla quale vi aggiorneremo tra poco. Poi parleremo della dell'Arci Confraternita del Carmine e di diciamo alcuni aspetti abbastanza particolari, perché ci sono nuovi confratelli che arrivano anche da fuori Taranto e vedremo di chi si tratta. Ci collegheremo poi con Patrick Poggi, presidente di Eurota, perché gli è stato conferito un nuovo incarico nell'ambito giornate di studi che si terranno a Napoli e sentiremo anche in questo caso di cosa si tratta. Parleremo della controversa iniziativa del comune dell'ASL di condurre gli anziani a Porte dello Ionio per dare loro un po' di refrigerio e ne parleremo con il direttore di Porte dello Ionio, Mauro Tatulli, e poi concluderemo la nostra puntata con una sorpresa nell'ambito della nostra rubrica settimanale del venerdì, l'Eco dei Social, in compagnia di Claudio Petrone. Ma prima di procedere con la rassegna stampa, andiamo a sentire cosa ci raccontano le stelle con l'oroscopo di Maya.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con i loro consigli verso il fine settimana. Ariete, raggiungerete traguardi significativi nella vostra carriera, sia in proprio che da dipendenti. Se cercate un impiego, le opportunità arriveranno, a patto di adattare i vostri obiettivi iniziali. Ogni nuova sfida vi avvicinerà alla stabilità. Toro, è ora di valutare se il percorso scelto sia davvero il migliore per consolidare i vostri successi e valorizzare il vostro talento. Evitate l'ostinazione, curate le relazioni e cogliete al volo una novità in arrivo che vi darà una grande carica. Gemelli, sul fronte lavorativo cogliete l'occasione per avanzare idee nuove, mentre in amore può essere utile rivedere alcune posizioni per trovare più armonia con la persona che avete accanto. Cancro, calma e pragmaticità guideranno le vostre azioni, rendendo il lavoro più scorrevole e gratificante. In campo sentimentale potreste riscoprire la bellezza delle cose semplici, mentre prendervi cura di voi diventerà una priorità. Leone, la voglia di comunicare vi porterà a coinvolgere nuovi interlocutori in conversazioni stimolanti. L'amore sarà avvolto da dinamiche mutevoli ma eccitanti, mentre nel lavoro le vostre proposte troveranno ampi consensi. Vergine, vi sentirete particolarmente sintonizzati con le vostre emozioni oggi, riflettendo profondamente sulle vostre relazioni. Approfittate di questi momenti di introspezione e centratura per migliorare il legame con voi e con chi vi sta accanto. Bilancia, le stelle non vi remano contro, a patto che voi gestiate con cautela decisioni e modi di fare, accantonando ogni senso di superiorità nel lavoro. Non lasciatevi tentare da facili guadagni che rischiano di rivelarsi passi falsi. Scorpione, questo sarà un giorno

0: In cui la vostra tenacia si manifesterà al meglio, specialmente nelle iniziative artistiche e lavorative. In amore sfruttate la vostra naturale capacità di leadership per condurre un dialogo aperto e sincero. Sagittario, rimboccatevi le maniche e gestite con prudenza le finanze, messe a dura prova da qualche acquisto di troppo. Con il giusto impegno difenderete la vostra posizione, ma ricordate che il successo richiederà un po' di sacrificio. Capricorno, ritrovate un buon equilibrio dopo giorni confusi. In amore tornano a sintonia e voglia di stare insieme. Qualche decisione resta in bilico, prendetevi il tempo che serve. La compagnia giusta potrebbe rasserenarvi. Acquario, troverete una serena armonia nella giornata di oggi se bilancerete le vostre esigenze con quelle di chi vi circonda. L'amore vi darà dolci momenti di complicità, mentre nel lavoro l'abilità di mediazione sarà la vostra carta vincente. Pesci, le vostre iniziative professionali stanno finalmente decollando, anche se per i grandi guadagni servirà ancora un po' di pazienza. Attenti solo ai piccoli imprevisti di budget, con una spesa extra o un pagamento che tarda ad arrivare. Oggi vi saluto con le parole di Issa Kobayashi. Ascolta, noi camminiamo sull'inferno guardando i fiori. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: E allora la nostra rassegna stampa, ma prima di leggere i titoli dei quotidiani vi leggo una notizia che è giunta poco fa. Alle 11 si terrà una conferenza stampa al comando provinciale dei carabinieri per illustrare una operazione che ha portato all'arresto di due persone condotte in carcere nell'ambito di un'operazione denominata I Giorni del Cielo, condotta l'operazione dai carabinieri di Taranto sotto il coordinamento della Procura della Repubblica, disposto anche il sequestro preventivo di un grande complesso zootecnico composto da 3 aziende insieme a somme di denaro per oltre 1 milione di euro. L'indagine è partita, quindi risale a qualche tempo fa, è partita dalla morte di un lavoratore indiano avvenuta nella notte tra il 25 e il 26 maggio 2024, quindi più di 2 anni fa, dopo la caduta da una pala caricatrice. Gli accertamenti successivi avrebbero fatto emergere un quadro molto più ampio, caratterizzato da presunto sfruttamento della manodopera straniera, gravi carenze in materia di sicurezza e una gestione illecita dei reflui zootecnici. Secondo l'ipotesi accusatoria, alcuni lavoratori sarebbero stati impiegati, pensate un po', per 12 o 13 ore al giorno con retribuzioni inferiori a 3 euro l'ora, senza adeguati riposi e in condizioni di particolare vulnerabilità. E sul fronte ambientale sarebbe stato realizzato un sistema abusivo per convogliare i liquami in un grande lago artificiale all'interno di un'area sottoposta a vincoli paesaggistici e naturalistici. Come detto, alle 11 conferenza stampa al comando dei carabinieri per ulteriori dettagli su questa operazione. Vi prenderanno parte il procuratore capo della Repubblica Eugenia Pontassuglia e il comandante provinciale dell'arma dei carabinieri il colonnello Antonio Marinucci. E adesso andiamo a leggere i titoli dei principali quotidiani. Cominciamo dal Corriere del Mezzogiorno, che dedica il titolo dell'apertura alla autonomia, l'affondo di De Caro. Il governatore chiama a raccolta anche il centrodestra contro gli accordi tra governo e regioni del nord. Così, dice De Caro, è secessione sulla sanità. Poi l'appello, fermiamo insieme questo disegno. Ma c'è anche una buona notizia, l'analisi di Confindustria è intesa a San Paolo, l'export pugliese vola, in arrivo nuove risorse per lo sviluppo delle ZES, cioè le zone economiche speciali. L'export pugliese fa registrare un più 9,8% nei primi 3 mesi del 2026, le imprese aumentano e gli occupati tengono, quindi è una buona notizia. È lo scenario che emerge dal check-up Mezzogiorno di Confindustria e SRM, il centro studi di Intesa San Paolo, pronto un piano per l'ulteriore sviluppo delle ZES che stanno trainando l'economia. Il turismo controverso, un B&B ogni 25 abitanti, è il caso di Monopoli soffocata dall'invasione turistica. Il fenomeno dell'overtourism riguarda ormai diverse città pugliesi e a Monopoli raggiunge punte record. Secondo un dossier del Partito Democratico c'è un bed and breakfast ogni 25 abitanti e questo fenomeno sta provocando la fuga dei residenti. Andiamo a Repubblica, il sito web di Repubblica Bari, che apre con il tentato incendio al resort Costa Ripagnola di Polignano, che da giorni è colpito da atti vandalici. E direi che a questo punto possiamo restituire la linea a Gisberto Nicoletti, poi tra pochissimo la seconda parte della rassegna stampa.
3: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Cittadella. Cittadella. New Hit.

Bene, seconda parte della rassegna stampa, andiamo sulla Gazzetta del Mezzogiorno, la prima pagina di oggi, apertura sulla politica nazionale, in particolare sulla legge elettorale, il nodo preferenze, sì della Camera alla legge elettorale, ora il Senato, la sfida di Salvini, pronti a governare in Puglia. Dobbiamo dire che Salvini ha compiuto un blitz in Puglia in questi giorni, è stato anche nei dintorni di Taranto, dove ha incontrato politici della nostra provincia e anche, e non solo politici, anche qualche imprenditore. Il caso autonomia, come abbiamo già letto in presenza, De Caro, così spaccano l'Italia. La Gazzetta pubblica un'anticipazione della notizia di cronaca che vi abbiamo letto poco fa, morte del bracciante, imprenditore in cella, il 38enne indiano stremato dal lavoro nei campi a La Terza. Decolla la ZES da Banca Intesa, altri 60 miliardi per Orsini, presidente di Confindustria, è un'occasione per il Sud. E intanto Leonardo, l'azienda che ha lo stabilimento a Grottaglie, rilancia proprio il sito di Grottaglie. E poi la notizia di cronaca nazionale, crollo del Ponte Morandi, 12 anni all'ex capo di Autostrade. Andiamo a leggere l'edicola. La furia di De Caro, siamo alla secessione, quindi anche l'edicola si occupa del sì del Senato alla legge sull'autonomia differenziata, il Nord potrà gestire la sanità come più gli conviene, un disastro per il Sud. Salvini, ancora Salvini in Puglia, stanziati 7 milioni di euro per i porti e Bari può coordinare le autorità marittime. ZES 2, Banca Intesa annuncia un nuovo credito per 60 miliardi. Andiamo velocemente a vedere il quotidiano, Nuovo Quotidiano di Puglia. Anche quotidiano apre sull'autonomia, crociata di De Caro, Sud unito per salvare la sanità, dice De Caro, che appunto chiama raccolta sia centrodestra che centrosinistra. La ZES in Puglia, investimenti per 9 miliardi, infrastrutture, i dati di Salvini. E intanto c'è una interessante spalla sulla politica, gli equilibri politici di Taranto città. Borracino, quindi il consigliere regionale Borracino, tenta Bitetti, torni nel PD, è stato dirigente. Il consigliere regionale Mino Borracino ha avanzato la proposta di aprire le porte del Partito Democratico al sindaco di Taranto Piero Bitetti. Non è stata, ha chiarito, un'idea estemporanea. Ci pensavo già da qualche mese, ne avevo pure parlato al sindaco e alla mia segretaria provinciale Anna Filippetti. Queste sono le parole di Borracino. E per Bitetti si tratterebbe di un ritorno nel PD di cui è stato dirigente. Magari approfondiremo questa notizia nel corso dei nostri spazi di informazione. E poi i giochi del Mediterraneo, i preparativi e l'arrivo di Mattarella, la nazionale di calcio esordirà a Lecce. Bene, linea a Gisberto Nicoletti e poi entriamo nel vivo della nostra trasmissione.

Bene, e allora ieri abbiamo celebrato i festeggiamenti in onore della Madonna del Carmine e

0: Si sono svolti i soliti attesi rituali all'interno della confraternita del Carmine e abbiamo alcune novità abbastanza particolari. Ne parliamo, dovrebbe essere collegato con noi, con Davide Abbinante, che è il direttore della banda musicale di Triggiano. Buongiorno direttore.
1: Buongiorno a tutti voi, buongiorno.
0: Buongiorno, allora direttore Abbinante, Davide, possiamo dire che lei è un nuovo confratello dell'Arciconfraternita del Carmine?
1: Sì, ieri mattina ho avuto l'onore di poter essere aggregato alla vostra storica confraternita, una delle confraternite più importanti, si può dire, del panorama confraternale italiano. Quindi sono davvero onorato di poter far parte di questo sodalizio.
0: Ecco, ma come mai da Triggiano a Taranto? Dove, quando è scoccata questa scintilla?
1: È una storia abbastanza lunga. Ho iniziato a conoscere Taranto grazie ai riti della Settimana Santa e grazie a un mio compaesano che era già appassionato 20 anni fa e che mi ha trasmesso questa passione. Poi negli anni, ovviamente, organizzando anch'io i riti della Settimana Santa del mio paese, guardavo Taranto come un faro. L'amicizia poi con Antonello Papalia, il priore, che per me è stata una persona importantissima, sia per la conoscenza sia perché l'ho sempre guardato come un riferimento importante. Antonello è una persona preparatissima e io ho sempre ascoltato lui per dei consigli che alla fine ci siamo scambiati anche reciprocamente. In questi anni poi, grazie ad Antonello, ho ampliato le mie amicizie, ci sono tanti altri confratelli al quale mi lega una bella amicizia, come Francesco il segretario, Luigi, Alessandro Carucci e tanti altri, Cesare, e quindi sono davvero felice oggi di poter far parte di questa confraternita. Per me è stato davvero emozionante ieri poter indossare quella mozzetta che ha un peso particolare, quindi è stata una giornata intensa e ricca di emozioni.
0: Ecco, ma cosa la colpisce di più dei suggestivi riti, ad esempio della Settimana Santa Tarantina?
1: Il nazzicare dei perdoni credo che sia qualcosa di unico. È impossibile non rimanere affascinati dal loro lento passo. L'abito anche confraternale del nostro, ora parlo di nostro sodalizio, ha davvero un impatto importante. Mi lega anche alla confraternita la devozione che già avevo per la Madonna del Carmine, che quindi ieri si è completata con la mia iscrizione alla confraternita.
0: Ecco, come direttore della banda musicale, le bande musicali hanno un ruolo fondamentale nei riti della Settimana Santa Tarantina. Lei ha già partecipato altre volte, immagino, con la banda di Triggiano ai riti di Taranto.
1: Sì. Sì, da qualche anno noi partecipiamo il Giovedì Santo al Pellegrinaggio dei Perdoni. Ecco perché le parlavo di fascino. Vedere arrivare anche dal ponte, quando noi arriviamo con la banda, i perdoni che nazicano sul ponte col tramonto, è davvero qualcosa di incredibile. Sono stato colpito fin da subito da questa immagine, l'immagine che ha catturato anche la mia curiosità e il mio interesse. Mi sono sempre chiesto cosa muovesse tutti questi ragazzi. Per esempio ieri all'aggregazione la maggior parte dei nuovi confratelli erano ragazzi di 18 anni. Per me, per noi che non viviamo appieno la tarantinità, è qualcosa di impensabile. Questo deve essere rappresentare un orgoglio per la vostra città, perché tanti ragazzi che davvero oggi accompagnano i riti della Chiesa Cattolica è un segnale importante, un segnale positivo che bisogna sempre coltivare e deve essere sempre un punto d'orgoglio della città e della confraternita. Per quanto riguarda la banda, suonare a Taranto è un'emozione particolare.
0: Le chiedo... Sì, perché. prego. Sì, perché?
1: Sì, perché? Perché a Taranto i confratelli conoscono il repertorio. Quando si suona una marcia, qualsiasi marcia, che sia funebre o sinfonica, chi ti sta accanto conosce quello che stai suonando, e questo è bellissimo perché non è scontato dalle altre parti. Quindi sapere di avere un punto

0: pubblico nel 2026, attento a una tradizione, quella bandistica, che comunque è un po' in difa, fa davvero tanto piacere. Quindi anche sbagliare una notte, sapere che qualcuno l'ha capito, oggi è importante.
1: Un'ultima domanda velocemente prima di chiudere il nostro collegamento: la vedremo nazzicare il prossimo anno nella Settimana Santa di Taranto?
0: Questo non lo so, non ci ho ancora pensato, o meglio ci ho pensato, però non si può dire, chissà, vedremo, manca un anno e avrò la possibilità di
1: E allora il prossimo anno scopriremo se anche lei parteciperà alle nazzicate dei perdoni di Taranto. Grazie Davide Abbinante, direttore della banda musicale
0: grazie
1: di Trigiano,
0: voi,
1: e da ieri confratello dell'Arciconfraternita del Carmine. Grazie Davide Abbinante. Adesso restituiamo la linea a Gisberto Nicoletti e poi torneremo con Patrick Poggi, presidente di Eurota.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.
3: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
4: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
5: Per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora, dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto. 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. il conto alla rovescia è iniziato.
6: Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
7: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
8: Torna il Taranto Jazz Festival 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria. È la voce di due mari. Storie, volti, territorio. La nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive. Vamos alla playa. I successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

0: disco.
1: Bene, torniamo in studio e ci colleghiamo con Patrick Poggi, presidente di Eurota. Perché? Perché ha ricevuto un incarico importante, ne parleremo più con lui. Buongiorno Patrick.
2: Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti.
1: E allora Patrick Poggi, presidente di Eurota. Innanzitutto diciamo, cos'è Eurota per chi non lo sapesse?
2: È un ente del terzo che da anni si occupa di sostenibilità e innovazione principalmente.
1: Ecco, in questi giorni Patrick ha ottenuto un incarico importante nell'ambito dei Construction Days. Di cosa si tratta?
2: Sì, Construction Days sono un evento nazionale che si occupano, diciamo, promosso dal CNRTC, che si occupa nell'ambito delle tecnologie delle costruzioni, che quindi si occupa di tutta la parte della parte ambientale

0: e dalla parte della sostenibilità nel mondo, diciamo, ecco, edile, per fare una piccola sintesi. Quindi questo è un evento di portata nazionale dove partecipa l'ANCE nazionale, diversi commissari di governi, ministeri, quindi è un evento che racchiude diversi stakeholder in quell'ambito.
1: Ecco,
0: Quindi dove si parla di...
1: quando si terranno i Construction Days?
0: Si terranno nell'ultima parte di settembre, gli ultimi giorni di settembre, fino al 2 ottobre.
1: A Napoli, giusto?
0: A Napoli, a Bagnoli.
1: A Bagnoli. Bagnoli, una località che ha molto da condividere con Taranto, perché è stata la sede di uno stabilimento siderurgico e di vicissitudini molto simili a quelle tarantine. Però lì la partita è stata chiusa molti, molti anni fa, con esiti ancora tutti da valutare, perché per tanti anni poi l'area dell'ex Italsider di Bagnoli è stata abbandonata, poi oggetto di interventi di rinascita in qualche modo, ma con anche disavventure giudiziarie, insomma un groviglio di situazioni. Patrick Poggi, Eurota ha organizzato nei mesi scorsi un evento importantissimo a Taranto, il TEF, il Taranto Eco Forum, dove diciamo, sono convogliate tutta una serie di esperienze proprio sul tema della sostenibilità ambientale, degli investimenti che si possono fare, delle idee progettuali che si possono mettere in campo per una città come Taranto, che ha bisogno di riconfigurarsi dal punto di vista economico-produttivo e anche dal punto di vista sociale. Abbiamo assistito e ascoltato tanti interventi interessanti, però c'è poi lo step successivo, che ovviamente no, esclude dalle responsabilità il Taranto Eco Forum, ma chiama in causa le istituzioni locali. Cioè, lo step successivo dovrebbe essere quello di riuscire a mettere in pratica i contributi, le idee che arrivano da queste iniziative. E qui cominciano i problemi, perché abbiamo poi difficoltà a tradurre in atti concreti tutti i contributi, le proposte che arrivano da questi importantissimi incontri. Cosa si può fare per trasformare le proposte in interventi concreti? Dov'è l'ostacolo?
0: Diciamo che l'ostacolo ci può essere ogni tanto nella burocrazia, però questo non riguarda gli enti locali, non riguarda le amministrazioni locali, riguarda un po' tutto. Riguarda, secondo me, fondamentalmente un'idea chiara, un piano industriale nazionale chiaro, dove si abbia una visione, una concretezza e si persegua. Questo, diciamo, in linea generale. Posso sentire dire questo. Per quanto riguarda il Taranto Eco Forum, è un evento ormai che ha un'importanza e un'rilevanza sicuramente nazionale e internazionale. Il fatto che si svolga a Taranto, lo dice il nome stesso, è una cosa importante perché, come dicevi Enzo, c'è un confronto, tra l'altro molto, molto pragmatico, però a differenza di tanti altri eventi, è un evento che quel confronto lo genera proprio da esperienze che sono state fatte e da esperienze che poi, come noi da quest'anno, abbiamo già iniziato a far vedere che quello che è stato prodotto dal Taranto Eco Forum, dai confronti, dalle joint ventures che sono avvenute o dai progetti presentati, poi sono comunque diventati realtà. Quindi questo è un segnale importante per il nostro territorio, perché si declina poi effettivamente in posti di lavoro, si declina in aziende che nascono, si declinano diciamo, ecco, in realtà che nascono nella chiave proprio della sostenibilità e dell'altissima innovazione. E noi ne abbiamo viste tante quest'anno nei giorni, diciamo, che anticipavano il Taranto Eco Forum.
1: Ecco, a proposito sempre del Taranto Eco Forum, in quei giorni mi ha colpito un'esperienza portata addirittura dall'Olanda, come trasformare i pali dell'illuminazione pubblica in colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici. Ecco, sarebbe un'importante iniziativa da realizzare proprio qui a Taranto, però magari avremo modo di parlarne in un'altra occasione. Intanto dobbiamo dare la linea a Gisberto Nicoletti alla regia. Grazie a Patrick Poggi per questo suo intervento e avremo modo di sentirci ancora.
0: Grazie Enzo, buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie Patrick Poggi. E adesso diamo la linea al nostro Gisberto Nicoletti.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.
3: DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
4: Sono le 8.
2: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: Il comando centrale statunitense ha annunciato il lancio di una nuova e massiccia ondata di attacchi mirati in Iran scattata alle 20 italiane. L'operazione militare, che segue giorni di raid intensi, ha colpito centri strategici di comando, postazioni di difesa aerea e sistemi missilistici nelle aree chiave di Bandar Abbas e dell'isola di Keshm. I Pashdaran hanno attivato le difese aeree e promesso immediate rappresaglie, minacciando di estendere il conflitto a nuove aree del Medio Oriente.
5: Durante il discorso rivolto alla nazione, Donald Trump ha sferrato un attacco frontale a Pechino, accusando direttamente di essere stata la regista della sconfitta contro Joe Biden nelle penultime elezioni presidenziali. La Cina, ha detto il tycoon, ha messo a segno quella che è ritenuta la più vasta violazione di dati elettorali della storia e ha acquisito illecitamente i dati di 220 milioni di elettori statunitensi. Trump ha poi aggiunto che anche l'FBI avrebbe coperto voti illegali per il rivale democratico, perché ha affermato non volevano che vincessi.
6: Il presidente della Repubblica Mattarella richiama Nordio sulla grazia a Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri dopo una rapina. Il guardasigilli aveva già avviato l'istruttoria per la grazia, mentre il centrodestra aveva lanciato una raccolta firme tra i parlamentari. Il capo dello Stato ha incontrato Nordio, ha fatto sapere il Quirinale, per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica.
5: Daniele Rezza era perfettamente capace di intendere di volere quando ha accoltellato Manuel Mastrapasqua in strada a Rozzano per rubargli un paio di cuffiette. Questo è l'esito della perizia psichiatrica disposta durante il processo d'appello per l'omicidio nel milanese del 31enne, dopo che il 21enne era stato condannato in primo grado a 27 anni di carcere. Secondo la psichiatra Mara Bertini, nel giovane sono state ravvisate alterazioni della regolazione delle emozioni e una aggressività reattiva, che però non vanno a definirne uno stato di infermità mentale.
6: Un cambio di passo nell'inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi, la quindicenne svanita nel nulla ormai il 22 giugno 1983. Mercoledì scorso il fotografo Marco Accetti, 71enne indagato per sequestro di persona a scopo di estorsione, è stato interrogato per 6 ore dai carabinieri del reparto operativo di Roma. Il mio assistito ha risposto a tutte le domande di interrogatorio, ha assicurato il legale Giancarlo Germani. Come ha ricordato l'avvocato difensore, Accetti è indagato in concorso con ignoti da identificare sia per quanto riguarda la scomparsa di Orlandi che in merito alla presunta complicità nel rapimento di Mirella Gregori, quindicenne anche lei scomparsa nel 1983 e mai più ritrovata.
5: Cambiamo argomento. L'azienda aerospaziale USA SpaceX cancella il nuovo test in volo di Starship, il veicolo di SpaceX progettato per le future missioni verso la Luna e Marte. Il lancio era previsto a 12:45 italiane e sarebbe stato il 13esimo. Il volo avrebbe dovuto essere il primo da quando SpaceX si è quotata a Wall Street.
6: E con questo è tutto, a più tardi.
7: Cittadella Meteo.
8: Italia divisa dal punto di vista meteorologico, alta pressione dominante al centro-sud, un po' meno salda invece sulle regioni del nord. Nella prima parte della giornata ciò significherà avere una maggiore nuvolosità sulle regioni settentrionali, anche se senza precipitazioni particolarmente degne di nota. Cieli invece sereni e gran caldo al centro e al sud. Nel pomeriggio andrà aumentando l'attività temporalesca al nord, specie su Alpi e Prealpi, con rara estensione dei fenomeni alle alte pianure. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano. Drive.

0: Driving, il drive time di Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella, Cittadella, new hit.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Beh, non poteva esserci brano più appropriato. Carmela, l'indomani della Madonna del Carmine,
1: Madonna,
0: quindi
1: del Carmelo. Carmela, Carmela, Carmela. Grande Giz, grande Giz. Una new hit a scarpa di zita, andrebbe da dire.
0: E allora, oggi l'eco dei social con Claudio Petrone, che si è materializzato al mio fianco, raddoppia non più solo mezz'ora, ma addirittura un'ora insieme, sì, un'ora, sì, ma tragica insieme a Claudio Petrone.
1: Sì, ma solo oggi, perché avevo voglia di stare con Enzo, perché poi sarà, possiamo dirlo, che sei in ferie per qualche giorno?
0: Sì, sì. Cioè, per qualche giorno ho detto concludiamo la mia conduzione, quindi non Buongiorno Taranto, soltanto io vado via per qualche giorno e ho detto vabbè, carichiamoci Petrone.
1: Enzo, ma sì. Sorrentino, Paolo Sorrentino,
0: sì,
1: che guaio ha fatto questo film La Grazia?
0: La Grazia,
1: un macello.
0: La Grazia,
1: grazie.
0: L'hanno preso la lettera,
1: ma stanno chiedendo grazie ancora prima della sentenza definitiva. Si parte con una ipotesi di richiesta di grazia, che è un istituto che quasi mai, ma mi allargo un attimo, non lo faccio mai nella mia vita reale, nella mia vita professionale. La grazia viene concessa, è meglio richiesta e concessa praticamente quasi mai. E invece
0: sì, adesso si sta abusando della grazia, della domanda di grazia. Peraltro il presidente Mattarella ha già messo i paletti, ha detto cauti, andateci piano,
1: buoni, stiamo buoni,
0: state perché
1: buoni,
0: la grazia tocca a me.
1: E invece pare che sì, peraltro di solito nasce appunto la richiesta non su impulso politico, nasce per altre ragioni. E quindi questa appare forse più che una richiesta di grazia, un voler intervenire dal punto di vista legislativo su quello che è la legittima
0: però
1: difesa.
0: Però spieghiamo di cosa stiamo parlando.
1: Sì, allora,
0: di
1: come ricorderete,
0: parliamo,
1: ci fu un episodio molto triste, molto forte, in cui ci fu una rapina in una gioielleria e poi a seguito di questa rapina furono uccisi due dei rapinatori, uno fu gravemente ferito e il gioielliere è stato condannato con sentenza definitiva alla pena di 14 anni e da quello che si è appreso, su impulso o della parte politica di Fratelli d'Italia o anche della Lega, insomma, pare che sia stata avviata un'istruttoria da parte del ministro Nordio,
0: che è stato convocato da Mattarella,
1: che gli
0: il
1: ha detto,
0: gli ha detto
1: che
0: fermati,
1: ha detto Nordio, vieni qua, vieni, parliamo un attimo, ragioniamo un attimo, sempre con quel garbo istituzionale che caratterizza il presidente, però lo ha chiamato, lo ha convocato e gli ha detto calma. A proposito di calma,
0: sì,
1: ma qui ci abbiamo Lele Adani che sta bello,
0: no,
1: agitato.
0: No, ti prego, ti prego.
1: Ma sui social ci sono dei meme straordinari, ma sta un po' agitato.
0: Ma
1: sta...
0: io non comprendo due cose. La prima, perché la RAI abbia, o in genere le telecronache abbiano necessità di essere accompagnate da questi urlatori di professione che francamente non commentano, semplicemente strillano, e Adani è il re dello strillo.
1: È uno strillone.
0: Se in secondo luogo, forse Adani ha dimenticato un dettaglio di non poco conto, cioè lui è pagato dal servizio pubblico, non è pagato dalla Federazione di Calcio Argentina né dal procuratore di Messi, forse glielo dovrebbero ricordare.
1: Sì,
0: che
1: ma
0: è pagato dal servizio pubblico,
1: ma io
0: e non tutti gli spettatori della RAI sono tifosi dell'Argentina e vorrebbero una telecronaca più professionale.
1: Io mi porrei una domanda,
0: sì,
1: ma Messi sa chi è Lele Adani o è una volontà di accreditarsi da parte di Adani nei confronti del giocatore più forte indiscutibilmente del mondo?
0: Attualmente, certo.
1: Però
0: certo,
1: sì, chissà se gli faranno adesso telecronarizzare la finale.
0: Il povero Alberto Rimedio non riusciva a parlare.
1: Ma ricordiamo, io l'abbiamo citata anche la settimana scorsa, nel 2006 la posatezza e la garbatezza del buon Beppe Bergomi, che stava con Fabio Caressa, ecco, che si emozionò.
0: Certo,
1: ma a parte che era l'Italia, quindi
0: a parte appunto che era l'Italia e non era l'Argentina. Ma non so, Cisberto ci sta facendo dei segni strani dalla regia. Che significa? Dobbiamo già dare la linea? Sì, dice di sì.
1: Allora, la prossima volta vengo alle 6:30,
0: allora, quindi su Adani ci crolla.
1: Oggi puntata pregna, non lasciateci, rimanete collegati con noi, perché abbiamo tanti ospiti e tante cose da dire in modo sereno.
0: E forse una sorpresa.
1: Senza urlare, senza urlare.
0: Gisberto, a te la linea.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
3: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Torna il Taranto Jazz Festival 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.
2: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a luglio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
3: Da 5 Motors, concessionaria ufficiale Nissan a Taranto e Brindisi.
4: 3, 2, 1.
5: I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide. Un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato.
6: Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
7: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
8: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: Allora Claudio, mandiamo in archivio Lele ad Ani, speriamo che lo mandi in archivio anche la Rai.
1: vediamo che succede domenica con la finalissima. Per chi tifi, per la Spagna o per l'Argentina?
0: Ma forse sento più vicino alla Spagna rispetto all'Argentina.
1: Non possono pareggiare, no?
0: No, non possono pareggiare.
1: Allora, che succede adesso? Abbiamo un ottimo collegamento perché, come tutti sappiamo, soprattutto al sud, ma non solo, c'è l'emergenza caldo. E quindi sia il comune di Taranto...
0: Che non è più un'emergenza, cioè ormai il caldo d'estate...
1: È un dato oggettivo.
0: Normale.
1: E quindi bisogna tutelarsi e soprattutto tutelare le fasce più deboli. E sia, dicevo appunto, il comune di Taranto insieme all'ASL di Taranto si sono organizzati per cercare di dare un po' di sollievo.
0: Di refrigerio,
1: anche perché è importante, spiegato scientificamente, come l'acquisizione di fresco durante la giornata può aiutare a vivere meglio anche nelle ore più calde. E chi è il nostro ospite? Noi abbiamo Mauro Tatulli, che è il direttore di Porte dello Ionio, che ci racconterà come
0: sta andando questa esperienza con gli anziani
1: e come e che impatto ha avuto il Porte dello Ionio e che rappresentativa ha avuto il centro commerciale in questa vicenda.
0: Buongiorno direttore Tatulli.
2: Buongiorno a tutti voi, grazie per questa opportunità che mi state dando stamattina di raccontare questa bellissima esperienza, perché è una bellissima esperienza, perché quando si parla con gli anziani si impara tanto, si conosce tanto. Quindi in questi giorni mi sono immerso in questo progetto, quindi con la conoscenza continua di tutti questi anziani che ci vengono a trovare.
0: Ecco, come sta procedendo questa esperienza? Quanti anziani vengono da voi ogni giorno? Poi parleremo anche delle polemiche che ci sono state, però cominciamo a parlare dell'esperienza. Cosa fanno gli anziani lì da voi?
2: Allora, parliamo delle cose belle, perché poi sono le cose che ci interessano di più.
0: Sì.
2: Quello che facciamo, in realtà, partendo dall'origine del progetto, quindi dalla chiacchierata o dalla telefonata fatta con l'ASL e con il Comune di Taranto attraverso il dottor Cardella e l'assessore Lincesso, ci eravamo impegnati, eravamo ripromessi di poter aiutare questi anziani a venire da noi al centro commerciale attraverso degli abbonamenti gratuiti rilasciati dalla Chima agli over 70. L'obiettivo era fargli venire al centro commerciale per godere del fresco del centro commerciale. Però, come noi siamo abituati a fare le cose, non ci è bastato fare in questo modo. Abbiamo attivato tutta la nostra rete di conoscenze per poter in qualche modo intrattenere i nostri anziani all'interno del centro commerciale.
0: Quindi che cosa fanno? Che attività state svolgendo per gli anziani?
2: Allora, noi stiamo svolgendo due progetti, uno di mattina e uno di pomeriggio, dove ci sono i carabinieri e la polizia di Stato che viene a parlare delle truffe agli anziani e non solo agli anziani. Poi abbiamo progetti che riguardano associazioni che sono messe a disposizione, come l'associazione Marea, che sta facendo fare le tombole, far fare il cruciverba, far fare giochi da tavolo ai nostri anziani.
1: Eccolo qui, direttore, stiamo mandando adesso Tombola Estiva, un pomeriggio di divertimento e compagnia. È stato organizzato.
2: C'erano circa 50 anziani, c'erano ieri sera, che giocavano, e devo dire, oltre allo stare bene insieme, che comunque i nostri anziani ci hanno confermato, devo dire che oltre al clima giusto, McDonald's, il centro commerciale, ha offerto a tutti i presenti nella piazza dove c'erano gli anziani, ha offerto delle bibite. Quindi c'è stata la bibita, l'aria condizionata e tanto divertimento di stare insieme e giocare. Premi rilasciati chiaramente nel centro commerciale a tutti gli anziani, tutti sono andati via contenti di aver passato un bel pomeriggio.
1: Soprattutto chi ha vinto la tombola, ovviamente.
2: Ma diciamo, ha vinto la tombola, anche chi non ha vinto comunque ha portato qualcosa. Quindi
1: la risposta, questa risposta con questa sinergia è una risposta positiva. Fino adesso.
2: Io direi veramente molto positiva, considerato che il tutto è stato organizzato in meno di una settimana.
0: Ecco, perché, direttore, ci sono state le associazioni di categoria dei commercianti che hanno sollevato polemiche, perché dice così si favorisce il centro commerciale e a scapito del commercio di vicinato. È una polemica fondata, a suo modo di vedere?
2: Ma io direi di no, nel senso che comunque noi quello che facciamo, e lo facciamo in tutti i progetti, quello che vogliamo avere cura delle persone del nostro territorio. E lo facciamo sempre, lo facciamo con i ragazzi, lo facciamo con le famiglie e lo stiamo facendo con gli anziani in questo momento. L'anziano tendenzialmente spende poco o quasi niente, perché addirittura il fatto che potevano comprare la bottiglietta d'acqua da noi, noi la stiamo dando gratuitamente, non lo stiamo facendo pagare attraverso McDonald's. Quindi l'anziano viene da noi semplicemente per trovare come l'abbiamo chiamato noi, il rifugio d'estate, un ambiente accogliente, climatizzato, sicuro e comodo. Questo è il progetto.
1: Certamente poi, non è l'idea non nasce per fare shopping, questo
2: no,
1: è chiaro.
2: Ma no, assolutamente. Noi siamo un centro commerciale. Certo. Siamo un centro commerciale che accoglie ogni anno oltre 5 milioni e mezzo di visitatori. Non sono i 200 anziani che verranno a trovarci, che potranno spostare la nostra...
1: Siamo d'accordo, direttore, siamo felici che questo evento quotidiano stia andando avanti. Fino a quando durerà, se lo possiamo...
2: Allora, noi nel primo step abbiamo detto il 30 di luglio, abbiamo fatto un programma fino al 30 di luglio, poi vedremo un attimino cosa potremo fare, perché chiaramente dobbiamo capire, perché ci sono tante associazioni di volontarie che stanno collaborando con noi, quindi bisogna capire le loro disponibilità. Certo, rimane sempre un discorso, il centro commerciale rimane aperto, rimane a disposizione delle persone, anche senza un progetto dietro possono venire e possono stare in una condizione di climatizzazione adatta.
0: Grazie.
2: Il centro commerciale si
0: Prego, concluda.
2: Dicevo, chiaramente il centro commerciale si presta a fare questa attività, che sarà secondo noi un test che si ripeterà nel tempo. Ora, quello che dico, ritornando alle polemiche, tutti quanti noi dobbiamo sforzarci di trovare insieme soluzioni che possono rendere la nostra città più vivibile, non solo per gli anziani ma per tutta la cittadinanza. Quindi questo è il nostro impegno, la nostra società ce lo chiede e noi lo facciamo cercando di farlo al massimo.
1: Le porte dello Ionio sono aperte sia per il fresco che per eventualmente fare shopping.
0: Grazie, certo, al direttore. Grazie. Mauro Tatulli, e adesso sentiamo cosa ci propone il nostro Gisberto dalla regia.
3: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Enzo, ma lo sai che a Taranto ci sono i giochi del Mediterraneo?
1: No, davvero?
0: Sì, sì. sì, ci sono i giochi del Mediterraneo e la città si inizia a popolare di turisti e di gente che arriva da fuori.
1: E siamo felici.
0: Siamo tutti felici, i lavori sono quasi del tutto ultimati, noi siamo contenti, sì. Però già prima ne abbiamo parlato.
1: I lavori agli impianti sportivi, perché poi le strade è un altro discorso.
0: Le strade sono deserte, deserte silenziose. Allora, tra le varie cose belle, appunto, c'è anche l'inizio dei giochi del Mediterraneo, la cerimonia di apertura, ma soprattutto la pizzica. Che cosa? Perché parliamo di pizzica? Allora, innanzitutto abbiamo un contributo dalla regia. Approfitto
1: quale contributo?
0: Il contributo, un libro. C'è un libro.
1: Ah, il libro, ecco, sì.
0: Il contributo, questo contributo, ecco qui. Che cos'è? Carlo Petrone.
1: Carlo Petrone.
0: Domani Carlo Petrone, mio padre, compie 85 anni.
1: E noi gli rivolgiamo gli auguri più affettuosi.
0: Uso privato della radio. Perché stiamo parlando di questo libro che mio padre ebbe a scrivere, questa raccolta, questo studio?
1: Che io ebbe a recensire.
0: Il morso della Taranta. Perché? Che cos'è la Taranta? La Taranta è un ragno che mozzicava alcune donne, ci sono delle testimonianze, andatele a vedere, è divertente, ci sono delle testimonianze anche della provincia di Lecce, di Galatina, con delle donne che venivano tarantolate, addirittura si dice che questo morso fosse qualcosa di peccaminoso, forse che le donne fossero possedute da eccitazione sessuale. E per liberarsi da questo mozzico della Taranta erano costrette a ballare e dimenarsi, e di qui nascerebbe la Taranta barra la pizzica.
1: La pizzica.
0: Perché sto dicendo questa cosa, Enzo? Perché chiaramente...
1: Come dice anche il nome, Taranta...
0: Ma c'è
1: non deriva solo da...
0: sta Taranta sbrigugnata, c'è la tarantola svergognata che aveva pizzicato questa donna. Perché stavo dicendo questo? Perché è partito su tutti i social la sigla dei Giochi del Mediterraneo, la canzone ufficiale che è cantata dalla nostra grande, grandissima Mietta con l'orchestra della Magna Grecia, il buon Piero Romano.
1: L'orchestra giovanile della Magna Grecia.
0: La giovane orchestra della Magna Grecia. Sono tutti ragazzi e la cosa che ha destato un po' di preoccupazione è stata sempre la solita polemica. Allora questa canzone, i Giochi del Mediterraneo, sono a Taranto, non sono nel Salento. Ma io dico,
1: sì,
0: ma se noi avessimo utilizzato questa onda ormai da anni del Salento e ci fossimo, non dico fatti salentini noi, ma quantomeno non avessimo rinnegato quello che avviene, non
1: allora,
0: ne avremmo beneficiato.
1: Qualche sera fa nella mia trasmissione Rosso di Sera abbiamo ospitato Francesco Mazzotta, che è musicologo, giornalista, e col quale abbiamo convenuto che nel Salento sono stati molto più bravi di noi a fare della pizzica, della Taranta, un marchio di identità che ha, diciamo, la sua espressione massima nella notte della Taranta di Melpignano. Ecco, ma quella tradizione in realtà nasce qui.
0: Nasce qui, ma anche addirittura a Foggia si narra che ci fossero delle donne tarantolate.
1: Eugenio Bennato, grande musicista e studioso di musiche e tradizioni popolari, ricordo che dedicò addirittura un brano a Carpino, paese del Foggiano, dove appunto si è sviluppata questa tradizione del ballo della tarantola, della pizzica, questa volta in chiave garganica, diciamo.
0: E quindi, anziché lamentarci, utilizziamo l'onda della notte della Taranta, della pizzica, rivendichiamo anche la nostra appartenenza a queste tradizioni.
1: E diciamo che quel libro scritto da Carlo Petrone è illuminante sotto questo aspetto, perché ci spiega e ci dimostra che questa tradizione è tutta nostra, fa parte delle nostre radici, e poi noi ce ne siamo un po' dimenticati. C'è Gisberto che col suo fare dittatoriale ci impone di restituirgli la linea.
0: A te la linea, Gisberto.

0: Santa Puglia. E questa canzone di dov'è? Di Bari, di Foggia, e della Puglia. È
1: ma
0: nostra.
1: Poi davvero non riusciamo a liberarci da questo provincialismo che ci opprime. Diamine, stiamo parlando di giochi del Mediterraneo. E quale suono più mediterraneo della tarantella, della pizzica?
0: Anche questo pezzo
1: riusciamo a dividerci anche su questo.
0: Esattamente. Anche questo pezzo richiama un po' le nostre atmosfere. Gis, abbiamo una foto a proposito di negozi di Via d'Aquino e Via di Palma.
1: E di refrigerio.
0: Allora, anche in Via d'Aquino e Via di Palma avremo un po' di fresco, perché vediamo i tendoni dei giochi del Mediterraneo che verranno installati. A breve, spero, perché
1: prima che finisca il caldo
0: fa caldo e quindi che dovrebbero anche dare questo effetto. Questo è un rendering dovrebbe dare questo effetto straordinario.
1: E allora
0: abbiamo parlato, sì, prima della canzone di Mietta. Possiamo ascoltarne un po'
1: un minutino
0: sotto sole cora cacand. È già entrata nella nostra testa.

0: facilità.
1: Sì, allora stiamo vedendo anche il video per chi ci vede e anche trasporta anche il video, peraltro una splendida Mietta in grande forma, vediamo Piero Romano che si dimena.
2: È stato mosso anche lui dalla tarantola.
1: È tarantolato.
2: E allora ci risentiamo fra qualche minuto con una bella sorpresa, sempre a proposito di Taranta e di giochi del Mediterraneo.
0: La bellezza non chiede perché, se nel cuore balla con te.
3: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
4: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
5: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide. Un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento.

subito e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Torna il Taranto Jazz Festival 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

0: Enzo,
1: e
0: quindi
1: allora,
0: sotto sole
1: Coracacand,
0: vita che gira
1: e non si stanca,
0: mani nel vento, occhi nel blu, questa bellezza non passa più, che è decantata da noi. È bella, ma immaginiamo, ma l'abbiamo appena sentito come è splendida questa canzone se a cantarla è Mietta,
1: la più mediterranea delle nostre cantanti, la più tarantina delle nostre cantanti. Avevamo detto che ci sarebbe stata una sorpresa e la sorpresa è qui con noi. Buongiorno Mietta.
2: Buongiorno cario, buongiorno Enzo, come state? Io mi sono appena svegliata, ve lo dico, eh.
1: Ah, ecco.
2: Voi non credo.
1: No, noi siamo svegliati da un po'.
0: Daniela, io sono innanzitutto emozionato perché sei un mito della mia esistenza, come per tanti di noi, non solo tarantini. Grazie di questa partecipazione lampo, perché ci siamo sentiti soltanto ieri.
2: Grazie a voi.
0: Questo spazio è tutto per te. Raccontaci tutto, innanzitutto tu come stai?
2: Allora, io sono molto felice di fare questa apparizione nella vostra trasmissione, quindi ringrazio tutte le persone che ci stanno ascoltando. Ma in particolare in questo momento effettivamente ho la fortuna di aver fatto una cosa comunque molto bella, a parte per la mia città che io amo, è sempre al primo posto della mia vita, e devo dire che credo che alcuni di quelle persone che ascoltano e vivono la mia musica tendenzialmente sanno quanto io tenga alla mia città. E poi sicuramente questo evento, che sarà meraviglioso, che è stato veramente organizzato secondo me nel miglior dei modi, ovviamente mi è sembrato doveroso quando mi sono stata invitata da Massimo Ferrarese di parteciparvi, perché credo che questo sia veramente un evento importante che porta un po' di leggerezza, di allegria, di forza alla nostra città.
1: Ecco, com'è nata questa collaborazione, quindi l'idea di interpretare il brano che accompagnerà i Giochi del Mediterraneo?
2: Allora, com'è nata? È nata appunto da un'idea di Massimo Ferrarese, e mi ha chiamato un mesetto fa, all'incirca, nemmeno, forse anche meno di un mese fa. Mi ha detto: ma tu hai voglia di fare un regalo alla tua città? Ovviamente sì. Io avevo già fatto il 21 settembre, mi pare che fosse quella la data, la presentazione, c'ero io, Malika Ayan, alla Rotonda al Mare, abbiamo cantato io l'orchestra giovanile della Magna Grecia.
1: Sì.
2: E quindi là già c'era stato un approccio appunto nei confronti dei Giochi del Mediterraneo. Ovviamente io felice di questa cosa, poi nel tempo ci siamo ritrovati e mi è stata chiesta questa cosa interessante. L'ho trovata interessante più che altro perché ho trovato interessante anche la canzone che era stata proposta, anche perché, voglio dire, è una cosa talmente bella e talmente importante che andava fatta anche in un certo modo.
1: Ecco, in questi giorni avrai certamente avuto modo di leggere, di ascoltare, c'è stata questa polemica: ma non rappresenta Taranto perché la pizzica è salentina. Ovviamente poi chi conosce, chi approfondisce queste cose sa benissimo che questa è un'emerita sciocchezza, perché quei ritmi sono propri della nostra terra. La parola Taranta, Tarantella, ha più di un'assonanza con Taranto, no? Però cerchiamo di vivere queste situazioni con più leggerezza, con il sorriso sulle labbra.
2: Io personalmente,
1: trasformare tutto in polemica è angosciante.
2: No, assolutamente. Io sono la prima nella mia vita, evito le polemiche dappertutto, ma al di là di questo, a parte che non ho ascoltato nulla, tendo a non guardare le cose negative, perché io credo che la vita è già difficile di per sé. Taranto ha avuto già dei grossi problemi di per sé, io credo che questa cosa debba solo rallegrare. Io l'unica cosa che posso dire da musicista, quindi da artista, da cantante, vi posso assicurare che quello che sentite si chiama musica balcanica, tarantella, e c'è anche un pizzico di pizzica, perché il Mediterraneo non è soltanto nostro, è di tutti, è di tutti, quindi il Mediterraneo fa parte di tutti. Quindi sfatiamo questa bellissima storia che si è accavallata in questi giorni. La cosa più bella che possa esserci è che c'è un brano che possa essere cantato da tutti. Tutti significa Mediterraneo, quindi ci sono 26 paesi che ci saranno a gareggiare in questa città magnifica, che credo che possa sposare alla grande questo evento, perché è una città che ti possa veramente permettere di vedere il mare, la cultura, la buona cucina. È una città splendida. Dobbiamo sempre avere tanto coraggio e tanta forza di riuscire a dare a questa città sempre tanto amore, perché più amore dai e più ne ricevi.
0: Daniela, le tue parole sono splendide, e quello che volevo chiederti, se riusciamo a spoilerare, ma sarai presente alla cerimonia di inaugurazione?
2: Io non dico nulla.
0: Va bene, io ci ho provato.
2: Io allora, non dico nulla, però
0: sarà una bella inaugurazione, diciamo.
2: Sarà una bella inaugurazione.
1: Molto mediterranea e molto tarantina.
2: Sì. Allora, bisogna avere tanta voglia di essere sempre presenti, e se lo facciamo con intelligenza le cose avvengono sempre alla grande.
0: È stato bellissimo vedere questo video con te che balli, adesso noi lo stiamo vedendo anche mentre parliamo con te.
2: Non è un video, ecco un'altra cosa che va detta, non è un video, è un backstage.
0: Hai ragione.
2: È un backstage. Abbiamo scritto alla grande perché avevamo proprio paura che si potesse appunto pensare che fosse un videoclip, invece no, è un backstage di tutto il lavoro che abbiamo fatto in quei giorni, quando io e Piero Romano, che ringrazio, il direttore dell'orchestra giovanile della Magna Grecia, abbiamo collaborato insieme. Ti ripeto, l'avevamo già fatto, ma in questa occasione Piero ha fatto un gran lavoro, e devo dire anche la canzone è scritta, avevamo già detto abbastanza sul brano, abbiamo fatto una conferenza stampa dove ci siamo permessi veramente di raccontare la bellezza di un brano scritto da Roberto Molinelli. Cioè, lui è un artista pazzesco, ragazzi, ha fatto l'orchestrazione della sinfonica anche di Con te partirò, diciamo, non è proprio...
1: Ecco, non è l'ultimo arrivato, ecco. Diciamo.
2: Direi proprio di no.
0: Dicevo, nel backstage si percepisce, oltre che la serietà dei musicisti e anche tua che canti, si percepisce l'emozione, il trasporto di tutti, ed è davvero un backstage. Adesso stiamo vedendo mentre balli
1: sul Mar Piccolo, secondo seno del Mar Piccolo, che è il mio luogo del cuore.
2: Anche a me piace molto quel posto. Siamo andati proprio all'ultimo momento, eravamo lì con la coreografa Giovanna Lupo, che ringrazio, con le ballerine, abbiamo detto con il regista, abbiamo detto dai, andiamo da fare altre due immagini fuori così all'esterno, e devo dire che erano tipo le 7:45, stava per calare il sole ed è stato molto bello.
1: E cosa c'è di più tarantino del secondo seno del Mar Piccolo, davvero?
2: E infatti, e poi voglio dire, io rappresento Taranto, non è che voglio dire, cioè, qualsiasi cosa io possa cantare, comunque rappresento Taranto. Sono tarantina, e poi devo essere sincera, mio padre è leccese, quindi voglio c'è tutta la nostra terra.
0: Tutta la Puglia. Per avere me, se ti dico per avere me, che mi dici?
2: Beh, per avere me è un disco a cui io tengo particolarmente, perché è qualcosa che ho scritto io, è una canzone molto bella, è un album, è un vinile che io ho rappresentato da gennaio, ho cominciato a tirar fuori dei brani all'interno di questo disco, è un disco che mi appartiene molto, è un vinile limited edition, infatti sono molto contenta che sia andato molto bene.
0: E noi siamo contenti di poter ascoltare te non solo con la sigla dei Giochi del Mediterraneo, ma anche con la tua splendida voce e con le tue bellissime canzoni.
2: Grazie mille,
0: e ti vogliamo tanto bene.
1: Grazie Daniela, grazie.
2: Grazie Enzo, grazie Claudio, e vi auguro anche voi di andare, anche perché vi ascolto, state andando sempre più bene.
1: Grazie Daniela, grazie per aver interpretato splendidamente la nostra mediterraneità. Grazie Daniela.
0: Ancora, grazie.
2: Un abbraccio a tutti e due, e abbraccio anche le persone che ci stanno ascoltando.
1: Grazie Mietta.
2: Buona giornata.
1: E allora, buona giornata a Daniela e Claudio. Sono le 9 e dobbiamo restituire la linea a Gisberto Nicoletti, ma prima di salutarci voglio ricordare che da lunedì va in onda la versione estiva di Buongiorno Taranto. Dalle 8, non più dalle 7. Okay. Quindi ci prendiamo un'ora di riposo in più, un'ora di dormita in più, va
0: quindi
1: bene.
0: Versione estiva, finalmente posso venire con la canotta.
1: Puoi venire finalmente con la canotta, quelle vintage bianche a coste, sai?
0: No, ma poi io, avendo a differenza di molti il fisico, posso mettermi anche quella aderente a costine. E io sono felice di questa oretta insieme, passata insieme, sono felice di quello che abbiamo detto, di quello che abbiamo fatto, e quindi direi a Gisberto che possiamo proseguire fino alle 9:10, è vero? Sto scherzando, Gisberto.
1: No, Gisberto è già andato in crisi.
0: No, tra le altre cose dobbiamo andare a fare colazione con i cornetti caldi
1: che il buon Claudio ogni venerdì porta puntualmente con il suo vassoio. Niente, Gisberto dice chiudete. Buona giornata a tutti,
0: ragazzi, è estate, sorridiamo, stiamo bene, divertiamoci e tante belle cose.
3: Buongiorno Taranto, buongiorno Taranto, l'informazione del mattino.
4: Cittadella Summertime, la radio e la TV di Taranto, il ritmo della tua estate.
5: Sono le 9:00.
3: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
6: Buongiorno dalla redazione. Esteri in primo piano, il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche in Iran ha annunciato di aver attaccato la base militare di Al-Tanf nel sud-est della Siria, condotto un attacco a sorpresa contro il centro di comando delle operazioni speciali del nemico, si legge sul canale Telegram della TV di Stato. A febbraio gli Stati Uniti hanno annunciato il ritiro dalla base di Al-Tanf e la cessione del controllo all'esercito siriano.
7: Gli Stati Uniti starebbero valutando di assumere l'amministrazione temporanea del Venezuela, una mossa che ufficialmente sarebbe giustificata con la necessità, secondo Washington, di fornire al popolo sudamericano un'alternativa più efficiente per guidare la ricostruzione dopo il devastante sisma che ha fatto già quasi 5.000 morti e soprattutto per preparare il terreno alle elezioni dopo la cattura del presidente in carica Nicolás Maduro e l'instaurazione ad interim della sua vice Delcy Rodriguez. A riportarlo la testata statunitense ABC, secondo cui il piano prevederebbe anche il dispiegamento di 3.000 tecnici affiancati da esperti nelle infrastrutture, nella pianificazione urbana e nella logistica.
6: Ora la cronaca: nella tarda serata di ieri a Collegno, Torino, un automobilista ha coltellato e ucciso un pedone in strada dopo una lite scoppiata per motivi di viabilità. Le indagini dei carabinieri hanno portato al fermo del presunto responsabile che era fuggito in auto. La sua posizione ora al vaglio dell'autorità giudiziaria. La vittima aveva 80 anni.
7: Sempre nella serata di ieri, ma ad Arluno, un comune in provincia di Milano, un uomo è stato ferito a una coscia mentre si trovava a bordo della sua automobile. Sul posto sono intervenuti sia gli operatori sanitari del 118 che le forze dell'ordine. Le indagini sono in corso per ricostruire l'accaduto.
6: Il caldo estremo ha le ore contate. Arriva infatti la svolta che metterà fine, almeno per il momento, alla terza ondata di calore delle ultime settimane. Già da domenica ci sarà un graduale calo delle temperature che prima al nord e poi al centro-sud diminuiranno anche di 10 gradi entro la metà della prossima settimana, complice il passaggio sull'Italia di aria fresca proveniente dal nord Atlantico.
7: Voltiamo pagina. La bestia nera alle elementari resta la matematica, col 40% degli alunni che ignora le conoscenze di base. Ma gli studenti italiani, secondo i dati Invalsi, zoppicano anche in italiano, che raggiunge livelli accettabili solo all'ultimo anno delle superiori. Le buone notizie riguardano l'inglese e le competenze digitali, con standard di apprendimento più che sufficienti. Sia per l'italiano che per l'inglese diminuisce intanto il divario nord-sud, con un avanzamento delle performance degli alunni del meridione. Si riduce anche la dispersione scolastica, restano però lontani i livelli di istruzione pre-Covid a 6 anni dalla pandemia.
6: Era l'ultima notizia, più tardi con i prossimi aggiornamenti.
3: Cittadella Meteo.
8: Italia divisa dal punto di vista meteorologico, alta pressione dominante al centro-sud, un po' meno salda invece sulle regioni del nord. Nella prima parte della giornata ciò significherà avere una maggiore nuvolosità sulle regioni settentrionali, anche se senza precipitazioni particolarmente degne di nota. Cieli invece sereni e gran caldo al centro e al sud. Nel pomeriggio andrà aumentando l'attività temporalesca al nord, specie su Alpi e Prealpi, con rara estensione dei fenomeni alle alte pianure. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Cittadella Summer Time, la radio e la TV di Taranto. Il ritmo della tua estate.
1: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Venerdì 17 luglio 2026 è il 198esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:50 e tramonta alle 20:42. I santi del giorno sono Sant'Alessio e Beata Carlotta della Risurrezione. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 17 luglio del 1902 l'ingegnere Willis Haviland Carrier realizza il primo impianto di aria condizionata. Nel 1936 inizia la guerra civile spagnola, un drammatico conflitto che anticipa gli orrori della seconda guerra mondiale. Nel 1955 viene inaugurato ad Anaheim, nella periferia di Los Angeles, Disneyland, il primo parco di divertimenti costruito come una città immaginaria parallela al mondo reale. E nel 2014 il volo Malaysia Airlines 17 viene abbattuto al confine tra Ucraina e Russia, causando la morte di 298 persone. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 17 luglio del 1976, con la cerimonia di apertura, iniziano i 21esimi Giochi Olimpici. A Montreal 76 non partecipano i paesi africani per protestare contro l'apartheid in Sudafrica. Per l'occasione in Italia iniziano in TV le trasmissioni sperimentali di programmi a colori. E nel 1994 a Pasadena l'Italia perde la finale dei mondiali di calcio contro il Brasile per 3-2 ai calci di rigore, dopo lo 0-0 dei 90 minuti regolamentari e dei supplementari. Tra gli eventi musicali

0: Cali, ricordiamo che il 17 luglio del 1965 Jimmy Fontana è primo in classifica con Il Mondo. Nel 2001 Raff è in cima alle classifiche con Infinito. E nel 2016 Alessandra Amoroso lancia il singolo Vivere a colori. Passiamo Renati oggi. Ricordiamo Milva, nata a Goro il 17 luglio 1939 e scomparsa a Milano il 23 aprile 2021. Nota in patria come Milva la Rossa, con la sua carriera di cantante e attrice teatrale annoverata tra le più apprezzate artiste a livello internazionale, l'unica ad aver ricevuto le massime onorificenze di Italia, Francia e Germania. Compie oggi 74 anni David Hasselhoff, attore e produttore cinematografico, cantante e personaggio televisivo. Trova in TV la vera fama grazie a due serie storiche, Supercar e Baywatch. Spegne 72 candeline l'ex cancelliera tedesca Angela Merkel. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 17 luglio 1928 di Giovanni Giolitti. Insigne figura di statista, la lunga permanenza in qualità di capo del governo e le radicali riforme promosse ne fecero un assoluto protagonista della storia d'Italia di inizio Novecento. Nel 1959 ci lasciava invece Billie Holiday, per molti è stata la maggior vocalist che il jazz abbia conosciuto. E nel 2019 ci lasciava il papà di Montalbano, Andrea Camilleri, scrittore, sceneggiatore, regista e drammaturgo italiano. E il proverbio del giorno è: chi non cura la sua magione è uomo senza ragione.
1: Cittadella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per te.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazioni siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua

0: digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
1: Afrotropic, il mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22, alla scoperta delle voci, dei ritmi e delle culture che danno vita alla musica dei club del mondo. Un viaggio sonoro attraverso i suoni dell'Africa, Caraibi, America Latina, UK e USA, presentata e selezionata da Don Ciccio. Afrotropic.

0: Bella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto. Pop-up. Musica e notizie.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Bentrovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Arriva in sala il 16 luglio Odissea, il nuovo e attesissimo film di Christopher Nolan, adattamento del poema epico di Omero, con Matt Damon, Robert Pattinson, Tom Holland, Anne Hathaway, Charlize Theron e Zendaya. L'opera si concentra sulle peripezie marine del re di Itaca nel tentativo di rientrare in patria dopo la caduta di Troia, trasformando la struttura del poema classico in un thriller d'azione non lineare che esplora i traumi psicologici della guerra e l'ossessione del ritorno a casa. Passiamo ora alle serie TV. Arriva su Prime Video il 15 luglio Ride or Die, la nuova serie comedy action con protagoniste la premio Oscar Octavia Spencer e la vincitrice di un Emmy, Hannah Waddingham, celebre per il ruolo di Rebecca Welton nella pluripremiata serie Ted Lasso. In Corri o Muori, Debbie e Judith sono due migliori amiche convinte di sapere tutto l'una dell'altra, almeno finché Judith non si rivela essere un'assassina internazionale. Quando una figura misteriosa riemerge dal passato di Judith e una sua missione fallisce miseramente, la vita di entrambe viene stravolta, costringendo le due donne a fuggire insieme. Inizia così una corsa contro il tempo, un viaggio on the road attraverso l'Europa, con forze dell'ordine, assassini professionisti e pericolosi criminali sulle loro tracce. Anya Taylor-Joy è invece la protagonista di Lucky, miniserie in 8 puntate con le prime due rilasciate su Apple TV Plus al debutto il 15 luglio e le altre settimanalmente fino al 19 agosto. Adattamento del romanzo omonimo di Marissa Stapley, racconta la storia di una truffatrice che dopo il fallimento di una rapina multimilionaria deve darsi alla fuga, inseguita dall'FBI e da uno spietato boss criminale. Il 16 luglio arriva su Netflix The Hawk, commedia sul golf con Will Ferrell nei panni del protagonista Lonnie The Hawk Hawkins. Il protagonista, The Hawk, è stato il numero uno al mondo nel 2004, ma negli ultimi anni non ha più la freschezza di un tempo. Il corpo sembra dirgli che è arrivato il momento di ritirarsi, ma nello spirito si sente ancora giovane e desideroso di ottenere un nuovo successo. L'ex moglie e il figlio, nuova stella del golf, pensano che debba ritirarsi, ma Lonnie vuole vincere un altro torneo e fare il suo grande ritorno sulla scena internazionale. E c'è spazio anche per una serie TV italiana in questo luglio seriale. Il 16 arriva Supermarket su Prime Video, una serie TV comedy in 6 puntate, scritta e diretta dal collettivo Il Terzo Segreto di Satira, attivo da anni sul web. Basata su una serie TV olandese, Supermarket racconta le giornate di un supermercato alla periferia di Milano, Leure, dove lavorano il direttore Enrico, che accoglie il nuovo stagista Edoardo, che ha il sogno di cantare. A popolare il supermercato ci sono Anita, caporeparto singola e puntigliosa, corteggiata insistentemente da Manilo, il magazziniere Filippo, la cassiera Sonia, la commessa Debora, il vigilante Luca e infine Max, il clochard filosofo che vive all'ingresso del supermarket. Tra alti e bassi la vita del supermercato di quartiere prosegue tranquilla, finché la capoarea, Cristina, non li avverte che se non si cambiano le cose, la chiusura è vicina. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.

0: Radio Cittadella. Siamo radio in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio e la TV di Taranto.
1: Sono le 9:30.
2: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
3: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Valentina Castellaneta. Sfruttamento e disastro ambientale, il bilancio dell'operazione I Giorni del Cielo, condotta dai carabinieri e coordinata dalla procura ionica. L'indagine è scattata dopo la morte di un bracciante indiano di 38 anni, caduto da un mezzo alla terza nel maggio del 2024. L'imprenditore Giovanni Giannico, ora in carcere, lo aveva trasportato in ospedale, spacciando il decesso per un semplice svenimento. Le indagini hanno svelato turni massacranti fino a 13 ore per meno di 3 euro l'ora e gravi carenze di sicurezze. Sequestrati beni per oltre 1 milione di euro, incluse 3 aziende zootecniche che scaricavano abusivamente liquami in un lago artificiale in un'area protetta. 4 gli indagati per omicidio colposo, caporalato e disastro ambientale. Ci vediamo a casa, il primo che arriva prepara la cena, erano state le ultime parole della vittima ai suoi compagni di lavoro. Siamo pronti a guidare Taranto verso il rilancio economico e infrastrutturale, l'impegno del ministro Matteo Salvini che annuncia nuovi importanti investimenti per potenziare lo scalo ionico a partire dai cantieri del Molo San Cataldo. Durante la sua visita in Puglia il ministro ha definito il porto tarantino una priorità assoluta per il territorio penalizzato a sudire dai no ideologici del passato. Sul tavolo anche trasporti, confermato il Frecciarossa per Taranto con l'invito alla regione a fare la sua parte nel cofinanziamento e il piano per migliorare la rete ferroviaria e stradale fino al Salento. Il ministro non si è espresso invece sulla vertenza ex Ilva. Tra fede e memoria, la processione della Madonna del Carmine ieri ha visto sfilare 400 confratelli, inclusi i 30 nuovi aggregati e 11 bambini consacrati. Accanto ai nuovi ingressi outsider come il musicista barese Abbinate e De Felice, il momento più toccante si è consumato in cielo. Lo spettacolo dei droni sul canale navigabile ha di

0: segnato la torre di Piazza Fontana il nome di Bakary Sakho, il bracciante maliano ucciso a maggio, definito da Don Marco Gerardo, padre spirituale della confraternita, una ferita ancora aperta. Il tributo luminoso ha commosso la folla in Corso Due Mari, unendo la storica devozione tarantina a un forte messaggio di giustizia. E ora passiamo allo sport, perché il ripescaggio del Taranto in Serie D è sempre più improbabile. La Covisod starebbe rinviando al massimo 3 iscrizioni, un numero insufficiente per aprire la porta ai rossoblù, che avrebbero bisogno di molti più posti disponibili. Sul fronte mercato invece prosegue il lavoro della società per rinforzare la difesa e il centrocampo. Resta difficile la trattativa per Aniello Salzano, mentre è più vicino Alessio Ziello. Più complicati gli arrivi di Simone Bolognese e Luca Baldassin, frenati dalla categoria dell'eccellenza. Infine Alessandro Di Paolo Antonio resta in attesa di una decisione sulla sua possibile conferma. E invece lo stadio Erasmo Iacone sarà il campo centrale del torneo di calcio dei 20esimi giochi del Mediterraneo. Ufficializzato il calendario, il 26 agosto debutterà l'Under 21 azzurra contro il Kosovo, mentre il giorno successivo toccherà l'Under 18 femminile, sempre contro il Kosovo. L'impianto di Taranto ospiterà anche le semifinali maschili e femminili e la 2 finali per la medaglia d'oro. In programma il 30 e il 31 agosto. 8 partite in 6 giorni che confermano il ruolo centrale dello Iacovone nella manifestazione. E per questa edizione è tutto. Ai prossimi aggiornamenti.
1: Partecipiamo a Taranto.
2: Partecipiamo a Taranto.
1: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
2: Partecipiamo a Taranto.
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
2: Cittadella.
1: La radio e la TV di Taranto.
3: Cittadella.
4: Cittadella.
3: New hit.
4: Talk about. That's what I'm gonna talk about.

0: Visual Radio TV. Pop-up. Musica e notizie.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
2: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Padova per una mostra dedicata ad uno dei geni più affascinanti del Novecento, Maurits Cornelis Escher. Un'esposizione straordinaria che presenta l'opera di un artista capace di trasformare geometria e matematica in arte pura attraverso tassellazioni, illusioni ottiche e mondi impossibili, senza dimenticare il suo fondamentale esordio come raffinato paesaggista. Tra le tessellature, le metamorfosi, le superfici riflettenti e i paradossi geometrici, in mostra anche tantissimi apparati didattici, video e installazioni interattive che permetteranno ad adulti e bambini di comprendere meglio il suo lavoro e la sua evoluzione verso l'astrazione. Escher, tutti i capolavori presso il Centro Altinate San Gaetano di Padova e alla Sala Ipogea del Museo Eremitani viene proposta un'esperienza di mostra in realtà virtuale. Ci spostiamo a Milano per la nuova imponente esposizione dedicata ad uno dei più influenti artisti contemporanei, Ansel Keefer, che fin dagli esordi nei primi anni 70 ha indagato i poteri creativi e redentivi delle donne, intrecciando mito, memoria e rigenerazione. Centrale il legame dell'artista con la città meneghina in cui visse la sua giovinezza Caterina Sforza, scienziata e condottiera, autrice di un raro manoscritto con oltre 400 ricette tra medicamenti e formule alchemiche. Accanto a lei Keefer convoca una costellazione di figure femminili, note e dimenticate, riconoscendo a queste donne un ruolo cruciale nella nascita del pensiero scientifico moderno. Ansel Keefer, le alchimiste, a Milano, nella Sala delle Cariatidi di Palazzo Reale. E ora a Roma, per un percorso espositivo che ricostruisce le tappe del rapporto tra Vasari e la capitale attraverso i suoi soggiorni nella città, restituendo al pubblico la ricchezza e la complessità della sua figura poliedrica di pittore, architetto e biografo. Accanto alla sua attività artistica emerge infatti il ruolo di straordinario interprete e testimone della vita culturale e politica del XVI secolo, raccontata anche attraverso le celebri vite dei più eccellenti pittori, scultori e architetti. Vasari a Roma, l'inventore della maniera moderna, ai Musei Capitolini fino a domenica 19 luglio. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri, di Madre in Figlia di Concita De Gregorio, una storia che intreccia tre generazioni, tre epoche e tre stagioni della vita, un romanzo sul delicato confine tra amare, proteggere e lasciare andare, tra prendersi cura e avvelenare. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: La più bella musica italiana di tutti i tempi, firmata e cantata dai più grandi artisti. Made in Italy. Tutti i grandi big della musica italiana in una playlist di grandi successi. Made in Italy. Made in Italy. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, su Cittadella, la radio.
4: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati, su Cittadella, la radio.

0: 비누에서
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Cittadella Summer Time, la radio e la TV di Taranto. Il ritmo della tua estate.
1: Pop-up.
0: Musica e notizie.
2: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
3: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Zeekr XRD Long Range. Sotto il cofano c'è un motore elettrico sincrono posteriore da 272 cavalli, 200 kW di potenza e 343 Nm di coppia massima, abbinato a una batteria con chimica NMC da 69 kWh di capacità. Sul fronte delle prestazioni, questa vettura a trazione posteriore con trasmissione monomarcia ha un'accelerazione da 0 a 100 in 5,6 secondi e raggiunge una velocità massima di 190 km/h. Autonomia totale nel ciclo combinato WLTP di 446 km. Mercedes Classe G 580 EQ è un'elettrica senza rinunciare alla propria identità. Conserva la forma squadrata, il telaio a longheroni e l'impostazione da fuoristrada vero, ma adotta quattro motori elettrici, 587 cavalli, 1164 Nm di coppia e una batteria da 124 kWh lordi, con un valore indicato di 116 kWh. L'autonomia dichiarata nel ciclo WLTP arriva fino a 473 km, mentre la ricarica rapida in corrente continua può raggiungere i 200 kW. Passiamo alle due ruote. Suzuki GSX R1000R. Il motore mantiene architettura a 4 cilindri linea, distribuzione bialbero, raffreddamento a liquido 999,8 cm3, alesaggio e corsa di 76,0 per 55,1 mm. Cambiano però diversi componenti interni. Il rapporto di compressione sale da 13,21 a 13,81 grazie anche ai pistoni ridisegnati. L'albero motore è nuovo, con perni più robusti per sopportare carichi superiori, e anche i carter sono stati aggiornati per accogliere il nuovo disegno. Ducati Panigale V4R. Andiamo subito al sodo. La potenza massima dichiarata rimane di 218 cavalli all'impressionante regime di 15.750 giri minuto, e questo nonostante il motore Desmo 16 stradale da 998 cm3 sia ora conforme alle ancora più stringenti normative Euro 5+. La coppia massima è salita a 114,5 Nm a 12.000 giri minuto, il che è altrettanto sbalorditivo. Chiudiamo con una curiosità. La conferma del negoziato è arrivata da Stella Lee, vicepresidente esecutiva di BYD, intervenuta a Londra al Future of the Car Summit del Financial Times. BYD cerca capacità produttive in Europa e non soltanto all'interno di Stellantis. La logica indicata dalla manager cinese è quella della gestione diretta degli impianti, senza ricorrere a joint venture produttive. Stellantis, da parte sua, non ha commentato le indiscrezioni. È tutto, un saluto da Simone Parisi.
2: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

0: Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il fine settimana tutto da ballare è Weekend Dance. Weekend Dance, la playlist dei 10 singoli più ballati su Cittadella. La radio. Weekend Dance. Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il sabato dalle 14 alle 15 e dalle 21 alle 22. I più ballati della settimana su Cittadella, la radio.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buongiorno, bentrovati dalla redazione.
3: Ancora attacchi statunitensi contro Teheran, che dopo Hormuz minaccia di chiudere con l'aiuto degli Houthi anche lo stretto di Bab el Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso e alla rotta di Suez. Secondo le autorità locali sarebbero stati colpiti ponti, una stazione e un aeroporto. 8 i morti. Nel corso del suo discorso alla nazione, Trump ha ribadito: abbiamo vinto in Venezuela e stiamo vincendo in Iran. Ancora attacchi nella notte su Kuwait, Bahrain e Qatar.
2: Le tensioni nello stretto di Hormuz costano care e gravano sul portafoglio degli italiani. I prezzi di benzina e diesel alla pompa sono tornati a salire. Gli automobilisti italiani che si muoveranno quest'estate per le vacanze di luglio e agosto potranno arrivare a spendere in carburante quasi 1,5 miliardi di euro in più rispetto al 2025.
3: Il presidente della Repubblica Mattarella richiama Nordio sulla grazia a Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri dopo una rapina. Il guardasigilli aveva già avviato l'istruttoria per la grazia, mentre il centrodestra aveva lanciato una raccolta firme tra i parlamentari. Il capo dello Stato ha incontrato Nordio, ha fatto sapere il Quirinale, per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza, che sono una facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica.
2: E la cronaca ci porta in provincia di Savona, dove un ragazzo di 15 anni è morto nella serata di ieri dopo essere rimasto folgorato in un Luna Park. L'allarme è stato lanciato verso le 23. Il giovane è stato trasportato in condizioni disperate all'ospedale San Paolo di Savona. Il quadro clinico è apparso critico fin dai primi momenti e, nonostante oltre due ore di manovre rianimatorie, i sanitari non sono riusciti a salvarlo.
3: Il caldo estremo alle ore contate. Arriva infatti la svolta che metterà fine, almeno per il momento, alla terza ondata di calore delle ultime settimane. Già da domenica ci sarà un graduale calo delle temperature che prima al nord e poi al centro-sud diminuiranno anche di 10 gradi entro la metà della prossima settimana, complice il passaggio sull'Italia di aria fresca proveniente dal nord Atlantico. Intanto un breve violento acquazzone si è abbattuto questa mattina prima dell'alba su Milano e provincia. Non si registrano danni particolari.
2: L'allarme per la pessima qualità dell'aria a New York e New Jersey minaccia la marcia di avvicinamento alla finale dei mondiali 2026 tra Spagna e Argentina. Il fumo denso provocato

0: Dagli incendi boschivi in Canada ha spinto le autorità locali a sconsigliare qualsiasi tipo di attività fisica all'aperto. Le condizioni ambientali nella zona dell'impianto di East Rutherford sono peggiorate drasticamente a causa delle particelle inquinanti, registrando valori fino a 7 volte superiori agli standard dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.
1: Era l'ultima notizia, più tardi.
2: Cittadella Meteo.
3: Italia divisa dal punto di vista meteorologico, alta pressione dominante al centro-sud, un po' meno salda invece sulle regioni del nord. Nella prima parte della giornata ciò significherà avere una maggiore nuvolosità sulle regioni settentrionali, anche se senza precipitazioni particolarmente degne di nota. Cieli invece sereni e gran caldo al centro e al sud. Nel pomeriggio andrà aumentando l'attività temporalesca al nord, specie su Alpi e Prealpi, con rara estensione dei fenomeni alle alte pianure. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
4: Partecipiamo Taranto.
5: Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto. Al microfono ci sono io, Annette, Gisberto Nicoletti alla regia, alla parte tecnica. Un buongiorno a tutti quanti voi che ci seguite su 96.5 FM in streaming sui siti radiocittadella.it, cittadellatv.it, sulle nostre frequenze DAB Plus e ovviamente sul canale 94 Puglia e Basilicata, Cittadella TV. Oggi una giornata, una puntata ricca di tanti ospiti, come al solito le bellezze del nostro territorio, le notizie, le informazioni e tanta tanta tanta buona musica, quindi partiamo subito con la new hit.
2: Cittadella, Cittadella, new hit.

È una new hit di questa settimana su Cittadella la radio. Amici, siete sintonizzati su 96.5 FM, sulle nostre frequenze DAB Plus, Radio Cittadella, sui siti Cittadella TV, radiocittadella.it e sul canale 94 Puglia e Basilicata. Tra pochissimo avremo i primi ospiti in diretta, quindi se volete fare le domande, come al solito, potete scriverci al 339-780-6868. Se volete chiamarci in diretta, potete comporre il numero 099-47-30-140. Mi raccomando, restate con noi perché adesso arriva un altro pezzo molto molto molto interessante. Come al solito potete anche mandarci le vostre mail scrivendo a redazione@radiocittadella.it. Mi raccomando, restate con noi.

0: I'm out and wanna go home. Questo è il pezzo, amici. Mi raccomando, restate con noi. Tra pochissimo ci sposteremo a Ostuni a parlare di bellezze del nostro territorio. Mi raccomando, restate con noi. Adesso facciamo una breve pausa.
1: Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV.
2: Cittadella Sport, l'informazione sportiva di Radio Cittadella.
3: Buongiorno, un saluto dalla redazione sportiva. In primo piano il calcio, cresce l'attesa per l'appuntamento di domani alle 21 ore italiane. Sarà Spagna-Argentina la finale del Mondiale 2026. L'Albi Celeste ha infatti vinto 2-1 contro l'Inghilterra, staccando così il pass per la partita che assegnerà il titolo. L'ultimo atto sarà quindi tra campioni del mondo contro campioni d'Europa in carica. L'atto conclusivo vedrà anche la finale per il terzo e quarto posto tra Francia e Inghilterra, per delineare il podio della competizione. Ieri sono arrivate decisioni in ambito sportivo da parte della Corte europea. Le sanzioni sportive che incidono sulle libertà garantite dal diritto europeo devono poter essere sottoposte a un giudice con il potere di annullarle e di adottare misure provvisorie. Lo ha stabilito la Corte europea nel caso di due ex dirigenti della Juventus sanzionati nell'ambito del procedimento FIGC sulle plusvalenze fittizie. I dirigenti in questione sono Andrea Agnelli, ex presidente della Vecchia Signora, e Maurizio Arrivabene, dal 30 giugno 2021 a del club fino a gennaio 2023. Voltiamo pagina, inizia ufficialmente l'era di Maurizio Sarri sulla panchina dell'Atalanta. Dopo una stagione chiusa al settimo posto e la separazione da Raffaele Palladino, la Dea ha deciso di puntare sull'ex tecnico della Lazio per tornare a lottare per le posizioni più alte della classifica. Voglio ringraziare la società, sono venuto a Bergamo per la stima dimostrata nei miei confronti, al commento di Sarri. Voglio vedere una squadra che lavora durante la settimana, o dei ragazzi determinati, e voglio che si calino nella mentalità giusta, ha esordito il CT nella conferenza stampa di presentazione. E siamo al ciclismo. Tim Merlier non sbaglia, sono tre i successi per il belga, ex campione d'Europa al Tour de France. Altra volata da fenomeno in una dodicesima tappa che è stata tutt'altro che noiosa. Sono 75 le vittorie in carriera per il mago, resta leader della classifica generale Tadej Pogacar. Il volley, missione compiuta per l'Italia che supera il Belgio in 3-7, resta pienamente in corsa per un posto alle finals di Volleyball Nations League. A Osaka gli azzurri di Ferdinando De Giorgi si impongono 3-0. Grazie a questo successo l'Italia sale a 20 punti in classifica e continua a inseguire la qualificazione alle finals. Dopo il turno di riposo gli azzurri affronteranno Argentina e Cuba nelle ultime due gare della fase preliminare. E siamo al Gran Premio del Belgio, decimo round del Mondiale di Formula 1 in programma sullo storico circuito di Spa-Francorchamps. Oggi si accendono i motori con la prima sessione di prove libere, in programma alle 13.30, seguita alle 17 dalle prove libere 2. Domani alle 12.30 semaforo verde per la FP3, mentre alle 16 scatteranno le qualifiche che definiranno la griglia di partenza del Gran Premio. Poi domenica alle 15 il via alla gara. Siamo al tennis. Nel 2027 le ATP Finals restano a Torino. All'annuncio di Angelo Binaghi, presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, nel corso della presentazione del masterplan della NITO ATP Finals, ha fatto seguito anche il comunicato dell'ATP. Torino ha dimostrato in questi anni di essere una sede straordinaria, ha spiegato Binaghi. Abbiamo deciso di proseguire insieme anche nel 2027. È una scelta di continuità e di fiducia verso una città, una regione e un sistema di istituzioni partner che hanno lavorato con passione e competenza, ha detto, contribuendo a rendere questo appuntamento uno dei più apprezzati nel calendario mondiale del tennis. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
2: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV, si sente, si vede, si vive. Spot.
4: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
5: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planet.

traguardo nel digitale. RP Net Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet e e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RP Net. Visita il sito www.rpnet.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Qashqai e-Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a luglio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
2: Da 5 Motors, concessionaria ufficiale Nissan a Taranto e Brindisi.
3: Torna il Taranto Jazz Festival, 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.
4: I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide. Un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato.
5: Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
6: Silk and Soul, un cocktail musicale di pura alchimia jazz, R&B, lounge.

0: Eravamus alla playa, abbiamo riascoltato Battiato con questo pezzo, il cui brano originale era Cucur Cucu Paloma. Questo pezzo, sentite, no, quando dice Cucur Cucu Paloma, era in realtà è una parte presa da un famosissimo pezzo messicano, una canzone scritta dal cantautore Tomás Méndez del 54, che poi fu resa molto più celebre qualche anno dopo da Caetano Veloso nella bellissima versione, tra le altre cose, e poi in Europa è diventata celebre dal film di Pedro Almodovar Parla con lei. Amici, eccoci su, partecipiamo Taranto, siete sintonizzati su 96.5 FM, in streaming sui siti radiocittadella.it, cittadellatv.it, sul canale 94 Puglia e Basilicata. E adesso parliamo di un appuntamento di domenica 19 luglio a Ostuni, ci sarà un intervento di Live Painting per riflettere sul tema della fragilità, della perdita e della possibilità di generare nuovi significati attraverso l'arte, e io voglio parlarne insieme al regista, perché noi lo abbiamo qui in collegamento e sono felice di avere in collegamento Antonio Libutti. Buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno.
0: Allora, c'è un appuntamento molto importante e imperdibile. Durante lo Street Art Day del 19 luglio ci saranno diverse cose. Intanto, da dove nasce quest'idea?
1: Sì, allora, questa idea nasce grazie alla galleria, un centro, un nucleo operativo d'arte che è Paralleli Art Day, che è una realtà nuova, ma è molto attiva, e quindi con Paralleli, con tutti i protagonisti della giornata del 19, noi insomma faremo questo pomeriggio, questa serata, con la proiezione del documentario che ho diretto e prodotto nel 2016, quindi festeggiamo i 10 anni di vita e indipendenza di questo documentario, ma ci saranno anche degli interventi di professionisti, insomma addetti ai lavori, come Enzo Cotta, che nel 2012 scrive un libro proprio dedicato alla street art, e con Francesca Gandir, che è una street artist, interverrà in loco, un intervento specifico.
0: Benissimo, benissimo, questa è una cosa molto importante. Noi stiamo vedendo le immagini che stanno andando, quindi parlare di arte è un po' come cercare una nuova vita per questi ulivi, per i nostri paesaggi anche.
1: Sì, sì, perché insomma, diciamo che da una situazione di crisi

0: stiamo cercando di ottenere in bellezza. Qualche modo bellezza.
1: Sì.
0: Quindi io credo che l'importanza sia questa, ma è anche l'importanza è anche legata al fatto che sarà un approfondimento dedicato alla scena italiana e in qualche modo a ciò che avviene intorno a noi nelle città, ma anche insomma nei centri periferici, perché ormai credo che sia sotto gli occhi di tutti.
1: Certo.
0: Dovunque, anche nei paesi più piccoli, possiamo trovare un murale che molto spesso è anche, cioè devono essere considerate delle vere e proprie opere d'arte, perché sono fatti da artisti che poi lavorano anche, molti di questi artisti lavorano anche in Europa, ma lavorano nel mondo fondamentalmente.
1: Assolutamente.
0: No? In uno scenario globalizzato, gli artisti si spostano, vengono chiamati anche oltreoceano molto spesso. Quindi abbiamo in Italia uno dei più grandi artisti riconosciuto insomma a livello internazionale, che è Blu, ma io non voglio fare nomi perché ce ne sono tantissimi.
1: Ce ne sono tanti, quindi insomma... È giusto dire che la scena italiana internazionale ormai è davanti agli occhi di tutti, nel senso che è per tutti, e quindi questa è una cosa bellissima. Antonio, ti ringrazio per essere stato nostro ospite, l'appuntamento è domenica 19 luglio a Ostuni e grazie ancora per essere stato con noi. Buona giornata.
0: Grazie a voi.
1: Grazie. Grazie a voi. Ciao, arrivederci. Bene amici, adesso noi continuiamo, mi raccomando restate con noi perché ci sono i Maroon 5.

0: Cittadella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto. Sono le 10:30.
1: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
2: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Valentina Castellaneta. Sfruttamento e disastro ambientale, il bilancio dell'operazione I Giorni del Cielo, condotta dai carabinieri e coordinata dalla procura ionica. L'indagine è scattata dopo la morte di un bracciante indiano di 38 anni, caduto da un mezzo alla terza nel maggio del 2024. L'imprenditore Giovanni Giannico, ora in carcere, lo aveva trasportato in ospedale, spacciando il decesso per un semplice svenimento. Le indagini hanno svelato turni massacranti fino a 13 ore per meno di 3 euro l'ora e gravi carenze di sicurezze. Sequestrati beni per oltre 1 milione di euro, incluse 3 aziende zootecniche che scaricavano abusivamente liquami in un lago artificiale in un'area protetta. 4 gli indagati per omicidio colposo, caporalato e disastro ambientale. Ci vediamo a casa, il primo che arriva prepara la cena, erano state le ultime parole della vittima ai suoi compagni di lavoro. Siamo pronti a guidare Taranto verso il rilancio economico e infrastrutturale, l'impegno del ministro Matteo Salvini che annuncia nuovi importanti investimenti per potenziare lo scalo ionico a partire dai cantieri del Molo San Cataldo. Durante la sua visita in Puglia il ministro ha definito il porto tarantino una priorità assoluta per il territorio penalizzato a sudire dai no ideologici del passato. Sul tavolo anche trasporti, confermato il Frecciarossa per Taranto con l'invito alla regione a fare la sua parte nel cofinanziamento e il piano per migliorare la rete ferroviaria e stradale fino al Salento. Il ministro non si è espresso invece sulla vertenza ex Ilva. Tra fede e memoria, la processione della Madonna del Carmine ieri ha visto sfilare 400 confratelli, inclusi i 30 nuovi aggregati e 11 bambini consacrati. Accanto ai nuovi ingressi outsider come il musicista barese Abbinate e De Felice, il momento più toccante si è consumato in cielo. Lo spettacolo dei droni sul canale navigabile ha disegnato la torre di Piazza Fontana è il nome di Bakary Sakho, il bracciante maliano ucciso a maggio, definito da Don Marco Gerardo, padre spirituale della confraternita, una ferita ancora aperta. Il tributo luminoso ha commosso la folla in Corso Due Mari, unendo la storica devozione tarantina a un forte messaggio di giustizia. E ora passiamo allo sport, perché il ripescaggio del Taranto in Serie D è sempre più improbabile. La Covisod starebbe rinviando al massimo 3 iscrizioni, un numero insufficiente per aprire la porta ai rossoblù, che avrebbero bisogno di molti più posti disponibili. Sul fronte mercato invece prosegue il lavoro della società per rinforzare la difesa al centrocampo. Resta difficile la trattativa per Aniello Salzano, mentre è più vicino Alessio Ziello. Più complicati gli arrivi di Simone Bolognese e Luca Baldassin, frenati dalla categoria dell'eccellenza. Infine Alessandro Di Paolo Antonio resta in attesa di una decisione sulla sua possibile conferma. E invece lo stadio Erasmo Iacone sarà il campo centrale del torneo di calcio dei 20esimi giochi del Mediterraneo. Ufficializzato il calendario, il 26 agosto debutterà l'Under 21 azzurra contro il Kosovo, mentre il giorno successivo toccherà l'Under 18 femminile, sempre contro il Kosovo. L'impianto di Taranto ospiterà anche le semifinali maschili e femminili e la due finali per la medaglia d'oro. In programma il 30 e il 31 agosto, 8 partite in 6 giorni che confermano il ruolo centrale dello Iacovone nella manifestazione. E per questa edizione è tutto. Ai prossimi aggiornamenti.
0: Sali sul palco di Night Live, le più belle esibizioni dal vivo nella notte di Cittadella alla radio. Vivi l'emozione di un grande concerto. Night Live. I più grandi artisti di sempre nelle più belle performance dal vivo. Night Live. Ogni giovedì dalle 22 la più bella musica dal vivo è Night Live. Night Live su Cittadella alla radio.
3: Super Trailers, il cinema alla radio.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Super Trailers.
5: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions & Monsters, dal 1° luglio al cinema.
3: Super Trailers.
8: Dal regista Christopher Nolan.
9: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
8: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
10: Andiamo!
8: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
3: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
0: Vivi la magia dell'estate con Cittadella Summertime. La radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.

questo è un bellissimo pezzo, è la new hit di questa settimana, si chiama, lei si chiama Birth, più in alto, questo le auguriamo, e adesso ci ascoltiamo un bel pezzo, sentite.

0: tornate quelle di un certo peso con Fregatene e Sorridi, questo loro ultimo singolo, e oggi ne esce ancora un altro, ma voglio parlare direttamente con loro, Fabiana e Katia. Ciao ragazze, bentrovate.
1: Ciao.
0: Allora, bello, che carica questo pezzo, eh? Questo è uscito, Fregatene e Sorridi, partiamo da qui, è giusto, fregarsene e sorridere finalmente. Fabiana, com'è nato questo pezzo?
2: È nato dal fatto che volevamo dare una soluzione ai problemi quotidiani di tutti. I problemi ce li abbiamo tutti, per piccoli o grandi sono sempre importanti, e però tanto è uguale, dice la canzone, come dice la canzone, e quindi è meglio fregarsene e sorridere, almeno godersi la vita per quello che è, quindi imparare a interiorizzare, a portarseli dietro, perché tanto non cambia niente.
0: Assolutamente, assolutamente, qui e ora. Vedo con te Katia, che saluto. Ciao Katia, benvenuta. Ciao. Su Cittadella la radio, Cittadella la TV. Fabiana ormai è da anni che è con noi, e quindi non ho fatto, come dire, fatica ad accoglierla come sempre, e complimenti, perché so che intanto il pezzo sta andando bene e oggi esce un altro brano e siete già in tour, perché so che state andando in giro con il nuovo live, è così?
2: Sì, stiamo facendo un sacco di date e ne faremo ancora ad agosto. Ora ne facciamo ancora una sabato, poi ci fermiamo un attimo e riprendiamo il 4 di agosto, ma agosto sarà pieno di date. Siamo contente che comunque ci vogliano anche in posti importanti, quindi finali mondiali di sport. Sabato saremo appunto alle finali europee dei campionati per il golf per disabili, quindi una cosa per me molto importante, dove fregatene e sorridi
0: ha un senso, ha proprio un senso, assolutamente, andare oltre, no? Nella vita dobbiamo cercare di andare oltre, quindi di sicuramente regalarci e regalare un sorriso, così come questo brano ha una bella carica, questo brano, una bella produzione, Fabiana e Katia ovviamente, chi l'ha fatta la produzione?
2: La produzione è di Michele Coratella, siamo andate fino a Brescia da Genova, e la canzone è scritta da un'idea mia e da Andrea Amati, che è un grande autore, che è stato per anni in Warner, ha scritto pezzi per chiunque, da Neck, Arenga, Annalisa, Emma Marrone, Amoroso, chiunque. Quindi siamo molto contente di averlo conosciuto e di aver deciso comunque di portare avanti una progettualità che andrà avanti. Quindi assolutamente adesso, lo diciamo così, siamo state ospiti quest'anno al meeting internazionale delle 500, è stata la prima data che abbiamo fatto, e non è detto che l'anno prossimo, per i 70 anni della 500, non tiriamo fuori con lui una canzone importante per la 500.
0: Bello, bellissimo, bellissimo, bello, bellissimo. Oggi esce un altro singolo, è così?
2: Oggi esce un singolo che io ho scritto insieme a Walter Filice ben 18 anni fa. Quelle di un certo peso in altre formazioni l'hanno portato su miriadi di palchi. Finalmente ho deciso che andava riarrangiato e gli doveva dare il lustro per la maggiore età. E quindi doveva uscire, doveva essere editato, anche perché noi adesso siamo con Passione Indie come etichetta discografica, quindi è una roba seria, nel senso che finalmente quelle di un certo peso escono veramente. Io ho deciso, cioè veramente mi ha convinto lei,
0: brava Katia,
2: sul palco.
0: Dai.
2: Allora io gli ho detto, se risalgo sul palco lo faccio con te, quindi va bene, mi convinci, però allora ti tiro dietro. E però ho detto, alla nostra veneranda età, perché comunque si può dire abbiamo 53 anni, usciamo come si deve, nel senso,
0: è giusto
2: tutto quello che c'è in un progetto vero, importante, avendo la capacità di poterlo fare, quindi
0: grazie Katia, grazie Katia che l'hai tirata sul palco ancora.
1: Questo progetto bellissimo, che è fantastico per Fabiana.
0: È vero.
1: Mi insegna un sacco di cose bellissime, per cui io sono pronta ancora alla mia età imparata.
0: Ragazzi, non c'è un'età, ragazze, non c'è un'età per la musica. Siamo sempre pronti a vivere le emozioni e regalarle. Voi siete la prova di questo. Grazie ancora per essere stati qua su Cittadella Radio, Cittadella TV. Un bacione a voi, a Genova. Tanti cuori.
2: Un bacio e a presto.
0: A presto.
2: Un bacio a tutti.
0: Un bacio a voi, grazie. Ciao. Bene, amici, queste erano quelle di un certo peso con il loro nuovo singolo. Oggi è uscito ancora un altro. E ovviamente io do la linea alla regia. Noi ci rivediamo tra poco.
3: Partecipiamo Taranto.
4: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
5: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
6: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
7: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
8: La notte su Cittadella diventa Nightline. Nightline. Dal lunedì al venerdì, dalle 22, il viaggio tra le sonorità più cool.

0: Nightline. Vivi la notte con Cittadella la radio.
1: Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il fine settimana tutto da ballare è Weekend Dance. Weekend Dance, la playlist dei 10 singoli più ballati su Cittadella. La radio, la radio. Weekend Dance. Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il sabato dalle 14 alle 15 e dalle 21 alle 22. I più ballati della settimana su Cittadella, la radio.

Amici, benvenuti nel nostro Jazz Pocket. Immaginate New York 1939 al Café Society, il primo nightclub della città in cui le persone di colore sono completamente integrate. C'è la fila, c'è la fila per ascoltare lei, una sirena seduta al pianoforte che mostra le spalle nude mentre reinterpreta divinamente i capolavori di Chopin, Bach, Rachmaninoff. Lei si chiama Hazel Scott, e nata l'11 giugno del 1920 ed era l'unica figlia del dottor Thomas Scott, professore di Liverpool, e di Alma Long Scott, pianista di formazione classica e insegnante di musica. A soli 3 anni, pensate, ha scoperto il pianoforte, dimostrando una capacità di suonare a orecchio a dir poco sorprendente. Pensate che sapeva riprodurre qualunque melodia ascoltasse. Così unica, così incredibile, che sua mamma decise di abbandonare il sogno personale di diventare una pianista professionista, e da quel momento in poi si dedica solo a coltivare il dono della figlia. E per lei, per offrirle opportunità

0: commisurate al suo talento che Alma, la sua mamma, abbandonata dal marito, decide di emigrare a New York. Madre, figlia e nonna quindi sbarcano ad Harlem. È nel 1924 dove Alma poi accetta un lavoro come domestica, ma ben presto torna al mondo che le appartiene, quello della musica, ottenendo un posto come sassofonista nella Lil Hardin Armstrong. Poi la famiglia Scott così inizia a bazzicare i grandi nomi del jazz, da Earl Tatum a Lester Young a Fats Waller. Ed è grazie proprio alla loro influenza se Hazel viene ammessa a soli 8 anni, pensate che all'epoca l'età minima erano 16, a 8 anni viene ammessa alle audizioni per la prestigiosa Juilliard School of Music, con interpretazione indimenticabile del preludio in do diesis minore di Rachmaninoff. La bambina viene proclamata un genio dagli esaminatori e le viene offerta addirittura una borsa di studio speciale. E poi insomma il resto l'abbiamo visto: è un'adolescente bellissima, sfacciata ed esuberante, inizia al liceo a esibirsi, poi nei locali, pubblica dischi e ha un suo programma alla radio, e presto arriva anche il debutto a Broadway con Sing Out the News. E quindi nasce una stella, cari amici. Lei è una stella incredibile, una stella che era anche un'attivista determinata, perché dalle donne forti che l'avevano allevata aveva ereditato la tenacia di non accettare compromessi e di battersi per quello in cui credeva. È stata una delle prime artiste afroamericane, per esempio, a rifiutarsi di suonare davanti a un pubblico in cui i neri non potevano sedersi di fianco ai bianchi. Quando arrivò a Hollywood, Hazel era già una star abbastanza potente da poter sfidare con successo le major, e sì, chiedendo un cachet pari a quello delle attrici bianche e rifiutandosi di interpretare i ruoli stereotipati per cui gli attori neri erano comunemente scelti. Non indossava sul set uniformi da cameriera, grembiuli sporchi o stracci da lavandaia. Una volta fece pure sciopero e con le sue lotte, insomma, ha fatto la differenza. E in quegli anni, quando è all'apice della carriera, arriva anche l'amore, quello per il controverso predicatore di Harlem Adam Clayton Powell, in corsa per il Congresso degli Stati Uniti, 12 anni più anziano di lei, sposato e anche considerato un donnaiolo. Ma nonostante questo, lei è riuscita ad andare avanti in un mondo incredibile, e nonostante anche gli scandali. Arrivano all'altare loro due nel 1945, si sposano diventando una coppia simbolo, pensate, per tutti gli afroamericani. Lei, grande vedetta della Cafe Society, lui, primo membro del congresso nero della costa orientale. Pensate che nel 1950 Hazel abbatte un altro muro. Le viene proposto uno show TV e diventa la prima donna nera ad avere il suo programma TV nazionale. Però sono anni complicati e siamo in pieno maccartismo, quindi il nome di Hazel Scott finisce nella lista dei sospetti comunisti, non so, tante cose. Lei chiede di comparire volontariamente davanti alla Commissione per le attività anti-americane per difendersi, e anche qui lo farà tenacemente, portando prove schiaccianti della sua estraneità al partito. Ma non basta, perché i concerti vengono annullati, il marito la molla. Così, delusa, lascia gli Stati Uniti insieme al figlio, destinazione Parigi, dove resta per alcuni anni. Morirà nell'81, aveva 61 anni, muore di cancro. E seppure il suo nome sia meno conosciuto dei suoi colleghi maschi, lei resta una delle più grandi ed indimenticabili pioniere del jazz. Ricordatelo questo nome, un nome importante, una donna che ha fatto la storia. Hazel Scott, amici. Termina qui il nostro Jazz Pocket e noi diamo la linea alla regia.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Latina, UK e USA. Presentata e selezionata da Don Ciccio. Afrotropic, il ritmo che unisce il mondo. Ogni mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22 su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Sono le 11.
2: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
3: Bentrovati dalla redazione. In apertura la cronaca, un ragazzo di 15 anni è morto nella serata di ieri dopo essere rimasto folgorato al Luna Park di Spotorno in provincia di Savona. L'allarme è stato lanciato verso le 23. Il giovane è stato trasportato in condizioni disperate all'ospedale San Paolo di Savona. Il quadro clinico è apparso critico fin dai primi momenti e nonostante oltre 2 ore di manovre rianimatorie, i sanitari non sono riusciti a salvare il ragazzo. Le indagini sono in corso.
4: È morta Alice, la bambina di 11 anni di Suisio, rimasta intrappolata sott'acqua nella piscina di uno stabilimento balneare di Sestri Levante. La famiglia ha deciso di donare gli organi. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 15 luglio ai bagni Segesta sul lungomare di Sestri Levante. A dare l'allarme un altro bambino che si era accorto che Alice non si trovava volontariamente sott'acqua ma non riusciva più a riemergere. I suoi capelli erano rimasti incastrati nel bocchettone collegato al sistema di aspirazione della vasca. Il titolare dello stabilimento si era tuffato e utilizzando un paio di forbici era riuscito a tagliarli e a liberarla.
3: Nella tarda serata di ieri a Collegno, Torino, un automobilista ha coltellato e ucciso un pedone in strada dopo una lite scoppiata per motivi di viabilità. Le indagini dei carabinieri hanno portato al fermo del presunto responsabile, la cui posizione ora al vaglio dell'autorità giudiziaria. La vittima aveva 80 anni.
4: Dall'estero ancora attacchi USA contro Teheran dopo che Hormuz minaccia di chiudere con l'aiuto degli Houthi anche lo stretto di Bab el-Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso e alla rotta di Suez. Secondo le autorità locali sarebbero stati colpiti ponti, una stazione e un aeroporto, 8 i morti. Nel corso del suo discorso alla nazione Donald Trump ha ribadito: abbiamo vinto in Venezuela e stiamo vincendo in Iran. Ancora attacchi nella notte sul Kuwait, Bahrain e Qatar. E le tensioni nello stretto di Hormuz costano care, i prezzi di benzina e diesel alla pompa infatti sono tornati a salire. E per gli spostamenti gli automobilisti italiani potranno arrivare a spendere in carburante quasi 1,5 miliardi in più di euro rispetto al 2025.
3: Il Parlamento giapponese ha approvato la revisione della legge sulla casa imperiale per contrastare la progressiva riduzione dei membri della famiglia, confermando la successione esclusivamente maschile. In un sondaggio favorevole all'allargamento il 70% dei giapponesi. Due novità: riammessi i futuri discendenti maschi, celibi o over 15, di 11 linee dinastiche escluse dopo la guerra e il rango imperiale mantenuto per le principesse che sposano un cittadino comune. La tradizione fa risalire l'impero al 660 Anticristo senza interruzioni.
4: Il calcio in chiusura: il Napoli di Massimiliano Allegri arriverà oggi in Trentino alle 18 e ci sarà il primo allenamento a porte aperte. Per il 15° anno il club partenopeo prepara la prossima stagione in Val di Sole con il quartiere generale lo Sport Hotel Rosatti. Da questa mattina, nonostante l'ondata di maltempo, tantissimi tifosi azzurri hanno preso d'assalto i parcheggi per assicurarsi il miglior posto possibile per l'arrivo della squadra.
3: È tutto, a più tardi.
2: Cittadella Meteo.
5: Italia divisa dal punto di vista meteorologico, alta pressione dominante al centro-sud, un po' meno salda invece sulle regioni del nord. Nella prima parte della giornata ciò significherà avere una maggiore nuvolosità sulle regioni settentrionali, anche se senza precipitazioni particolarmente degne di nota. Cieli invece sereni e gran caldo al centro e al sud. Nel pomeriggio andrà aumentando l'attività temporalesca al nord, specie su Alpi e Prealpi, con rara estensione dei fenomeni alle alte pianure. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
6: Cittadella, Cittadella, new hit.
7: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi sei?

0: ed inizia la festa.
1: Lui è Cioffi, non inizio di questa settimana. Carmela. Ha detto Carmela? L'ha detto. Amici, adesso parliamo di colori. A chi non piacciono i colori, elegante come il nero, passionale come il rosso o creativo come il giallo, il colore che scegli può rivelare molti, molti lati del tuo carattere. E beh sì, il colore che scegliamo più spesso non è soltanto una questione di gusto, può raccontare molto del nostro carattere, dal modo in cui ci presentiamo agli altri a come affrontiamo la vita. E sì, secondo Stars Insider, ogni tonalità richiama infatti tratti precisi della personalità. E adesso vediamo cosa possono rivelare le nostre preferenze cromatiche. Allora, colori scuri, il significato di nero, blu, grigio, marrone, viola. Questi sono tre i miei preferiti, il nero, blu e il viola. E allora, il nero è sinonimo di eleganza, serietà e minimalismo. Le persone che lo indossano sono competenti e riservate e tendono a dare più valore alla personalità che all'apparenza. Il blu trasmette calma e fiducia e chi lo sceglie tende ad avere un carattere gentile, educato e tranquillo. Similmente al nero, il grigio rappresenta ordine, equilibrio e sobrietà ed è ideale per chi preferisce mantenere un profilo basso. Il marrone è associato a persone stabili, affidabili e intelligenti e gli individui che scelgono il marrone sono tendenzialmente perspicaci. Storicamente legato a imperatori e papi, ecco perché mi piace, non sto scherzando. Il viola evoca spiritualità, ricchezza, sensibilità e grande creatività. E adesso passiamo ai colori brillanti come il rosso, il bianco, giallo, arancione, rosa e verde. Allora, il rosso è il colore dell'amore e della passione. Descrive quindi personalità vivaci, allegre e travolgenti, delle vere forze della natura, insomma. Il bianco è tradizionalmente simbolo di purezza e di innocenza, spesso preferito da persone ordinate, precise e schematiche. Un colore molto allegro e vivace invece è il giallo ed è tipico di personalità attive, creative, estroverse e anche difficili da contenere. Come il giallo, l'arancione viene scelto da persone amichevoli ed estroverse che amano farsi notare. E adesso passiamo al rosa, che anche il rosa mi piace moltissimo. Ha il suo effetto calmante, richiama personalità dolci, gentili e sensibili. E poi il verde è il colore della natura e del benessere. Distingue persone premurose, gentili e disponibili verso gli altri. E poi c'è l'eleganza senza tempo, ed è così, di oro e argento. L'oro è sinonimo di lusso. L'oro riflette un'indole estroversa, anche il desiderio di apparire e attirare l'attenzione. È raffinato ed elegante come l'oro, ma più spirituale. C'è l'argento che richiama una personalità brillante, luminosa e capace di distinguersi. E questo è un po' i colori. Io aggiungo a questo articolo molto carino che sì, io spesso tendo ad avere più o meno gli stessi colori, ma soprattutto quello che a me capita è di vestirmi la mattina rispetto all'idea che io ho del colore che voglio indossare. Non so se sono stata chiara. Io mi sveglio la mattina, magari oggi sono rosa, oggi ero bianca e gialla, e quindi stamattina ho messo un vestito bianco con dei tocchi di giallo, così. Non so se a voi capita oppure vi vestite così e basta. Scrivetemelo al 339 680 6868.
2: Let's go. Sounds good.

0: take her back to the ball girl one time.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
2: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet e e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
5: Star Sonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Star Sonia Indie News su Cittadella, la radio.
6: Vamos alla playa. I successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

Mamma mia, che bello questo pezzo. Pensate, era il 1983, questo era il secondo singolo estratto dal sesto album, il mitico album Thriller. Ce l'hai, Gisberto? A voglia, per forza. Billie Jean, questo brano, scritto, composto e interpretato da chi? Da Michael Jackson, prodotto insieme a Quincy Jones. E non dimentichiamoci le grandi produzioni. Poi mi vengono quei momenti di nostalgia quando vediamo quei video che erano bellissimi, delle opere d'arte, veramente una roba pazzesca, completamente diverso, non dico meglio o peggio perché non voglio entrare in ginepraio, però diversi quei video a cui sono molto legata, mettiamola così, anche se in quegli anni io ancora non capivo niente. Però non è che oggi sia cambiato, non è che oggi stiamo a fare, però ecco, era l'83. Quindi, amici, adesso parliamo di una moda che sta spopolando, di un boom incredibile di neonati con il suo nome. Volete sapere qual è il nome? Il nome è Erling Haaland, idolo, grande idolo in Perù. Pur senza la qualificazione della nazionale mondiale 2026, questo paese sudamericano viene travolto dalla febbre per il boomer norvegese. Ma come mai? Io vorrei capirlo, scrivetemelo, perché non so questa cosa. Quindi c'è questo nuovo re indiscusso dell'immaginario collettivo sudamericano, nonostante la nazionale del Perù non sia riuscita a strappare il pass per la fase finale della competizione. Il paese è stato letteralmente travolto dalle straordinarie prestazioni sportive di Erling Haaland, il formidabile attaccante

0: attaccante norvegese di ben 7 gol in sole 5 partite, che poi hanno spinto la Norvegia fino ai quarti di finale del torneo e poi è diventato questo volto simbolo di una clamorosa ondata di omaggi anagrafici. I dati ufficiali dell'anagrafe peruviana evidenziano una vera e propria invasione di piccoli omonimi di questa stella scandinava in tutto il territorio nazionale. A fare ufficialmente il punto sul bizzarro fenomeno è stato Ivan Torres, portavoce del RENIEC, che è l'ente pubblico incaricato della gestione dei registri dello Stato civile in Perù. Durante un recente intervento su televisivo su Panamericana Television, il funzionario ha certificato un incremento vertiginoso delle registrazioni. Fino alla prima decade di luglio si contavano già, pensate, 563 neonati battezzati in onore del centravanti. E poi, entrando nel dettaglio statistico della banca dati, 4 bambini sono stati registrati proprio con il nome completo: Erling Braut Haaland. 91 si chiamano Erling Haaland, mentre ben 468 portano semplicemente il nome di Alan, associato poi al cognome della famiglia di origine, della famiglia paterna. Questa passione sfrenata per i campioni del calcio mondiale rappresenta proprio un'autentica consuetudine culturale per il popolo peruviano, perché scorrendo nei registri storici si scopre che il calciatore più celebrato in assoluto è Neymar. Poi compare, pensate che compare nel nome di quasi 34.000 bambini, Neymar. Subito dietro si posiziona il leggendario Ronaldo con 32.000 registrazioni, mentre la stella argentina Lionel Messi vanta oltre 225.000 omonimi e per il solo nome e più di 300 accostamenti poi completi. Incredibile, subito fuori dal podio poi brilla il talento brasiliano Endrick con 3.332 registrazioni, seguito da portieri e fantasisti europei come Henderson, Griezmann e Yamal. E non mancano infine i singolari omaggi ai protagonisti della Serie A italiana. Ah, ci siamo anche noi, c'è italiani? Rafael Leao? Scusatemi, non so chi sia, non so che ho detto una cosa bruttissima. Sarà un calciatore, l'unico ma memorabile piccolo tifoso battezzato Tomiyasu. Bene, questi sono tutti i nomi di calciatori. Mi ha guardato male Gisberta quando ha detto Rafael Leao. Ah, è portoghese. Ah, e dicevo. Ah, bene, bene, bene. Però, vabbè, ma Leao gioca in Italia? Gioca nella squadra italiana, non lo sapevo questo, amici, e non è che uno può sapere proprio tutto della vita di tutti. Ecco, detto questo, continuiamo con la musica, scrivetemi, mi raccomando, e adesso ci ascoltiamo l'uomo dei record ormai, ultimo con Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova

0: DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
1: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
2: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Valentina Castellaneta. Sfruttamento e disastro ambientale, il bilancio dell'operazione I Giorni del Cielo, condotta dai carabinieri e coordinata dalla procura ionica. L'indagine è scattata dopo la morte di un bracciante indiano di 38 anni, caduto da un mezzo alla terza nel maggio del 2024. L'imprenditore Giovanni Giannico, ora in carcere, lo aveva trasportato in ospedale, spacciando il decesso per un semplice svenimento. Le indagini hanno svelato turni massacranti fino a 13 ore per meno di 3 euro l'ora e gravi carenze di sicurezze. Sequestrati beni per oltre 1 milione di euro, incluse 3 aziende zootecniche che scaricavano abusivamente liquami in un lago artificiale in un'area protetta. 4 gli indagati per omicidio colposo, caporalato e disastro ambientale. Ci vediamo a casa, il primo che arriva prepara la cena, erano state le ultime parole della vittima ai suoi compagni di lavoro. Siamo pronti a guidare Taranto verso il rilancio economico e infrastrutturale, l'impegno del ministro Matteo Salvini che annuncia nuovi importanti investimenti per potenziare lo scalo ionico a partire dai cantieri del Molo San Cataldo. Durante la sua visita in Puglia il ministro ha definito il porto tarantino una priorità assoluta per il territorio penalizzato a sudire dai no ideologici del passato. Sul tavolo anche trasporti, confermato il Frecciarossa per Taranto con l'invito alla regione a fare la sua parte nel cofinanziamento e il piano per migliorare la rete ferroviaria e stradale fino al Salento. Il ministro non si è espresso invece sulla vertenza ex Ilva. Tra fede e memoria, la processione della Madonna del Carmine ieri ha visto sfilare 400 confratelli, inclusi i 30 nuovi aggregati e 11 bambini consacrati. Accanto ai nuovi ingressi outsider come il musicista barese Abbinate e De Felice, il momento più toccante si è consumato in cielo. Lo spettacolo dei droni sul canale navigabile ha disegnato la torre di Piazza Fontana e il nome di Bakary Sakho, il bracciante maliano ucciso a maggio, definito da Don Marco Gerardo, padre spirituale della confraternita, una ferita ancora aperta. Il tributo luminoso ha commosso la folla in Corso Due Mari, unendo la storica devozione tarantina a un forte messaggio di giustizia. E ora passiamo allo sport, perché il ripescaggio del Taranto in Serie D è sempre più improbabile. La Covisod starebbe rinviando al massimo 3 iscrizioni, un numero insufficiente per aprire la porta ai rossoblù, che avrebbero bisogno di molti più posti disponibili. Sul fronte mercato invece prosegue il lavoro della società per rinforzare la difesa e il centrocampo. Resta difficile la trattativa per Aniello Salzano, mentre è più vicino Alessio Ziello. Più complicati gli arrivi di Simone Bolognese e Luca Baldassin, frenati dalla categoria dell'eccellenza. Infine Alessandro Di Paolo Antonio resta in attesa di una decisione sulla sua possibile conferma. E invece lo stadio Erasmo Iacone sarà il campo centrale del torneo di calcio dei 20esimi giochi del Mediterraneo, ufficializzato

il calendario. Il 26 agosto debutterà l'Under 21 azzurra contro il Kosovo, mentre il giorno successivo toccherà l'Under 18 femminile, sempre contro il Kosovo. L'impianto di Taranto ospiterà anche le semifinali maschili e femminili e le due finali per la medaglia d'oro. In programma il 30 e il 31 agosto, 8 partite in 6 giorni che confermano il ruolo centrale dello Iacovone nella manifestazione. E per questa edizione è tutto. Ai prossimi aggiornamenti.

0: Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving. Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella. Cittadella. New Hit.

Jennifer Lopez, ecco questo pezzo, Everything's Fine. Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono Net Gisberto Nicoletta e la regia alla parte tecnica. Siete sintonizzati su 96.5 FM, sul canale 94 Puglia e Basilicata, questa è Cittadella TV. E adesso facciamo gli screenshot, se ne facciamo, facciamo lo screenshot. Ah, devo fare lo screenshot di questo, ah sì sì, devo vedere questo, ah vedo questo, vedo questo. Poi cosa ne facciamo di questi screenshot? Perché ci diciamo fintamente, mentendo, lo vedrò dopo, perché adesso mi interessa, devo salvare sta cosa, lo vedrò dopo. Ma quando? Ma quando? Perché? Perché? Cerchiamo di capire da questo articolo perché lo screenshot ci mette, ci rassicura, per quale motivo? Adesso lo leggiamo da un articolo. Quante centinaia di screenshot sono salvati nella nostra galleria del telefono? Guardate, io non so che telefono avete voi, ma io ho un telefono che mi dà, a parte una cartella che ha creato in automatico screenshot, e vabbè, ne ho tanti, ve lo dico subito, perché adesso non ho memoria di questo, vediamo un po', però ve lo voglio dire, ve lo dico subito, ricordi, viaggi, bla bla bla, c'era una roba con screenshot se non sbaglio, vabbè, ci saranno da quali preferiti, live foto. Ah, ecco, l'ho trovata. Allora, screenshot 480. Allora, voi mi dite, io ho 480 screenshot, non lo so voi quanti ne avete, ma non ricordo neanche cos'è che ho screenshottato, amici. Vabbè, sicuramente ci sono idee per viaggi, o prodotti da acquistare, oppure liste di regali, tutte cose che sul momento, garantisco, sembravano fondamentali e che oggi giacciono in qualche angolo remoto del mio smartphone e del vostro anche. Sicuro, lo dico perché sono certa di questo, ma perché continuiamo ad accumularle se poi non le guardiamo mai? Perché? Perché sentiamo il bisogno di salvare tutto? Perché? Allora, la risposta sta proprio nei limiti della nostra mente, che è limitata. Voi pensate, no, invece sì, la nostra mente è molto limitata. Quando ci imbattiamo in qualcosa di interessante, sentiamo il bisogno di catturarlo per non rischiare di perderlo. Gli scienziati, come riportato da Psychology Today, definiscono questo fenomeno offloading cognitivo, cioè l'uso di strumenti esterni per alleggerire il carico della memoria. Lo screenshot cosa fa? Ci offre una rassicurante certezza che quell'informazione sia ancora lì, al sicuro, ma c'è di più, perché spesso queste immagini rappresentano anche una proiezione del nostro futuro, cioè raccontano quello che vorremmo fare, avere o diventare. Conservarle quindi cosa fa? Ci conforta, e sì, perché ci dà quell'illusione di aver messo da parte qualcosa di prezioso. Ah, devo salvare, faccio lo screenshot, no? È questo. Il rovescio della medaglia invece è un disordine digitale, perché accumulando immagini senza sosta finiamo per creare un vero e proprio cimitero di dati che occupa spazio e rende questa abitudine veramente poco efficiente. Eppure fare pulizia è molto più difficile di quanto sembri. Ragazzi, anche io ci provo ad eliminare e dico, vabbè, togliamo questo, devo pulire la memoria, eccetera. E poi dico, ah, ma questo mi serve, ah, ma questo mi serve, però questo invece no. Eliminare uno screenshot non significa soltanto liberare memoria. Può sembrare anche una rinuncia magari ad una possibilità futura, e poi se non ricordo più e poi dove vado a trovarlo, ecco, oppure addirittura una versione futura di noi stessi che avevamo immaginato. Sapete quando facciamo gli screenshot allo stile, non so se voi lo fate, agli abiti, agli stili, alle immagini, alle fotografie, al look, ad esempio, io li faccio, amici, e dico quello che è. Ecco, magari immaginiamo un domani di poterci complimenti, di poterci insomma vedere in quella maniera. È così, ma sì, dai. Comunque, può sembrare una vera rinuncia, quindi una possibilità futura, oppure una versione di noi stessi che avevamo immaginato. Così, per pura consolazione, preferiamo lasciare che quel piccolo caos continui a custodire i nostri sogni nel cassetto. Quanti screenshot hai tu, Paolo, sul tuo computer, sul tuo telefono? Io ho visto, controllato, i miei screenshot sono 480. Ma che cosa ce ne facciamo di tutti questi screenshot? Ma che cosa serve? Ve l'ho spiegato cosa servono. Questo caos gentile
e silenzioso serve a custodire i nostri sogni. Domani prenderò quella cosa, o domani avrò quello stile, avrò quell'abito, quelle scarpe, quel trucco, non lo so, o qualsiasi altra cosa, un viaggio o un panorama. Boh, non lo so. Andrò anche a vedere i contenuti dei miei screenshot, perché garantisco, io non giuro, non ricordo niente di quello che io screenshot. Non so se si dice così. Adesso, detto questo, amici, lasciamo spazio a lei. Dito nella piaga, Businessman.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazioni siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide. Un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato.
4: Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
5: Torna il Taranto Jazz Festival 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

Corazon Espinado, Santana, con la collaborazione di Manà, scritto e prodotto e interpretato da Fernando Olvera e coprodotto da Alex González. Era il 1999, la pubblicazione invece del giugno 2000, mamma mia che bello, e poi vinsero vinsero il premio registrazione dell'anno e miglior performance di duo o gruppo ai Latin Grammy Awards nel 2000, pensate, 26 anni fa. Santana e Manà poi hanno eseguito la canzone ovviamente durante la cerimonia dei Latin Grammy Awards. Grande successo per questo pezzo, è entrato ovviamente nelle classifiche della US Billboard Latin Pop Airplay, la classifica alla posizione 22, classifica dei singoli svizzeri alla 39, classifica dei singoli olandesi all'89esimo posto e degli italiani, dei singoli italiani al 14esimo posto. Un grande pezzo che ancora ricordiamo, che ci piace tantissimo, assolutamente. Amici, detto questo, vi ricordo che Città della TV dà voce ai cittadini di Taranto, chiunque voglia segnalare dei servizi, problemi del territorio, situazioni di interesse pubblico, eventi o notizie può scrivere alla nostra redazione segnalazioni@cittadellatv.it. Il nostro WhatsApp è il 339-680-6868. Le segnalazioni saranno valutate dalla redazione nel rispetto della veridicità delle informazioni e della normativa sulla privacy. È possibile allegare foto e video indicando luogo, data e una breve descrizione dei fatti. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene, ovviamente siamo sempre qua, potete scriverci, mandarci le email e segnalarci tutto quello che volete. Amici, detto questo, io vorrei ringraziare Gisberto Nicoletti alla regia della parte tecnica, ringrazio tutti quanti gli ospiti di oggi e ovviamente l'appuntamento è, sì, è alla prossima settimana. Questo fine settimana, mi raccomando, come al solito, cercate di passarlo un po' come potete, cercate di andare al mare, che il sole fa bene, il sole, il mare, noi abbiamo questa terra che è baciata dal Signore, quindi tanto tanto sole, tanto mare, la famiglia, gli amici, i nostri hobby, le cose che amiamo, quindi possiamo, e finalmente è anche il momento di fare delle cose all'aria aperta, non sotto il sole, non quando fa caldo, però la sera, insomma, si può fare una bella passeggiata, si può andare a vedere un bel concerto, si può andare, non so, dagli amici e fare due chiacchiere, insomma è sempre il momento giusto per fare delle cose belle. Il weekend è il momento in cui noi ci apriamo alle possibilità. Detto questo, ancora grazie a Gisberto Nicoletti, grazie a voi per averci seguito, noi ci rivediamo come sempre lunedì, vi auguro buon weekend, grazie ancora, ciao ciao.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: È mezzogiorno.
2: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Apriamo con la cronaca. Non ce l'ha fatta la bambina di 11 anni che era rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina di uno stabilimento balneare di Sestri Levante nel Savonese il 15 luglio. La piccola è morta la scorsa notte all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova, dove era stata ricoverata in condizioni gravissime dopo l'incidente.
3: Un ragazzo di 15 anni è morto ieri sera dopo essere rimasto folgorato al Luna Park di Spotorno in provincia di Savona. Il giovane è stato trasportato in condizioni disperate all'ospedale San Paolo di Savona. Il quadro clinico è apparso critico fin dai primi momenti e per il ragazzo non c'è stato nulla da fare nonostante due ore di tentata rianimazione. Le indagini sono in corso, ma secondo una prima ricostruzione il quindicenne stava giocando scalzo con un calciometro. Si ipotizza sia stato investito da una forte scarica elettrica dopo un contatto con una parte della struttura. Poco prima dell'episodio sulla zona c'era stato un acquazzone.
4: Un ottantenne è stato accoltellato dopo una lite stradale a Collegno, Torino. L'anziano a piedi avrebbe tardato a liberare la carreggiata dopo che un automobilista gli aveva chiesto strada suonando il clacson. È partita una discussione e l'uomo al volante è sceso e ha coltellato l'ottantenne. È fuggito, ma successivamente è stato rintracciato dai carabinieri di Rivoli.
3: Nel secondo giugno più caldo di sempre, i decessi sono aumentati del 3%, in particolare tra gli over 65. Secondo i dati sulle ondate di calore forniti dal Ministero della Salute, Torino è la città più calda con 23 giorni di allerta in poco più di un mese, ovvero dal 25 maggio al 30 giugno. Le chiamate al numero di emergenza di pubblica utilità sono state oltre 1000. Le città da bollino rosso sono destinate ad aumentare e oggi sono 19. Sardegna sulla graticola, in particolare 46 gradi nel Nuorese. E nelle ultime 36 ore si registra anche un boom di consumi di energia.
4: Ora gli esteri, ancora attacchi statunitensi contro Teheran, che dopo Hormuz minaccia di chiudere con l'aiuto degli Houthi anche lo stretto di Bale Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso e alla rotta di Suez. Secondo le autorità locali sarebbero stati colpiti ponti, una stazione, un aeroporto, 8 i morti. Nel corso del suo discorso alla nazione Trump ha ribadito: abbiamo vinto in Venezuela e stiamo vincendo in Iran. Ancora attacchi nella notte su Kuwait, Bahrain e Qatar.
3: Salgono ancora i prezzi dei carburanti, con la benzina che in autostrada sfonda il tetto di 2 euro al litro. In base ai dati rilevati oggi dall'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Ministero delle Imprese del Made in Italy, il prezzo dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,921 euro al litro per la benzina e 2,059 euro al litro per il gasolio. Un incremento di circa 0,01 euro per la benzina e 0,02 per il gasolio. Sulle autostrade si sfonda invece il tetto dei 2 euro. Sulla rete autostradale il prezzo medio self è di 2,010 euro per la benzina e di 2,134 euro per il gasolio.
4: Ed è tutto, a più tardi.
0: Cittadella Meteo.
5: Italia divisa dal punto di vista meteorologico, alta pressione dominante al centro-sud, un po' meno salda invece sulle regioni del nord. Nella prima parte della giornata ciò significherà avere una maggiore nuvolosità sulle regioni settentrionali, anche se senza precipitazioni particolarmente degne di nota. Cieli invece sereni e gran caldo al centro e al sud. Nel pomeriggio andrà aumentando l'attività temporalesca al nord, specie su Alpi e Prealpi, con rara estensione dei fenomeni alle alte pianure. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandro.

0: dalle 12 alle 13 e dalle 20 alle 21 e la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20. Top Chart. Radio Rotation. Tutti i successi, tutte le novità del momento, le canzoni più richieste, le più ascoltate su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: Buongiorno, buongiorno Taranto, buongiorno da Enzo Ferrari e da Gisberto Nicoletti che è trincerato nel suo bunker in regia. Buongiorno anche se l'ondata di caldo non ci dà tregua, ma cercheremo di trascorrere nel modo più fresco possibile queste due ore in nostra compagnia. E allora, cosa vedremo o ascolteremo oggi, questa mattina? Innanzitutto leggeremo i titoli dei principali quotidiani della regione con qualche notizia dell'ultima ora, sulla quale vi aggiorneremo tra poco. Poi parleremo della Confraternita del Carmine e di diciamo alcuni aspetti abbastanza particolari, perché ci sono nuovi confratelli che arrivano anche da fuori Taranto e vedremo di chi si tratta. Ci collegheremo poi con Patrick Poggi, presidente di Eurota, perché gli è stato conferito un nuovo incarico nell'ambito giornate di studi che si terranno a Napoli, e sentiremo anche in questo caso di cosa si tratta. Parleremo della controversa iniziativa del comune dell'ASL di condurre gli anziani a Porte dello Ionio per dare loro un po' di refrigerio, e ne parleremo con il direttore di Porte dello Ionio, Mauro Tatulli. E poi concluderemo la nostra puntata con una sorpresa nell'ambito della nostra rubrica settimanale del venerdì, Lei con i social, in compagnia di Claudio Petrone. Ma prima di procedere con la rassegna stampa, andiamo a sentire cosa ci raccontano le stelle con l'oroscopo di Maya.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci accompagnano con i loro consigli verso il fine settimana. Ariete, raggiungerete traguardi significativi nella vostra carriera, sia in proprio che da dipendenti. Se cercate un impiego, le opportunità arriveranno, a patto di adattare i vostri obiettivi iniziali. Ogni nuova sfida vi avvicinerà alla stabilità. Toro, è ora di valutare se il percorso scelto sia davvero il migliore per consolidare i vostri successi e valorizzare il vostro talento. Evitate l'ostinazione, curate le relazioni e cogliete al volo una novità in arrivo che vi darà una grande carica. Gemelli, sul fronte lavorativo cogliete l'occasione per avanzare idee nuove, mentre in amore può essere utile rivedere alcune posizioni per trovare più armonia con la persona che avete accanto. Cancro, calma e pragmaticità guideranno le vostre azioni, rendendo il lavoro più scorrevole e gratificante. In campo sentimentale potreste riscoprire la bellezza delle cose semplici, mentre prendervi cura di voi diventerà una priorità. Leone, la voglia di comunicare vi porterà a coinvolgere nuovi interlocutori in conversazioni stimolanti. L'amore sarà avvolto da dinamiche mutevoli ma eccitanti, mentre nel lavoro le vostre proposte troveranno ampi consensi. Vergine, vi sentirete particolarmente sintonizzati con le vostre emozioni oggi, riflettendo profondamente sulle vostre relazioni. Approfittate di questi momenti di introspezione e centratura per migliorare il legame con voi e con chi vi sta accanto. Bilancia, le stelle non vi remano contro, a patto che voi gestiate con cautela decisioni e modi di fare, accantonando ogni senso di superiorità nel lavoro. Non lasciatevi tentare da facili guadagni che rischiano di rivelarsi passi falsi. Scorpione, questo sarà un giorno in cui la vostra tenacia si manifesterà al meglio, specialmente nelle iniziative artistiche e lavorative. In amore sfruttate la vostra naturale capacità di leadership per condurre un dialogo aperto e sincero. Sagittario, rimboccatevi le maniche e gestite con prudenza le finanze, messe a dura prova da qualche acquisto.

0: gruppo. Con il giusto impegno difenderete la vostra posizione, ma ricordate che il successo richiederà un po' di sacrificio. Capricorno, ritrovate un buon equilibrio dopo giorni confusi. In amore tornano sintonia e voglia di stare insieme. Qualche decisione resta in bilico, prendetevi il tempo che serve. La compagnia giusta potrebbe rasserenarvi. Acquario, troverete una serena armonia nella giornata di oggi se bilancerete le vostre esigenze con quelle di chi vi circonda. L'amore vi darà dolci momenti di complicità, mentre nel lavoro l'abilità di mediazione sarà la vostra carta vincente. Pesci, le vostre iniziative professionali stanno finalmente decollando. Anche se per i grandi guadagni servirà ancora un po' di pazienza, attenti solo ai piccoli imprevisti di budget, con una spesa extra o un pagamento che tarda ad arrivare. Oggi vi saluto con le parole di Issa Kobayashi. Ascolta, noi camminiamo sull'inferno, guardando i fiori. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: E allora, la nostra rassegna stampa, ma prima di leggere i titoli dei quotidiani, vi leggo una notizia che è giunta poco fa. Alle 11 si terrà una conferenza stampa al Comando Provinciale dei Carabinieri per illustrare una operazione che ha portato all'arresto di due persone condotte in carcere nell'ambito di un'operazione denominata I Giorni del Cielo, condotta l'operazione dai Carabinieri di Taranto sotto il coordinamento della Procura della Repubblica. Disposto anche il sequestro preventivo di un grande complesso zootecnico composto da 3 aziende, insieme a somme di denaro per oltre 1 milione di euro. L'indagine è partita, quindi risale a qualche tempo fa, è partita dalla morte di un lavoratore indiano, avvenuta nella notte tra il 25 e il 26 maggio 2024, quindi più di 2 anni fa, dopo la caduta da una pala caricatrice. Gli accertamenti successivi avrebbero fatto emergere un quadro molto più ampio, caratterizzato da presunto sfruttamento della manodopera straniera, gravi carenze in materia di sicurezza e una gestione illecita dei reflui zootecnici. Secondo l'ipotesi accusatoria, alcuni lavoratori sarebbero stati impiegati, pensate un po', per 12 o 13 ore al giorno con retribuzioni inferiori a 3 euro l'ora, senza adeguati riposi e in condizioni di particolare vulnerabilità. E sul fronte ambientale sarebbe stato realizzato un sistema abusivo per convogliare i liquami in un grande lago artificiale all'interno di un'area sottoposta a vincoli paesaggistici e naturalistici. Come detto, alle 11 conferenza stampa al Comando dei Carabinieri per ulteriori dettagli su questa operazione. Vi prenderanno parte il procuratore capo della Repubblica Eugenia Pontassuglia e il comandante provinciale dell'Arma dei Carabinieri, il colonnello Antonio Marinucci. E adesso andiamo a leggere i titoli dei principali quotidiani. Cominciamo dal Corriere del Mezzogiorno, che dedica il titolo dell'apertura alla autonomia. L'affondo di De Caro. Il governatore chiama a raccolta anche il centrodestra contro gli accordi tra governo e regioni del nord. Così, dice De Caro, è secessione sulla sanità. Poi l'appello, fermiamo insieme questo disegno. Ma c'è anche una buona notizia, l'analisi di Confindustria è intesa a San Paolo, l'export pugliese vola, in arrivo nuove risorse per lo sviluppo delle ZES, cioè le zone economiche speciali. L'export pugliese fa registrare un più 9,8% nei primi 3 mesi del 2026, le imprese aumentano e gli occupati tengono, quindi è una buona notizia. È lo scenario che emerge dal check-up Mezzogiorno di Confindustria e SRM, il centro studi di Intesa San Paolo. Pronto un piano per l'ulteriore sviluppo delle ZES che stanno trainando l'economia. Il turismo controverso, un B&B ogni 25 abitanti, è il caso di Monopoli soffocata dall'invasione turistica. Il fenomeno dell'overtourism riguarda ormai diverse città pugliesi e a Monopoli raggiunge punte record. Secondo un dossier del Partito Democratico c'è un bed and breakfast ogni 25 abitanti e questo fenomeno sta provocando la fuga dei residenti. Andiamo a Repubblica, il sito web di Repubblica Bari, che apre con il tentato incendio al resort Costa Ripagnola di Polignano, che da giorni è colpito da atti vandalici. E direi che a questo punto possiamo

0: restituire la linea a Gisberto Nicoletti, poi tra pochissimo la seconda parte della rassegna stampa.
1: Buongiorno Taranto, buongiorno Taranto, l'informazione del mattino. Cittadella, Cittadella, New Hit.

Bene, seconda parte della rassegna stampa. Andiamo sulla Gazzetta del Mezzogiorno. La prima pagina di oggi, apertura sulla politica nazionale, in particolare sulla legge elettorale. Il nodo preferenze, sì della Camera alla legge elettorale, ora il Senato. La sfida di Salvini, pronti a governare in Puglia. Dobbiamo dire che Salvini ha compiuto un blitz in Puglia in questi giorni, è stato anche nei dintorni di Taranto, dove ha incontrato politici della nostra provincia e anche, e non solo politici, anche qualche imprenditore. Il caso autonomia, come abbiamo già letto in precedenza, De Caro, così spaccano l'Italia. La Gazzetta pubblica un'anticipazione della notizia di cronaca che vi abbiamo letto poco fa, morte del bracciante imprenditore in cella, il 38enne indiano stremato dal lavoro nei campi a La Terza. Decolla la ZES da Banca Intesa, altri 60 miliardi per Orsini, presidente di Confindustria, è un'occasione per il Sud. E intanto Leonardo, l'azienda che ha lo stabilimento a Grottaglie, rilancia proprio il sito di Grottaglie. E poi la notizia di cronaca nazionale, crollo del Ponte Morandi, 12 anni all'ex capo di Autostrade. Andiamo a leggere l'edicola. La furia di De Caro, siamo alla secessione, quindi anche l'edicola si occupa del sì del Senato alla legge sull'autonomia differenziata. Il Nord potrà gestire la sanità come più gli conviene, un disastro per il Sud. Salvini, ancora Salvini in Puglia, stanziati 7 milioni di euro per i porti e Bari può coordinare le autorità marittime. ZES 2, Banca Intesa annuncia nuovo credito per 60 miliardi. Andiamo velocemente a vedere il quotidiano, Nuovo Quotidiano di Puglia. Anche Quotidiano apre sull'autonomia, crociata di De Caro, Sud unito per salvare la sanità, dice De Caro, che appunto chiama raccolta sia centrodestra che centrosinistra. La ZES in Puglia, investimenti per 9 miliardi, infrastrutture, i dati di Salvini. E intanto c'è una interessante spalla sulla politica, gli equilibri politici di Taranto città. Borracino, quindi il consigliere regionale Borracino, tenta Bitetti.

giorni nel PD. È stato dirigente, il consigliere regionale Mino Borracino ha avanzato la proposta di aprire le porte del Partito Democratico al sindaco di Taranto Piero Bitetti. Non è stata, ha chiarito, un'idea estemporanea. Ci pensavo già da qualche mese, ne avevo pure parlato al sindaco e alla mia segretaria provinciale Anna Filippetti. Queste sono le parole di Borracino. E per Bitetti si tratterebbe di un ritorno nel PD di cui è stato dirigente. Magari approfondiremo questa notizia nel corso dei nostri spazi di informazione. E poi i giochi del Mediterraneo, i preparativi e l'arrivo di Mattarella. La nazionale di calcio esordirà a Lecce. Bene, linea a Gisberto Nicoletti e poi entriamo nel vivo della nostra trasmissione.

0: Bene, e allora ieri abbiamo celebrato i festeggiamenti in onore della Madonna del Carmine e ci sono svolti i soliti attesi rituali all'interno della Confraternita del Carmine e abbiamo alcune novità abbastanza particolari. Ne parliamo, dovrebbe essere collegato con noi, con Davide Abbinante, che è il direttore della banda musicale di Triggiano. Buongiorno direttore.
1: Buongiorno a tutti voi, buongiorno.
0: Buongiorno, allora direttore Abbinante, Davide, possiamo dire che lei è un nuovo confratello dell'Arciconfraternita del Carmine?
1: Sì, ieri mattina ho avuto l'onore di poter essere aggregato alla vostra storica confraternita, uno dei punti, una delle confraternite più importanti, si può dire, del panorama confraternale italiano. Quindi sono davvero onorato di poter far parte di questo sodalizio.
0: Ecco, ma come mai da Triggiano a Taranto? Dove, quando è scoccata questa scintilla?
1: È una storia abbastanza lunga. Ho iniziato a conoscere Taranto grazie ai riti della Settimana Santa e grazie a un mio compaesano che era già appassionato 20 anni fa e che mi ha trasmesso questa passione. Poi negli anni, ovviamente, organizzando anch'io i riti della Settimana Santa del mio paese, guardavo Taranto come un faro. L'amicizia poi con Antonello Papalia, il priore, che per me è stata una persona importantissima, sia per la conoscenza, sia perché l'ho sempre guardato come un riferimento importante. Antonello è una persona preparatissima e io ho sempre ascoltato lui per dei consigli che alla fine ci siamo scambiati anche reciprocamente. In questi anni poi, grazie ad Antonello, ho ampliato le mie amicizie, sono tanti altri confratelli al quale mi lega una bella amicizia, come Francesco, il segretario, Luigi, Alessandro, Carucci e tanti altri, Cesare, e quindi sono davvero felice oggi di poter far parte di questa confraternita. Per me è stato davvero emozionante ieri poter indossare quella mozzetta che ha un peso particolare, quindi è stata una giornata intensa e ricca di emozioni.
0: Ecco, ma cosa la colpisce di più dei suggestivi riti, ad esempio della Settimana Santa Tarantina?
1: Il nazicare dei perdoni credo che sia qualcosa di unico. È impossibile non rimanere affascinati dal loro lento passo. L'abito anche confraternale del nostro, ora parlo di nostro sodalizio, ha davvero un impatto importante. Mi lega anche alla confraternita, alla devozione che già avevo per la Madonna del Carmine, che quindi ieri si è completata con la mia iscrizione alla confraternita.
0: Ecco, come direttore della banda musicale, le bande musicali hanno un ruolo fondamentale nei riti della Settimana Santa Tarantina. Lei ha già partecipato altre volte, immagino, con la banda di Triggiano ai riti di Taranto?
1: Sì. Sì, da qualche anno noi partecipiamo il Giovedì Santo al Pellegrinaggio dei Perdoni. Ecco perché le parlavo di fascino. Vedere arrivare anche dal ponte, quando noi arriviamo con la banda, i perdoni che nazicano sul ponte col tramonto, è davvero qualcosa di incredibile. Sono stato colpito fin da subito da questa immagine, l'immagine che ha catturato anche la mia curiosità e il mio interesse. Mi sono sempre chiesto cosa muovesse tutti questi ragazzi. Per esempio ieri all'aggregazione la maggior parte dei nuovi confratelli erano ragazzi di 18 anni. Per me, per noi che non viviamo appieno la tarantinità, è qualcosa di impensabile. Questo deve essere rappresentare un orgoglio per la vostra città, perché tanti ragazzi che davvero oggi accompagnano i riti della Chiesa Cattolica è un segnale importante, un segnale positivo che bisogna sempre coltivare e deve essere sempre un punto d'orgoglio della città e della confraternita. Per quanto riguarda la banda, suonare a Taranto è un'emozione particolare.
0: Le chiedo, sì, prego, sì, perché?
1: Sì, perché a Taranto i confratelli conoscono il repertorio, quando si suona una marcia, qualsiasi marcia, che sia funebre o sinfonica, chi ti sta accanto conosce quello che stai suonando, e questo è bellissimo perché non è scontato dalle altre parti. Quindi sapere di avere un pubblico nel 2026 attento a una tradizione, quella bandistica, che comunque è un po' in difà, fa davvero tanto piacere. Quindi anche sbagliare una notte, sapere che qualcuno l'ha capito, oggi è importante.
0: Un'ultima domanda velocemente prima di chiudere il nostro collegamento: la vedremo nazzicare il prossimo anno nella Settimana Santa di Taranto?
1: Questo non lo so, non ci ho ancora pensato, o meglio ci ho pensato, però non si può dire, non si può dire, chissà, chissà, vedremo, manca un anno e avremo, o avrò la possibilità di
0: E allora pensarci, il prossimo anno scopriremo, no, scopriremo se anche lei parteciperà alle nazzicate dei Perdoni di Taranto. Grazie Davide Abbinante, direttore della banda musicale
1: grazie
0: di Triggiano,
1: voi,
0: e da ieri confratello dell'Arciconfraternita del Carmine. Grazie Davide Abbinante. Adesso restituiamo la linea a Gisberto Nicoletti e poi torneremo con Patrick Poggi, presidente di Eurota.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.
3: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
2: Spot.
4: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
3: Per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora, dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto. 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
5: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
6: Torna il Taranto Jazz Festival, 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
2: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: disco.
1: Bene, torniamo in studio e ci colleghiamo con Patrick Poggi, presidente di Eurota. Perché? Perché ha ricevuto un incarico importante, ne parleremo più con lui. Buongiorno Patrick.
2: Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti.
1: E allora Patrick Poggi, presidente di Eurota. Innanzitutto diciamo cosa è Eurota per chi non lo sapesse.
2: È un ente del terzo che da anni si occupa di sostenibilità e innovazione principalmente.
1: Ecco, in questi giorni Patrick ha ottenuto un incarico importante nell'ambito dei Construction Days. Di cosa si tratta?
2: Sì, Construction Days sono un evento nazionale che si occupano, diciamo, promosso dal CNRTC, che si occupa nell'ambito delle tecnologie delle costruzioni, che quindi si occupa di tutta la parte della parte ambientale e della parte della sostenibilità nel mondo, diciamo, ecco, edile, per fare una piccola sintesi. Quindi questo è un evento di portata nazionale dove partecipa l'ANCE nazionale, diversi commissari di governi, ministeri, quindi è un evento che racchiude diversi stakeholder in quell'ambito.
1: Ecco, quando si terranno i Construction Days?
2: Si terranno nell'ultima parte di settembre, gli ultimi giorni di settembre, fino al 2 ottobre.
1: A Napoli, giusto?
2: A Napoli, a Bagnoli.
1: A Bagnoli, Bagnoli, una località che ha molto da condividere con Taranto, perché è stata la sede di uno stabilimento siderurgico e di vicissitudini molto simili a quelle tarantine, però lì la partita è stata chiusa molti, molti anni fa. Con esiti ancora tutti da valutare, perché per tanti anni poi l'area dell'ex Italsi

0: Sider di Bagnoli è stata abbandonata, poi oggetto di interventi di rinascita in qualche modo, ma con anche disavventure giudiziarie, insomma un groviglio di situazioni. Patrick Poggi, Eurota ha organizzato nei mesi scorsi un evento importantissimo a Taranto, il TEF, il Taranto Eco Forum, dove diciamo, sono convogliate tutta una serie di esperienze proprio sul tema della sostenibilità ambientale, degli investimenti che si possono fare, delle idee progettuali che si possono mettere in campo per una città come Taranto che ha bisogno di riconfigurarsi dal punto di vista economico produttivo e anche dal punto di vista sociale. Abbiamo assistito e ascoltato tanti interventi interessanti, però c'è poi lo step successivo che ovviamente esclude dalle responsabilità il Taranto Eco Forum, ma chiama in causa le istituzioni locali. Cioè lo step successivo dovrebbe essere quello di riuscire a mettere in pratica i contributi, le idee che arrivano da queste iniziative. E qui cominciano i problemi, perché abbiamo poi difficoltà a tradurre in atti concreti tutti i contributi, le proposte che arrivano da questi importantissimi incontri. Cosa si può fare per trasformare le proposte in interventi concreti? Dov'è l'ostacolo?
1: Diciamo che l'ostacolo ci può essere ogni tanto nella burocrazia, però questo non riguarda gli enti locali, non riguarda le amministrazioni locali, riguarda un po' tutto, riguarda secondo me fondamentalmente un'idea chiara, un piano industriale nazionale chiaro, dove si abbia una visione, una concretezza e si persegua. Questo, diciamo, in linea generale posso sentire di dire questo. Per quanto riguarda il Taranto Eco Forum, è un evento ormai che ha un'importanza, una rilevanza sicuramente nazionale e internazionale. Il fatto che si svolga a Taranto, lo dice il nome stesso, è una cosa importante, perché come dicevi Enzo c'è un confronto tra l'altro molto, molto pragmatico, però a differenza di tanti altri eventi è un evento che quel confronto lo genera proprio da esperienze che sono state fatte e da esperienze che poi, come noi da quest'anno, abbiamo già iniziato a far vedere che quello che è stato prodotto dal Taranto Eco Forum, dai confronti, dalle joint ventures che sono avvenute o dai progetti presentati, poi sono comunque diventati realtà. Quindi questo è un segnale importante per il nostro territorio, perché si declina poi effettivamente in posti di lavoro, si declina in aziende che nascono, si declinano in realtà che nascono nella chiave proprio della sostenibilità e dell'altissima innovazione. E noi ne abbiamo viste tante quest'anno nei giorni, diciamo, che anticipavano il Taranto Eco Forum.
0: Ecco, a proposito sempre del Taranto Eco Forum, in quei giorni mi ha colpito un'esperienza portata addirittura dall'Olanda, come trasformare i pali dell'illuminazione pubblica in colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici. Ecco, sarebbe un'importante iniziativa da realizzare proprio qui a Taranto, però magari avremo modo di parlarne in un'altra occasione. Intanto dobbiamo dare la linea a Gisberto Nicoletti alla regia. Grazie a Patrick Poggi per questo suo intervento e avremo modo di sentirci ancora.
1: Grazie Enzo, buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie Patrick Poggi. E adesso diamo la linea al nostro Gisberto Nicoletti.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.
3: DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
2: Cittadella. Cittadella. New hit.
4: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: Beh, non poteva esserci brano più appropriato. Carmela, l'indomani della Madonna del Carmine, Madonna, quindi
1: del Carmelo. Carmela. Grande Gis. Una new hit a scarpa di zita, andrebbe da dire.
0: E allora, oggi l'eco dei social con Claudio Petrone, che si è materializzato al mio fianco, raddoppia non più solo mezz'ora, ma addirittura un'ora insieme, sì, un'ora ma tragica insieme a Claudio Petrone.
1: Sì, ma solo oggi, perché avevo voglia di stare con Enzo, perché poi sarà, possiamo dirlo, che sei in ferie per qualche giorno?
0: Sì, cioè per qualche giorno ho detto concludiamo la mia conduzione, quindi non Buongiorno Taranto, soltanto io vado via per qualche giorno e ho detto carichiamoci Petrone.
1: Enzo, ma sì. Sorrentino, Paolo Sorrentino,
0: sì,
1: che guaio ha fatto questo film La Grazia?
0: La Grazia,
1: un macello.
0: La Grazia, l'hanno preso la lettera.
1: Ma stanno chiedendo grazie ancora prima della sentenza definitiva. Si parte con una ipotesi di richiesta di grazia, che è un istituto che quasi mai, ma mi allargo un attimo, non lo faccio mai nella mia vita reale, nella mia vita professionale. La grazia viene concessa, è meglio richiesta e concessa praticamente quasi mai. E invece
0: sì, adesso si sta abusando della grazia, della domanda di grazia. Peraltro il presidente Mattarella ha già messo i paletti, ha detto cauti, andateci piano,
1: buoni,
0: la grazia tocca a me.
1: E invece pare che sì, peraltro di solito nasce appunto la richiesta non su impulso politico, nasce per altre ragioni. E quindi questa appare forse più che una richiesta di grazia, un voler intervenire dal punto di vista legislativo su quello che è la legittima
0: però
1: difesa.
0: Però spieghiamo di cosa stiamo parlando.
1: Sì, allora, come ricorderete,
0: parliamo?
1: Ci fu un episodio molto triste, molto forte, in cui ci fu una rapina in una gioielleria, e poi a seguito di questa rapina furono uccisi due dei rapinatori, uno fu gravemente ferito e il gioielliere è stato condannato con sentenza definitiva alla pena di 14 anni. E da quello che si è

0: preso su impulso o della parte politica di Fratelli d'Italia o anche della Lega, insomma pare che sia stata avviata un'istruttoria da parte del ministro Nordio,
1: che è stato convocato da Mattarella, che gli ha detto
0: che ha detto: Nordio, vieni qua, vieni, parliamo un attimo, ragioniamo un attimo, sempre con quel garbo istituzionale che caratterizza il presidente. Però lo ha chiamato, lo ha convocato e gli ha detto: calma. A proposito di calma,
1: sì,
0: ma qui ci abbiamo Lele Adani che sta bello agitato.
1: Ti prego.
0: Ma sui social ci sono dei meme straordinari, ma sta un po' agitato.
1: Ma
0: sta...
1: io non comprendo due cose. La prima, perché la RAI abbia, o in genere le telecronache abbiano necessità di essere accompagnate da questi urlatori di professione che francamente non commentano, semplicemente strillano, e Adani è il re dello strillo.
0: È uno strillone.
1: Se in secondo luogo, forse Adani ha dimenticato un dettaglio di non poco conto, cioè lui è pagato dal servizio pubblico, non è pagato dalla Federazione di Calcio Argentina né dal procuratore di Messi, forse glielo dovrebbero ricordare.
0: Sì,
1: che è pagato dal servizio pubblico, non tutti gli spettatori della RAI sono tifosi dell'Argentina e vorrebbero una telecronaca più professionale.
0: Io mi porrei una domanda, sì: ma Messi sa chi è Lele Adani, o è una volontà di accreditarsi da parte di Adani nei confronti del giocatore più forte indiscutibilmente del mondo?
1: Attualmente, certo.
0: Però
1: certo,
0: sì. chissà se gli faranno adesso telecronarizzare la finale.
1: Povero Alberto Rimedio non riusciva a parlare.
0: Ma ricordiamo, io l'abbiamo citata anche la settimana scorsa, nel 2006 la posatezza e la garbatezza del buon Beppe Bergomi, che stava con Fabio Caressa, ecco, che si emozionò.
1: Ma
0: a parte che era l'Italia, quindi.
1: A parte appunto che era l'Italia e non era l'Argentina. Ma non so, Cisberto ci sta facendo dei segni strani dalla regia. Che significa? Dobbiamo già dare la linea? Sì, dice di sì.
0: Alla prossima, quindi, volta vengo alle 6:30.
1: Allora, quindi su Adani ci crolla.
0: Oggi puntata pregna, non lasciateci, rimanete collegati con noi perché abbiamo tanti ospiti e tante cose da dire in modo sereno.
1: E forse una sorpresa.
0: Senza urlare, senza urlare.
1: Gisberto, a te la linea.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
3: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Torna il Taranto Jazz Festival 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi, per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.
2: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a luglio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
3: Da 5 Motors, concessionaria ufficiale Nissan a Taranto e Brindisi.
4: 3, 2, 1.
5: I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide. Un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato.
6: Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
7: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
8: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: E allora Claudio, mandiamo in archivio Lele Adani, speriamo che lo mandi in archivio anche la Rai.
1: vediamo che succede domenica con la finalissima. Per chi tifi, per la Spagna o per l'Argentina?
0: Ma forse sento più vicino alla Spagna rispetto all'Argentina.
1: Non possono pareggiare, no?
0: No, non possono pareggiare.
1: Allora, che succede adesso? Abbiamo un ottimo collegamento perché, come tutti sappiamo, soprattutto al sud, ma non solo, c'è l'emergenza caldo. E quindi sia il comune di Taranto...
0: Che non è più un'emergenza, cioè ormai il caldo d'estate...
1: È un dato oggettivo.
0: Normale.
1: E quindi bisogna tutelarsi e soprattutto tutelare le fasce più deboli. E sia, dicevo appunto, il comune di Taranto insieme all'ASL di Taranto si sono organizzati per cercare di dare un po' di sollievo.
0: Di refrigerio,
1: anche perché è importante, spiegato scientificamente, come l'acquisizione di fresco durante la giornata può aiutare a vivere meglio anche nelle ore più calde. E chi è il nostro ospite? Noi abbiamo Mauro Tatulli, che è il direttore di Porte dello Ionio, che ci racconterà come
0: sta andando questa esperienza con gli anziani
1: e che impatto ha avuto il Porte dello Ionio e che rappresentativa ha avuto il centro commerciale in questa vicenda.
0: Buongiorno direttore Tatulli.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti voi, grazie per questa opportunità che mi state dando stamattina di raccontare questa bellissima esperienza, perché è una bellissima esperienza perché quando si parla con gli anziani si impara tanto, si conosce tanto, quindi in questi giorni mi sono immerso in questo progetto, quindi con la conoscenza continua di tutti questi anziani che ci vengono a trovare.
1: Ecco, come sta procedendo questa esperienza? Quanti anziani vengono da voi ogni giorno? Poi parleremo anche delle polemiche che ci sono state, però cominciamo a parlare dell'esperienza. Cosa fanno gli anziani lì da voi?
0: Allora, parliamo delle cose belle perché poi sono le cose che ci interessano di più.
1: Sì.
0: Quello che facciamo, in realtà, partendo dall'origine del progetto, quindi dalla chiacchierata o dalla telefonata fatta con l'ASL e con il comunitario attraverso il dottor Cardella e l'assessore Lincesso, ci eravamo impegnati, eravamo ripromessi di poter aiutare questi anziani a venire da noi al centro commerciale, attraverso degli abbonamenti gratuiti rilasciati dalla Chima agli over 70. L'obiettivo era farli venire al centro commerciale per godere del fresco del centro commerciale. Però, come noi siamo abituati a fare le cose, non ci basta fare, non ci è bastato fare in questo modo. Abbiamo attivato tutta la nostra rete di conoscenze per poter in qualche modo intrattenere i nostri anziani all'interno del centro commerciale.
1: Quindi che cosa
0: Quindi,
1: fanno? Che attività state svolgendo per gli anziani?
0: allora, noi stiamo svolgendo due progetti, uno di mattina e uno di pomeriggio, dove ci sono i carabinieri e la polizia di Stato che viene a parlare delle truffe agli anziani e non solo agli anziani. Poi abbiamo progetti che riguardano associazioni che sono messe a disposizione, come l'associazione Maria, che sta facendo fare le tombole, far fare il cruciverba, far fare giochi da tavolo ai nostri
1: Eccolo qui,
0: anziani.
1: direttore, stiamo mandando adesso Tombolo Estiva, un pomeriggio di divertimento e compagnia. È stato
0: Ieri
1: organizzato.
0: c'erano circa 50 anziani, c'erano ieri sera che giocavano e devo dire, oltre lo stare bene insieme, che comunque i nostri anziani ci hanno confermato, devo dire che oltre al clima giusto, McDonald's, il centro commerciale, ha offerto a tutti i presenti nella piazza dove c'erano gli anziani, ha offerto delle bibite. Quindi c'è stata la bibita, l'aria condizionata e tanto divertimento e stare insieme e giocare. Premi lasciati chiaramente il centro commerciale a tutti gli anziani, tutti sono andati via contenti di aver passato un bel pomeriggio.
1: Soprattutto chi ha vinto la
0: Questo,
1: tombola,
0: ma diciamo, abbiamo vinto, ha vinto la tomba, anche chi non ha vinto comunque ha portato qualcosa, quindi
1: Quindi la
0: tanto poi c'è.
1: risposta, questa risposta con questa sinergia è una risposta positiva fino
0: Beh,
1: adesso.
0: io direi veramente molto positiva, considerato che il tutto è stato organizzato in meno di una settimana,
1: Ecco,
0: perché
1: direttore, ci sono state le associazioni di categoria dei commercianti che hanno sollevato polemiche perché dice così si favorisce il centro commerciale e a scapito del commercio di vicinato. È una polemica fondata a suo modo di vedere?
0: Ma io direi di no, nel senso che comunque noi quello che facciamo, e lo facciamo in tutti i progetti, quello che vogliamo avere cura delle persone del nostro territorio. E lo facciamo sempre, lo facciamo con i ragazzi, lo facciamo con le famiglie e lo stiamo facendo con gli anziani in questo momento. L'anziano tendenzialmente spende poco o quasi niente, perché addirittura il fatto che potevano comprare la bottiglietta d'acqua da noi, noi la stiamo dando gratuitamente, non la stiamo facendo pagare attraverso McDonald's. Quindi l'anziano viene da noi semplicemente per trovare, come l'abbiamo chiamato noi, il rifugio d'estate, un ambiente accogliente, climatizzato, sicuro e comodo. Questo è il progetto. Poi,
1: Certamente non è, l'idea non nasce per fare shopping, questo è chiaro.
0: ma no,
1: Lo so,
0: assolutamente.
1: è
0: Noi siamo un
1: importante.
0: centro commerciale. Noi
1: Certo.
0: siamo un centro commerciale che accoglie ogni anno oltre 5 milioni e mezzo di visitatori. Non sono i 200 anziani che verranno a trovarci che potranno spostare la nostra nostro.
1: Siamo d'accordo, direttore, siamo felici che questo evento quotidiano stia andando avanti. Fino a quando durerà? Se lo possiamo.
0: Allora, noi nel primo step abbiamo detto il 30 di luglio, abbiamo fatto un programma fino al 30 di luglio, poi vedremo un attimino cosa potremo fare, perché chiaramente dobbiamo capire, perché ci sono tante associazioni di volontarie che stanno collaborando con noi, quindi bisogna capire le loro disponibilità. Certo, rimane sempre un discorso, il centro commerciale rimane aperto, rimane a disposizione delle persone, anche senza un progetto dietro possono venire e possono stare in una condizione di climatizzazione adatta. Il centro
1: Grazie.
0: commerciale si pre.
1: Prego, prego, concluda.
0: Dicevo, chiaramente il cerchio commerciale si presta a fare questa attività che sarà, secondo noi, un test che si ripeterà nel tempo. Ora, quello che dico, ritornando alle polemiche, tutti quanti noi dobbiamo sforzarci di trovare insieme soluzioni che possono rendere la nostra città più vivibile non solo per gli anziani ma per tutta la cittadinanza. Quindi questo è il nostro impegno, la nostra società ce lo chiede e noi lo facciamo cercando di farlo al massimo.
1: Grazie, direttore Datulli, le
2: porte dello Ionio sono aperte sia per il fresco che per eventualmente fare shopping.
1: Grazie al direttore. Mauro Datulli, e adesso sentiamo cosa ci propone il nostro Gisberto dalla regia.
3: Buongiorno Taranto, buongiorno Taranto, l'informazione del mattino, Cittadella, Cittadella, New Hit.

0: Enzo, ma lo sai che a Taranto ci sono i giochi del Mediterraneo?
1: No, davvero?
0: Sì, ci sono i giochi del Mediterraneo e la città si inizia a popolare di turisti e di gente che arriva da fuori.
1: E siamo felici.
0: Siamo tutti felici, i lavori sono quasi del tutto ultimati, noi siamo contenti, sì. Però già prima ne abbiamo parlato.
1: I lavori agli impianti sportivi, perché poi le strade è un altro discorso.
0: Le strade sono deserte, deserte e silenziose. Allora, tra le varie cose belle, appunto, c'è anche l'inizio dei Giochi del Mediterraneo, la cerimonia di apertura, ma soprattutto la pizzica. Che cosa? Perché parliamo di pizzica? Allora, innanzitutto abbiamo un contributo dalla regia. Approfitto
1: quale contributo?
0: Il contributo, un libro. C'è un libro.
1: Ah, il libro, ecco, sì.
0: Contributo, questo contributo, ecco qui. Che cos'è? Carlo Petrone.
1: Carlo Petrone.
0: Domani Carlo Petrone, mio padre, compie 85 anni.
1: E noi gli rivolgiamo gli auguri più affettuosi.
0: Uso privato della radio. Perché stiamo parlando di questo libro che mio padre ebbe a scrivere, questa raccolta, questo studio?
1: Che io ebbe a recensire.
0: Il morso della Taranta. Perché? Che cos'è la Taranta? La Taranta

è un ragno che mozzicava alcune donne. Ci sono delle testimonianze, andatele a vedere, è divertente. Ci sono delle testimonianze anche della provincia di Lecce, di Galatina, con delle donne che venivano tarantolate. Addirittura si dice che questo morso fosse qualcosa di peccaminoso, forse che le donne fossero

0: Atalanta.
1: Ma c'è non deriva solo da
2: sta Atalanta sbrigugnata, c'è una, c'è l'Atalanta, la tarantola svergognata che aveva pizzicato questa donna. Perché dicevo, stavo dicendo questo perché c'è questa, è partito su tutti i social la sigla dei Giochi del Mediterraneo, la canzone ufficiale che è cantata dalla nostra grande grandissima Mietta con l'orchestra della Magna Grecia, il buon Piero Romano,
0: l'orchestra giovanile della Magna Grecia,
2: la giovane orchestra della Magna Grecia. Si sono tutti ragazzi e la cosa che ha destato un po' di preoccupazione è stata sempre la solita polemica. Allora questa canzone, I Giochi del Mediterraneo, sono a Taranto, non sono nel Salento. Ma io dico,
0: sì,
2: ma se noi avessimo utilizzato questa onda ormai da anni del Salento e ci fossimo, non dico fatti salentini noi, ma quantomeno non avessimo rinnegato quello che avviene, non
0: allora,
2: ne avremmo beneficiato.
0: Qualche sera fa nella mia trasmissione Rosso di Sera abbiamo ospitato Francesco Mazzotta, che è musicologo, giornalista, e col quale abbiamo convenuto che nel Salento sono stati molto più bravi di noi a fare della pizzica della taranta un marchio di identità che ha, diciamo, la sua espressione massima nella notte della taranta di Melpignano. Ecco, ma quella tradizione in realtà nasce qui.
2: Nasce qui, ma anche addirittura a Foggia si narra che ci fossero delle donne tarantolate.
0: Eugenio Bennato, grande musicista e studioso di musiche e tradizioni popolari, ricordo che dedicò addirittura un brano a Carpino, paese del Foggiano, dove appunto si è sviluppata questa tradizione del ballo della tarantola, della pizzica, questa volta in chiave garganica, diciamo.
2: E quindi, anziché lamentarci, utilizziamo l'onda della notte della taranta, della pizzica, rivendichiamo anche la nostra appartenenza a queste tradizioni.
0: E diciamo che quel libro scritto da Carlo Petrone è illuminante sotto questo aspetto, perché ci spiega e ci dimostra che questa tradizione è tutta nostra, fa parte delle nostre radici, e poi noi ce ne siamo un po' dimenticati. C'è Gisberto che col suo fare dittatoriale ci impone di restituirgli la linea.
2: A te la linea, Gisberto.

0: Tanta Puglia. E questa canzone di dov'è? Di Bari, di Foggia, è della Puglia, è nostra.
1: Ma poi davvero non riusciamo a liberarci da questo provincialismo che ci opprime. Diamine, stiamo parlando di giochi del Mediterraneo. E quale suono più mediterraneo della tarantella, della pizzica?
0: Anche questo pezzo
1: riusciamo a dividerci anche su questo.
0: Esattamente. Anche questo pezzo richiama un po' le nostre atmosfere. Gis, abbiamo una foto a proposito di negozi di Via d'Aquino e Via di Palma.
1: E di refrigerio.
0: Allora, anche in Via d'Aquino e Via di Palma avremo un po' di fresco, perché vediamo i tendoni dei giochi del Mediterraneo che verranno installati. A breve, spero, perché
1: prima che finisca il caldo
0: fa caldo e quindi che dovrebbero anche dare questo effetto. Questo è un rendering, dovrebbe dare questo effetto straordinario.
1: E allora visto?
0: Abbiamo parlato prima della canzone di Mietta, possiamo ascoltarne un po'.
1: Un minutino
0: Sotto un sole, cora cacande, è già entrata nella nostra testa.

0: facile da.
1: Sì, allora stiamo vedendo anche il video per chi ci vede e anche trasporta anche il video, peraltro una splendida Mietta in grande forma, vediamo Piero Romano che si dimena.
2: È stato mosso anche lui dalla tarantola.
1: È tarantolato.
2: E allora ci risentiamo fra qualche minuto con una bella sorpresa, sempre a proposito di Taranta e di giochi del Mediterraneo.
0: La bellezza non chiede perché, se nel cuore balla con te.
3: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
4: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
5: I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Torna il Taranto Jazz Festival 24, 25 e 26.

con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: Enzo, e quindi allora, sotto sole
1: Cora da Cand, vita che gira e non si stanca,
0: mani nel vento, occhi nel blu, questa bellezza non passa più, che è decantata da noi. È bella, ma immaginiamo, ma l'abbiamo appena sentito come è splendida questa canzone se a cantarla è Mietta,
1: la più mediterranea delle nostre cantanti, la più

0: Cantina dalle nostre cantanti, avevamo detto che ci sarebbe stata una sorpresa e la sorpresa è qui con noi. Buongiorno Mietta.
1: Buongiorno, buongiorno Claudio, buongiorno Enzo, come state? Io mi sono appena svegliata, ve lo dico, eh.
0: Ah, ecco.
1: Voi non credo.
0: No, noi siamo svegli da un po'.
2: Daniela, io sono innanzitutto emozionato perché sei un mito della mia esistenza, come per tanti di noi, non solo tarantini. Grazie di questa partecipazione lampo, perché ci siamo sentiti
1: soltanto ieri.
2: A voi. Questo spazio è tutto per te. Raccontaci tutto, innanzitutto tu come stai?
1: Allora, io sono molto felice di fare questa apparizione nella vostra trasmissione, quindi ringrazio
0: tutte
1: le persone che ci stanno ascoltando. Ma in particolare in questo momento effettivamente ho la fortuna di aver fatto una cosa comunque molto bella, a parte per la mia città che io amo, è sempre al primo posto della mia vita, e devo dire che credo che alcuni di quelle persone che ascoltano e vivono la mia musica tendenzialmente sanno quanto io tenga alla mia città. E poi sicuramente questo evento, che sarà meraviglioso, che è stato veramente organizzato secondo me nel miglior dei modi, ovviamente mi è sembrato doveroso quando mi sono stata invitata da Massimo Ferrarese di parteciparvi, perché credo che questo sia veramente un evento importante che porta un po' di leggerezza, di allegria, di forza alla nostra città.
0: Ecco, com'è nata questa collaborazione, quindi l'idea di interpretare il brano che accompagnerà i Giochi del Mediterraneo?
1: Allora, com'è nata? È nata appunto da un'idea di Massimo Ferrarese, e mi ha chiamato e mi ha chiamato un mesetto fa, all'incirca, nemmeno, forse anche meno di un mese fa. Mi ha detto: ma tu hai voglia di fare un regalo alla tua città? Ovviamente sì. Io avevo già fatto il 21 settembre, mi pare che fosse quella la data, la presentazione, c'ero io, Malika Ayan, alla Rotonda al Mare, abbiamo cantato io l'orchestra giovanile della Magna Grecia.
0: Sì.
1: E quindi là già c'era stato un approccio appunto nei confronti dei Giochi del Mediterraneo. Ovviamente io felice di questa cosa, poi nel tempo ci siamo ritrovati e mi è stata chiesta questa cosa interessante. L'ho trovata interessante più che altro perché ho trovato interessante anche la canzone che era stata proposta, anche perché, voglio dire, è una cosa talmente bella e talmente importante che andava fatta anche in un certo modo.
0: Ecco, in questi giorni avrai certamente avuto modo di leggere, di ascoltare, c'è stata questa polemica: ma non rappresenta Taranto perché la pizzica è salentina. Ovviamente poi chi conosce, chi approfondisce queste cose sa benissimo che questa è un'emerita sciocchezza, perché quei ritmi sono propri della nostra terra. La parola Taranta, Tarantella ha più di un'assonanza con Taranto, no? Però cerchiamo di vivere queste situazioni con più leggerezza, con il sorriso sulle labbra.
1: Io personalmente,
0: trasformare tutto in polemica è angosciante.
1: No, assolutamente. Io sono la prima nella mia vita, evito le polemiche dappertutto, ma al di là di questo, a parte che non ho ascoltato nulla, tendo a non guardare le cose negative, perché io credo che la vita è già difficile di per sé. Taranto ha avuto già dei grossi problemi di per sé, io credo che questa cosa debba solo rallegrare. Io l'unica cosa che posso dire da musicista, quindi da artista, da cantante, vi posso assicurare che quello che sentite si chiama musica balcanica, tarantella, e c'è anche un pizzico di pizzica, perché il Mediterraneo non è soltanto nostro, è di tutti, è di tutti, quindi il Mediterraneo fa parte di tutti. Quindi sfatiamo questa bellissima storia che si è accavallata in questi giorni. La cosa più bella che possa esserci è che c'è un brano che possa essere cantato da tutti. Tutti significa Mediterraneo, quindi ci sono 26 paesi che ci saranno a gareggiare in questa città magnifica, che credo che possa sposare alla grande questo evento, perché è una città che ti possa veramente permettere di vedere il mare, la cultura, la buona cucina. È una città splendida. Dobbiamo sempre avere tanto coraggio e tanta forza di riuscire a dare a questa città sempre tanto amore, perché più amore dai e più ne ricevi.
2: Daniela, le tue parole sono splendide, e quello che volevo chiederti, se riusciamo a spoilerare, ma sarai presente alla cerimonia?

0: Di inaugurazione?
1: Io non dico nulla.
0: Va bene, io ci ho provato.
1: Io non allora, dico nulla.
0: Però, sarà una bella inaugurazione, diciamo.
2: Molto mediterranea e molto tarantina.
1: Molto tarantina, sì. Allora, bisogna avere tanta voglia di essere sempre presenti, e se lo facciamo con intelligenza le cose avvengono sempre alla grande.
0: È stato bellissimo vedere questo video con te che balli, adesso noi lo stiamo vedendo anche mentre parliamo con te.
1: Non è un video, ecco un'altra cosa che va detta, non è un video, è un backstage.
0: Hai ragione.
1: È un backstage. Abbiamo scritto alla grande perché avevamo proprio paura che si potesse appunto pensare che fosse un videoclip, invece no, è un backstage di tutto il lavoro che abbiamo fatto in quei giorni, quando io e Piero Romano, che ringrazio, il direttore dell'orchestra giovanile della Mania Grecia, abbiamo collaborato insieme. Ti ripeto, l'avevamo già fatto, ma in questa occasione Piero ha fatto un gran lavoro, e devo dire anche la canzone è scritta, avevamo già detto abbastanza sul brano, abbiamo fatto una conferenza stampa dove ci siamo permessi veramente di raccontare la bellezza di un brano scritto da Roberto Molinelli, cioè lui è un artista pazzesco, ragazzi, ha fatto l'orchestrazione della sinfonica anche di Con te partirò, diciamo, non è proprio...
2: Ecco, non è l'ultimo arrivato, ecco, diciamo.
1: Direi proprio di no.
0: Dicevo, nel backstage si percepisce, oltre che la serietà dei musicisti e anche tua che canti, si percepisce l'emozione, il trasporto di tutti, ed è davvero un backstage. Adesso stiamo vedendo mentre balli
2: sul Mar Piccolo, sì, secondo seno del Mar Piccolo, che è il mio luogo del cuore.
1: Anche a me piace molto quel posto. Siamo andati proprio all'ultimo momento, eravamo lì con la coreografa Giovanna Lupo, che ringrazio, con le ballerine, abbiamo detto con il regista, abbiamo detto dai, andiamo da fare altre due immagini fuori così all'esterno, e devo dire che erano tipo le 7:45, stava per calare il sole ed è stato molto bello.
2: Quindi, e cosa c'è di più tarantino del secondo seno del Mar Piccolo, davvero?
1: E infatti. E poi voglio dire, io rappresento Taranto, non è che voglio dire, cioè, qualsiasi cosa io possa cantare, comunque rappresento Taranto. Sono tarantina, e poi devo essere sincera, mio padre è leccese, quindi voglio dire, c'è tutta la nostra terra.
0: Tutta la Puglia. Per avere me, se ti dico per avere me, che mi dici?
1: Beh, per avere me è un disco a cui io tengo particolarmente, perché è qualcosa che ho scritto io, è una canzone molto bella, è un album, è un vinile che io ho rappresentato da gennaio, ho cominciato a tirar fuori dei brani all'interno di questo disco, è un disco che mi appartiene molto, è un vinile limited edition, infatti sono molto contenta che sia andato molto bene.
0: E noi siamo contenti di poter ascoltare te non solo con la sigla dei Giochi del Mediterraneo, ma anche con la tua splendida voce e con le tue bellissime canzoni.
1: Grazie mille.
0: Ti vogliamo tanto bene.
2: Grazie Daniela, grazie.
1: Grazie Enzo, grazie Claudio, e vi auguro anche voi di andare, anche perché vi ascolto, state andando sempre più bene.
2: Grazie Daniela, grazie per aver interpretato splendidamente la nostra mediterraneità. Grazie Daniela.
0: Ancora, grazie.
1: Un abbraccio a tutti e due, e abbraccio anche le persone che ci stanno ascoltando.
2: Grazie Mietta.
1: Buona giornata.
2: E allora, buona giornata a Daniela e Claudio. Sono le 9 e dobbiamo restituire la linea a Gisberto Nicoletti, ma prima di salutarci voglio ricordare che da lunedì va in onda la versione estiva di Buongiorno Taranto. Dalle 8, non più dalle 7.
0: Ok.
2: Quindi ci prendiamo un'ora di riposo in più, un'ora di dormita in più.
0: Quindi versione estiva, finalmente posso venire con la canotta.
2: Puoi venire con la canotta, quelle vintage bianche a coste, sai?
0: No, ma poi io, avendo a differenza di molti il fisico, posso mettermi anche quella aderente a costine. E io sono felice di questa oretta insieme, passata insieme, sono felice di quello che abbiamo detto, di quello che abbiamo fatto, e quindi direi a Gisberto che possiamo proseguire fino alle 9:10, è vero? Sto scherzando, Gisberto.
2: No, Gisberto, è già andato in crisi.
0: No, tra le altre cose dobbiamo andare a fare colazione con i cornetti caldi.
2: Che il buon Claudio ogni venerdì porta puntualmente con il suo vassoio. Niente, Gisberto dice chiudete. Buona giornata a tutti.
0: Ragazzi, è estate, sorridiamo, stiamo bene, divertiamoci e tante belle cose.
3: Buongiorno. giorno.

0: Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.
1: Cittadella Summer Time. La radio e la TV di Taranto. Il ritmo della tua estate.
2: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
3: Dimmi che cosa ricordi.
4: Una moglie. Un figlio.
3: E cos'altro?
4: Abbiamo vinto la guerra. Aiutami a tornare a casa. Questo palazzo aspetta un padrone. Voglio che tu scelga me.
3: Il re di Ithaca sta per tornare.
4: No, non tornerà.
5: Che farebbe se trovasse tutti questi pretendenti in casa sua?
4: Ti affliggi per un papà che non hai conosciuto, come un bastardo piagnucoloso.
5: Chi si prende cura di tua moglie e di tuo figlio?
6: Lo vedi?
5: Mio padre sta per tornare.
6: Sei tornato per vendicarti.
4: Mi riprenderò tutto.

0: quando lui e i suoi compagni morti.
1: Posso ancora salvarli.
2: Sei un uomo che deve governare il suo destino. Ma questo non puoi governarlo.
3: Quel mondo è finito.
1: Nessuno può impedirmi di tornare a casa. Nemmeno gli dèi.
4: Come si sente oggi?
5: D'accordo.
4: Diamo un'occhiata. Sembra che si sia incastrato qualcosa qui.

0: Prendi.
1: Da quando è nata siamo sempre state noi due sole.
2: Ciao.
3: Ciao.
1: Eravamo felici. Prova a dormire. Finché non ho iniziato a fare quei sogni. Maya. Sto spaventando mia figlia. Qualcuno mi dica come fermare tutto questo.
4: Quelli non sono sogni, Gemma. Possiedi un dono raro. Puoi viaggiare attraverso le dimensioni, tra questo mondo e l'oltretomba. Ma tu puoi fare qualcosa che non sapevo possibile. Puoi riportare i demoni nel mondo degli umani, in modo permanente.
1: Che succede se non riesco a controllarlo? Maya? Trovata! Maya?

0: Avete visto anche voi quella strana luce ieri notte?
1: Quale strana luce?
0: C'era un vento davvero forte. Starbuck ha cominciato ad abbaiare.
2: Magari è passato un elicottero.
1: Oppure un UFO. Gli alieni.
2: Smettila, papà.
3: Non c'è acqua.
1: La corrente è saltata in tutto il vicinato.
0: Quello cos'è?
1: Non c'è via d'uscita.
3: Io credo che il nostro quartiere, la nostra casa, la nostra strada si siano spostati.
1: Ma com'è possibile?
4: Tutti fuori, correte!
3: Che succede?
4: Torni dentro, subito!
3: Ho sentito lo sparo!
4: Via!
0: Facciamo provviste.
3: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
0: Ora che facciamo?
1: Dobbiamo sopravvivere. Dio non ci lascerà morire qui.
3: Greg, vai in chiesa solo a Natale e stai dicendo ai nostri figli che sarà Dio a salvarci.
2: Ma le persone qui fuori che vengono divorate?

0: ci credo, primo giorno all'MIT! MJ, dai, fingi di non essere mai stata così felice in vita tua.
1: Non ci riesco.
0: Ah, lo sapevo!

0: Ciao, mi chiamo Peter Parker. Non vi ricordate di me, ma ci conoscevamo. Stava per succedere qualcosa di brutto e l'unico modo per impedirlo era che tutti mi dimenticassero. Perché io non sono solo Peter Parker. Sono Spider-Man.
1: Dai, Frank, mi hai appena investito!
2: Non piagnucolare. Come vuoi. Brutto.
1: Va a casa!
0: E a volte Spider-Man deve sacrificarsi, anche se spezzerà il cuore a Peter Parker. Che mi sta succedendo? Oh no! Mi scusi, dottor Banner. Mi serve il suo aiuto.
3: Come hai detto che ti chiami? Se il DNA stesse mutando, sarebbe davvero pericoloso.
4: I ragni hanno 3 cicli di vita. Tra un ciclo e l'altro, il ragno può essere più vulnerabile alle minacce.
5: Siamo di fronte a un pericolo incontrollabile, che non si può neanche vedere.
6: Sta alla larga da me.
7: Perdi colpi.
4: E per quei ragni che ce la fanno, è come una sorta di

0: Rinascita.
1: Bei fiori.
2: No, sono per la casa nuova.
1: Io sono MJ.
2: Io sono il vicino della porta accanto.
1: Vicino amichevole.
3: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
4: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
5: Caporalato, sfruttamento del lavoro, importanti violazioni ambientali. Una importante operazione è stata messa a segno dai carabinieri. È stato inoltre sequestrato un complesso zootecnico di Laterza. 2 gli arresti, 4 in tutto gli indagati. Continuano intanto le aggressioni al personale sanitario sia a Taranto che nella vicina Castellaneta. Nel nostro telegiornale parleremo ancora una volta delle cozze della buona annata, proprio quella in corso, ma i mitilicoltori continuano a chiedere il piano delle coste. A tra poco.
4: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
6: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
7: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
8: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
9: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
10: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene, finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito fivemotors.it.
2: Torna il Taranto Jazz Festival 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.

0: Buon pomeriggio ai nostri telespettatori. I carabinieri hanno scoperto un vero e proprio mondo di illegalità. Parliamo di caporalato, di sfruttamento del lavoro, di violazioni ambientali, il tutto in un'area sottoposta a vincoli paesaggistici, ambientali e naturalistici. Sono stati arrestati due uomini di Laterza, due imprenditori, ed è stato sequestrato un complesso zootecnico. Sentiamo.
1: Avrebbe potuto essere archiviato come un gravissimo incidente sul lavoro, ma un'approfondita attività investigativa ha permesso di sollevare il velo su un vero e proprio mondo di illegalità, come lo ha definito la procuratrice della Repubblica di Taranto Eugenia Pontassuglia. Arrestati due imprenditori di Laterza, quattro in tutto gli indagati. I titolari delle aziende sarebbero riusciti ad ottenere un risparmio pari a circa 300.000 euro. Sequestrato l'intero complesso zootecnico, valore stimato in diversi milioni di euro. Il tutto è partito dalla morte di un lavoratore indiano avvenuta nella notte tra il 25 e il 26 maggio del 2024. L'uomo irregolare sul territorio italiano era impiegato a nero presso il complesso zootecnico di Laterza, costituito da tre aziende, tra le più grandi in Italia, di un valore di svariati milioni di euro. Il corpo ormai senza vita del lavoratore era stato trasportato dal suo titolare in ospedale, che aveva lasciato credere che l'uomo, con un tasso alcolemico alto, fosse morto per una caduta accidentale. Immediati sospetti degli inquirenti sono stati poi corroborati dall'ulteriore attività di indagine che ha consentito di raccogliere moltissimi elementi che hanno poi portato a delineare gravi ipotesi di reato e comunque al fatto che il decesso fosse invece compatibile con una caduta da pala meccanica vetusta e per la quale l'uomo non era formato. Non risulta inoltre l'utilizzo di alcun tipo di dispositivo di protezione. Svelata una pesante condizione di sfruttamento di manodopera straniera, ma anche presunte violazioni in materia ambientale, gli indagati avrebbero creato un sistema di raccolta di acque reflue che confluiva in una diga dalle importanti dimensioni, dove i 1.500 bovini presenti si abbeveravano con ovvi riflessi sull'ecosistema. Nell'acqua torbida c'erano sostanze chimiche, manganese e altri metalli pesanti. Gli indagati sono ritenuti responsabili a vario titolo dei reati di omicidio colposo aggravato, dalla violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro in concorso aggravata, inquinamento ambientale aggravato, disastro ambientale aggravato, favoreggiamento della permanenza irregolare di cittadini stranieri, impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno aggravato dalla condizione di particolare sfruttamento, gestione illecita di rifiuti e realizzazione e gestione di una discarica abusiva, esecuzione di opere edilizie abusive in area sottoposta a vincoli e in assenza di autorizzazione paesaggistica in area vincolata. Il tutto infatti sarebbe avvenuto in un contesto territoriale di eccezionale pregio ambientale, paesaggistico e archeologico, essendo presenti in zona chiese rupestri, insediamenti medievali, nonché importanti testimonianze della civiltà enolitica di Laterza.
2: È stato un lavoro sinergico, perché opera e intervento dei colleghi sia del tutela lavoro, di cui qui c'è il comandante, il colonnello Marcello Robustelli, che è del gruppo forestale Carabinieri con il tenente colonnello Antonio Santagnello. Ma noi siamo, come dico sempre, i rappresentanti, i vertici di una serie del personale che sul campo, da, come abbiamo visto, da più di un anno stava lavorando per mettere fine a quello che è un esempio eclatante di un danneggiamento per l'ambiente e uno sfruttamento del lavoro.
0: Condizioni di vita e di lavoro dunque inaccettabili, quelle dei lavoratori indiani di cui parliamo. Sentite.
1: Sono sei lavoratori indiani, di cui tre irregolari, le cui condizioni di vita e lavoro disumane sono chiaramente emerse nell'operazione messa a segno dai carabinieri. Una grave condizione di sfruttamento degli stessi, che venivano pagati meno di 3 euro all'ora. Il loro compenso veniva in parte inviato alle famiglie in India, da dove erano partiti pagando un prezzo considerevole e sperando soprattutto in un futuro migliore. Venivano costretti a vivere in ambienti insalubri, con la muffa sui muri, accompagnati a fare la spesa una volta al mese. La loro alimentazione era fatta solo di legumi, cipolle, patate. Poco peraltro il tempo che gli stessi potevano dedicare al pasto. A dare la chiara idea della gravità della situazione, il fatto che fossero costretti ad effettuare la mungitura dei bovini senza alcuna protezione, anche nel momento in cui gli animali erano affetti da una malattia batterica trasmissibile all'uomo e in grado di determinare conseguenze serie. I lavoratori stranieri non godevano inoltre di ferie e riposi. Un quadro tristissimo che ancora una volta in pochi giorni accende i fari su storie complicate, complicatissime, inaccettabili, e sul lavoro umile in condizioni che letteralmente annientano la dignità umana.
0: E continuiamo con la cronaca perché una donna è stata investita da un'auto questa mattina all'incrocio tra via Cesare Battisti e via Icco. Da una prima ricostruzione sembra che un'auto sia addirittura salita sul marciapiedi travolgendo la povera donna. Il conducente non si sarebbe neppure fermato a prestare soccorso, si sarebbe invece allontanato facendo perdere le sue tracce. La donna è stata soccorsa dal 118, trasportata alla Santissima Annunziata. Le sue condizioni sarebbero purtroppo gravi. Sul posto è intervenuta una radiomobile dei carabinieri della compagnia di Taranto. Le indagini sono in corso per identificare auto e conducente, anche con l'ausilio delle telecamere di videosorveglianza. Intanto un operatore del 118 è stato investito da un'auto pirata a Taranto e è accaduto in via Maturi. Le proteste dei sindacati nel prossimo servizio.
3: Questa volta è stata addirittura un'auto a travolgere un equipaggio del 118. L'ennesimo episodio di violenza si è verificato in via Maturi, dove era accostata un'ambulanza per una operazione di soccorso d'emergenza. Un'autovettura, non riuscendo a passare, ha allora proseguito la marcia travolgendo proprio un operatore del 118, per fortuna senza gravi conseguenze. L'episodio però è l'ennesimo atto di violenza ai danni del personale del 118 e di Sanità Service. Ancora una volta sono scese in campo le organizzazioni sindacali, chiedendo efficaci misure di tutela per gli operatori, come ha spiegato Flavia Ciraci della segreteria CISL Funzione Pubblica, intervenuta nella nostra trasmissione Rosso di Sera.
4: Questo è uno degli ultimi episodi di violenza che fanno capire quanto questi soccorritori ogni giorno rischiano sulla propria salute, la propria sicurezza e la vita, mi oserei dire. L'accorgimento innanzitutto da parte nostra è chiedere alle istituzioni, anche alla prefettura, l'adozione immediata di un tavolo permanente per la predisposizione di protocolli operativi che permettano anche di organizzare degli interventi di pubblica sicurezza. Faccio un esempio: l'introduzione della body cam sugli operatori o sistemi di allarme collegati direttamente con le questure in modo tale da allertare immediatamente le forze dell'ordine. Insomma, tutele anche legali e psicologiche a questi operatori che subiscono le aggressioni.
0: Si è registrata intanto un'aggressione all'ospedale San Pio di Castellaneta, vittima un'infermiera.
3: Violenze anche al pronto soccorso dell'ospedale San Pio di Castellaneta. L'ultimo episodio si è verificato nella mattinata del 16 luglio, quando un uomo di 47 anni, originario di Laterza e già noto alle forze dell'ordine, è stato condotto in ospedale in stato di forte alterazione psicofisica,

0: probabilmente a causa dell'abuso di sostanze stupefacenti. Ma giunto al pronto soccorso, l'uomo si è scagliato contro una infermiera, scatenando momenti di forte tensione. Per portare l'uomo alla calma, i sanitari sono stati costretti a somministrargli dei sedativi. Al suo risveglio, tuttavia, il 47enne ha tentato di darsi alla fuga, ma è stato bloccato dai carabinieri. L'uomo non si è dato per vinto e ha opposto ulteriore resistenza. I militari sono però riusciti ad ammanettarlo e ricondurlo in ospedale. Completate le cure, l'uomo è stato condotto in caserma e poi arrestato e trasferito nella casa circondariale di Taranto. L'operazione è stata condotta in modo congiunto dai carabinieri delle stazioni di Castellaneta, Palagianello e La Terza.
1: Sono aperte le candidature per il reclutamento del personale sanitario, medici e infermieri a supporto degli atleti e delle atlete durante le gare dei Giochi del Mediterraneo.
2: Sono aperte le candidature per il reclutamento di 40 medici e 50 infermieri necessari a garantire il supporto sanitario durante la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, che si terrà a Taranto dal 21 agosto al 3 settembre. Il personale individuato sarà chiamato a prestare servizio nelle sedi in cui si svolgeranno le gare e gli allenamenti tra Taranto, Brindisi, Lecce e Conversano, in turni di 5-7 giorni dal 17 agosto al 4 settembre 2026. Le manifestazioni di interesse per la formazione di elenchi del personale idoneo sono aperte a tutti i professionisti e le professioniste, dipendenti e non dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale, in possesso di regolare titolo di studio e iscrizione all'albo del relativo ordine professionale. I bandi sono stati pubblicati sul portale INPA e sull'albo pretorio dell'ASL Taranto, nella sezione concorsi e avvisi pubblici. Per altre informazioni, inoltre, si può visitare il portale dell'ASL Taranto. Le candidature saranno chiuse ufficialmente il 28 luglio alle 23:59.
1: Ora ci spostiamo in Città Vecchia per parlare della vicenda di Antonio Santovito, che chiede da mesi un divieto di sosta davanti al portone per ragioni di salute. L'amministrazione interviene con blocchi di cemento e segnaletica errata, ma senza di fatto risolvere il problema del blocco dei soccorsi.
3: Sembrava l'inizio di una vittoria, l'epilogo di una battaglia burocratica durata mesi, e invece per Antonio Santovito, 45enne di Taranto Vecchia, in attesa di un trapianto di reni, la risposta delle istituzioni si è trasformata nell'ennesimo lungo limbo. Davanti al suo portone in via Cariati, dove da dicembre chiede un semplice cartello di divieto di sosta per garantire il passaggio di ambulanze e soccorsi, sono comparsi dei blocchi di cemento e una striscia gialla, ma la toppa questa volta è decisamente peggiore del buco.
4: No, non garantisce nulla, anzi potrebbe essere anche pericoloso per le macchine, perché sono dei panettoni ad altezza proprio sul marciapiede, quindi se una macchina va a transitare e viene a girare di colpo perché vede un parcheggio vuoto, che c'è lo spazio, rischia di rompere anche la macchina, di farsi male e di creare disagi. Cioè, cerchiamo di fare dei servizi, si fanno dei disservizi. Poi non vedo il senso perché manca il cartello.
3: L'assenza di segnaletica verticale chiara continua a legittimare l'inciviltà. Senza un cartello di divieto, infatti, gli automobilisti continuano a parcheggiare subito dietro i panettoni, bloccando nuovamente l'ingresso e costringendo Antonio a un continuo e logorante faccia a faccia con i conducenti.
4: Io non devo fare discussioni con la gente, non sono né pagato né sono dovuto a dare spiegazioni alle persone che non si devono mettere davanti alla macchina.
3: I coni arancioni per evitare il blocco del portone ha dovuto metterli lui. Nel palazzo, oltre ad Antonio, vivono altre persone anziane e con gravi patologie, ormai rassegnato a un muro di gomma istituzionale. Nonostante i contatti diretti con i vertici di Chima Mobilità e con l'assessorato competente, ad oggi manca ancora un provvedimento ufficiale e risolutivo.
4: Io ho ancora un piccolo, come si dice, fiamma, che ancora continua a combattere, a provare. La gente qua ormai a Taranto, specialmente qui, è rassegnata. E voi dovete essere quelle persone a dire: vedi che esistiamo e siamo qui per voi. Per piacere, non ci abbandonate, perché ripeto, se questo è un lavoro fatto bene, io non lo so, forse sono io pretenzioso, ma non penso.
3: Un appello disperato che non chiede favori, ma l'applicazione della legge e del rispetto del diritto alla salute.
1: L'aeroporto di Grottaglie dovrebbe essere aperto anche dopo i Giochi del Mediterraneo. La proposta del commissario per i Giochi, Massimo Ferrarese, viene accolta con favore dalla Confapi.
0: Aprire l'aeroporto di Grottaglie non solo in occasione dei Giochi del Mediterraneo, ma in modo permanente, trasformandolo in uno dei principali scali pugliesi, senza entrare in concorrenza con gli aeroporti di Bari e Brindisi. La proposta del commissario straordinario dei Giochi del Mediterraneo, Massimo Ferrarese, viene accolta con favore da Confapi, l'associazione che raggruppa le piccole e medie imprese.

0: paese. Una posizione questa che Confapi sostiene da tempo. Secondo l'associazione, riaprire l'aeroporto di Grottaglie rappresenterebbe un passaggio decisivo per la competitività del territorio, per la sua capacità di attrarre investimenti e per la piena valorizzazione delle sue filiere produttive, logistiche e turistiche. La provincia di Taranto, sostiene il presidente di Confapi, Fabio Greco, non può più permettersi di essere l'unica area industriale complessa del paese priva di un aeroporto pienamente operativo. L'annuncio del commissario Ferrarese va nella direzione che da anni chiediamo con forza. Grottaglie, afferma Greco, deve diventare uno scalo aperto, funzionante e integrato nella rete aeroportuale pugliese. Il presidente Greco evidenzia inoltre che l'aeroporto non deve essere percepito come un'opera straordinaria legata ai giochi del Mediterraneo, ma come infrastruttura strategica permanente. I giochi, afferma il presidente di Confapi, sono un acceleratore, non il fine. Grottaglie deve essere operativo prima, durante e dopo la manifestazione. È una condizione essenziale per sostenere le imprese, facilitare la mobilità di cittadini e turisti e rafforzare la capacità attrattiva del territorio, aumentare la competitività industriale, la logistica avanzata, l'internazionalizzazione, lo sviluppo turistico. Le imprese, prosegue il presidente Greco, chiedono da tempo un collegamento diretto con il resto del paese e con l'Europa. Grottaglie può diventare un asset decisivo per attrarre nuovi investimenti e per consolidare quelli già presenti. Non è una battaglia identitaria, ma una scelta di sviluppo. Serve una decisione definitiva, con tempi certi e un cronoprogramma pubblico. Le imprese non possono programmare il futuro sulla base di annunci. Occorre una scelta politica chiara e irreversibile. Questa è una battaglia che riguarda tutti, dalle istituzioni alle imprese ai cittadini. Taranto deve credere nelle sue potenzialità e pretendere ciò che le spetta. Taranto e la sua provincia devono avere il proprio aeroporto perché questo non è un privilegio, ma, conclude Greco, un diritto infrastrutturale.
1: Ora manca il piano delle coste adeguato da parte del Comune. A dirlo è Luciano Carriero, a fronte di un'ottima annata per la mitilicoltura che ha incassato anche l'ok della struttura commissariale.
2: Il 2026 si sta rivelando un anno straordinariamente generoso per la mitilicoltura tarantina. Dopo lunghi anni di sofferenze, il Mar Piccolo è tornato a dare frutti eccellenti, restituendo al mercato un prodotto di altissima qualità. La vera cozza tarantina autoctona, nata e cresciuta e allevata localmente, sta finalmente tornando sulle tavole dei consumatori. Una boccata d'ossigeno che arriva anche grazie alla certificazione scientifica ottenuta dal lavoro sinergico di CNR, ISPRA, ASL, la ARPA, coordinati dal commissario straordinario per le bonifiche.
3: Quest'anno il Mar Piccolo ha dato dei buoni frutti. La cozza tarantina è super quest'anno, è un prodotto di altissima qualità. Speriamo che il tempo, le temperature quest'anno saranno più clementi con il nostro mare. Questo progetto sulla decontaminazione del Mar Piccolo, del primo seno e delle cozze in particolare, è un progetto molto importante per la categoria, per il settore della mitilicoltura, perché ci dà la possibilità di ritornare in possesso del primo seno del Mar Piccolo.
4: Quindi c'è più spazio.
3: Le cozze possono stare nel primo seno del Mar Piccolo, però prima della vendita devono essere spostate e depurate in aree in Mar Grande in questo caso.
2: La svolta è di portata storica per la categoria. Le cozze si depurano molto più velocemente del previsto. Decade così l'obbligo tassativo di spostare l'intero seme dal primo al secondo seno entro il 28 febbraio. Più spazio per la crescita dunque, prima di completare il percorso di depurazione nelle acque del Mar Grande. Eppure, se la natura e la scienza corrono, la burocrazia del Comune di Taranto arranca.
3: Per un rilancio vero della mitilicoltura a Taranto abbiamo bisogno dei punti di sbarco e un piano delle coste serio. Il Comune di Taranto va un po' a rilento. Noi stiamo aspettando ancora concessioni da un anno e mezzo, quindi i mitilicoltori hanno tutta la voglia di regolarizzare le proprie posizioni, perché dobbiamo ricordare, veniamo da una crisi non dipesa da noi, ma dipesa dalla grande industria che ci ha creato molti problemi nella nostra città. Noi stiamo facendo la nostra parte, però abbiamo bisogno di una politica che ci stia vicino, perché gli atti sicuramente non li facciamo noi. Quindi, come dicevo prima, poi arrivano dei controlli e questi ragazzi risultano abusivi.
2: Gli operatori denunciano ritardi inaccettabili sulle concessioni degli specchi d'acqua attese invano da un anno e mezzo, un limbo burocratico che espone i mitilicoltori al rischio di controlli e di essere etichettati ingiustamente.

0: restano solo sulla carta.
1: È stato scoperto dalla capitaneria di Porto un pescatore abusivo, è accaduto nella notte. L'uomo, che ora dovrà pagare una sanzione di 1.000 euro, non è riuscito a fuggire a causa delle sue reti vietate, rimaste incagliate sul fondale. L'intervento tempestivo dei militari ha permesso il recupero ed il sequestro dell'attrezzo, scongiurando il rischio che si trasformasse in una pericolosa Ghost Gear. L'operazione tutela chiaramente il mare Ionico e contrasta la pesca illegale e l'inquinamento. Intanto questa mattina presso la Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare di Taranto è stato celebrato il primo giuramento degli allievi avieri del 2026.
0: Con voce ferma e decisa, i 519 allievi volontari in ferma iniziale del 30° corso Nereo II hanno pronunciato il giuramento confermando l'impegno di fedeltà alla patria e alle istituzioni repubblicane. Si tratta del primo incorporamento dell'anno 2026 della Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare di Taranto. Gli avieri hanno completato un percorso fondamentale per acquisire la formazione militare e morale. Per il comandante delle scuole dell'Aeronautica Militare della Terza Regione Aerea, Francesco Vestito, questa preparazione specialistica consentirà loro di operare con competenze e professionalità nelle diverse realtà dei reparti dell'aeronautica militare, a cui saranno prossimamente destinati.
2: Che vediamo alimentato l'avvicendamento di personale, quello più anziano per ovvi motivi, per età anagrafica andranno in pensione e saranno sostituiti da nuove leve. Avranno un futuro lunghissimo e bello davanti a loro, ma soprattutto arduo e duro, perché abbiamo visto nelle parole e nella presenza del colonnello onorevole Paglia che dedicarsi alla nazione significa a volte fare scelte durissime e trovarsi in condizioni difficili. A noi ora è stato affidato il compito in questi mesi di avviarli con dell'istruzione tecnico-militare al mondo più basico della vita militare. Presso i reparti ora ci sarà un'evoluzione tecnica, copriranno le varie categorie e ruoli e rimane il compito di motivarli e dare loro il giusto coraggio e forza per andare avanti.
0: La cerimonia ha segnato l'inizio del lavoro e del nuovo percorso delle giovani leve, celebrata di fronte allo specchio acqueo del Mar Piccolo, che in questi mesi si è trasformato anche in campo gara delle discipline di canottaggio e canoa kayak per i Giochi del Mediterraneo. Un momento che ha rappresentato il primo passo verso la crescita economica e culturale del territorio ionico.
1: Grande partecipazione e momenti di emozione alla processione della Madonna del Carmine, è stato ricordato anche Baco Sacari.
3: Taranto ha vissuto una delle pagine più intense e partecipate della propria tradizione religiosa in occasione della solennità della Beata Vergine del Monte Carmelo. L'Arciconfraternita Maria Santissima del Carmine, insieme all'intera comunità dei fedeli, ha celebrato la propria patrona al culmine di un cammino di fede, carità e valorizzazione delle tradizioni, che ancora una volta ha rinnovato il profondo legame tra la città e la sua madre. La giornata si è aperta con il solenne pontificale, durante il quale 30 nuovi novizi, tra confratelli e consorelle, hanno ricevuto lo scapolare carmelitano, entrando ufficialmente a far parte del sodalizio. Il giorno precedente erano state aggregate anche le nuove consorelle, anch'esse chiamate a vivere il segno dello scapolare quale simbolo di consacrazione, appartenenza e affidamento alla Vergine Maria. Alla celebrazione hanno preso parte le principali autorità civili e militari, a testimonianza del valore religioso, storico e identitario che questa ricorrenza continua a rappresentare per l'intera comunità tarantina. Al termine della Santa Messa è stata elevata la tradizionale supplica alla Beata Vergine del Carmine, momento di intenso affidamento e filiale devozione. Nel pomeriggio la solenne processione ha attraversato le vie del borgo, accompagnata dalla preghiera, dalla partecipazione di migliaia di fedeli e dalle esecuzioni del complesso bandistico Giuseppe Chimienti, città di Montemesola, diretto dal maestro Lorenzo De Felice, e del complesso bandistico città di Treggiano, diretto dal maestro Filippo Davide Abbinante. Ancora una volta il passaggio del venerato simulacro ha trasformato le strade della città in un unico grande abbraccio di fede, raccoglimento ed emozione. A rendere ancora più suggestiva la serata è stato l'innovativo spettacolo di droni luminosi.

0: luminosi, realizzato dall'azienda Alumee, che ha trasformato il cielo di Taranto in una straordinaria narrazione di immagini, simboli e luce. La tecnologia si è posta al servizio della fede, offrendo uno spettacolo capace di emozionare e raccontare la storia dell'arciconfraternita, della processione e della profonda devozione che lega la città alla Beata Vergine del Carmine. Tra le immagini più toccanti della coreografia luminosa, particolare commozione ha suscitato quella dedicata a Bakary Sako, il giovane tragicamente scomparso in Piazza Fontana. La sua figura è apparsa nel cielo, accompagnata dal luogo che ha segnato il suo ultimo istante di vita, trasformando quel momento in un silenzioso messaggio di memoria, vicinanza e speranza. Un gesto profondamente sentito, accolto con grande emozione dal pubblico, che ha voluto ricordare come la fede sappia custodire anche il dolore, trasformandolo in preghiera e affidamento. La solennità della Beata Vergine del Monte Carmelo si è conclusa così con una straordinaria testimonianza di fede popolare, confermando ancora una volta come la devozione alla Madonna del Carmine rappresenti uno dei patrimoni spirituali più autentici della città di Taranto. Una tradizione che continua a rinnovarsi nel tempo, capace di unire generazioni diverse sotto il manto della Vergine, madre che da secoli accompagna, protegge e guida il cammino del suo popolo.
1: Il ripescaggio del Taranto sembra sempre più difficile, vediamo perché.
2: La Covisod sta completando l'esame delle domande di iscrizione al prossimo campionato di Serie D. Al momento sarebbero non più di 3 i club destinati a essere esclusi o rinviati, un numero ben lontano dalla decina di posti che servirebbe al Taranto per sperare in un ripescaggio. Uno scenario che conferma quanto già emerso al termine della scorsa stagione. Le possibilità di vedere i rossoblù in quarta serie attraverso il ripescaggio sono ormai ridotte al minimo. Intanto la società continua a concentrarsi sul mercato. Anche la giornata di ieri è stata caratterizzata da incontri e contatti, ma senza novità ufficiali. Le priorità restano il centrocampo e la difesa. Tra i profili seguiti c'è quello di Aniello Salzano, centrocampista di grande esperienza. La trattativa però resta complessa per la concorrenza di diverse società di Serie B. Più concreta invece la pista che porta ad Alessio Ziello. L'ex San Marino avrebbe scelto di aspettare il Taranto e l'accordo potrebbe essere raggiunto nei prossimi giorni. Restano invece più difficili le operazioni che riguardano Simone Bolognese e Luca Baldassin. Per entrambi il principale ostacolo è rappresentato dalla categoria. L'eccellenza, almeno al momento, non convince i due centrocampisti. Da definire infine il futuro di Alessandro Di Paolo Antonio. Il giocatore avrebbe manifestato la volontà di restare in rossoblù e la società potrebbe sciogliere le riserve già nelle prossime ore.
1: Il calendario delle partite di calcio dei giochi del Mediterraneo, l'Italia allo Iacovone contro il Kosovo.
0: Sarà lo stadio Erasmo Iacovone il cuore del calcio dei 20esimi giochi del Mediterraneo. È stato ufficializzato il calendario delle gare che si disputeranno nell'impianto di Taranto, destinato ad ospitare gli appuntamenti più importanti sia del torneo maschile, che vedrà impegnata l'Under 21, che di quello femminile, che scenderà in campo con l'Under 18. Ad aprire il programma sarà la nazionale italiana maschile, impegnata mercoledì 26 agosto alle 21 contro il Kosovo. Due giorni dopo, venerdì 28 agosto, lo Iacovone ospiterà entrambe le semifinali, la prima alle 10.30, la seconda in prima serata alle 21. Gran finale domenica 30 agosto alle 19 con la sfida che assegnerà la medaglia d'oro. Stesso copione anche per il torneo femminile. Giovedì 27 agosto, sempre alle 21, sarà ancora Italia-Kosovo ad inaugurare il calendario dello Iacovone. Le semifinali sono in programma sabato 29 agosto alle 10.30 e alle 21, mentre lunedì 31 agosto alle 19 si disputerà la finale che decreterà la squadra vincitrice dei giochi del Mediterraneo. 8 partite in 6 giorni con le nazionali italiane protagoniste delle gare inaugurali e le finali per loro che assegneranno i titoli davanti al pubblico di Taranto. Un calendario che conferma il ruolo centrale dello stadio Erasmo Iacovone all'interno della manifestazione e che rappresenta un banco di prova importante anche sotto il profilo organizzativo in vista dell'arrivo di atleti, delegazioni e tifosi da tutto il bacino del Mediterraneo.
1: Termina qui questa edizione di Cittadella News. Come sempre vi ricordo la possibilità di inviare segnalazioni all'indirizzo segnalazioni@cittadellatv.it oppure al numero WhatsApp 339-680-6868. Nel Dopo TG, oltre la notizia, oggi a cura di Enzo Ferrari, si punterà l'attenzione sui lavori stradali e sulla Madonna, sui festeggiamenti in onore della Madonna del Carmine. Grazie per essere stati con noi, a voi un buon pomeriggio.

0: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
3: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Qashqai e-Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a luglio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro. Da 5 Motors, concessionaria ufficiale Nissan a Taranto e Brindisi.
2: Torna il Taranto Jazz Festival, 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata.

0: Buon pomeriggio con l'approfondimento dopo il TG di Cittadella News. Parleremo in questa prima parte di lavori stradali. Si lavora giorno e notte per il rifacimento dell'asfalto su tante vie cittadine e facciamo il punto con l'assessore ai lavori pubblici del Comune di Taranto, Lucio Lonoce. Buon pomeriggio, assessore.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Dove si trova in questo momento?
1: Allora, in questo preciso momento mi trovo su Via Nitti, dove stiamo effettuando su un'intera via tutto l'asfalto, ma non solamente qui, ma anche in altre vie di Taranto. Si sta lavorando giorno e notte. Questa notte siamo stati al rondò di Viale Ionio con Viale Magna Grecia, dove la squadra ha scarificato su Viale Magna Grecia, mentre sul rondò è stato fatto l'asfalto. Si prosegue anche in via Ugo De Carolis, in via Mezzetti. In pratica si sta lavorando, come abbiamo detto in precedenza, giorno e notte. Disagi per i cittadini ci sono, noi chiediamo scusa, ma Taranto sicuramente cambierà volto. Sono giorni storici per la città di Taranto, in quanto con tutti i chilometri che noi stiamo facendo, la città di Taranto cambierà volto.
0: Ecco, assessore, ma tutti questi lavori dovranno essere completati prima dei giochi del Mediterraneo, perché è tutto in funzione di rendere la città più accogliente in vista di questa grande manifestazione. Ce la faremo a chiudere i cantieri,
1: Ah,
0: entro un mese?
1: guardi, io sono fiducioso anche perché le aziende che stanno lavorando sul territorio sono delle aziende molto buone, stanno lavorando, ripeto ancora una volta, giorno e notte, quindi secondo me riusciremo a terminare quanto prima i lavori. Tenete presente che si stanno facendo anche dei lavori su Corso Italia, dove c'è il commissario straordinario del rischio idrogeologico, dove lunedì asfalteranno anche quella zona, quindi quella zona sarà di nuovo letteralmente mandata per i cittadini e quindi saranno serene.
0: Ecco,
1: Si sente bene perché io non riesco a sentire, eh?
0: assessore, ci sono le polemiche, per i lavori mattutini perché intralciano il traffico, la sera perché magari i rumori e gli odori dell'asfalto, del catrame, danno un po' fastidio ai residenti che magari vorrebbero riposare. Allora, dobbiamo fare un invito alla tolleranza, ad essere tutti più tolleranti per diciamo, sopportare questi disagi e quindi preparare la città ad essere più accogliente in questo momento particolarmente importante per Taranto.
1: Ma guardi, le posso dire, i lavori di notte sono stati fatti nei punti nevralgici della città, dove stanno i rondò, dove ci sono veramente dei punti di riferimento, degli snodi, in modo tale che lì non c'erano palazzi. Mentre purtroppo bisogna lavorare di giorno, per esempio su questa via, su via Nitti, su via Ugo De Carolis, su via Mezzetti, dove ci sono palazzi, e quindi non è preferibile lavorare di notte, in quanto si dà fastidio, anche perché la gente deve andare a lavorare e quindi si preferisce di farli di mattina.
0: Ecco, assessore, tra le polemiche che ci sono, quelle che secondo cui insomma, questi lavori potevano magari essere programmati con un po' di anticipo e non tutti insieme, in modo da rendere diciamo, questa attività un po' più razionale, sarebbe stato possibile o siamo stati costretti in qualche modo ad agire così?
1: Ah, siamo stati costretti ad agire così perché il decreto del Ministero è stato depositato giorni fa e quindi noi eravamo pronti già da dicembre come comune. Poi il commissario si è sostituito con i tecnici del comune di Taranto, dove io sto seguendo ogni giorno i lavori sulle strade. Comunque noi siamo fiduciosi, guardi, senza fare nessuna polemica, anzi i risultati si vedono proprio quando si lavora di squadra. Quindi secondo me

0: i lavori termineranno nei tempi giusti.
1: Ecco, quanti chilometri di strade stiamo rifacendo?
0: Ma guardi, adesso ho perso il conto, anche perché stiamo lavorando con le manomissioni stradali, con le nuove, con i nuovi chilometri per i giochi del Mediterraneo, ma stiamo anche facendo i lavori per i lavori complementari. Ecco. E quindi chilometri di preciso, è inutile dire delle cose non vere. Quando sarà il momento opportuno diremo effettivamente quanti chilometri di strada abbiamo fatto.
1: Ecco, Assessore, l'esperienza ci insegna che a volte, purtroppo, rifinito il manto stradale, subentrano nuovi lavori di scasso per i lavori delle utenze, eccetera. Possiamo stare tranquilli che questo rischio almeno questa volta è scongiurato?
0: Ma guardi, proprio a 10 metri di qua si vede, mentre hanno fatto l'asfalto, c'è stato un cedimento dell'asfalto dovuto, adesso stanno effettuando i tecnici dei controlli tra acquedotto, Enel e Rete Gas. Abbiamo escluso che sia dell'Enel, anzi devo ringraziare l'Enel che è venuto questa mattina alle 5 e ha messo a disposizione immediatamente lo scavatore. Stiamo intervenendo ad Horas e quindi vediamo di chi è. Adesso stanno i tecnici, non le so dire precisamente se la responsabilità è da parte dell'acquedotto o della Rete Gas.
1: Ecco, l'importante è che il manto stradale rifatto non venga poi scassato di nuovo a causa di lavori sopraggiunti. Intanto la ringraziamo, Assessore, per questo aggiornamento di informazioni sui lavori stradali. Grazie, Assessore Lonocia.
0: Io la volevo ringraziare, però purtroppo stiamo per strada e certe volte non si riesce neanche a parlare in quanto ci sono rumori. Io veramente volevo fare un ringraziamento per i tecnici del Comune di Taranto, perché veramente stanno effettuando un grande lavoro. Sono tre i direttori dei lavori, posso fare anche i nomi perché è giusto che si facciano i nomi. Il DL sono Martino Caffuoti, Francesca Menza e Domenico Cici. Il RUP di tutto il procedimento invece è Elena Campocci. Quindi un ringraziamento di cuore va fatto veramente a questi ragazzi che stanno rimanendo anche di sera per completare i lavori.
1: Grazie Assessore.
0: Grazie a voi.
1: E adesso cambiamo argomento, perché ieri c'è stata per le vie della città la processione della Madonna del Carmine, una ricorrenza molto sentita che ha come protagonista assoluta l'Arciconfraternita del Carmine, guidata dal priore Antonello Papalia con il padre spirituale Don Marco Gerardo. Festeggiamenti e spettacoli anche luminosi grazie ad una, possiamo definirla così, orchestra di droni che hanno realizzato delle grafiche luminose nel cielo davvero molto molto belle, molto suggestive. Vediamo il servizio innanzitutto.
2: Taranto ha vissuto una delle pagine più intense e partecipate della propria tradizione religiosa in occasione della solennità della Beata Vergine del Monte Carmelo. L'Arciconfraternita Maria Santissima del Carmine, insieme all'intera comunità dei fedeli, ha celebrato la propria patrona al culmine di un cammino di fede, carità e valorizzazione delle tradizioni, che ancora una volta ha rinnovato il profondo legame tra la città e la sua madre. La giornata si è aperta con il solenne pontificale, durante il quale 30 nuovi novizi, tra confratelli e consorelle, hanno ricevuto lo scapolare carmelitano, entrando ufficialmente a far parte del sodalizio. Il giorno precedente erano state aggregate anche le nuove consorelle, anch'esse chiamate a vivere il segno dello scapolare quale simbolo di consacrazione, appartenenza e affidamento alla Vergine Maria. Alla celebrazione hanno preso parte le principali autorità civili e militari, a testimonianza del valore religioso, storico e identitario che questa ricorrenza continua a rappresentare per l'intera comunità tarantina. Al termine della Santa Messa è stata elevata la tradizionale supplica alla Beata Vergine del Carmine, momento di intenso affidamento e filiale devozione. Nel pomeriggio la solenne processione ha attraversato le vie del borgo, accompagnata dalla preghiera, dalla partecipazione di migliaia di fedeli e dalle esecuzioni del complesso bandistico Giuseppe Chimienti, città di Montemesola, diretto dal maestro Lorenzo De Felice, e del complesso bandistico città di Treggiano, diretto dal maestro Filippo Davide Abbinante. Ancora una volta il passaggio del venerato simulacro ha trasformato le strade della città in un unico grande abbraccio di fede, raccoglimento ed emozione. A rendere ancora più suggestiva la serata è stato l'innovativo spettacolo di droni luminosi realizzato dall'azienda Alumee, che ha trasformato il cielo di Taranto in una straordinaria narrazione di immagini, simboli e luce. La tecnologia si è posta al servizio della fede, offrendo uno spettacolo capace di emozionare e raccontare la storia dell'arciconfraternita, della processione e della profonda devozione che lega la città alla Beata Vergine del Carmine. Tra le immagini più toccanti della coreografia luminosa, particolare commozione ha suscitato quella dedicata a Bakary Sako, il giovane tragicamente scomparso in Piazza Fontana. La sua figura è apparsa nel cielo, accompagnata dal luogo che ha segnato il suo ultimo istante di vita, trasformando quel momento in un silenzioso messaggio di memoria, vicinanza e speranza. Un gesto profondamente sentito, accolto con grande emozione dal pubblico, che ha voluto ricordare come la fede sappia custodire anche il dolore, trasformandolo in preghiera e affidamento. La solennità della Beata Vergine del Monte Carmelo si è conclusa così con una straordinaria testimonianza di fede popolare, confermando ancora una volta come la devozione alla Madonna del Carmine rappresenti uno dei patrimoni spirituali più autentici della città di Taranto. Una tradizione che continua a rinnovarsi nel tempo, capace di unire generazioni diverse sotto il manto della Vergine, madre che da secoli accompagna, protegge e guida il cammino del suo popolo.
1: Bene, allora commentiamo queste celebrazioni con il collega Domenico Palmiotti del Nuovo Quotidiano di Puglia. Domenico, tu hai partecipato alla processione ieri e mi sembra che ci sono stati momenti davvero di grande emozione.
3: Sì, Enzo, buongiorno ai telespettatori e a chi ci segue. Le immagini che voi avete mostrato, soprattutto le ultime immagini, parlano in modo eloquente e significativo e credo che non abbiano bisogno di molti commenti. C'era tanta gente, un momento di tradizione, di religiosità, di fede, molto vissuto e molto partecipato. Da sempre, a ricorrenza del 16 luglio, la festa della Madonna del Carmine, una delle festività più sentite a Taranto, più coinvolgenti e da tantissimi anni. D'altra parte la stessa storia della Confraternita del Carmine, che ha quest'anno attagliato il traguardo dei 351 anni di vita, è una storia fatta anche sul tramando generazionale. Come dicevi tu, è stato un momento, una manifestazione molto bella, molto riuscita, nonostante le temperature non fossero miti, anzi il caldo si faceva sentire ed era anche tanto. Ieri in processione fra consorelle e confratelli c'erano circa 400 persone, quindi anche un numero elevato. Credo che sia una delle processioni pugliesi che ha una così vasta e ampia partecipazione. Il Carmine, la statua della Madonna del Carmine, è stata portata in spalla dai confratelli, divisi in due squadre lungo le vie del centro. Un momento molto particolare è poi avvenuto su Corso Due Mari, dove sul canale navigabile, nello spazio che si apre fra Mar Grande, Mar Piccolo, il Ponte Girevole e il Castello Aragonese, c'è stato questo spettacolo di droni luminosi. È già il secondo anno che il Carmine ricorre ai droni luminosi. Solitamente una festa patronale, una festa religiosa, si chiude con i fuochi pirotecnici belli, suggestivi, particolari. Diciamo, il Carmine ha fatto questa scelta dei droni da due anni, che è una scelta di responsabilità.
1: Ecco, Domenico, a proposito appunto di questi giochi luminosi che abbiamo visto, molto belli, un po' in attesa, se vogliamo, è arrivata quella scritta luminosa con il nome di Sako Bakary, il povero bracciante del Mali ucciso in Piazza Fontana. È stato un momento che ha davvero commosso il pubblico che era lì ad assistere a questo spettacolo.
3: Sì, Enzo, diciamo che i droni hanno tratteggiato nel cielo varie immagini, le immagini delle coppie dei confratelli, le immagini del troccolante che il sabato mattina bussa alla porta del Carmine per il rientro della processione dei misteri. Si sono anche uditi i tre colpi del bordone battuti sul portone del Carmine. Si sono viste anche tratteggiate sempre con l'effetto scenico dei droni le statue della processione del

0: Venerdì Santo, però ad un certo punto è comparsa la torre dell'orologio e subito dopo il nome di Bakary Sako, il giovane bracciante del Mali, 35enne, che è stato ucciso dalla mattina del 9 maggio, all'alba del 9 maggio in Città Vecchia, proprio in Piazza Fontana, mentre si recava al lavoro. Ricordo un dato di cronaca che fu fermato, insultato, aggredito, picchiato, da un gruppo di 6 persone e poi un minorenne lo accoltellò all'addome, ferite che si sono purtroppo rivelate fatali. Un episodio che ha avuto grande impatto, è un episodio che ha scosso l'Italia, Taranto, e non a caso, ieri sera, Don Marco Gerarda, appena finito lo spettacolo dei droni, ha detto: abbiamo voluto ricordare la figura di Bakary Sako perché è una ferita ancora aperta a Taranto. E Don Marco Gerardo, parroco del Carmine e padre spirituale dell'Arciconfraternita, ha espresso l'auspicio che Taranto ritrovi i valori del rispetto, della considerazione della vita e della dignità umana, perché quella vicenda, voglio dire, è andata in netto contrasto con il rispetto della vita e della dignità umana. Una vicenda che ha destato scalpore anche perché delle 4 persone che sono state arrestate, 4 sono minori e 2 sono maggiorenni, persone che sono tuttora, voglio dire, recluse tra gli istituti di pena minorili e il carcere di Taranto. Quindi lo spettacolo dei droni, sì, bello, ma ancora più bello se lancia dei messaggi che poi inducono a delle riflessioni, inducono ad un attimo di pensiero. E ti posso anche dire che Don Marco Gerardo aveva, prima che partisse la processione da Piazza Giovanni XXIII, aveva anche lanciato un altro monito sull'impoverimento e sullo svuotamento del borgo. Aveva detto: noi facciamo questa processione bellissima, partecipata, diamo una testimonianza viva, concreta, nonostante una temperatura proibitiva, e però tanti balconi del borgo, a partire da quelli che si affacciano su Piazza Carmine, sono tutti chiusi, con gli avvolgibili ben serrati e non si vede anima viva. Ma questo accade sempre,
1: E
0: il
1: qui
0: che
1: dovremmo
0: fa,
1: aprire,
0: come
1: dovremmo fare
0: dire,
1: un'altra trasmissione solo
0: un'altra
1: su
0: pagina.
1: questo.
0: Questo fa riflettere su come il borgo si stia, da un lato,
1: Impoverito, impoverito
0: spopolando,
1: anche
0: impoverendo,
1: demograficamente.
0: e dall'altro c'è magari un disinteresse, è una disaffezione, una rassegnazione che sta contagiando strati sempre più grandi di popolazione. E questo è un vero peccato, perché queste tradizioni popolari sono un punto di forza della nostra civiltà, della nostra cultura. Non a caso, quando i turisti vengono l'estate dal nord Italia o dall'estero, invadono i paesi del Tarantino o della Puglia, rimangono estasiati davanti a queste processioni, davanti agli abiti.
1: Grazie, è caduto il collegamento con Domenico Palmiotti, ma comunque eravamo comunque in chiusura e ringraziamo il collega Domenico Palmiotti e ringraziamo voi che ci avete seguiti.

0: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
2: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene, finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito fivemotors.it.
2: Torna il Taranto Jazz Festival, 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.

0: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
2: Buonasera e benvenuti a Orizzonte Taranto, la trasmissione di Cittadella TV che approfondisce i temi dell'economia, dello sviluppo e del futuro di questa città. Oggi parleremo di desertificazione commerciale, di commercio, di artigianato, delle

0: ricette dei nostri ospiti per salvare questi importanti settori per lo sviluppo della città. E lo faremo, vi presento subito i nostri ospiti con Giuseppe Spadafino, presidente di Confcommercio, Fabio Paolillo, segretario generale e direttore di Confartigianato, Francesco Cosa, l'assessore alle attività produttive per il Blue Economy, economia di prossimità per il commercio e l'artigianato, insomma un sacco di deleghe, assessore, non le leggo tutte qui, e con il sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze di Taranto, Antonio Faggioni. Ci interesserà sentire anche e soprattutto il vostro punto di vista. Questa era l'anteprima di Orizzonte Taranto, ci vediamo tra poco, dopo 60 secondi di pubblicità.
1: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Orizzonte Taranto, capire oggi la città di domani, in collaborazione con

0: La Catena, fiducia in movimento dal 1974.
1: Ben ritrovati. E dunque Taranto cambia volto, lo sta facendo lentamente ma quanto inesorabilmente dietro quelle saracinesche che si abbassano nel borgo di Taranto, dietro quelle insegne che non si accendono più, quasi 300 attività di vicinato in meno dal 2020 e oltre 2600 imprese perse in 10 anni, però di contro qualcosa si muove, la città vecchia sembra godere in questo periodo di una nuova effervescenza e se chiudono i negozi storici crescono i bar e i ristoranti. Che cosa sta succedendo insomma alle attività commerciali, alle attività artigianali di Taranto? Cercheremo di scoprirlo con i nostri ospiti e di capirne anche qualcosa di più rispetto al futuro di questa città. Ma prima di entrare nel merito con i vari interventi, vediamo questa scheda che ci presenta l'argomento di questa serata.
2: Taranto cambia volto e lo fa in silenzio, dietro le saracinesche che si abbassano. Dal 2020 ad oggi, nel solo capoluogo ionico sono scomparse 286 attività di commercio al dettaglio, quasi il 9% in meno, e il saldo tra aperture e chiusure resta stabilmente negativo anno dopo anno. Nel complesso, secondo Confcommercio, la provincia ha perso oltre 2.650 imprese in 10 anni, un dato che racconta una contrazione profonda del tessuto economico tradizionale. Ma non è solo una questione di numeri. I dati dell'osservatorio Nomisma evidenziano infatti una crescita del comparto della ristorazione del 31% in più e dei bar del 12%, mentre arretrano settori storici come il commercio culturale e ricreativo con il 25% in meno e il tessile e abbigliamento con il 12% in meno. Anche l'occupazione cresce ma si concentra nei settori a maggiore volatilità, più 76% nella ristorazione. È un cambio di modello, chiudono i negozi di prossimità, quelli che costruivano relazioni e identità urbana ed aprono attività legate al consumo rapido. Questo fenomeno riguarda soprattutto il centro cittadino, dove la rarefazione delle attività commerciali si intreccia con il calo demografico e con una perdita progressiva di funzioni urbane. Il punto allora non è solo economico, è sociale, perché una città senza commercio di vicinato non perde soltanto le imprese, perde il presidio, la qualità del lavoro e la vita quotidiana. E allora la domanda è inevitabile: quella che stiamo osservando è una trasformazione fisiologica o una desertificazione che rischia di svuotare il cuore della città?
1: Ed è da questo interrogativo che dobbiamo ripartire. Vi presento nuovamente gli ospiti: Giuseppe Spadafino, Confcommercio, Fabio Paolillo, Confartigianato, Francesco Cosa, l'assessore alle attività produttive e del commercio, e poi il nostro sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, Antonio Faggioni. Allora, riprendiamo dunque questo interrogativo, rilanciamo la domanda. Quella che stiamo osservando è una trasformazione fisiologica o una desertificazione che rischia di svuotare il cuore della città? Partirei dagli addetti ai lavori. Giuseppe Spadafino.
3: Il tema è delicato e sicuramente ci sono dei grossi problemi.

0: relativi alle certificazioni. Parlando di Confcommercio, pensiamo con un'interlocuzione attenta con i vari stakeholder del territorio e l'amministrazione si possa fare qualcosa per invertire questo processo che oggettivamente è diventato così veloce e così grave, che la cosa ci sta preoccupando non poco, anche perché i commenti dei commercianti che la sera chiudono le loro serrande, ed è un momento in cui ci ritroviamo, danno dei risultati di cassa a dir poco disarmanti. Ora, sicuramente cosa bisogna fare? Bisogna provare insieme, esiste da parte di Confcommercio Nazionale un progetto che si chiama Cities, al quale ho avuto il piacere, oltre che l'onore di partecipare a Bologna, dove ci sono messe in campo una serie di buone pratiche, di best practices che possono determinare un cambiamento relativo allo stato delle cose. Certamente sono pezzi che danno ossigeno ai commercianti, quei commercianti che tutti i giorni con grande dignità e voglia e sacrificio alzano le loro serrande e che devono essere tutelati da tutti, compresi i consumatori che, al di là del fatto, perché attenzione, il problema ce l'abbiamo anche nelle nostre case, noi commercianti ci vediamo passare sotto il naso i pacchettini che una volta ci portavano i nostri corrieri per poi andare direttamente al piano di su dove sono ubicati i nostri negozi. Noi dobbiamo avere un'attenzione per i nostri negozi perché quelli sono un patrimonio di tutti, quelle serrande che si accendono, quelle luci, quelle insegne che si accendono, quelle serrande che si aprono sono motivo di grande, grande socialità e a quello vanno aggiunti altri pezzi di cui magari proveremo a parlare insieme perché le aree commerciali non si compongono solo dei negozi, ma si compongono di una serie di fattori che oggettivamente, se messi insieme, uniti con quella gradevolezza che deve contraddistinguere i luoghi, riteniamo che qualcosa, la possiamo invertire. In tutto questo dobbiamo provare ad aprire un dialogo attento e serio con l'amministrazione, soprattutto, che è quella che poi, nonostante le difficoltà che le amministrazioni stanno avendo, devono tentare e far di tutto per far sì che aiutando le attività commerciali, poi la città abbia un risultato diverso per quelli che sono gli aspetti legati al quotidiano, diciamo.
1: Grazie Presidente. Io volevo cercare di capire però se anche l'artigianato è dentro questa crisi, Paolillo.
2: Beh, la domanda iniziale, da quello che avevamo capito, riguarda il Borgo, no? La situazione
1: In
2: più
1: particolare.
2: grave. Se noi facciamo quattro passi al Borgo, vediamo che purtroppo, ha ragione il Presidente Spadafino, il problema più serio, cioè il commercio, resiste l'artigianato e quanto può resistere ancora non si sa, perché poi noi abbiamo le attività di servizio, le varie altre attività, le attività alimentari, tutte artigianali, che mantengono perché forniscono direttamente il servizio che in quel momento viene fornito al cittadino. È evidente che questa situazione diventa insostenibile perché se poi l'attrattività e quindi l'attenzione, la concentrazione delle persone si sposta altrove, l'artigiano è inutile che sta in quella via. E quindi siamo tutti immischiati in questa storia che stava raccontando il Presidente Spadafino. Però questo non è più il momento di raccontarsi o continuare a raccontarsi la fotografia della situazione, che sì, è una situazione che riguarda tutta l'Italia, cioè non è che ce l'abbiamo solo noi, però noi brilliamo da questo punto di vista per avere una particolare situazione peggiore, cioè nel senso che quello che noi vediamo soltanto a 30 km, che può essere Martina Franca o può essere Bari o può essere altre città, Lecce, noi non abbiamo una situazione tale come lo è Taranto, perché noi non stiamo correndo il rischio che il borgo si svuoti, il borgo si è svuotato e dobbiamo ringraziare determinate attività etniche, roba varia, che vedi un movimento, cioè qualcuno dice ci siamo riempiti di extracomunitari, eccetera, eccetera. Probabilmente hanno sopperito all'assenza dei nostri commercianti, dei nostri artigiani, di chi non scommette più in quella parte della città, perché non ci vive più in quella parte della città e perché ha visto per tanti anni un tradimento da parte della città su quelle, per l'economia di di vicinato. La speranza è che questa amministrazione comunale cambi il paradigma, come si usa dire, e che ci si metta davvero a lavorare. Perché? Perché non c'è più tempo. La gente sta andando a investire altrove, non al nord, sta andando a investire a 20 km, a 30 km da noi, dove c'è ancora economia, dove c'è ancora la valenza dell'economia di vicinato che sta mancando.
1: Allora, diciamo, chiudiamo questo primo giro di, come dire, di opinioni e poi sentiremo l'assessore Cosa a consuntivo con Antonio Faggioni, che è il sindaco, lo ribadisco ancora perché ovviamente tu sei un volto meno noto degli altri, e quindi lo ribadisco, è il sindaco eletto dal Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze. Voi vivete in particolare, no? Perché comunque dopo la scuola, il pomeriggio e la sera ci si vede spesso, no? In centro, anche perché bisogna dire che in questa città non ci sono grandi piazze di aggregazione, luoghi di aggregazione per i ragazzi, e quindi il borgo diventa quasi una scelta obbligata. Il centro, come lo percepite voi? Più vivo, più vuoto?
3: Io credo che il centro stia soffrendo un forte periodo di crisi, questo perché a quello lì che è un mero ambito economico si aggiunge un fattore sociale molto importante, ovvero il centro è vuoto perché all'interno della nostra città purtroppo non ci sono più ragazzi, non ci sono più miei coetanei che hanno intenzione di investire all'interno della nostra città e credo che questo qua sia sintomo di un territorio che non è capace di procurare un futuro, che non è capace di donare ai ragazzi quelle che sono le possibilità di formarsi. Dopotutto, come noi sappiamo, Taranto non è un vero e proprio polo universitario, o ancora molti ragazzi, anche a seguito, dopo aver terminato gli studi, decidono lo stesso di non rimanere a Taranto. Questo perché noi studenti, noi ragazzi, soffriamo, soprattutto in ambito lavorativo, una vera e propria situazione di precarietà che non ci permette di poter vivere la città che amiamo e che soprattutto ci allontana da questa città. Molti miei coetanei fuggono in città più grandi o, come è stato già detto prima, a 20-30 km da qui perché trovano la speranza di poter costruire un futuro loro, un futuro che gli appartenga.
1: Grazie. Insomma, parole abbastanza pesanti. Qual è il dato più preoccupante, Assessore Cosa?
2: Il dato più preoccupante emerge dal sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, perché nelle sue parole vedo un senso di sfiducia, un senso di sfiducia che è generalizzato nella nostra città, molto diffuso, dato dalla poca conoscenza della stessa città, delle opportunità che offre la città, che vi posso garantire sono tantissime, perché le istituzioni, a braccetto con le associazioni di categoria, stanno cercando di fare fronte in maniera davvero importante ed intensa, devo dire, perché tanto con Confcommercio quanto con Confartigianato ci vediamo quasi ogni giorno per lavorare sui temi, sui grandi temi della nostra città. Ovviamente è un campanello d'allarme molto preoccupante questo approccio palesemente negativo da parte di chi no, dovrebbe pretendere con forza dalla propria città, dalle istituzioni, ciò che è dovuto. Quello che io posso notare è che, pur essendoci decine e decine di opportunità, purtroppo non vengono colte. Quindi il dovere che hanno le istituzioni ad ampio raggio, quindi Comune di Taranto, Camera di Commercio, Università, ad esempio si insedierà a brevissimo un altro dipartimento biomedico nella città di Taranto, ha l'obbligo di innanzitutto far conoscere tutto ciò che stiamo mettendo in campo. I Giochi del Mediterraneo, ad esempio, per citare l'ultima opportunità che è ricaduta su questo territorio, ha portato una mole di economia, quindi di milioni di euro, molto importante, che è ricaduta sul territorio. Centinaia di lavoratori che stanno portando a termine le opere, che mangiano in questa città, che dormono in questa città, che consumano un caffè in questa città. Ovviamente la domanda che sapientemente ha posto questo primo giro Maristella è molto importante,
0: ma è anche di una complessità.

0: inaudita, nel senso che il fenomeno che sta vivendo la città di Taranto lo stanno vivendo grandi centri della nostra nazione, anche voglio dire europei, che è quello della desertificazione, che è un fenomeno molto complesso che va studiato. Ad esempio, colpisce più il borgo perché i fitti, quindi il costo delle mura, dei metri quadri dei locali del borgo è molto alto, quindi giustamente i commercianti non ce la fanno, diciamo, e molte volte sono costretti a chiudere e scappare via o fare altre scelte. C'è da dire anche che la città di Taranto è una città che è nata quindi con un'economia che era basata esclusivamente sul polo industriale dell'Ilva, dell'ex Ilva, che è venuto meno e quindi venendo meno ha messo in circolo meno denari da spendere sul commercio e tutto l'indotto, tutte le aziende erano aziende di servizi che lavoravano appunto per fornire servizi alla stessa grande industria piuttosto che alla marina militare e all'arsenale. Quindi è venuto meno un sistema produttivo che circa 20 anni fa era molto fiorente e ha dato l'opportunità anche a tante aziende tarantine, anche del commercio, di arricchirsi, che però oggi è venuto meno. Ora, l'abilità di un territorio dove sta? Nello studiare, anche con le opportunità che rivengono dall'Europa, dalla nazione e dalla regione Puglia, la diversificazione territoriale, lì la sfida, che diciamo tutti noi, chi amministra il territorio, chi lo rappresenta nelle associazioni di categoria, nelle associazioni sindacali, il mondo della comunicazione, sta la difficoltà nel tracciare un nuovo piano strategico cogliendo le sfide che ci rivengono dall'Europa, dalla nazione, anche perché, tra l'altro, ci sono una serie di bandi, molti dei quali che ricadono sui ragazzi, ad esempio Generazione in Orbita. Invito il nome?
1: Antonio.
0: Invito Antonio a recarsi presso Casa Viola, che si trova a Via Platea, che è un luogo che ha riqualificato il comune di Taranto,
1: Fianco alla
0: dove
1: Confartigianato.
0: potete,
1: Sì, ho sbagliato.
0: attingere a dei fondi che ha messo a disposizione la Regione Puglia, mettendo 5 ragazzi insieme, di cui una donna. Potete prendere dei soldi per fare, che so, un podcast piuttosto che altri progetti rivolti ai giovani. Le opportunità sono tantissime. Oggi, ad esempio, a Palazzo di Città abbiamo presentato, grazie a Porte dello Ionio, il secondo Job Day, perché la città purtroppo, sia dal punto di vista del sistema imprese, che eccelle in alcuni versi, ma in altri versi va preso per mano, sia per le generazioni più giovani, e quindi mi rivolgo a te che li rappresenti in questo momento, vanno accompagnati per mano. Oggi, proprio di oggi, è notizia fresca che il Comune di Taranto, insieme a Confcommercio, a Confartigianato, a Confindustria ed altri stakeholders, ha vinto un bando che si chiama Punti Cardinali, che ha la prerogativa proprio di accompagnare i giovani all'orientamento, proprio la parola stessa, orientamento. Bisogna orientare i
1: Bando della Regione
0: ragazzi
1: Puglia.
0: a fare le scelte, perché ad esempio a Taranto, dopo il diploma, c'è un sistema ITS che sta avendo ottimi risultati. Io non so se lo conoscete, però è importante che chi amministra guida e dà le notizie anche, diciamo, nel merito. Abbiamo un ITS Turismo, abbiamo un ITS Mobilità e Logistica che hanno una performance importante. 7 ragazzi formati su 10 riescono a trovare lavoro. Secondo
1: Vabbè,
0: me,
1: assessore,
0: su
1: vengo al
0: questo,
1: punto e facciamo un sunto, perché adesso
0: assolutamente.
1: altrimenti
0: Sì,
1: rischiamo di
0: sì, sì.
1: andare fuori tema. Rispetto alle attività imprenditoriali e in particolare il commercio e l'artigianato, lei mi sembra di capire che ha detto bisogna diversificare. Noi non siamo stati, come dire, non l'abbiamo mai avuto nel DNA lo spirito di diversificazione, perché non c'è stato bisogno, perché prima la Marina Militare con le attività dell'arsenale, poi l'Ilva con le attività dell'acciaio hanno, come dire, un po' drogato, tra
0: Addormentato, drogato,
1: virgolette, drogato
0: sì,
1: un po' anche
0: addormentato.
1: lo spirito dei nostri imprenditori, cosa che non è accaduto in altre città. Si citava prima, no, per esempio, Bari e Lecce, che hanno invece mantenuto vivo quello spirito. E quindi da questo ripartiamo. Bicchiere mezzo pieno, però ve lo voglio far vedere, perché, come abbiamo sentito prima nella scheda, i dati dell'Osservatorio Nomisma hanno evidenziato comunque alcuni settori in crescita del comparto, per esempio della ristorazione, che saluta il 31%, e dei bar al

0: 12%, e qui anche l'occupazione è decollata, più 76% nella ristorazione. Ma, e qui volevo sentire un po' il vostro parere, quindi non tutto chiude, ma è crescita o è semplicemente sostituzione? Questo sviluppo della ristorazione, Presidente Spadafino, è uno squilibrio o è un boom temporaneo?
1: Noi nella

0: noi pensiamo che nei mercati si debba fare ricettivo. Chi vende frutta deve vendere poi, deve essere una frutteria, chi vende o vende carni poi deve diventare una braceria, perché nei contesti europei, in quelli del nord Italia, ed è un lavoro che stiamo facendo sul mercato Fadini, anche sul mercato di via Orsini, dove noi i mercati li consideriamo dei grossi magneti, dei grandi momenti di socialità che non possiamo perdere, perché molte volte in passato è accaduto che siccome creavano delle difficoltà, dei disordini, chiamiamolo così, c'era la difficoltà a mantenerli, si tendeva o a metterli alle periferie o ad eliminarli del tutto. Non ultimo quello di via Lucania, che noi ci siamo difesi, io sono memoria storica di quei momenti, perché quel mercatino che sembra una sciocchezza
1: È
0: tiene
1: un
0: vivo
1: motore.
0: tutto, tiene vivo tutto, tutte le vie limitrofe. E insieme a quelle, in un immaginario dove vediamo il centro commerciale Liguria, che noi abbiamo denominato nel nostro percorso, vediamo via Liguria come la galleria, il parcheggio che i commercianti crearono all'epoca e che poi hanno lasciato all'amministrazione, che ha bisogno di un restyling, assessore, subito lo dico, perché quel parcheggio è un peccato che stia in quel modo, e il mercatino lì fanno da attrattore in un luogo dove addirittura mettevamo i carrellini 15 anni fa, 20 anni fa, per i clienti, con due persone che poi facevano anche promozione commerciale. Questo è un... Poi quella sera, la sera diventava versatile quell'area, diventava un'area a disposizione gratuita per cinema all'aperto, per teatro all'aperto, per eventi, per fiere e quant'altro. Questo dobbiamo fare nei quartieri. Lo dobbiamo fare con un'azione sinergica, che però deve essere convinta, chiara. Noi dobbiamo creare socialità nei quartieri e i ristoranti, i bar diventano parte integrante. Ma io vorrei vedere quali. I ragazzi di Città Vecchia, dico i ragazzi perché sono tutti giovani, e sono un esempio dei giovani che rimangono a Taranto e che credono in un territorio che aiutiamo a difendere, che devo dire però ha bisogno di una spinta maggiore. Adesso stiamo ragionando su Via Cava, dove però anche lì dobbiamo essere bravi a leggere il modo per poterla sviluppare. Fare un bando, consentimi, assessore, tu sai il mio pensiero, per dire possiamo collocarci lì. Può lasciare il tempo che trova, perché poi chi apre può avere delle difficoltà per poi rimanere lì. Dobbiamo provare a creare un'area, una mini area commerciale, dove tutti insieme dobbiamo creare
1: Capisco.
0: la sicurezza, le luci, la gradevolezza dei luoghi, quindi la pulizia, perché lì, anche in maniera temporanea, il Natale, la Pasqua, il Maggio Tarantino, che sono i momenti in cui noi proviamo a sfondare anche in Città Vecchia, proviamo a far conoscere questi luoghi bellissimi come quello che oggi abbiamo qui e che vi devo dare il merito di avermi fatto conoscere in questa trasmissione. Quindi, qual è il tema? Noi dobbiamo riappropriarci del nostro. Abbiamo un palazzo Archita dove chi opera lì sotto, io non so come faccio. Con i tavolini all'aperto, davanti a uno sfacelo. Ora, non voglio attribuire le colpe all'amministrazione, però già siamo stati bravi. Notizia dell'altro giorno, non me la voglio vendere come mia, ma è stato un lavoro di squadra, soprattutto col nuovo percorso amministrativo, dove addirittura ci si stava orientando a uno sviluppo, attenzione, non solo di carattere commerciale, perché voglio anche qui chiarire questo pezzo. Noi abbiamo difeso, sì, contro una piastra commerciale che andava a cambiare gli equilibri, però abbiamo limitato il confine della città. Noi abbiamo detto, e devo dire, ho avuto chiamate da altre associazioni di categoria, quelle che si preoccuperanno di adesso di ripristinare i luoghi, che davanti a questa ben definita situazione, quindi il fatto che di lì non ci si sviluppi più, andiamo a pensare in maniera naturale, perché non possiamo farlo lì, lo faremo a Città Vecchia, lo faremo al Borgo, riprenderemo i luoghi che ci appartengono, che appartengono alla città, perché andare a sviluppare un'area che va a dare economia, consentitemi, a chi poi questi danari li porta fuori, non è più logico. Qui noi dobbiamo riappropriarci della provincia e qui, se mi date poi un altro passaggio, per quella che è la zona Tamburi, Porta Napoli, è la stessa Città Vecchia, possiamo aprire un fronte legato anche a Città Vecchia che ci può aprire a quella zona occidentale che è sempre stato motivo di ricchezza per i nostri negozi.
1: Benissimo, allora visto che abbiamo introdotto l'argomento, entriamo così a gamba tesa sulla questione della Città Vecchia. Moltissime attività anche nel settore dell'artigianato, ci sono anche, c'è un boom anche, no, della ristorazione, di bar locali.

0: La città vecchia però sviluppa, secondo lei Paolillo, un lavoro di qualità oppure un lavoro ancora fragile per le vostre imprese?
1: La città vecchia rispecchia quello che sta accadendo nel resto della città, in Borgo e gran parte dell'altra città. Noi abbiamo un passaggio da una monocultura dell'acciaio, siamo passati alla monocultura del food, no? Lo stava dicendo lei, forse c'è un eccesso, quei numeri che sono stati detti probabilmente contengono anche le volte che quello stesso negozio chiude perché riapre un'altra gestione, quindi quello fa alzare la percentuale. I negozi più o meno sono sempre quelli, le attività sono sempre quelle e questo non va bene perché questa è una città che manca di un paradigma importante che è quello dell'equilibrio. In questa città non c'è equilibrio di nulla. Già da quando ci misero lo stabilimento siderurgico, addirittura ci misero il più grande stabilimento siderurgico d'Europa, cioè pazzesco. E quindi noi abbiamo questo disallineamento tra una città che decresce e un tentativo di far passare che tutto deve rimanere com'è, e quindi abbiamo questi fondi, li possiamo utilizzare tranquillamente e li dirottiamo tutti sul food, perché di questo stiamo parlando. Di tutte queste iniziative che ci sono, la maggior parte è apertura di food, alcune delle quali sono tranquillamente importanti, sono innovative, quindi questo può andare bene, ma è altrettanto evidente che mancando l'equilibrio, prima o poi questo discorso verrà a crollare. Poi ci sarà, cioè, alla fine, tanto questa è, no? Dove vogliamo andare?
0: Certo.
1: Quello che manca è tutto il resto. Mancano le altre filiere. Quando noi parliamo di riconversione, l'assessore prima diceva la riconversione, quindi vuol dire trovare altre attività, altre filiere, altre modalità di sviluppo della città, in modo da compensare quello che verrà meno dalla siderurgia. E questo è da decidere, perché noi non l'abbiamo ancora deciso, non le ha decise ancora nessuno. Oggi, se viene un investitore qui, al netto dei progetti che ci sono per trattamento di rifiuti e roba varia, stiamo parlando di cose gigantesche anche lì, noi non sappiamo cosa rispondere, se lo dobbiamo far investire in questo imprenditore, se gli consigliamo l'investimento sulla trasformazione e conservazione dei prodotti della mitilicoltura, se possiamo consigliargli un discorso di enogastronomia, che non vuol dire food, non, stiamo parlando di
0: Certo.
1: uno sviluppo di attività che possono benissimo essere fatte. L'importante è che ci si metta d'accordo tutti e decidere come percorrere. La sentenza del compatto 32 ci aiuta a risolvere un nodo che però per tanti anni ha tenuto bloccato gli investimenti. Questo il comune lo sapeva. Ovviamente io non parlo dell'ultima amministrazione, ma
0: Non pare
1: Francesco,
0: proprio che lo sapeva.
1: no, no, no,
0: Lo sapevano.
1: No, no, sapeva mi stavo
0: Il
1: riferendo
0: fatto.
1: al blocco, quello che ha detto Peppino prima, cioè il fatto che un investitore oggi deve aprire un'attività, ancora oggi io non so se la devo aprire al Borgo, in centro, o devo trovare un altro spazio, perché ad oggi noi non sappiamo cosa avverrà, dove avverrà lo sviluppo della città, perché se lo sviluppo deve avvenire come... Ogni tanto, sai, di botto ci sono mesi in cui si parla dello sviluppo verso il nuovo ospedale, no? Dove là ci sono stati già fatti degli investimenti immobiliari, cioè già ci sono stati persone che hanno, investitori che hanno legittimamente comprato terreni e roba varia. Perché cosa? Non per l'agricoltura, l'avranno fatto perché sicuramente lì si aspetta una evoluzione della
0: In
1: città.
0: prospettiva.
1: Adesso c'è questa sentenza del comparto 32, però ricordiamoci che il comparto 32 diventa un esempio in questo momento, perché il comparto 32 è molto lontano dall'ospedale. Ci sono gli altri comparti che non cita nessuno, che dobbiamo stare attenti affinché non si sviluppano. Quindi io che devo fare un investimento, dove lo faccio? Se lo devo fare nel food, lo trovo più facile farlo nel borgo, dove dovrebbe esserci la passeggiata ed è giusto così. Però se devo fare un opificio, un laboratorio, è evidente che devo non sbagliare il posizionamento. E in questo sicuramente ci metteremo, e lo stiamo già facendo, come diceva anche l'assessore, però è questo il momento del fare, non possiamo perdere altro tempo. Una cosa che volevo dire a Francesco Cosa era sì, è giusto che centinaia, migliaia di operai hanno dormito e mangiato.

0: a Taranto. Però è anche vero che quel treno che è passato, quello dei giochi del Mediterraneo, per colpa delle amministrazioni precedenti, noi l'abbiamo solo visto passare perché non sono i nostri operai e quelle non sono le nostre ditte, cioè sono venuti da fuori.
1: Interroghiamoci,
0: No, no, no, le responsabilità
1: interroghiamoci.
0: ci
1: E no,
0: sono,
1: no, ci
0: di
1: dobbiamo
0: tutti,
1: interrogare a vario
0: sicuramente,
1: titolo. Ci
0: sicuramente anche la
1: dobbiamo
0: nostra.
1: interrogare a vario titolo, non
0: Cosa non ha
1: soltanto la
0: funzionato?
1: politica, non la
0: No,
1: politica,
0: no,
1: perché
0: no,
1: la
0: tutto
1: politica
0: detto, stavo
1: fa
0: dicendo, sì. Perfetto.
1: atterrare sul territorio delle risorse economiche che comunque sono
0: Ci sono
1: arrivate.
0: delle
1: Le
0: responsabilità
1: opere si
0: diffuse.
1: stanno facendo. Si interrogasse il sistema imprese, il sistema industriale,
0: Sì.
1: il sistema economico-sociale, il sistema delle competenze, il sistema del trasferimento delle competenze, perché mi sembra che gli attori, noi siamo, rimaniamo a guardare, e non mi riferisco alla politica, ma mi riferisco al settore dell'impresa,
2: E quindi
1: perché comunque le
2: torniamo al
1: opere
2: punto
1: si stanno facendo.
2: di cui
1: Certo.
2: sopra, no? È mancato forse quello
0: Il
2: spirito di
0: sistema
2: impresa
0: è
2: un
0: qua, è
2: po'.
0: come il cane che si morde la coda. Il sistema imprenditoriale si sviluppa su un territorio accompagnato dalle scelte politiche, non raccomandato dalle scelte politiche, accompagnato
1: Certo.
0: dalle scelte politiche che sono nazionali, regionali, territoriali. Questo è mancato, cioè, noi ci ritroviamo in quella situazione. È chiaro che c'è una responsabilità anche del sistema imprenditoriale, c'è una responsabilità anche della mia associazione, ci
1: Non
0: mancherebbe altro,
1: generale,
0: no?
1: non
0: No, no, no,
1: personifichiamo, non
0: per dire,
1: personifichiamo.
0: però sta di fatto che questi treni come quelli del CIS, come quelli delle bonifiche, stanno passando e non passeranno mai più. Qua stiamo parlando di oltre 1,5 miliardi di investimenti,
1: Certo.
0: non quelli ancora da fare, quelli già fatti, che sono
1: Se volete ve li
0: no,
1: elenco
0: no, no,
1: tutti così poi
0: però
1: rendiamo dal
0: questo
1: CIS in
0: rappresenta
1: poi.
0: la fotografia. Quello che ci interessa capire adesso è sul da farsi ancora, c'è spazio affinché si possa creare un sistema, e quindi qua vuol dire essere tempestivi anche come amministrazione comunale, ciò che non è stato fatto all'epoca, e prepararci per fare in modo che con le grandi imprese ci si poteva anche ragionare e dire: ok, l'appalto lo prendi tu, a
1: Ma mica fa
0: condizione che
1: ragionare
0: il
1: la
0: 20 o il
1: politica.
0: 30% lo lasci alle imprese di Taranto.
1: Mica
0: Questa
1: fa
0: cosa
1: ragionare la politica, però.
0: va a ragionare la
1: Ognuno deve
0: politica,
1: fare il suo ruolo.
0: lì va a
1: Ma non mi
0: ragionare
1: pare,
0: ancora.
1: non mi pare
2: Va
1: che
2: bene,
0: sia
2: allora
0: così.
2: vi riagguanto un attimo, faccio una domanda veloce ad Antonio Fagioni e poi andiamo in pubblicità prima di sentire la, diciamo, redderazione della stessa cosa. Che tipo di città immaginate voi giovani? Più locali, più negozi? Che attività vorreste vedere a Taranto?
3: Io credo che al momento il desiderio dei giovani, me compreso, sia quello lì di trovare dei nuovi spazi che creino un sentimento di comunità. Allo stesso modo, penso che potrebbe essere d'aiuto anche organizzare dei veri e propri eventi per i giovani che aumentino quello lì che è il loro senso di appartenenza alla città. Molto spesso viene detto che noi giovani viviamo la città con un senso di disillusione. Non è vero, noi la città l'amiamo, è solo che vorremmo vedere la nostra città al meglio e noi stessi vorremmo poter vivere la nostra città al meglio. Quindi penso anche che lo sviluppo dei locali in realtà non sia una cosa prettamente negativa, questo perché aiuta i ragazzi a sentirsi parte di un qualcosa ed è ciò di cui davvero abbiamo bisogno per sentirci parte della nostra città.
2: Ok, allora raccogliamo questa riflessione di Antonio Fagioni, sindaco del Consiglio Comunale di Ragazze e delle Ragazze, andiamo in pubblicità e poi la replica dell'assessore Cosa.
4: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città.

0: La Catena, fiducia in movimento dal 1974.
1: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città.
2: Rientriamo, il dibattito era molto acceso, allora la parola all'assessore Cosa, facciamo un po' un sunto dei tre interventi, prego.
3: Allora, partendo dalla città vecchia, che era la prima domanda, voglio un attimo concentrarmi su quello che sta accadendo in città vecchia, che non è da poco, non è da tutte le città pugliesi e italiane. Abbiamo appena consegnato i lavori del primo e secondo lotto del Waterfront, che è un lungomare bellissimo da poter utilizzare ed aperto alla città, tanto agli artigiani quanto ai commercianti, quanto agli artisti, quindi sta lì e non ce lo tocca nessuno. È di ieri la notizia del CIS che sono stati affidati i lavori di Piazza Fontana, che sarà riqualificata. È in corso la riqualificazione di piazza... No, no, no, della piazza, piazza Castello. Abbiamo consegnato da poco il Palazzo Troilo, che tra l'altro è sede del Comitato Giochi del Mediterraneo, il palazzo dove oggi stiamo facendo questa bellissima trasmissione, il Palazzo Pantaleo, è un altro polo della città di Taranto. A breve consegneremo il Palazzo Carducci. Metteremo a bando, come diceva bene il presidente Spadafino, i locali di Via Cava, che è il cuore pulsante della città vecchia, che è una sfida nella sfida, che è quella praticamente di penetrare e spaccare in due il centro storico della città vecchia senza eliminare i residenti, che saranno parte integrante del processo anche di rigenerazione della città
2: vecchia. La vecchia via di Urban 2.
3: La vecchia via di Urban 2, tant'è vero che abbiamo reso anche pedonale la via Garibaldi, e faremo a breve dei piani di valorizzazione di via Garibaldi, di via Cava. Sono d'accordo con i temporari legati al maggio tarantino, piuttosto che all'estate, piuttosto che al Natale. Tant'è vero che proprio qualche settimana fa è venuto in persona il presidente De Caro, che si è reso conto delle potenzialità del nostro territorio e che sta articolando proprio una misura ad hoc sia per acquistare che per dare in concessione, quindi metterà delle risorse a fondo perduto per rilanciare appunto questa parte del centro storico. E stiamo parlando solo della città vecchia. Rispetto alla diversificazione territoriale, ciò che sta accadendo nella città di Taranto, vorrei ricordare a tutti noi, ai cittadini di Taranto, che la città di Taranto è stata oggetto dell'ospedale San Cataldo, che è il più nuovo della regione Puglia, forse a livello italiano è uno degli ospedali più innovativi, che sta per ultimare, dove sono stati spesi oltre 250 milioni di euro che sono stati iniettati su questo territorio. Vorrei ricordare, anche per i disagi che stiamo vivendo, l'insediamento delle BRT, che è anche un altro intervento, voglio dire, di innovazione culturale sulla mobilità, con altri milioni di euro che stanno ricadendo sul nostro
2: Speriamo che anche
3: territorio.
2: ci sarà un'innovazione culturale nei
3: E
2: cittadini, perché
3: speriamo,
2: bisognerà fruire di queste BRT per farle funzionare.
3: tant'è vero Maristella, che giorno 12 stiamo promuovendo come città di Taranto la giornata ecologica, proprio per cominciare a far fare quel salto di paradigma culturale che dovete fare voi giovani, per utilizzare i
2: I mezzi
3: mezzi
2: pubblici.
3: pubblici, anche perché la guerra che è in atto a livello mondiale ci impone delle linee a livello energetico dove dobbiamo fare a meno di determinati stili di vita, e anche lì stiamo attuando le BRT, così come stiamo portando avanti finalmente il piano urbanistico generale, che potrà disegnare una nuova città, mettendo finalmente la parola fine al comparto 32, che alcune amministrazioni, quella precedente, voleva tirare per la giacchetta la città da quel lato, così come i luoghi da vivere. I luoghi da vivere ci sono. Baraccamenti Cattolica, ad esempio, è uno di questi. Il
2: Il
3: Parco
2: Parco
3: della
2: della Musica.
3: Musica è uno dei luoghi che potrete vivere e che mi auguro che viviate, piuttosto che Casa Viola, piuttosto che la biblioteca Clavio, che sta avendo comunque un grande riscontro diciamo, dal punto di vista della fruizione dei ragazzi. Anche l'università, pur non avendo al momento un'autonomia universitaria, Comunque l'Uniba è presente, l'Unisalento si è affacciata a Palazzo di Città e siamo per sottoscrivere o abbiamo sottoscritto un protocollo d'intesa per dare un'offerta formativa sempre maggiore. Come dicevo prima, c'è un sistema ITS, voglio dire, che sta dando delle risposte importanti perché è un percorso post-diploma che ti catapulta, voglio dire, nel mondo del lavoro. Ovviamente la mole di opzioni, la mole di lavoro che sta mettendo in campo tutto il partenariato, voglio dire, perché con Confcommercio, con Confartigianato, con tutte le associazioni di categoria, con Confindustria, di questi temi se ne discute ogni giorno. Ovviamente dobbiamo essere più concreti. Anche il sistema portuale, la blue economy, è un fattore, voglio dire, che può cambiare anche il destino della nostra città. Stiamo cominciando a fare delle scelte importanti, oltre a quella di Via Cava, voglio dire che era un atto di indirizzo, no? Finalmente dopo 20 anni decidiamo di liberarci di quel patrimonio e darlo alla fruizione di aziende, di imprese. Stiamo facendo dei discorsi importantissimi, come diceva il presidente Spadafino, sui mercati, che fino ad ora sono stati abbandonati, e mi riferisco tanto al mercato Orsini quanto al mercato Fadini. Il mercato Fadini è oggetto di un finanziamento di 6 milioni di euro. Quindi a breve è in corso la gara, anzi è ultimata, stanno selezionando l'operatore, dove l'ambizione dell'amministrazione comunale è quella di creare un mercato stile europeo come quello di Barcellona, come
0: Questo è un
3: quello di
0: luogo dei
3: Londra,
0: giovani.
3: rivolto ai giovani per fare anche arte, per fare DJ set, per vivere anche quei luoghi, perché quei mercati poi diventano dei veri e propri centri,
0: Contenitori.
3: contenitori economici, culturali e sociali,
0: Anche quella è
3: come è
0: diversificazione.
3: accaduto in Via Lucania e come stiamo lavorando al quartiere
0: Al
3: Talbuti
0: DJ set,
3: su
0: al
3: Via
0: mercato.
3: Orsini, come stiamo facendo invece in controtendenza sul mercato Meta, il mercato ortofrutticolo, che stiamo esternalizzando perché il comune non ha nelle corde la gestione di un mercato ortofrutticolo che in altre regioni d'Italia e in altre città d'Italia è un vero e proprio motore economico, perché abbiamo finalmente, dico io, capito che l'amministrazione comunale non ha le potenzialità per gestire un mercato del genere che in mano a un privato può diventare un vero e proprio motore economico, anche perché la frutta è un bene, no? Di consumo e quindi di lì
2: Questione di stili di vita.
3: Può ripartire anche, diciamo, un piccolo rilancio diciamo, di quel settore. Quindi voglio dire, le attività che stiamo mettendo in campo come città, come amministrazione, l'attenzione della Regione Puglia, il miliardo quasi di fondi che il GTF mette in campo per la città di Taranto, che non dice di aprire street food piuttosto che ricettività. Traccia le linee proprio di indirizzo per ridisegnare un territorio che sono l'innovazione digitale, perché le aziende tradizionali hanno difficoltà a tramutare il loro background tradizionale in azioni digitali, ciò che stanno facendo alcune start-up. Quindi anche spendere tutti questi fondi è una sfida molto importante alla quale, no, tutti quanti noi ci stiamo adoperando, perché molte volte anche il sistema imprese, così come i ragazzi, no, vanno spinti verso queste buone pratiche, perché poi è inspiegabile come mai Bari, come mai Lecce riesce a spendere la maggior parte dei PIA, dei mini PIA, dei bandi nidi, piuttosto del bando STEP,
2: La regione ci fece una tirata
3: ci
2: d'orecchie proprio
3: fece
2: perché eravamo
3: ultimamente
2: l'ultima
3: perché
2: provincia
3: eravamo.
2: a spendere i
0: Però
2: più
0: anche lì
3: in
0: dobbiamo fare un
3: India. Quindi anche lì va
0: ragionamento,
3: fatto
0: attenzione,
3: sicuramente
0: perché
3: un ragionamento, perché
0: poi magari faccio un intervento.
3: molti
0: C'è
3: bandi
0: stata
3: vanno
0: una sta
3: anche,
0: sollecitazione, vanno solo in
3: molti
0: una
3: bandi
0: direzione.
3: vanno anche disegnati sulla peculiarità del territorio di
0: Esatto,
3: Taranto. Però,
0: esatto.
3: avendo la delega alla regione, cara Maristella, permettetemi di dire, e lo dico con affetto,
0: Sì.
3: anche per essere sostenuto, che quando sono stato in Regione Puglia a parlare con l'autorità di
0: Sì.
3: gestione, e ho detto: ma perché non facciamo dei bandi realizzati e calibrati sulle prospettive della città di Taranto? Mi hanno detto che il partenariato economico-sociale, prima di bandire quelle procedure, quegli avvisi pubblici, ha firmato. quelle sì. procedure stesse. Quindi però, anche lì in regione, forti però, di ciò che vogliamo fare, cerchiamo di farci fare delle misure adeguate al nostro sviluppo.
4: Non so se posso interrompere, no, ci mancherebbe. Sì. Però noi di Confcommercio...
2: Noi non abbiamo molto tempo, no, io devo fare l'ultimo giro secco di domande.
4: Importante, Marcella, solo un inciso veloce. Noi di Confcommercio stiamo provando a tracciare un percorso dove tutti insieme si deve provare a dare un'indicazione alla città. Noi, per quello che riguarda il Just Transition Fund, abbiamo detto che quei fondi raccolti solo per il 20%, c'è qualcuno che obiettivamente siamo indietro sulla raccolta, ma siamo indietro perché probabilmente la città chiede altro, il commercio, il turismo, di cui noi abbiamo

0: bisogno di danari e che forse sono, se destinati, ci danno uno sviluppo diverso, hanno bisogno che vengano determinati nei codici Ateco. È lì che la politica,
1: Infatti.
0: Francesco, consentimi, così come si sta provando a
1: Ma questo
0: fare,
1: si fa
0: deve fare
1: prima,
0: da spro.
1: si
0: Ma
1: fa
0: lo si
1: prima,
0: fa
1: non
0: prima
1: si
0: o lo si
1: fa
0: fa
1: dopo.
0: durante? Se non risponde, così come si è detto, per quelle che sono specificità diverse,
1: Giusto.
0: consentimi, c'è una richiesta
1: Condivido,
0: diversa,
1: condivido.
0: quella del turismo ha un'esigenza. Stiamo andando su una visione turistica, stiamo
1: Condivido.
0: andando sul recupero commerciale. Il codice Ateco, la regione, vuoi o non vuoi, andiamo a fare le barricate insieme.
1: Condivido,
0: Lì il
1: quindi.
0: codice Ateco devono cambiare, perché se ci sono soldi, non vedo perché debbano tornare indietro.
1: Condivido.
0: Se il territorio chiede un'altra cosa, scusatemi,
1: Dobbiamo un'attenzione
0: l'avevi
1: maggiore
0: detto,
1: per
0: ma è
1: Taranto.
0: un
1: No,
0: pezzo
1: non
0: che.
1: un'attenzione. Dobbiamo essere noi a livello politico
0: Esatto,
1: e con tutti gli
0: con chi
1: stakeholder ad
0: stakeholder
1: andare alla Regione Puglia
2: a
1: con le idee chiare,
2: proporre.
1: no, con le idee
2: Ok.
1: chiare,
0: Chiaro,
1: con
0: esatto, è più
1: una
0: chiaro di
1: visione
0: questo.
1: strategica chiara dello sviluppo territoriale che vogliamo dare, perché molte volte i bandi che vengono, diciamo, emessi purtroppo non riescono ad atterrare. Vuoi perché tante aziende anche
0: Sono
1: sono in
0: orientati,
1: codice
0: sono
1: arancione
0: orientati.
1: perché hanno delle difficoltà economiche, diciamo, che rivengono
2: Vabbè, sono
1: tanto dal
2: passaggi
1: Covid,
2: tecnici questi,
1: tanto dal
2: certo.
1: Covid che ha di altre esigenze, però
0: Chiaro.
1: è giusto che noi
0: È
1: dobbiamo
0: una
1: andare,
0: proposta.
1: diciamo, tant'è vero
0: È
1: che
0: un
1: De
0: percorso che
1: Caro,
0: stiamo
1: quando è
0: facendo.
1: venuto a Taranto a
0: Scusatemi la
1: rendersi,
0: veemenza, però
1: quando De Caro è
0: sento
1: venuto
0: il
1: a rendersi
0: problema.
1: conto delle peculiarità del centro storico,
0: Sì.
1: quindi di Via Cava, ha detto devo studiare una manovra non per tutte le città pugliesi, ma per Taranto, perché Taranto non è Bari,
0: Anche
1: Bari
0: detto,
1: non è Lecce, Lecce non è
0: eravamo insieme,
1: Brindisi.
0: anche detto, che motivo abbiamo di fare, di chiedere due soldi? Diamoli,
1: Certo.
0: sviluppiamo con un target legato ai giovani, diamo i locali ai giovani,
1: Certo.
0: facciamo in modo che operino e questo è sviluppo, Francesco.
2: Assolutamente. E allora, restiamo sul presidente Spadafino. Avete proprio 10 secondi a testa perché tra poco dobbiamo chiudere. Prima misura urgente. Partiamo ovviamente con lei dal commercio.
0: Niente, noi di Confcommercio pensiamo che adesso sia arrivato il momento del fare. Stiamo provando con i vari stakeholder, le altre associazioni, l'amministrazione a fare delle cose. Noi siamo nell'accoglienza, siamo bravi, ma parlo della città, parlo di chi al di là del turismo o un po' tutti gli operatori hanno e vogliono rendersi protagonisti. Arrivano i giochi del Mediterraneo, i commercianti vogliono rendersi protagonisti, stanno chiedendo cosa devono fare per accogliere le persone. Ma parlo di tutta la città, di tutti i commercianti che, se mi consentite, sono un front office verso quell'accoglienza che noi, arrivano le navi da crociere, assessore, noi lo apriamo alle altre associazioni, facciamo il welcome to Taranto. Solo l'anno scorso non l'abbiamo fatto perché in rotta di collisione con la vecchia amministrazione, però noi facciamo accoglienza davanti al Ponte di Pietra, dove persone che scendono dalle navi da crociere hanno bisogno di indirizzo, quell'indirizzo che con grande semplicità abbiamo dato ai croceristi che vengono qui, scendono 3 ore, ma probabilmente, se accolti come si deve, tornano nella
1: Certo.
0: nostra bella città. Allora abbiamo, noi di Confcommercio, una 3 giorni bellissima dove mettiamo al centro Taranto, abbiamo, passatemi il termine, convinto gli organi nazionali a venire a Taranto, a parlare del tema Taranto, a parlare, è il primo salone del Mediterraneo legato all'imprenditorialità, legato ai giovani, legate ai fondi che non riusciamo a prendere, a quelli da destinare ai nuovi giovani, a quello che deve essere l'orientamento della città. È una da 3 giorni dove avremo i nostri, diciamo, principali attori della Confcommercio, ma non solo. Abbiamo dei ministri, abbiamo anche, per quello che sarà lo sviluppo del territorio legato all'appuntamento dei Giochi del Mediterraneo, che ci ha confermato anche la sua presenza al Salone, avremo una 3 giorni dove Taranto la mettiamo al centro. E chiudo, cosa adesso provo a dire all'amministrazione, ma alle altre associazioni. Proviamo a far diventare questo Salone del Mediterraneo un appuntamento fisso dove spostiamo l'attenzione, sempre che si spinga verso questa bella città, a far sì che diventi sempre più bella.
2: Grazie Presidente, prima misura urgente Confartigianato.
3: C'è poco tempo per tutto quello che si sta realizzando, tutto vero quello che state dicendo, e il problema che stiamo vedendo è che non si trasforma in ricaduta diretta sul territorio. Sarà una nostra miopia questa di non vederlo, e la speranza è che lo possiamo vedere, però c'è tantissimo da fare in ogni cosa che abbiamo detto, c'è c'è da mettersi alla

0: lavoro e a farlo. E la cosa positiva che stiamo vedendo è che abbiamo un'amministrazione comunale, ma non è per ungere, come si dice, però diciamo che c'è un'amministrazione comunale che sembra attenta, però il tempo è stretto, le opportunità stanno passando e dobbiamo trasmettere a terra tutta la potenza di fuoco che ci siamo detti prima, e questo sta diventando un problema molto serio, perché di volta in volta vengono i nodi al pettine e che non si riesce ancora a sciogliere, e quindi la prima cosa che va fatta è insistere a fare quella famosa regia che tutti dicono che occorre. Non c'è un ente che amministra centinaia di milioni di euro, perché qua abbiamo tra vari commissari ed enti, compreso gli organismi regionali. Qui a Taranto è concentrata una potenza di fuoco in milioni che è una cosa pazzesca, no? È una cosa che non
1: Un
0: abbiamo mai visto
1: miliardo e mezzo circa con
0: non
1: tutte le varie
0: vedremo,
1: misure.
0: mai più, però manca a capo una regia. Cioè, sembra che queste cose vadano in modo scoordinato, ognuno fa il suo proprio percorso. E quindi è compito di un territorio responsabile, per non fare gli stessi errori del passato, quello di mettersi tutti insieme, come si diceva, e fare in modo che questi nodi vengano sciolti. I nodi voi sapete meglio di me quali sono, perché abbiamo sempre il problema dei parcheggi, abbiamo tante altre cose che hanno necessità, dopo 30 anni, dopo 40 anni, di essere portate a soluzioni, perché questa città non ha nulla da invidiare a nessun altro territorio, neanche a 30 km, no? Dobbiamo fare in modo che questi ragazzi credano davvero di restare qui, che non si lasciano trasportare dalle opportunità, no, o da ciò che ti mostra il territorio al di fuori, no, di questa città. Certamente c'è di meglio, ma questo meglio lo possiamo costruire qui. L'abbiamo fatto noi quando eravamo più piccoli, perché io non sono andato via e ho investito su questo territorio, quantomeno la mia vita, cioè nel senso che anche per il lavoro che faccio. Quindi questa città merita questa assistenza, c'ha gli amministratori in grado di poterla fare. Noi siamo pronti, come Confartigianato, insieme a tutti gli altri, a fare il nostro percorso.
1: Grazie, direttore Pavillo e Antonio Fagioni. La vostra richiesta, diciamo, quella più urgente.
2: Io credo sia arrivato il momento di ascoltare noi ragazzi, noi giovani, per poter creare una città a misura di studente, a misura di ragazzi, una città all'interno della quale i ragazzi sentono un forte senso di appartenenza, una città dove ci sono punti di ritrovo, una città che funziona anche per noi giovani e per noi studenti. Uno dei problemi che più si è evidenziato è quello lì dei mezzi pubblici per noi ragazzi, confrontandomi con dei miei coetanei. Sono venuto a sapere che molto spesso anche la tratta da scuola a casa o da casa a scuola è una tratta incerta per chi prende i mezzi. Quindi è il momento di agire sulla base delle richieste degli studenti, è il momento di fermarsi e di considerare gli studenti per poter agire nella maniera più efficace.
1: Anche perché sono quelli che domani vi voteranno.
2: Esatto.
1: Assessore Cosa, allora arriviamo a conclusione.
0: Sappiate, cari studenti, che se non vi organizzate, pretendete di essere ascoltati, non sarete ascoltati mai da nessuno. Te lo dico fraternamente da amministratore, perché ci sono tante di quelle attività in itinere, quindi voi vi dovete riappropriare della partecipazione. Già il Consiglio Comunale ha fatto una cosa egregia, che vi ha dato l'opportunità oggi di partecipare anche a questi processi importanti, come quello, diciamo, di questa bellissima trasmissione. Dovete pretendere. Io, da assessore allo sport di qualche anno fa, sono andato io dalle associazioni studentesche, perché nelle tasse universitarie c'è una parte che si paga per le attività sportive, che andavano a finire all'Università di Bari, il
1: Famoso curso.
0: CUS. Sono andato io da assessore dalle associazioni studentesche. Devono essere le associazioni studentesche che devono andare dall'assessore, dal sindaco, dai politici a dire: i soldi che noi versiamo per l'università ce li dovete restituire, perché noi dobbiamo andare in convenzione alla piscina, alla palestra, allo stadio. Quindi nessuno vi regala niente, ma dovete essere voi ad organizzarvi e a pretendere ciò che vi è stato tolto. Te lo dico davvero con grandissimo senso di responsabilità verso i giovani, perché ci sono tanti di quei problemi in questa città che se voi non vi fate avanti, nessuno verrà da
1: Quindi
0: voi.
1: dovete avere un
0: Quindi
1: ruolo più proattivo
0: te
1: anche.
0: lo dico come stimolo ad essere proattivo. Per quanto riguarda le cose da fare, già le stiamo facendo. Nel senso che alcune, ovviamente, non tutte, abbiamo riattivato i DUC. Cosa sono i DUC? Distretti urbani del commercio, che danno la possibilità all'amministrazione comunale di ricevere dei fondi regionali da spendere e noi li spenderemo per fare un piano di desertificazione, per capire, perché noi dobbiamo anche analizzare, per risolvere i problemi, dobbiamo capire perché c'è stata questa desertificazione, quindi attiveremo i DUC, tant'è vero che abbiamo convocato il primo incontro di avvio dei DUC che erano fermi dal 2019, giorno 17 aprile. Dopodiché, proprio oggi, a seguito di un avviso pubblico che fece la Direzione Sviluppo Economico, stiamo varando un piano operativo per lo sviluppo economico della città di Taranto. Oggi abbiamo incontrato gli enti di ricerca pubblici e privati che hanno partecipato al bando, tra cui l'Uniba, il Tecnopolo, Directa Lab, Homa Lab, che sono enti di ricerca. Insieme a loro faremo una governance. Il secondo appuntamento, una volta sottoscritto il protocollo, sarà quello di confrontarci con tutti gli stakeholder. Ovviamente questo non sarà un livello politico-istituzionale, ma vareremo un livello tecnico-operativo per capire come spendere i soldi. Faremo degli incontri con le aziende, ovviamente accompagnati dalle associazioni di categoria, dai sindacati, dalla rete dei professionisti. Quindi anche da questo punto di vista disegneremo un piano strategico partecipato da tutti, diciamo, gli attori della città per immergerci operativamente nelle cose da fare.
1: Allora, proprio velocissimo perché abbiamo ancora qualche minuto. Presidente Spadafino, tra 5 anni a Giochi del Mediterraneo fatti, insomma, BRT, ospedale, città vecchia che rifiorisce, come vede Taranto?
3: Intanto vorrei vedere Palazzo Archita
1: Palazzo Archina, perfetto.
3: immediatamente, Palazzo Frisini. La provincia lì dovrebbe integrare proprio per i giovani un
1: Tra l'altro,
3: luogo
1: Palazzo
3: di
1: Archita, Antonio
3: aggregazione.
1: non se lo ricorda senza i puntelli. No,
2: Non ero
1: quindi
2: nato.
1: non eri
3: Non eri
1: nato,
3: nato.
1: perfetto.
3: Quindi guarda, è proprio quello che mi hai detto mi fa venire i brividi alla
0: E
3: schiena.
0: comunque
3: Quindi
0: manco io ero nato quando hanno
3: è
0: fatto
3: nelle
0: questo.
3: cose semplici che dovremmo provare a tracciare quei percorsi. E poi soprattutto, attenzione, manteniamo quello che di bello si sta facendo in questi momenti. Noi come Confcommercio stiamo provando a fare Confsport, che è dare un'identità agli sportivi di Taranto per quello che può essere un processo di mantenimento di quei luoghi, anche come secondo livello, però la cosa ci preoccupa perché quei luoghi, quelle bellezze devono rimanere tali per i giovani che soprattutto fanno sport, sono quelli che più li useranno, sono quelli che più accompagnati dalle persone che li educheranno, dobbiamo provare a tenere, li dobbiamo tenere con rispetto che meritano, perché lì sono stati dati tanti soldi. Quindi i Giochi del Mediterraneo, che sono questo grande momento di incontro dove tutti dobbiamo fare la nostra parte, ma soprattutto dobbiamo vedere in maniera ottimistica con le persone che verranno a una città diversa.
1: Giochi del Mediterraneo saranno anche l'argomento di una delle nostre prossime puntate, soprattutto la gestione futura degli impianti, no? Che è il grande
3: Importante.
1: interrogativo, soprattutto che come dire, determinerà anche un po' appunto il futuro, no? In questa visione della
3: Assolutamente,
1: città. Gli impianti
3: assolutamente.
1: sportivi, come verranno gestiti e chi li gestirà. Allora,
0: Tra 5 anni?
1: tra 5 anni,
0: Noi
1: dove siamo tra cinque anni?
0: tra 5 anni avremo sicuramente una Taranto diversa, già per le opere che stanno facendo, che si stanno facendo, ma una Taranto diversa nello spirito anche dell'imprenditorialità e dell'autoimprenditorialità, perché noi lo dobbiamo, questa città deve qualcosa agli artigiani e ai commercianti, che sono quelli che poi, come diceva all'inizio Peppino, sono quelli che con dignità tutti i giorni stanno continuando a investire nel territorio, perché oggi continuare a tenere persone assunte, di
3: Con grande
0: dipendenti,
3: sofferenza.
0: con tutta quella sofferenza, quella dedizione che viene fatta, questa città glielo deve, perché in questo momento, con questa crisi del siderurgico, che ormai sono 15-20 anni, che va sì,
1: D'arriva in poi, 20 anni abbondanti.
3: vent'anni.
4: ad oggi la città, se sta ancora in piedi, lo deve alla piccola impresa.

0: all'artigiano e al commerciante, con tutte le
1: così.
0: travessie che ci sono, con tutti gli abbandoni, le disattenzioni che hanno
1: così.
0: ricevuto da chiunque, probabilmente anche dalle proprie associazioni, quindi non è un problema dirlo. Quindi noi fra 5 anni sicuramente, per come è lo spirito della nostra associazione, quindi noi non ci daremo vinta, noi ci confrontiamo
1: Ma
0: tutti i
1: figurati.
0: giorni, non abbiamo problemi anche a fare discussioni con Francesco, perché
1: Rompiamo
0: no,
1: le
0: le
1: scatole
0: discussioni
1: abbastanza. Litighiamo, nel
0: hanno
1: senso
0: un
1: positivo.
0: obiettivo, ci si confronta e comunque
1: Assolutamente. Dobbiamo correre.
0: l'importante è che alla fine, bravo,
1: Dobbiamo correre.
0: corriamo facendo squadra e trovando una quadra. Probabilmente dobbiamo anche fare in modo che queste imprese, queste attività che stanno aperte abbiano anche una visibilità diversa, abbiano un'attenzione diversa, e quindi credo che senza aspettare altri soldi o altre provvidenze, credo che una riqualificazione urbana, una rigenerazione urbana di alcune
1: Da
0: strade, anche in
1: legno.
0: modo leggero, si possa
1: Sono
0: fare. Noi
1: d'accordo.
0: l'avevamo anche proposto al comune, lo riproporremo, l'abbiamo anche proposto nella documentazione del tavolo dello sviluppo che ha fatto il sindaco, perché ci sono alcune strade che ci vuole veramente ben poco. Abbiamo chiesto agli artigiani, perché noi quelli che rappresentiamo sono gli artigiani che poi vanno a lavorarci. Non ci vuole molto per mettere in modo dignitoso strade come Via Dante, come Via Principe Amedeo, come via Anfiteatro. Ormai, per non andare ancora più all'estremo, via Oberdan e via Gela Messina, non ci vuole niente, perché la gente ci passa tutti i giorni, tutti noi ci passiamo tante volte a settimana, no? Però ci passiamo senza attenzionare, fare attenzione, là se veramente non c'è più niente,
1: Quindi
0: non
1: questione di
0: c'è
1: decoro.
0: più niente. Quindi il decoro
1: Ottimo.
0: non ci vuole molto per farlo, probabilmente ci vuole un investimento anche dell'amministrazione comunale. Vedete voi dove andarli a prendere o come prenderli, ma non ci vuole veramente tanti soldi per mettere anche una semplice panchina, un semplice abbellimento, una fioriera, una qualcosa che possa far sì che la gente che ci abita ci possa ritornare ad abitare lì.
1: Grazie. Allora, Antonio Faggioni, tra 5 anni tu dove ti trovi all'università?
2: Probabilmente sì,
1: O in corto
2: sicuramente.
1: finale, la stai finendo, ecco, visto
2: Sicuramente
1: che fai
2: sì.
1: adesso il quinto liceo. Come vedi Taranto tra 5 anni?
2: Io tra 5 anni vedo una Taranto nuova, una Taranto sicuramente diversa. Spero di vedere una Taranto più aperta, una Taranto più green per alcuni versi e una Taranto disposta appunto ad accogliere quelle lì che sono le richieste di tutti i cittadini, in particolare dei giovani. E spero in un futuro di poter vedere una Taranto che al di fuori della città non è conosciuta solo per i suoi problemi ambientali. Voglio vedere una Taranto che viene riconosciuta dai cittadini e al di fuori come bacino di storia, di cultura e di arte, che Taranto ha tutte le carte in regola per poterlo diventare. È ovvio però che ci vorrà del lavoro e spero che in questi 5 anni si possano trovare delle soluzioni ottimali per raggiungere questo obiettivo.
1: Un manifesto di intenti dal sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze. Puntiamo dunque sulla cultura, ci dice Antonio, che poi è il nostro futuro. Assessore Cosa, lei come conclude? Tra 5 anni dove siamo?
3: Io ritengo che questa sia l'ultima opportunità che la città ha, perché per la mole di finanziamenti, per la mole di attenzione, per la mole di accadimenti che per fortuna stiamo vivendo nel nostro territorio, non possiamo che coglierli al meglio. Ovviamente il fattore che diceva Antonio, quello culturale, secondo me è alla base del cambiamento totale, perché ad esempio se i bus la mattina stentano ad arrivare è perché c'è un nostro concittadino che ha messo la macchina in doppia fila, se non proprio all'incrocio. Se la città ha difficoltà ad asfaltare una strada è perché l'amministrazione comunale spende una marea di soldi per il conferimento dei rifiuti. Sono due temi, la vivibilità urbana e il conferimento di rifiuti, che riconducono alla cultura. Quindi già dalle generazioni più giovani cerchiamo di portare noi la cultura presso le nostre famiglie, la cultura positiva nel fare una corretta raccolta differenziata, una corretta mobilità, un corretto stile di vita, un corretto funzionamento dei rapporti interpersonali che tra voi giovani si deteriorano sempre di più perché purtroppo siete collegati, no, ai

0: maggiormente ai social. Quindi la questione culturale intesa a 360 gradi, io penso che sia il tema dove ognuno di noi deve mettere la maggior parte dell'impegno, perché se riusciamo a spezzare determinate abitudini, determinati comportamenti, io penso che davvero possiamo raccontarci fra 5 anni una Taranto nettamente migliore, perché è oggettivo quello che sta accadendo sul territorio. Io mi immagino con gli impianti sportivi finalmente consentire ai nostri ragazzi di vedere un concerto nella nostra città, ad esempio un concerto, noi l'abbiamo visto qualche concerto allo Iacovino, al Palamazzola, i nuovi ragazzi non lo vedono
1: Mai,
0: più.
1: infatti.
0: Ora, io mi rivolgo anche, soprattutto a voi che fate associazionismo di categoria, mi auguro che ci siano intelligenze, imprenditori tarantini che stiano studiando un modello di gestione degli impianti sportivi, per dare l'opportunità all'intera cittadinanza finalmente di vedersi un concerto che crea economia, che crea indotto, che crea una parte della città. Al resto ovviamente ci penseremo e magari ci penserai tu anche fra qualche anno, perché anche studiando ti puoi candidare e puoi partecipare attivamente alla vita politica della tua città.
1: No, che adesso non lo stai facendo, però diciamo in maniera più, come dire,
0: Implementare
1: formale,
0: l'intento,
1: formale,
0: certo.
1: come chiamarla così. E allora siamo in conclusione, una città si misura anche da quello che accade nelle sue strade. Quando chiude un'attività commerciale non chiude soltanto quel negozio, ma si perde anche in qualche maniera la vita che quell'insegna luminosa creava intorno a quella insegna. Quando i giovani smettono di vivere, la città smette di essere futura. Oggi abbiamo cercato un po' di fare il punto sulle attività del commercio, sulle attività dell'artigianato, sulla ricetta anche dell'amministrazione comunale e sulle indicazioni dei giovani per cambiare il destino di questa città. Speriamo di esserci riusciti, non sappiamo. Ringraziamo i nostri ospiti, grazie a voi per averci seguito fin qui e ci vediamo giovedì prossimo.
2: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Orizzonte Taranto, capire oggi la città di domani, in collaborazione con

0: La Catena, fiducia in movimento dal 1974.
1: Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste

0: del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
2: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
3: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene, finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito fivemotors.it.
2: Torna il Taranto Jazz Festival, 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.

0: Buon pomeriggio ai nostri telespettatori. I carabinieri hanno scoperto un vero e proprio mondo di illegalità. Parliamo di caporalato, di sfruttamento del lavoro, di violazioni ambientali, il tutto in un'area sottoposta a vincoli paesaggistici, ambientali e naturalistici. Sono stati arrestati due uomini di Laterza, due imprenditori, ed è stato sequestrato un complesso zootecnico. Sentiamo.
1: Avrebbe potuto essere archiviato come un gravissimo incidente sul lavoro, ma un'approfondita attività investigativa ha permesso di sollevare il velo su un vero e proprio mondo di

0: illegalità, come lo ha definito la procuratrice della Repubblica di Taranto Eugenia Pontassuglia. Arrestati due imprenditori di Laterza, quattro in tutto gli indagati. I titolari delle aziende sarebbero riusciti ad ottenere un risparmio pari a circa 300.000 euro. Sequestrato l'intero complesso zootecnico, valore stimato in diversi milioni di euro. Il tutto è partito dalla morte di un lavoratore indiano avvenuta nella notte tra il 25 e il 26 maggio del 2024. L'uomo irregolare sul territorio italiano era impiegato a nero presso il complesso zootecnico di Laterza, costituito da tre aziende, tra le più grandi in Italia, di un valore di svariati milioni di euro. Il corpo ormai senza vita del lavoratore era stato trasportato dal suo titolare in ospedale, che aveva lasciato credere che l'uomo, con un tasso alcolemico alto, fosse morto per una caduta accidentale. Immediati sospetti degli inquirenti sono stati poi corroborati dall'ulteriore attività di indagine, che ha consentito di raccogliere moltissimi elementi, che hanno poi portato a delineare gravi ipotesi di reato e comunque al fatto che il decesso fosse invece compatibile con una caduta da pala meccanica vetusta e per la quale l'uomo non era formato. Non risulta inoltre l'utilizzo di alcun tipo di dispositivo di protezione. Svelata una pesante condizione di sfruttamento di manodopera straniera, ma anche presunte violazioni in materia ambientale, gli indagati avrebbero creato un sistema di raccolta di acque reflue che confluiva in una diga dalle importanti dimensioni, dove i 1.500 bovini presenti si abbeveravano, con ovvi riflessi sull'ecosistema. Nell'acqua torbida c'erano sostanze chimiche, manganese e altri metalli pesanti. Gli indagati sono ritenuti responsabili a vario titolo dei reati di omicidio colposo aggravato, dalla violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro in concorso aggravata, inquinamento ambientale aggravato, disastro ambientale aggravato, favoreggiamento della permanenza irregolare di cittadini stranieri, impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno aggravato dalla condizione di particolare sfruttamento, gestione illecita di rifiuti e realizzazione e gestione di una discarica abusiva, esecuzione di opere edilizie abusive in area sottoposta a vincoli e in assenza di autorizzazione paesaggistica in area vincolata. Il tutto infatti sarebbe avvenuto in un contesto territoriale di eccezionale pregio ambientale, paesaggistico e archeologico, essendo presenti in zona chiese rupestri, insediamenti medievali, nonché importanti testimonianze della civiltà enolitica di Laterza.
1: È stato un lavoro sinergico, perché opera e intervento dei colleghi sia del tutela lavoro, di cui qui c'è il comandante, il colonnello Marcello Robustelli, che è del gruppo forestale Carabinieri, con il tenente colonnello Antonio Sant'Agnello. Ma noi siamo, come dico sempre, i rappresentanti, i vertici di una serie del personale che sul campo, da, come abbiamo visto, da più di un anno stava lavorando per mettere fine a quello che è un esempio eclatante di un danneggiamento per l'ambiente e uno sfruttamento del lavoro.
0: Condizioni di vita e di lavoro dunque inaccettabili, quelle dei lavoratori indiani di cui parliamo. Sentite.
2: Sono sei i lavoratori indiani, di cui tre irregolari, le cui condizioni di vita e lavoro disumane sono chiaramente emerse nell'operazione messa a segno dai carabinieri. Una grave condizione di sfruttamento degli stessi, che venivano pagati meno di 3 euro all'ora. Il loro compenso veniva in parte inviato alle famiglie in India, da dove erano partiti pagando un prezzo considerevole e sperando soprattutto in un futuro migliore. Venivano costretti a vivere in ambienti insalubri, con la muffa sui muri, accompagnati a fare la spesa una volta al mese. La loro alimentazione era fatta solo di legumi, cipolle, patate. Poco peraltro il tempo che gli stessi potevano dedicare al pasto. A dare la chiara idea della gravità della situazione, il fatto che fossero costretti ad effettuare la mungitura dei bovini senza alcuna protezione, anche nel momento in cui gli animali erano affetti da una malattia batterica trasmissibile all'uomo e in grado di determinare conseguenze serie. I lavoratori stranieri non godevano inoltre di ferie e riposi. Un quadro tristissimo che ancora una volta in pochi giorni accende i fari su storie complicatissime, inaccettabili, e sul lavoro umile in condizioni che letteralmente annientano la dignità umana.
0: E continuiamo con la cronaca, perché una donna è stata investita da un'auto questa mattina all'incrocio tra via Cesare Battisti e via Icco. Da una prima ricostruzione sembra che un'auto sia addirittura salita sul marciapiedi, travolgendo la povera donna. Il conducente non si sarebbe neppure fermato a prestare soccorso, si sarebbe invece allontanato, facendo perdere le sue tracce. La donna è stata soccorsa dal 118, trasportata alla Santissima Annunziata. Le sue condizioni sarebbero purtroppo gravi. Sul posto è intervenuta una radiomobile dei carabinieri della compagnia di Taranto. Le indagini sono in corso per identificare auto e conducente, anche con l'ausilio delle telecamere di videosorveglianza. Intanto un operatore del 118 è stato investito

0: Da un'auto pirata a Taranto è accaduto in via Maturi le proteste dei sindacati nel prossimo servizio.
1: Questa volta è stata addirittura un'auto a travolgere un equipaggio del 118. L'ennesimo episodio di violenza si è verificato in via Maturi, dove era accostata un'ambulanza per una operazione di soccorso d'emergenza. Un'autovettura, non riuscendo a passare, ha allora proseguito la marcia, travolgendo proprio un operatore del 118. Per fortuna,

0: Missione Rosso di Sera.
1: Questo è uno degli ultimi episodi di violenza che fanno capire quanto questi soccorritori ogni giorno rischiano sulla propria salute, la propria sicurezza e la vita, mi oserei dire. L'accorgimento innanzitutto da parte nostra è chiedere alle istituzioni, anche alla prefettura, l'adozione immediata di un tavolo permanente per la predisposizione di protocolli operativi che permettano anche di organizzare degli interventi di pubblica sicurezza. Faccio un esempio: l'introduzione della body cam sugli operatori o sistemi di allarme collegati direttamente con le questure in modo tale da allertare immediatamente le forze dell'ordine. Insomma, tutele anche legali e psicologiche a questi operatori che subiscono le aggressioni.
2: Si è registrata intanto un'aggressione all'ospedale San Pio di Castellaneta, vittima un'infermiera.
0: Violenze anche al pronto soccorso dell'ospedale San Pio di Castellaneta. L'ultimo episodio si è verificato nella mattinata del 16 luglio, quando un uomo di 47 anni, originario di Laterza e già noto alle forze dell'ordine, è stato condotto in ospedale in stato di forte alterazione psicofisica, probabilmente a causa dell'abuso di sostanze stupefacenti. Ma giunto al pronto soccorso, l'uomo si è scagliato contro una infermiera, scatenando momenti di forte tensione. Per portare l'uomo alla calma, i sanitari sono stati costretti a somministrargli dei sedativi. Al suo risveglio, tuttavia, il 47enne ha tentato di darsi alla fuga, ma è stato bloccato dai carabinieri. L'uomo non si è dato per vinto e ha opposto ulteriore resistenza. I militari sono però riusciti ad ammanettarlo e ricondurlo in ospedale. Completate le cure, l'uomo è stato condotto in caserma e poi arrestato e trasferito nella casa circondariale di Taranto. L'operazione è stata condotta in modo congiunto dai carabinieri delle stazioni di Castellaneta, Palagianello e Laterza.
2: Sono aperte le candidature per il reclutamento del personale sanitario, medici e infermieri a supporto degli atleti e delle atlete durante le gare dei Giochi del Mediterraneo.
3: Sono aperte le candidature per il reclutamento di 40 medici e 50 infermieri necessari a garantire il supporto sanitario durante la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, che si terrà a Taranto dal 21 agosto al 3 settembre. Il personale individuato sarà chiamato a prestare servizio nelle sedi in cui si svolgeranno le gare e gli allenamenti tra Taranto, Brindisi, Lecce e Conversano, in turni di 5-7 giorni dal 17 agosto al 4 settembre 2026. Le manifestazioni di interesse per la formazione di elenchi del personale idoneo sono aperte a tutti i professionisti e le professioniste, dipendenti e non dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale, in possesso di regolare titolo di studio e iscrizione all'albo del relativo ordine professionale. I bandi sono stati pubblicati sul portale INPA e sull'albo pretorio dell'ASL Taranto, nella sezione concorsi e avvisi pubblici. Per altre informazioni, inoltre, si può visitare il portale dell'ASL Taranto. Le candidature saranno chiuse ufficialmente il 28 luglio alle 23:59.
2: Ora ci spostiamo in Città Vecchia per parlare della vicenda di Antonio Santovito, che chiede da mesi un divieto di sosta davanti al portone per ragioni di salute. L'amministrazione interviene con blocchi di cemento e segnaletica errata, ma senza di fatto risolvere il problema del blocco dei soccorsi.
4: Sembrava l'inizio di una vittoria, l'epilogo di una battaglia burocratica durata mesi, e invece per Antonio Santovito, 45enne di Taranto Vecchia, in attesa di un trapianto di reni, la risposta delle istituzioni si è trasformata nell'ennesimo lungo limbo. Davanti al suo portone in via Cariati, dove da dicembre chiede un semplice cartello di divieto di sosta per garantire il passaggio di ambulanze e soccorsi, sono comparsi dei blocchi di cemento e una striscia gialla, ma la toppa questa volta è decisamente peggiore del buco.
5: No, non garantisce nulla, anzi potrebbe essere anche pericoloso per le macchine, perché sono dei panettoni ad altezza proprio sul marciapiede, quindi se una macchina va a transitare e viene a girare di colpo perché vede un parcheggio vuoto, che c'è lo spazio, rischia di rompere anche la macchina, di farsi male e di creare disagi. Cioè, cerchiamo di fare dei servizi, si fanno dei disservizi. Poi Non vedo il senso perché manca il cartello.
4: L'assenza di segnaletica verticale chiara continua a legittimare l'inciviltà. Senza un cartello di divieto, infatti, gli automobilisti continuano a parcheggiare subito dietro i panettoni, bloccando nuovamente l'ingresso e costringendo Antonio a un continuo

0: continuo e logorante faccia a faccia con i conducenti.
1: Io non devo fare discussioni con la gente, non sono né pagato né sono dovuto a dare spiegazioni alle persone che non si devono mettere davanti alla macchina.
0: I coni arancioni per evitare il blocco del portone ha dovuto metterli lui. Nel palazzo, oltre ad Antonio, vivono altre persone anziane con gravi patologie. Ormai è rassegnato un muro di gomma istituzionale. Nonostante i contatti diretti con i vertici di Chima Mobilità e con l'assessorato competente, ad oggi manca ancora un provvedimento ufficiale e risolutivo.
1: Io ho ancora un piccolo, come si dice, fiamma, che ancora continua a combattere, a provare. La gente qua ormai a Taranto, specialmente qua, è rassegnata. E voi dovete essere quelle persone a dire: vedi che esistiamo e siamo qui per voi. Per piacere, non ci abbandonate, perché ripeto, se questo è un lavoro fatto bene, io non lo so, forse sono io pretenzioso, ma non penso.
0: Un appello disperato che non chiede favori, ma l'applicazione della legge e del rispetto del diritto alla salute.
2: L'aeroporto di Grottaglie dovrebbe essere aperto anche dopo i giochi del Mediterraneo. La proposta del commissario per i giochi, Massimo Ferrarese, viene accolta con favore dalla Confapi.
3: Aprire l'aeroporto di Grottaglie non solo in occasione dei giochi del Mediterraneo, ma in modo permanente, trasformandolo in uno dei principali scali pugliesi, senza entrare in concorrenza con gli aeroporti di Bari e Brindisi. La proposta del commissario straordinario dei giochi del Mediterraneo, Massimo Ferrarese, viene accolta con favore da Confapi, l'associazione che raggruppa le piccole e medie imprese. Una posizione, questa, che Confapi sostiene da tempo. Secondo l'associazione, riaprire l'aeroporto di Grottaglie rappresenterebbe un passaggio decisivo per la competitività del territorio, per la sua capacità di attrarre investimenti e per la piena valorizzazione delle sue filiere produttive, logistiche e turistiche. La provincia di Taranto, sostiene il presidente di Confapi, Fabio Greco, non può più permettersi di essere l'unica area industriale complessa del paese priva di un aeroporto pienamente operativo. L'annuncio del commissario Ferrarese va nella direzione che da anni chiediamo con forza. Grottaglie, afferma Greco, deve diventare uno scalo aperto, funzionante e integrato nella rete aeroportuale pugliese. Il presidente Greco evidenzia inoltre che l'aeroporto non deve essere percepito come un'opera straordinaria legata ai giochi del Mediterraneo, ma come infrastruttura strategica permanente. I giochi, afferma il presidente di Confapi, sono un acceleratore, non il fine. Grottaglie deve essere operativo prima, durante e dopo la manifestazione. È una condizione essenziale per sostenere le imprese, facilitare la mobilità di cittadini e turisti e rafforzare la capacità attrattiva del territorio, aumentare la competitività industriale, la logistica avanzata, l'internazionalizzazione, lo sviluppo turistico. Le imprese, prosegue il presidente Greco, chiedono da tempo un collegamento diretto con il resto del paese e con l'Europa. Grottaglie può diventare un asset decisivo per attrarre nuovi investimenti e per consolidare quelli già presenti. Non è una battaglia identitaria, ma una scelta di sviluppo. Serve una decisione definitiva, con tempi certi e un cronoprogramma pubblico. Le imprese non possono programmare il futuro sulla base di annunci. Occorre una scelta politica chiara e irreversibile. Questa è una battaglia che riguarda tutti, dalle istituzioni alle imprese ai cittadini. Taranto deve credere nelle sue potenzialità e pretendere ciò che le spetta. Taranto e la sua provincia devono avere il proprio aeroporto, perché questo non è un privilegio, ma, conclude Greco, un diritto infrastrutturale.
2: Ora manca il piano delle coste adeguato da parte del Comune. A dirlo è Luciano Carriero, a fronte di un'ottima annata per la mitilicoltura che ha incassato anche l'ok della struttura commissariale.
0: Il 2026 si sta rivelando un anno straordinariamente generoso per la mitilicoltura tarantina. Dopo lunghi anni di sofferenze, il Marpiccolo è tornato a dare frutti eccellenti, restituendo al mercato un prodotto di altissima qualità. La vera cozza tarantina autoctona, nata e cresciuta e allevata localmente, sta finalmente tornando sulle tavole dei consumatori. Una boccata d'ossigeno che arriva anche grazie alla certificazione scientifica ottenuta dal lavoro sinergico di CNR, ISPRA, ASL, la ARPA, coordinati dal commissario straordinario per le bonifiche.
4: Quest'anno il Marpiccolo ha dato dei buoni frutti. La cozza tarantina è super quest'anno, è un prodotto di altissima qualità. Speriamo che il tempo, le temperature quest'anno saranno più clementi con il nostro mare. Questo progetto sulla decontaminazione del Marpiccolo, del Primoseno e delle cozze in particolare è un progetto molto importante per la categoria, per il settore.

0: settore della mitilicoltura, perché ci dà la possibilità di ritornare in possesso del primo seno del Mar Piccolo.
1: Quindi c'è più spazio.
0: Possiamo, le cozze possono stare nel primo seno del Mar Piccolo, però prima della vendita devono essere spostate e depurate in aree in Mar Grande in questo caso.
2: La svolta è di portata storica per la categoria, le cozze si depurano molto più velocemente del previsto. Decade così l'obbligo tassativo di spostare l'intero seme dal primo al secondo seno entro il 28 febbraio. Più spazio per la crescita dunque, prima di completare il percorso di depurazione nelle acque del Mar Grande. Eppure, se la natura e la scienza corrono, la burocrazia del comune di Taranto arranca.
0: Per un rilancio vero della mitilicoltura a Taranto abbiamo bisogno dei punti di sbarco e un piano delle coste serio. Il comune di Taranto va un po' a rilento. Noi stiamo aspettando ancora concessioni da un anno e mezzo, quindi i mitilicoltori hanno tutta la voglia di regolarizzare le proprie posizioni, perché dobbiamo ricordare, veniamo da una crisi non dipesa da noi, ma dipesa dalla grande industria, che ci ha creato molti problemi nella nostra città. Noi stiamo facendo la nostra parte, però abbiamo bisogno di una politica che ci sia vicino, perché gli atti sicuramente non li facciamo noi. Quindi, come dicevo prima, poi arrivano dei controlli e questi ragazzi risultano abusivi.
2: Gli operatori denunciano ritardi inaccettabili sulle concessioni degli specchi d'acqua, attese invano da un anno e mezzo, un limbo burocratico che espone i mitilicoltori al rischio di controlli e di essere etichettati ingiustamente come abusivi, ma a pesare soprattutto la mancanza di infrastrutture di base e di pianificazione. Il piano delle coste è fermo al 2020 e i punti di sbarco attrezzati e promessi da tempo restano solo sulla carta.
3: È stato scoperto dalla Capitaneria di Porto un pescatore abusivo, è accaduto nella notte. L'uomo, che ora dovrà pagare una sanzione di 1000 euro, non è riuscito a fuggire a causa delle sue reti vietate rimaste incagliate sul fondale. L'intervento tempestivo dei militari ha permesso il recupero ed il sequestro dell'attrezzo, scongiurando il rischio che si trasformasse in una pericolosa ghost gear. L'operazione tutela chiaramente il mare ionico e contrasta la pesca illegale e l'inquinamento. Intanto questa mattina presso la Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare di Taranto è stato celebrato il primo giuramento degli allievi avieri del 2026.
4: Con voce ferma e decisa, i 519 allievi volontari in ferma iniziale del 30° corso Nereo II hanno pronunciato il giuramento confermando l'impegno di fedeltà alla patria e alle istituzioni repubblicane. Si tratta del primo incorporamento dell'anno 2026 della Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare di Taranto. Gli avieri hanno completato un percorso fondamentale per acquisire la formazione militare e morale. Per il comandante delle scuole dell'Aeronautica Militare della Terza Regione Aerea, Francesco Vestito, questa preparazione specialistica consentirà loro di operare con competenze e professionalità nelle diverse realtà dei reparti dell'aeronautica militare, a cui saranno prossimamente destinati.
5: Che vediamo alimentato l'avvicendamento di personale, quello più anziano per ovvi motivi, per età anagrafica andranno in pensione e saranno sostituiti da nuove leve, avranno un futuro lunghissimo e bello davanti a loro. Ma soprattutto arduo e duro, perché abbiamo visto nelle parole e nella presenza del colonnello onorevole Paglia che dedicarsi alla nazione significa a volte fare scelte durissime e trovarsi in condizioni difficili. A noi ora è stato affidato il compito in questi mesi di avviarli con dell'istruzione tecnico-militare al mondo più basico della vita militare. Presso i reparti ora ci sarà un'evoluzione tecnica, copriranno le varie categorie e ruoli e rimane il compito di motivarli e dare loro il giusto coraggio e forza per andare avanti.
4: La cerimonia ha segnato l'inizio del lavoro e del nuovo percorso delle giovani leve, celebrata di fronte allo specchio acqueo del Mar Piccolo, che in questi mesi si è trasformato anche in campo gara delle discipline di canottaggio e canoa kayak per i Giochi del Mediterraneo, un momento che ha rappresentato il primo passo verso la crescita economica e culturale del territorio ionico.
3: Grande partecipazione e momenti di emozione alla processione della Madonna del Carmine, è stato ricordato anche Baco Sacari.
1: Taranto ha vissuto una delle pagine più intense e partecipate della propria tradizione religiosa in occasione della solennità della Beata Vergine del Monte Carmelo. L'Arciconfraternita Maria Santissima del Carmine, insieme all'intera comunità dei fedeli, ha celebrato la propria patrona al culmine di un cammino di fede, carità e valorizzazione delle tradizioni, che ancora una volta ha rinnovato il profondo legame tra la città e la sua madre. La giornata si è aperta con il solenne pontificale, durante il quale 30 nuovi novizi, tra confratelli e consorelle, hanno ricevuto lo scapolare carmelitano, entrando ufficialmente a far parte del sodalizio. Il giorno precedente erano state aggregate anche le nuove consorelle, anch'esse chiamate a vivere il segno dello scapolare quale simbolo di consacrazione, appartenenza e affidamento alla Vergine Maria. Alla celebrazione hanno preso parte le principali autorità civili e militari, a testimonianza del valore religioso, storico e identitario che questa ricorrenza continua a rappresentare per l'intera comunità tarantina. Al termine della Santa Messa è stata elevata la tradizionale supplica alla Beata Vergine del Carmine, momento di intenso affidamento e filiale devozione. Nel pomeriggio la solenne processione ha attraversato le vie del borgo, accompagnata dalla preghiera, dalla partecipazione di migliaia di fedeli e dalle esecuzioni del complesso bandistico Giuseppe Chimienti, città di Montemesola, diretto dal maestro Lorenzo De Felice, e del complesso bandistico città di Treggiano, diretto dal maestro Filippo Davide Abbinante. Ancora una volta il passaggio del venerato simulacro ha trasformato le strade della città in un unico grande abbraccio di fede, raccoglimento ed emozione. A rendere ancora più suggestiva la serata è stato l'innovativo spettacolo di droni luminosi realizzato dall'azienda Alumee, che ha trasformato il cielo di Taranto in una straordinaria narrazione di immagini, simboli e luce. La tecnologia si è posta al servizio della fede, offrendo uno spettacolo capace di emozionare e raccontare la storia dell'Arciconfraternita, della processione e della profonda devozione che lega la città alla Beata Vergine del Carmine. Tra le immagini più toccanti della coreografia luminosa, particolare commozione ha suscitato quella dedicata a Bakary Sako, il giovane tragicamente scomparso in Piazza Fontana. La sua figura è apparsa nel cielo, accompagnata dal luogo che ha segnato il suo ultimo istante di vita, trasformando quel momento in un silenzioso messaggio di memoria, vicinanza e speranza. Un gesto profondamente sentito, accolto con grande emozione dal pubblico, che ha voluto ricordare come la fede sappia custodire anche il dolore, trasformandolo in preghiera e affidamento. La solennità della Beata Vergine del Monte Carmelo si è conclusa così con una straordinaria testimonianza di fede popolare, confermando ancora una volta come la devozione alla Madonna del Carmine rappresenti uno dei patrimoni spirituali più autentici della città di Taranto. Una tradizione che continua a rinnovarsi nel tempo, capace di unire generazioni diverse sotto il manto della Vergine, madre che da secoli accompagna, protegge e guida il cammino del suo popolo.
3: Il ripescaggio del Taranto sembra sempre più difficile, vediamo perché.
4: La Covisod sta completando l'esame delle domande di iscrizione al prossimo campionato di Serie D. Al momento sarebbero non più di 3 i club destinati a essere esclusi o rinviati, un numero ben lontano dalla decina di posti che servirebbe al Taranto per sperare in un ripescaggio. Uno scenario che conferma quanto già emerso al termine della scorsa stagione. Le possibilità di vedere i rossoblù in quarta serie attraverso il ripescaggio sono ormai ridotte al minimo. Intanto la società continua a concentrarsi sul mercato. Anche la giornata di ieri è stata caratterizzata da incontri e contatti, ma senza novità ufficiali. Le priorità restano il centrocampo e la difesa. Tra i profili seguiti c'è quello di Aniello Salzano, centrocampista di grande esperienza. La trattativa però resta complessa per la concorrenza di diverse società di Serie B. Più concreta invece la pista che porta ad Alessio Ziello. L'ex San Marino avrebbe scelto di aspettare il Taranto e l'accordo potrebbe essere raggiunto nei prossimi giorni. Restano invece più difficili le operazioni che riguardano sono Simone Bolognese e Luca Baldassin. Per entrambi il principale ostacolo è rappresentato dalla categoria. L'eccellenza, almeno al momento, non convince i due centrocampisti. Da definire infine il futuro di Alessandro Di Paolo Antonio. Il giocatore avrebbe manifestato la volontà di restare in rossoblù e la società potrebbe sciogliere le riserve già nelle prossime ore.
3: Il calendario delle partite di calcio dei giochi del Mediterraneo, l'Italia allo Iacovone contro il Kosovo.
1: Sarà lo stadio Erasmo Iacovone il cuore del calcio dei 20esimi giochi del Mediterraneo. È stato ufficializzato il calendario delle gare che si disputeranno nell'impianto di Taranto, destinato ad ospitare gli appuntamenti più importanti sia del torneo maschile, che vedrà impegnata l'Under 21, che di quello femminile, che scenderà in campo con l'Under 18. Ad aprire il programma sarà la nazionale italiana maschile, impegnata mercoledì 26 agosto alle 21 contro il Kosovo. Due giorni dopo, venerdì 28 agosto, lo Iacovone ospiterà entrambe le semifinali, la prima alle 10.30, la seconda in prima serata alle 21. Gran finale domenica 30 agosto alle 19 con la sfida che assegnerà la medaglia d'oro. Stesso copione anche per il torneo femminile. Giovedì 27 agosto, sempre alle 21, sarà ancora Italia-Kosovo ad inaugurare il calendario dello Iacovone. Le semifinali sono in programma sabato 29 agosto alle 10.30 e alle 21, mentre lunedì 31 agosto alle 19 si disputerà la finale che decreterà la squadra vincitrice dei giochi del Mediterraneo. 8 partite in 6 giorni con le nazionali italiane protagoniste delle gare inaugurali e le finali per loro che assegneranno i titoli davanti al pubblico di Taranto. Un calendario che conferma il ruolo centrale dello stadio Erasmo Iacovone all'interno della manifestazione e che rappresenta un banco di prova importante anche sotto il profilo organizzativo in vista dell'arrivo di atleti, delegazioni e tifosi da tutto il bacino del Mediterraneo.
3: Termina qui questa edizione di Cittadella News. Come sempre vi ricordo la possibilità di inviare segnalazioni all'indirizzo segnalazioni@cittadellatv.it oppure al numero WhatsApp 339-680-6868. Nel Dopo TG Oltre la Notizia, oggi a cura di Enzo Ferrari, si punterà l'attenzione sui lavori stradali e sulla Madonna, sui festeggiamenti in onore della Madonna del Carmine. Grazie per essere stati con noi, a voi un buon pomeriggio.

0: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
3: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: CS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Qashqai e-Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juk, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a luglio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro. Da 5 Motors, concessionaria ufficiale Nissan a Taranto e Brindisi.
2: Torna il Taranto Jazz Festival, 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Buon pomeriggio con l'approfondimento dopo il TG di Cittadella News. Parleremo in questa prima parte di lavori stradali. Si lavora giorno e notte per il rifacimento dell'asfalto su tante vie cittadine e facciamo il punto con l'assessore ai lavori pubblici del Comune di Taranto, Lucio Lonoce. Buon pomeriggio, assessore.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Dove si trova in questo momento?
1: Allora, in questo preciso momento mi trovo su Via Nitti, dove stiamo effettuando sull'intera via tutto l'asfalto, ma non solamente qui, ma anche in altre vie di Taranto. Si sta lavorando giorno e notte. Questa notte siamo stati al rondò di Viale Ionio con Viale Magna Grecia, dove si è, la squadra ha scarificato su Viale Magna Grecia, mentre sul rondò è stato fatto l'asfalto. Si prosegue anche in via Ugo De Carolis, in via Mezzetti. In pratica si sta lavorando, come abbiamo detto in precedenza, giorno e notte. Disagi per i cittadini ci sono, noi chiediamo scusa, ma Taranto sicuramente cambierà volto. Sono giorni storici per la città di Taranto, in quanto con tutti i chilometri che noi stiamo facendo la città di Taranto cambierà volto.
0: Ecco, assessore, ma tutti questi lavori dovranno essere completati prima dei giochi del Mediterraneo, perché è tutto in funzione di rendere la città più accogliente in vista di questa grande manifestazione. Ce la faremo a chiudere i cantieri un mese?
1: Guardi, io sono fiducioso, anche perché le aziende che stanno lavorando sul territorio sono delle aziende molto buone, stanno lavorando, ripeto ancora una volta, giorno e notte, quindi secondo me riusciremo a terminare quanto prima i lavori. Tenete presente che si stanno facendo anche dei lavori su Corso Italia, dove c'è il commissario straordinario del rischio idrogeologico, dove lunedì asfalteranno anche quella zona, quindi quella zona sarà di nuovo letteralmente mandata per i cittadini e quindi saranno sereni.
0: Ecco,
1: si sente,
0: assessore,
1: bene, perché io non riesco a sentire.
0: Assessore, ci sono

0: Le polemiche per i lavori mattutini perché intralciano il traffico, la sera perché magari i rumori e gli odori dell'asfalto, del catrame, danno un po' fastidio ai residenti che magari vorrebbero riposare. Allora dobbiamo fare un invito alla tolleranza, ad essere tutti più tolleranti per diciamo, sopportare questi disagi e quindi preparare la città ad essere più accogliente. In questo momento particolarmente importante per Taranto.
1: Ma guardi, le posso dire, i lavori di notte sono stati fatti nei punti nevralgici della città, dove stanno i rondò, dove ci sono veramente dei punti di riferimento, degli snodi, in modo tale che lì non c'erano palazzi. Mentre purtroppo bisogna lavorare di giorno, per esempio su questa via, su via Nitti, su via Ugo De Carolis, su via Mezzetti, dove ci sono palazzi, e quindi non è preferibile lavorare di notte in quanto si dà fastidio, anche perché la gente deve andare a lavorare e quindi si preferisce di farli di mattina.
0: Ecco, assessore, tra le polemiche che ci sono, quelle che secondo cui insomma, questi lavori potevano magari essere programmati con un po' di anticipo e non tutti insieme, in modo da rendere diciamo, questa attività un po' più razionale, sarebbe stato possibile o siamo stati costretti in qualche modo ad agire così?
1: Ah, siamo stati costretti ad agire così perché il decreto del Ministero è stato depositato giorni fa e quindi noi eravamo pronti già da dicembre come comune. Poi il commissario si è sostituito con i tecnici del comune di Taranto, dove io sto seguendo ogni giorno i lavori sulle strade. Comunque noi siamo fiduciosi, guardi, senza fare nessuna polemica, anzi i risultati si vedono proprio quando si lavora di squadra, quindi secondo me i lavori termineranno nei tempi giusti.
0: Ecco, quanti chilometri di strade stiamo rifacendo?
1: Ma guardi, adesso ho perso il conto, anche perché stiamo lavorando con le manomissioni stradali, con i nuovi chilometri per i Giochi del Mediterraneo, ma stiamo anche facendo i lavori per i lavori complementari. E
0: Ecco.
1: quindi chilometri di preciso, è inutile dire delle cose non vere. Quando sarà il momento opportuno, diremo effettivamente quanti chilometri di strada abbiamo fatto.
0: Ecco, assessore, l'esperienza ci insegna che a volte, purtroppo, rifinito il manto stradale, subentrano nuovi lavori di scasso per i lavori delle utenze, eccetera. Possiamo stare tranquilli che questo rischio almeno questa volta è scongiurato?
1: Ma guardi, proprio a 10 metri di qua, si vede, mentre hanno fatto l'asfalto, c'è stato un cedimento dell'asfalto dovuto, adesso stanno effettuando i tecnici dei controlli tra acquedotto, Enel e Rete Gas. Abbiamo escluso che sia dell'Enel, anzi devo ringraziare l'Enel che è venuto questa mattina alle 5 e ha messo a disposizione immediatamente lo scavatore. Stiamo intervenendo ad Horas e quindi vediamo di chi è. Adesso stanno i tecnici, non le so dire precisamente se la responsabilità è da parte dell'acquedotto o della Rete Gas.
0: Ecco, l'importante è che il manto stradale rifatto non venga poi scassato di nuovo a causa di lavori sopraggiunti. Intanto la ringraziamo, Assessore, per questo aggiornamento di informazioni sui lavori stradali. Grazie, Assessore Lonocer.
1: Grazie. Io la volevo ringraziare, però purtroppo stiamo per strada e certe volte non si riesce neanche a parlare in quanto ci sono rumori. Io veramente volevo fare un ringraziamento per i tecnici del Comune di Taranto perché veramente stanno effettuando un grande lavoro. Sono tre i direttori dei lavori, posso fare anche i nomi perché è giusto che si facciano i nomi. Il DL sono Martino Caffuoti, Francesca Menza e Domenico Cici. Il RUP di tutto il procedimento invece è Elena Campocci. Quindi un ringraziamento di cuore va fatto veramente a questi ragazzi che stanno rimanendo anche di sera per completare i lavori. Grazie
0: Grazie, grazie Assessore. E
1: a voi.
0: adesso cambiamo argomento perché ieri c'è stata per le vie della città la processione della Madonna del Carmine, una ricorrenza molto sentita che ha come protagonista

0: Protagonista assoluta, l'arciconfraternita del Carmine, guidata dal priore Antonello Papalia, con il padre spirituale Don Marco Gerardo. Festeggiamenti e spettacoli anche luminosi grazie ad una, possiamo definirla così, orchestra di droni che hanno realizzato delle grafiche luminose nel cielo davvero molto, molto belle, molto suggestive. Vediamo il servizio innanzitutto.
1: Taranto ha vissuto una delle pagine più intense e partecipate della propria tradizione religiosa in occasione della solennità della Beata Vergine del Monte Carmelo. L'Arciconfraternita Maria Santissima del Carmine, insieme all'intera comunità dei fedeli, ha celebrato la propria patrona al culmine di un cammino di fede, carità e valorizzazione delle tradizioni, che ancora una volta ha rinnovato il profondo legame tra la città e la sua madre. La giornata si è aperta con il solenne pontificale, durante il quale 30 nuovi novizi, tra confratelli e consorelle, hanno ricevuto lo scapolare carmelitano, entrando ufficialmente a far parte del sodalizio. Il giorno precedente erano state aggregate anche le nuove consorelle, anch'esse chiamate a vivere il segno dello scapolare quale simbolo di consacrazione, appartenenza e affidamento alla Vergine Maria. Alla celebrazione hanno preso parte le principali autorità civili e militari, a testimonianza del valore religioso, storico e identitario che questa ricorrenza continua a rappresentare per l'intera comunità tarantina. Al termine della Santa Messa è stata elevata la tradizionale supplica alla Beata Vergine del Carmine, momento di intenso affidamento e filiale devozione. Nel pomeriggio la solenne processione ha attraversato le vie del borgo, accompagnata dalla preghiera, dalla partecipazione di migliaia di fedeli e dalle esecuzioni del complesso bandistico Giuseppe Chimienti, città di Montemesola, diretto dal maestro Lorenzo De Felice, e del complesso bandistico città di Treggiano, diretto dal maestro Filippo Davide Abbinante. Ancora una volta il passaggio del venerato simulacro ha trasformato le strade della città in un unico grande abbraccio di fede, raccoglimento ed emozione. A rendere ancora più suggestiva la serata è stato l'innovativo spettacolo di droni luminosi realizzato dall'azienda Alumee, che ha trasformato il cielo di Taranto in una straordinaria narrazione di immagini, simboli e luce. La tecnologia si è posta al servizio della fede, offrendo uno spettacolo capace di emozionare e raccontare la storia dell'arciconfraternita, della processione e della profonda devozione che lega la città alla Beata Vergine del Carmine. Tra le immagini più toccanti della coreografia luminosa, particolare commozione ha suscitato quella dedicata a Bakary Sako, il giovane tragicamente scomparso in Piazza Fontana. La sua figura è apparsa nel cielo, accompagnata dal luogo che ha segnato il suo ultimo istante di vita, trasformando quel momento in un silenzioso messaggio di memoria, vicinanza e speranza. Un gesto profondamente sentito, accolto con grande emozione dal pubblico, che ha voluto ricordare come la fede sappia custodire anche il dolore, trasformandolo in preghiera e affidamento. La solennità della Beata Vergine del Monte Carmelo si è conclusa così con una straordinaria testimonianza di fede popolare, confermando ancora una volta come la devozione alla Madonna del Carmine rappresenti uno dei patrimoni spirituali più autentici della città di Taranto, una tradizione che continua a rinnovarsi nel tempo, capace di unire generazioni diverse sotto il manto della Vergine, madre che da secoli accompagna, protegge e guida il cammino del suo popolo.
0: Bene, allora commentiamo queste celebrazioni con il collega Domenico Palmiotti del Nuovo Quotidiano di Puglia. Domenico, tu hai partecipato alla processione ieri e mi sembra che ci sono stati momenti davvero di grande emozione.
2: Sì, Enzo, buongiorno ai telespettatori e a chi ci segue. Le immagini che voi avete mostrato, soprattutto le ultime immagini, parlano in modo eloquente e significativo e credo che non abbiano bisogno di molti commenti. C'era tanta gente, un momento di tradizione, di religiosità, di fede, molto vissuto e molto partecipato. Da sempre, a ricorrenza del 16 luglio, la festa della Madonna del Carmine, una delle festività più sentite a Taranto, più coinvolgenti e da tantissimi anni. D'altra parte la stessa storia della Confraternita del Carmine, che ha quest'anno attagliato il traguardo dei 351 anni di vita è una storia fatta anche sul tramando generazionale. Come dicevi tu, è stato un momento, una manifestazione molto bella, molto riuscita, nonostante le temperature non fossero miti, anzi, il caldo si faceva sentire ed era anche tanto. Ieri in processione fra consorelle e confratelli c'erano circa 400 persone, quindi anche un numero elevato. Credo che sia una delle processioni pugliesi che ha una così vasta e ampia partecipazione. Il Carmine, la statua della Madonna del Carmine, è stata portata in spalla dai confratelli, divisi in due squadre lungo le vie del centro. Un momento molto particolare è poi avvenuto su Corso Due Mari, dove sul canale navigabile, sul canale navigabile, nello spazio che si apre fra Mar Grande, Mar Piccolo, il Ponte Girevole e il Castello Aragonese, c'è stato questo spettacolo di droni luminosi. È già il secondo anno che il Carmine ricorre ai droni luminosi. Solitamente una festa patronale, una festa religiosa, si chiude con i fuochi pirotecnici belli, suggestivi, particolari. Diciamo, il Carmine ha fatto questa scelta dei droni da 2 anni, che è una scelta di responsabilità
0: Ecco
2: sia
0: Domenico,
2: acustica che.
0: a proposito appunto di questi giochi luminosi che abbiamo visto molto belli, un po' in attesa, se vogliamo, è arrivata quella scritta luminosa con il nome di Sacco Bacari, il povero bracciante del Mali ucciso in Piazza Fontana. È stato un momento che ha davvero commosso il pubblico che era lì ad assistere a questo spettacolo.
2: Sì, Enzo, diciamo che i droni hanno tratteggiato nel cielo varie immagini, le immagini delle coppie dei confratelli, le immagini del troccolante che il sabato mattina bussa alla porta del Carmine per il rientro della processione dei misteri. Si sono anche uditi i 3 colpi del bordone battuti sul portone del Carmine. Si sono viste anche tratteggiate sempre con l'effetto scenico dei droni le statue della processione Venerdì Santo, però ad un certo punto è comparsa la torre dell'orologio e subito dopo il nome di Bacari Sacco, il giovane bracciante del Mali, 35enne, che è stato ucciso dalla mattina del 9 maggio, all'alba del 9 maggio in Città Vecchia, proprio in Piazza Fontana, mentre si recava al lavoro. Ricordo un dato di cronaca che fu fermato, insultato, aggredito, picchiato da un gruppo di 6 persone, e poi un minorenne lo accoltellò all'addome, ferite che si sono purtroppo rivelate fatali. Un episodio che ha avuto grande impatto, è un episodio che ha scosso l'Italia, Taranto, e non a caso ieri sera Don Marco Gerardo, appena finito lo spettacolo dei droni, ha detto: abbiamo voluto ricordare la figura di Bacari Sacco perché è una ferita ancora aperta a Taranto. E Don Marco Gerardo, parroco del Carmine e padre spirituale dell'Arciconfraternita, ha espresso l'auspicio che Taranto ritrovi i valori del rispetto, della considerazione della vita e della dignità umana, perché quella vicenda, voglio dire, è andata in netto contrasto con il rispetto della vita e della dignità umana. Una vicenda che ha destato scalpore, anche perché delle 4 persone che sono state arrestate, 4 sono minori e 2 sono maggiorenni, persone che sono tuttora, voglio dire, recluse tra gli istituti di pena minorili e il carcere di Taranto. Quindi lo spettacolo dei droni, sì, bello, ma ancora più bello se lancia dei messaggi che poi inducono a delle riflessioni, inducono ad un attimo di pensiero. E ti posso anche dire che Don Marco Gerardo aveva, prima che partisse la processione da Piazza Giovanni XXIII, aveva anche lanciato un altro monito sull'impoverimento e sullo svuotamento del borgo. Aveva detto: noi facciamo questa processione bellissima, partecipata, diamo una testimonianza viva, concreta, nonostante una temperatura proibitiva, e però tanti balconi del borgo, a partire da quelli che si affacciano su Piazza Carmine, sono tutti chiusi, con gli avvolgibili ben serrati, e non si vede anima viva. Ma questo accade sempre, eh?
0: E
2: Il
0: qui
2: che
0: dovremmo
2: fa,
0: aprire, dovremmo
2: come
0: fare un'altra
2: dire,
0: trasmissione solo
2: un'altra
0: su
2: pagina.
0: questo.
2: Questo fa riflettere su come il borgo si stia, da un lato,
0: Impoverito, impoverito
2: spopolando,
0: anche
2: impoverendo,
0: demograficamente.
2: E dall'altro c'è magari un disinteresse, è una disaffezione, una rassegnazione che sta contagiando strati sempre più grandi di popolazione, e questo è un vero peccato, perché queste tradizioni popolari sono un punto di

0: di forza della nostra civiltà, della nostra cultura. Non a caso, quando i turisti vengono l'estate dal nord Italia o dall'estero, invadono i paesi del Tarantino o della Puglia, rimangono estasiati davanti a queste processioni, davanti agli abiti.
1: Grazie, è caduto il collegamento con Domenico Palmiotti, ma comunque eravamo comunque in chiusura e ringraziamo il collega Domenico Palmiotti e ringraziamo voi che ci avete seguiti.

0: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
3: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
4: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito fivemotors.it.
2: Torna il Taranto Jazz Festival, 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.

0: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV, si sente, si vede, si vive.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio. La moda di Milano, che fastidio. Lo snob romano, che fastidio. Il sogno americano, che fastidio. E il politico italiano, che fastidio. La musica tribale, che fastidio.

passione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: fastidio. Io non so più cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre e la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita. Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato. Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: e poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: grandi canzoni, due bei successi, Charlie Puth e adesso Temper City con Self Aware. Breve pausa, state con noi, tra pochissimo ripartiamo con Driving.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV, si sente, si vede, si vive.
2: Cittadella, Cittadella. New Hit.

Tra le belle novità non può mancare Madame con Mama non Mama, questo singolo che prende poi il nome dal celebre gioco francese della Margherita, insomma, che va a esplorare un po' quella che è l'incertezza sentimentale. Tra mezz'ora ritorna la New Hit, come sempre con un'altra bella novità. Tra pochissimo in diretta con noi avremo Loren.

0: male, che male. Fa male, devo dire. No, ma non fa male però la sua presenza, perché abbiamo con noi con grande piacere questa sera Loren. Lorenzo, ben ritrovato.
1: Eccoci, ciao, ciao a tutti.
0: No,
1: grazie,
0: ben ritrovato, Paolo. Perché noi abbiamo fatto con te tutto un percorso,
1: sì,
0: bello,
1: vero,
0: lungo, no?
1: Dove
0: abbiamo scoperto questa voce, questo artista giovanissimo che ci ha, devo dire, regalato delle perle veramente incredibili, che abbiamo poi eletto, tra l'altro, anche novità della settimana.
1: Grazie.
0: Insomma, arriva l'estate, esci con Che Male, questa,
1: esatto,
0: nuova canzone.
1: Sì, esatto, è una canzone leggera, cerco di dare un po' di leggerezza, è una canzone movimentata che mi diverto, a suonare anche dal vivo con la mia,
0: certo,
1: band,
0: certo.
1: Ci divertiamo moltissimo e spero, insomma, di dare un po' di leggerezza anche a chi l'ascolta.
0: Poi Loren, invece da lei c'è il 3,
1: c'è il 3,
0: in,
1: sì,
0: pratica, che,
1: sì,
0: è legato a qualcosa di superstizioso, cioè sei,
1: ma
0: superstizioso,
1: no,
0: tu.
1: Ma no, mi piacerebbe avere un aneddoto carino, ma in realtà ancora lo devo trovare. No, l'abbiamo scelto, diciamo, cioè l'ho scelto anni fa semplicemente perché mi sembrava un po' più di impatto, ecco, questa è la realtà.
0: Che poi tu hai iniziato nei bar di Isernia, perché tu sei di Isernia.
1: Sì, sì, sono
0: e
1: di Isernia.
0: Poi sei arrivato a Sanremo Giovani, no?
1: Sì, esatto.
0: Senti, che ricordo hai un po' dell'inizio, no? Di quei, dei primi live,
1: sì,
0: in questi bar, in questi locali,
1: sì,
0: insomma, della tua città.
1: Beh, diciamo che partire da Isernia, che è una piccola cittadina del Molise, e trovarsi poi subito a Sanremo è stato un po', mi ha un po' scombussolato, no? Perché non me l'aspettavo, ovviamente,
0: certo,
1: e,
0: certo,
1: e il passo è stato molto veloce. Difatti io raccontavo questa cosa, cioè che ad agosto suonavo fuori dal bar di un locale di Isernia e due mesi dopo mi sono trovato poi a Sanremo, quindi il cambiamento è stato molto veloce, però nonostante ciò, insomma, è stata un'esperienza unica che porterò per sempre nel cuore.
0: Bene.
1: Stupendo.
0: Nelle varie chiacchierate che abbiamo fatto con Loren ci ha raccontato come è partito questo tuo viaggio,
1: sì,
0: nel mondo della musica. Hai trovato una chitarra per caso di tuo,
1: sì,
0: padre.
1: Esatto.
0: Quella chitarra ce l'hai qui, infatti.
1: No, no.
0: È simile.
1: Quella rimane a casa.
0: Non te l'ha data tuo padre.
1: Sì, me l'ha data mio padre, ma quella la lascio a casa. Diciamo, non è più in cantina, però la mantengo in studio e rimane,
0: bene,
1: lì. Non la porto,
0: bene,
1: quasi mai dal vivo.
0: Quindi tu hai fatto un primo singolo che si chiama Notte, no? E invece,
1: sì,
0: adesso arriviamo a questo Che Male.
1: Sì, esatto.
0: In questo percorso, in questo viaggio, cosa è cambiato anche nel tuo modo di comporre, negli arrangiamenti?
1: Beh, sicuramente
0: nei testi, anche,
1: sì,
0: nei testi.
1: Sicuramente Notte l'ho scritta ormai credo sei anni fa, quindi oltre, diciamo, a una crescita anagrafica, cioè avevo 19 anni, ora ne devo compiere 25 a settembre. Sono cambiato anche da un punto di vista musicale, nel senso che ho continuato a studiare sempre, sto ancora,
0: bene,
1: studiando,
0: bene,
1: al Conservatorio di Milano, quindi continuo a studiare in modo da ampliare sempre di più le vedute a livello musicale.
0: Senti, abbiamo parlato di chitarra, ma qui c'è una chitarra.
1: Qui ce n'è una, sì.
0: Allora facci sentire Notte, che è la tua
1: canzone. Un pezzetto di Notte, sì, la prendo.
0: Live con noi Lorenzo, Loren, ci fa sentire questa prima composizione, che poi tra l'altro è stato uno dei singoli che abbiamo passato a tappeto su Cittadella.
1: Sì.
0: Live questa sera con noi Loren, Notte.

0: Ah, che grande notte. Notte di show l'abbiamo consumata, è stato un pezzo bellissimo. È stata anche la prima intervista, che se non sbaglio l'hai presentato anche qui.
1: L'ho presentata qui, sì, mi ricordo. Diretta.
0: Senti Lorenzo, molti artisti insomma dicono che la provincia, no? Insomma, la propria terra influenzi un po' quello che è il modo di scrivere, no? È così anche per te, insomma, il Molise, mm-hmm. quanto è presente nei tuoi testi, nella tua musica?
1: Allora, devo essere sincero, io a livello testuale non ho mai portato chissà quanto della mia terra, ma sicuramente lo farò, perché credo che nel momento in cui comincerò a farlo debba farlo comunque con una certa maturità, per non cadere nelle banalità, ecco. Come tu ben sai, dato che avete passato molti dei miei brani, sono solito trattare temi come l'amore, o comunque temi che riguardano, diciamo, sensazioni, emozioni giovanili e non, ma sicuramente, insomma, mi concentrerò su un tema riguardante la mia terra
0: nel
1: futuro.
0: Sarà uno dei prossimi temi, insomma, sicuramente.
1: Sì.
0: Lorenzo, noi facciamo una pausa musicale, tu resti con noi.
1: Resto qui con voi, sì.
0: Con
1: sì,
0: la chitarra, naturalmente.
1: Va benissimo.
0: Bene, pausa musicale e tra pochissimo ritorniamo in diretta con Loren.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: Ziggy Marley. Eccolo qua, il vamos alla playa, perché ripeschiamo come sempre, riaccendiamo la macchina del tempo per riprendere quelli che sono i grandi successi delle grandi estati. Ziggy Marley, lo conosci, Loren?
1: Sì.
0: Melody Makers, questa canzone Tomorrow People è stato un successo del 1988.
1: Ancora non ero nato,
0: non eri tanto. Però l'hai conosciuto dopo.
1: L'ho conosciuto dopo, musicalmente.
0: Bene. Senti, oltre alla musica, qual è la cosa che ti fa stancare completamente il cervello, che ti rilassa? Insomma, cosa ti dedichi tu? Loren?
1: Cucinare.
0: Ah, sì, piatto da migliore che ti riesce?
1: Le linguine con gli scampi. Pomodorini e scampi.
0: Non è facile.
1: Il pesce, no, non è facile. Sì, no, ultimamente negli ultimi anni mi sono un po', diciamo, cimentato nella cucina, e ora do una mano anche a casa, cosa che prima non succedeva, quindi mi diverto, ecco.
0: Senti, se tu potessi rubare magari una canzone a un grande artista, no? Del passato, ma anche odierna, e farla tua.
1: Allora, c'è un brano a cui sono molto legato, che è un brano di Edoardo De Crescenzo che si intitola L'Infinità, che è uno dei miei brani preferiti, e quindi ti direi questo, insomma, perché per me è un capolavoro dal punto di vista testuale, poi armonico, musicale, quindi ti direi questo.
0: Beh, complimenti, perché hai scelto un artista culto della musica italiana, sì. E non solamente uno dei giovani, delle giovani voci.
1: Sì, no, beh, mi piace molto il cantautorato italiano, anche quelli, cioè, insomma.
0: Senti, a live come siamo messi?
1: Molto bene. Ora in programma ci sono delle date che sono in aggiornamento, e sicuramente suoneremo dalle mie parti a Isernia. In Puglia per ora abbiamo preso una data a Volturara, che in realtà è il paese d'origine di mio nonno, che però è Puglia Nord. Poi insomma le date sono in aggiornamento, comunque attraverso i canali social comunicherò tutte le date in aggiornamento.
0: Allora, saremo giovani, ogni tanto ci pensi a Sanremo?
1: Ogni tanto sì, ogni tanto sì, soprattutto i primi dell'anno, diciamo i primi mesi dell'anno, perché mi ricordo un po'.
0: Ma ci ritorniamo a Sanremo, che dici?
1: Vediamo che dice che dice il tempo.
0: Incrociamo le dita. Senti, che canzone hai cantato tu a Sanremo Giovane?
1: Sanremo Giovane, ho portato una canzone che si intitola Fiore d'inverno, che è una canzone d'amore, un po' così pop, una ballad leggera, che però diciamo racconta di una storia d'amore. L'ho portata a Sanremo e insomma è stato un brano che mi ha portato fortuna, ecco, quindi ci sono legato.
0: Adesso c'è la chitarra, quindi ce la puoi far sentire.
1: Un pezzettino, sì.
0: Un pezzettino di Fiore d'inverno. Quest'altra canzone che poi tra l'altro abbiamo anche lanciato e programmato come novità all'epoca, è stato un bel successo. Bravo Lorenzo. Live adesso, Fiore d'inverno, da Sanremo Giovani del 1900
1: no, 2023
0: infatti, vai.

0: grande Loren con questa bellissima Fiore d'inverno da Sanremo Giovani. Stavo parlando di live prima, non lasciare la chitarra perché...
1: No, la tengo qui addosso.
0: C'è molta emozione quindi quando ti esibisci.
1: Sì, però... diciamo anche perché le canzoni per me nascono sempre o piano e voce o chitarra e voce. Poi c'è l'arrangiamento, c'è la produzione, però poi portarle diciamo così in maniera intima come sono nate mi crea sempre, sai, quell'emozione per cui me l'hanno fatta scrivere. Quindi,
0: la canzone che ti piace di più cantare, che ti dà, non dico solo emozione, ma anche carica, forza, e che il pubblico magari reagisce in maniera bella forte.
1: Ah, ce ne sono diverse. Una sicuramente Fulmine, che è uscita un paio di due anni fa. Tu vedi un pezzetto.
0: E sentiamo, Fulmine Loren live qui su Cittadella Radio e Cittadella TV.

0: Eccolo qua, Fulmine, live sicuramente, insomma, incredibile questo pezzo, grande carica, insomma il pubblico reagisce bene. Quindi.
1: Sì, di solito ballano, anche perché poi la facciamo verso la fine serata, quindi se hanno bevuto un po' si divertono, quindi sì.
0: Allora, che male questo tuo nuovo pezzo, c'è questa voglia, no, incredibile di mollare un po' della routine, no?
1: Esatto.
0: E anche viaggiare, andare via.
1: Esatto.
0: A te ti piace viaggiare?
1: Mi piace molto viaggiare, sì, diciamo che io vivendo negli ultimi anni a Milano, dopo un po' sento il bisogno di staccare, no? Con la frenesia che c'è a Milano e tutto quello che la circonda, insomma, aspetti positivi e negativi. Quindi sì, questo brano nasce un po' dall'esigenza di spostarsi, di staccare, di viaggiare, e quindi si parla un po' di questo viaggio.
0: Senti, questa canzone poi farà parte di un lavoro più ampio, insomma, che stai progettando piano.
1: Sicuramente, diciamo che nasce come brano singolo. Io continuo a scrivere, ho i miei momenti di pausa, i miei momenti in cui continuo a scrivere canzoni. Sicuramente farà parte di un qualcosa di più grande, magari un album, non lo so, però lo vedremo presto, diciamo.
0: Senti, quando parti, la cosa più strana che metti in valigia qual è? C'è una cosa che porti sempre con te nei tuoi viaggi.
1: Sì, le mutande. Non è strano.
0: No, è abbastanza scontato, sì. Una cosa particolare.
1: Allora, una cosa particolare è che non è, vabbè, forse non è troppo particolare, però porto sempre l'attrezzatura per fare la barba, perché io un giorno sì, un giorno no, me la faccio.
0: Bene.
1: Quindi quella c'è sempre.
0: Comunque,
1: non manca mai.
0: Ti ho conosciuto, non cresceva, adesso sta crescendo.
1: Adesso sta crescendo.
0: Stai crescendo anche tu.
1: Sì, c'è il baffetto troppo che andrà via.
0: Allora, quest'estate come sarà, Lorenzo?
1: Ma spero piena di esibizioni dal vivo, perché è una cosa che mi appaga molto a livello personale e musicale, insomma mi piace molto, poi mi diverto molto, cioè, ho creato un grande feeling anche con la mia band, ci divertiamo molto, quindi spero, insomma, che si aggiungano sempre più date, perché è la cosa che mi piace di più.
0: Bene, allora noi, e qua live, quando vieni?
1: A Taranto. Dobbiamo chiederlo a Mimmo.
0: Il nostro grande Mimmo, che poi, insomma,
1: che
0: è il tuo grande produttore. Allora, Lorenzo, noi ti ringraziamo. Loren è stato con noi. Naturalmente, adesso in chiusura ascoltiamo il nuovo singolo. Si chiama
1: Che Male.
0: Che Male. Noi ti riaspettiamo, ti ritroviamo sicuramente in diretta qui anche con le altre tue produzioni.
1: Certo,
0: intanto
1: sì.
0: Questo lo facciamo disco della settimana.
1: Va benissimo, vi ringrazio. Comunque sì, tornerò presto e vi ringrazio ancora una volta. È sempre un piacere, insomma, tornare qui.
0: Grazie, Loren.
1: Grazie
0: che male.

0: Partecipiamo Taranto.
1: Partecipiamo Taranto.
0: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
1: Partecipiamo Taranto.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, Partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
1: Cittadella.
0: La radio e la TV di Taranto.
2: Cittadella.
3: Cittadella.
2: New hit.

0: eccole qua, le canzoni nuove. L'appuntamento New Hit, come sempre vi proponiamo un singolo che poi farà parte naturalmente della nostra programmazione, delle nostre classifiche. C'è una bella accoppiata tutta italiana, quella di Emma Fabri Fibra. La canzone si chiama Antidroga e ci farà compagnia per l'intera settimana, il tutto accompagnato anche di un bel video che potete guardare sulla nostra TV canale 94, Puglia e Basilicata Cittadella TV. Breve pausa, state con noi, tra pochissimo ripartiamo con Driving.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella.

Il Vamos alla Playa, il nostro viaggio nelle grandi estati, le più calde, le più belle, le canzoni che poi amiamo anche ritrovare e ballare in questo appuntamento che ogni mezz'ora va naturalmente a scandire un successo dal passato. Living la vita loca, beh, l'avete riconosciuto, il grande Ricky Martin ritrovato in questo appuntamento. Ancora 10 minuti insieme, buona serata, ben ritrovati come sempre da Paolo D'Andria, Piero Caffio alla parte tecnica. Siete con Driving.

cattive abitudini, quelle di Maze, Salmo con la pesce. Un paio di saluti, Maria, buona serata, grazie per il tuo messaggio e naturalmente per i bei complimenti che ci hai fatto. Vi sento sempre, vi ascolto e vi guardo attraverso naturalmente canale 94. Ciao Maria, buona serata. Paolo, immancabile, lo salutiamo naturalmente come sempre. Mirko, buon lavoro, grazie naturalmente anche a te per la preferenza. Un saluto anche a Samuele, che poi mi ha richiesto una canzone, spero di potertela passare tra pochissimo perché siamo in chiusura, e naturalmente anche a te ben ritrovato col nostro viaggio serale. Abbiamo chiuso, io devo come sempre ringraziare gli amici del 339 680 6868, ma ringrazio anche Piero Caffio che naturalmente mi ha seguito alla parte tecnica. Noi ci risentiamo domani come sempre dalle 17 alle 19. Saluto anche gli amici della replica. Paolo D'Andria vi saluta. In chiusura, The Bowser.

0: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Dimmi che cosa ricordi.
2: Una moglie. Un figlio.
1: E cos'altro?
2: Abbiamo vinto la guerra. Aiutami a tornare a casa. Questo palazzo aspetta un padrone. Voglio che tu scelga me.
1: Il re di Ithaca sta per tornare.
2: No, non tornerà.
3: Che farebbe se trovasse tutti questi pretendenti in casa sua?
2: Ti affliggi per un papà che non hai conosciuto, come un bastardo piagnucoloso.
3: Chi si prende cura di tua moglie e di tuo figlio?
4: Lo vedi?
3: Mio padre sta per tornare.
4: Sei tornato per vendicarti.
2: Mi riprenderò tutto.

0: e i suoi compagni morti.
1: Posso ancora salvarli.
2: Sei un uomo che deve governare il suo destino. Ma questo non puoi governarlo.
3: Quel mondo è finito.
1: Nessuno può impedirmi di tornare a casa. Nemmeno gli dèi.
4: Rich, sarò il tuo copilota per Shanghai.
5: Manchi da un po'.
6: Benvenuti a bordo e grazie per aver scelto Northeastern Airlines.
7: Decollo autorizzato.
6: Prestate attenzione a queste istruzioni. La vostra sicurezza...

0: È la nostra assoluta priorità. Mantenete le cinture allacciate in caso di turbolenze non previste. Se dovessimo perdere pressione, le maschere scenderanno automaticamente. Nell'eventualità di un ammaraggio, i giubbotti di salvataggio sono sotto di voi.
1: Che facciamo?
2: Cerchiamo superstiti. Squalo! Cora!
1: Papà!
2: Andiamo!
3: Dov'è il mio fratellino?
4: Tranquillo, andrà tutto bene.
5: Lo sai che non è vero!
2: Per come la vedo, abbiamo un compito. Tornare dalle nostre famiglie.

0: Non ci credo, primo giorno all'MIT! MJ, dai, fingi di non essere mai stata così felice in vita tua.
1: Non ci riesco.
0: Ah, lo sapevo!

0: Ciao, mi chiamo Peter Parker. Non vi ricordate di me, ma ci conoscevamo. Stava per succedere qualcosa di brutto e l'unico modo per impedirlo era che tutti mi dimenticassero. Perché io non sono solo Peter Parker. Sono Spider-Man.
1: Dai, Frank, mi hai appena investito!
2: Non piagnucolare. Come vuoi. Brutto.
1: Va a casa!
0: E a volte Spider-Man deve sacrificarsi, anche se spezzerà il cuore a Peter Parker.
3: Che mi sta succedendo?
1: Oh no!
0: Mi scusi, dottor Banner, mi serve il suo aiuto.
4: Come hai detto che ti chiami? Se il DNA stesse mutando, sarebbe davvero pericoloso.
5: I ragni hanno 3 cicli di vita. Tra un ciclo e l'altro, il ragno può essere più vulnerabile alle minacce.
6: Siamo di fronte a un pericolo incontrollabile, che non si può neanche vedere.
7: Sta alla larga da me.
8: Perdi colpi.
5: E per quei ragni che ce la fanno, è come una sorta di... rinascita.
9: Bei fiori.
0: No, sono per la casa nuova.
9: Io sono MJ.
0: Io sono il vicino della porta accanto.
9: Vicino amichevole.

0: vi abbiamo trovato.
1: William, tesoro mio. Darei qualunque cosa per stare ancora tutti insieme.
2: Nostro nonno credeva che il diavolo sarebbe tornato se qualcuno avesse letto il libro dei morti.

tutta la famiglia può essere riunita.

Cin alla vostra famiglia perfetta.

0: Beckett, non ci credo. Vivi in città adesso?
1: Certo. In periferia. Dal giorno in cui sono nato, mia madre mi ha detto che eravamo diversi. La sua famiglia l'aveva rinnegata, ma un giorno avrei ereditato tutto. Dovevo solo aspettare che morissero tutti. Erano in sette. Sette ricchi stronzi dividevano me da 28 miliardi di dollari.
0: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: C'è un detto che dice che i soldi non comprano la felicità.
2: Siete ancora poveri, stronzi!
1: Non è vero. La comprano e come? Siamo adulti, diciamo la verità. Se dovessi potare qualche ramo dell'albero genealogico, da dove comincerei? Tu chi sei? Sono Beckett.

0: Sono dell'FBI. Come sta?
1: Bene. Sai come andrà a finire?
2: Avevamo un accordo.
3: Fossi in te sarei nervoso.
1: Hai fatto parecchia strada, hai lavorato solo.
2: Sarai ricco da morire.
1: Dicevamo, chi è il prossimo?
0: C'è una ragazza che ama la gente del suo villaggio. Il mare sta dando prova del suo profondo coraggio. Può rivelarti solo il tuo cuore, chi tu sia.
4: Le storie sono vere.
0: La storia è appena cominciata. Oltre il nostro reef, un'oscurità malvagia ci ha trovato. Vaiana, l'oceano ha scelto te. Trova Maui. Restituisci il cuore di Te Fiti e salva tutti noi.
4: Maui, semidio del vento e del mare.
5: Eroe degli uomini.
4: Huh?
5: Si dice così. Maui, mutaforma, semidio del vento e del mare, eroe degli uomini. Ah, e delle donne. Anche delle donne, uomini e donne.
4: Ti ringrazio.
5: Tranquilla.
6: Se la luce risplende così, è un segno.
4: Mi serve il tuo aiuto.
5: Non vado in missione con una mortale.
4: La mia isola e il mio popolo non sopravviveranno se non lo facciamo. L'oceano ha scelto me per una ragione. E ha scelto anche te.
5: Ascolta, principessa, se vuoi farlo, devi attraversare tutto un oceano di pericoli.
4: Non sono una principessa, sono la figlia del capo, leader del mio popolo.
6: Chi è Vaiana?
5: Pronta a essere l'eroina?
4: Andiamo a salvare il mondo.
5: Ti guardo le spalle. C'è qualcosa tra i denti?

0: Come si sente oggi?
1: D'accordo.
0: Diamo un'occhiata. Sembra che si sia incastrato qualcosa qui.

0: Prendi.
1: Da quando è nata siamo sempre state noi due sole.
2: Ciao.
3: Ciao.
1: Eravamo felici. Prova a dormire. Finché non ho iniziato a fare quei sogni. Maya. Sto spaventando mia figlia. Qualcuno mi dica come fermare tutto questo.
4: Quelli non sono sogni, Gemma. Possiedi un dono raro. Puoi viaggiare attraverso le dimensioni, tra questo mondo e l'oltretomba. Ma tu puoi fare qualcosa che non sapevo possibile. Puoi riportare i demoni nel mondo degli umani, in modo permanente.
1: Che succede se non riesco a controllarlo? Maya? Trovata! Maya?

0: Avete visto anche voi quella strana luce ieri notte?
1: Quale strana luce?
0: C'era un vento davvero forte. Starbuck ha cominciato ad abbaiare.
2: Magari è passato un elicottero.
1: Oppure un UFO. Gli alieni.
2: Smettila, papà.
3: Non c'è acqua.
1: La corrente è saltata in tutto il vicinato.
0: Quello cos'è?
1: Non c'è via d'uscita.
3: Io credo che il nostro quartiere, la nostra casa, la nostra strada si siano spostati.
1: Ma com'è possibile?
4: Tutti fuori, correte!
3: Che succede?
4: Torni dentro, subito!
3: Ho sentito lo sparo!
4: Via!
0: Facciamo provviste.
3: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
0: Ora che facciamo?
1: Dobbiamo sopravvivere. Dio non ci lascerà morire qui.
3: Greg, vai in chiesa solo a Natale e stai dicendo ai nostri figli che sarà Dio a salvarci.
2: Ma le persone qui fuori che vengono divorate?

0: nel profondo del bosco, viveva una Kaliak. Una strega.
1: Prima volta in Irlanda?
2: I miei genitori vennero qui in luna di miele. Avrebbero sempre voluto tornarci. Che ne pensi della suite luna di miele?
3: Quella è sempre chiusa. Uno dei membri dello staff è scomparso.
4: I demoni esistono. Solo le persone con la mente chiusa non riescono a vederli.
0: Fadu. Molto tempo fa.
5: Chi c'è?
6: Credo che ci sia qualcuno qua dentro.
0: Fadu.
5: Che succede? Fammi uscire da qui!
0: Molto tempo fa.
5: Lascia sentirmi!
0: Viveva una strega.

0: Avete visto anche voi quella strana luce ieri notte?
1: Quale strana luce?
0: C'era un vento davvero forte. Starbuck ha cominciato ad abbaiare.
2: Magari è passato un elicottero.
1: Oppure un UFO. Gli alieni.
2: Smettila, papà.
3: Non c'è acqua.
1: La corrente è saltata in tutto il vicinato.
0: Quello cos'è?
4: Non c'è via d'uscita.
3: Io credo che il nostro quartiere, la nostra casa, la nostra strada si siano spostati.
4: Ma com'è possibile?
5: Tutti fuori, correte!
3: Che succede?
5: Torni dentro, subito!
3: Ho sentito lo sparo!
5: Via!
0: Facciamo provviste.
3: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
0: Ora che facciamo?
4: Dobbiamo sopravvivere.
1: Dio non ci lascerà morire qui.
3: Greg, vai in chiesa solo a Natale e stai dicendo ai nostri figli che sarà Dio a salvarci.
2: Ma le persone qui fuori che vengono divorate?

0: Come si sente oggi?
1: D'accordo. Diamo un'occhiata.
0: Sembra che si sia incastrato qualcosa qui.

0: Prendi.
1: Da quando è nata siamo sempre state noi due sole.
2: Ciao.
3: Ciao.
1: Eravamo felici. Prova a dormire. Finché non ho iniziato a fare quei sogni. Maya. Sto spaventando mia figlia. Qualcuno mi dica come fermare tutto questo.
4: Quelli non sono sogni, Gemma. Possiedi un dono raro. Puoi viaggiare attraverso le dimensioni.

0: tra questo mondo e l'oltretomba. Ma tu puoi fare qualcosa che non sapevo possibile. Puoi riportare i demoni nel mondo degli umani in modo permanente.
1: Che succede se non riesco a controllarlo? Maya? Trovata! Maya?

0: Ho una moglie. Un figlio.
1: E cos'altro?
0: Abbiamo vinto la guerra. Aiutami a tornare a casa. Questo palazzo aspetta un padrone. Voglio che tu scelga me.
1: Il re di Ithaca sta per tornare.
0: No, non tornerà.
2: Che farebbe se trovasse tutti questi pretendenti in casa sua?
0: Ti affliggi per un papà che non hai conosciuto, come un bastardo piagnucoloso.
1: Chi si prende cura di tua moglie e di tuo figlio?
3: Lo vedi?
2: Mio padre sta per tornare.
3: Sei tornato per vendicarti.
0: Mi riprenderò tutto.

0: uccidendo lui e i suoi compagni morti.
1: Posso ancora salvarli.
2: Sei un uomo che deve governare il suo destino. Ma questo non puoi governarlo.
3: Quel mondo è finito.
1: Nessuno può impedirmi di tornare a casa. Nemmeno gli dèi.
4: Non ci credo. Vivi in città adesso?
5: Certo. In periferia. Dal giorno in cui sono nato, mia madre mi ha detto che eravamo diversi. La sua famiglia l'aveva rinnegata. Ma un giorno avrei ereditato tutto. Dovevo solo aspettare che morissero tutti. Erano in sette. Sette ricchi stronzi dividevano me da 28 miliardi di dollari.
4: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
5: C'è un detto che dice che i soldi non comprano la felicità.
6: Siete ancora poveri, stronzi!
5: Non è vero. La comprano e come? Siamo adulti, diciamo la verità. Se dovessi potare qualche ramo dell'albero genealogico, da dove comincerei? Tu chi sei? Sono Beckett.
4: Chi sarà il prossimo?
7: Sono dell'FBI. Come sta?
5: Bene.
8: Sai come andrà a finire?
4: Avevamo un accordo.
9: Fossi in te sarei nervoso.
8: Hai fatto parecchia strada, hai lavorato solo.
4: Sarai ricco da morire.
5: Dicevamo. Chi è il prossimo?
10: Uno mas, grazie.
11: Sei Johnny Cage. Amavo Citizen Cage quando ero piccolo.
10: Grazie mille, l'apprezzo molto.
11: Dovrebbero fare un reboot.
10: Nessuno lo vorrebbe. È merda degli anni 90.
11: Johnny Cage, sei stato scelto per combattere.
10: Dimmi che non siete dei fan esaltati.
11: Come hai fatto?
4: Vuoi venire o no?
11: Dove diavolo siamo?
4: È chiamato Mortal Kombat. È un torneo dove si lotta fino alla morte.
10: Fanculo!
11: Questa è una guerra per il destino del tuo mondo.
12: Cazzoni, ci state o no?
10: Io non sono un campione. Non possiedo braccia da Transformer. E non scarico saette. Non c'entra un cazzo con questo. Sono un attore.
13: Sei davvero irritante.
10: Non in faccia!
13: È il momento di diventare l'eroe che eri destinato a essere.
10: E va bene, orrendo bestione. Si va in scena.
12: Mi prendi per il culo? Non hai poteri!
10: Sono solo incredibilmente bello.
14: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV. dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
0: Rosso di sera.
15: Rosso di sera.
0: Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
16: Buonasera a tutti, benvenuti, nuova puntata di Rosso di Sera, in realtà è l'ultima puntata prima della pausa estiva e nel corso di questa serata parleremo di turismo, ne parleremo insieme al sindaco di Pulsano, Piero D'Alfonso, grazie per essere qui.
17: Grazie a voi e buonasera.
16: Turismo non solo mare, questo è il titolo di questa trasmissione, ma necessariamente partiamo da questo bellissimo risultato, parlo delle bandiere blu, sono 6 bandiere blu quelle che altrettanti comuni della provincia di Taranto sono riusciti a portare a casa, tra cui appunto Pulsano, e il risultato sicuramente di una di un impegno che viene da più parti.
17: Sì, è una conferma per noi. 2025 abbiamo ottenuto la prima bandiera blu nella storia del nostro comune, del nostro paese. Ci siamo confermati nel 2026 e per noi è davvero una grandissima soddisfazione essere tra i 6 comuni della provincia di Taranto ad essere stati insigniti di questo riconoscimento. Uno dei 27 comuni costieri della regione Puglia e uno dei 257 comuni italiani, quindi siamo diciamo nel gota delle località turistiche, ci siamo anche noi, c'è anche Pulsano, ed è stato un risultato importante ottenuto con tanto spirito di sacrificio, con tanto lavoro, e le cose fatte sono state tante, c'è dietro un anno intero di lavoro per ottenere questo risultato e siamo estremamente soddisfatti perché può essere l'inizio di una nuova era per la nostra comunità, per il nostro territorio e per lo sviluppo anche della nostra Pulsano.
16: Attenzione alta, sindaco, su tanti aspetti perché si possa continuare ad avere la bandiera blu, è vero? Sono diversi i fattori che influiscono.
17: Assolutamente sì, quando si parla di bandiera blu di solito si pensa soltanto alle acque, al mare, alle spiagge, in realtà non è così, ci sono una serie di fattori che incidono positivamente o negativamente sul risultato finale poi per poter ottenere questo vessillo importante. Innanzitutto, appunto, come si diceva prima, le acque, ecco, devono essere monitorate costantemente, devono portare poi dei risultati ottimali, vengono comunque analizzate e devono essere ovviamente il più pulite possibili, e non ci possono essere posti inquinati, mari inquinati, acque sporche, ovviamente vengono monitorate costantemente. Poi c'è il discorso dell'accessibilità, quindi la possibilità anche per i diversamente abili di poter fruire delle spiagge, e per questo abbiamo fatto realizzare nel corso di questi anni delle passerelle che facilitassero l'accesso alle spiagge pubbliche. Poi c'è il discorso ambientale, altrettanto importante, la raccolta differenziata deve superare il 70% come percentuale e devono essere documentate parecchie attività che vanno proprio in questa direzione, cioè a far capire alla gente quanto sia importante la tutela dell'ambiente. Non ci può essere un comune bandiera blu che non abbia a cuore il discorso ambientale e che non abbia a cuore le sorti ambientali del proprio territorio.
16: Ecco, prendo spunto dalla sua risposta, dal riferimento che ha fatto alla raccolta differenziata che si gestisce nelle comunità per i residenti, ma cosa accade quando a frequentare le nostre zone, le nostre spiagge sono dei bagnanti che passano semplicemente la giornata, come la gestiamo?
17: Lì diventa un problema perché le nostre spiagge vengono prese quotidianamente d'assalto dai cosiddetti bagnanti che vengono da fuori provincia o dal resto della provincia stessa, dai comuni limitrofi, che passano magari una intera giornata a Pulsano e poi tornando a casa non sanno dove gettare il sacchetto con la spazzatura fatta in quella giornata stessa. Lì diventa un problema perché o la spazzatura viene lasciata sui marciapiedi della nostra litoranea nel migliore dei casi, nel peggiore dei casi invece i sacchetti vengono abbandonati sui cili stradali o in campagne che collegano la marina al paese, e lì diventa un serio problema perché diventano rifiuti indifferenziati, abbandonati. Ovviamente dobbiamo poi provvedere alla pulizia nei giorni successivi, ma non facciamo in tempo perché appena ripuliamo una zona subito viene sporcata nuovamente, proprio per questo fenomeno continuo di afflusso, continuo di bagnanti sul nostro territorio, sulla nostra marina. Per questo ho provveduto anche a inizio stagione a scrivere una lettera al presidente della regione De Caro, che non voleva essere una lettera critica, ma voleva essere un appello alla sua sensibilità per venire a Pulsano, ma non solo a Pulsano, questo è un problema che riguarda tutti i comuni costieri, venire personalmente per rendersi conto di quello che diventa una zona litorale come quella del comune di Pulsano, soprattutto nel fine settimana, il venerdì, sabato e domenica. Noi stiamo cercando di tamponare, abbiamo la necessità di essere sicuramente aiutati in un discorso più ampio anche dagli enti sovracomunali, dalla provincia, dalla regione, che dovrebbero essere contenti di avere dei comuni bandiera blu, no, nella propria provincia, nella propria regione, ma poi servono i gesti concreti, abbiamo bisogno di una mano anche dal punto di vista economico per aiutare a raccogliere, ma soprattutto a smaltire quei rifiuti. L'anno scorso il comune di Pulsano ha speso tantissimi soldi per i rifiuti cosiddetti abbandonati e indifferenziati. Quei soldi sarebbero potuti servire sicuramente per altro.
16: Viene assolutamente meno il concetto della economia circolare, come si dice, il rifiuto che deve diventare una risorsa, in questo caso è l'esatto opposto, il rifiuto non solo non diventa una risorsa, ma diventa il motivo di ulteriori spese per le casse comunali, quindi spese pubbliche.
17: Per tamponare abbiamo previsto dallo scorso fine settimana un doppio turno di raccolta di rifiuti, il secondo turno, che non era inizialmente previsto, lo abbiamo previsto per le 19.30, di ogni venerdì, sabato e domenica, dalle 19.30 alle 21.30, personale addetto raccoglie i rifiuti abbandonati sulla nostra costa, sul nostro litorale, perché effettivamente non possiamo poi durante la serata, soprattutto nel fine settimana, dare uno spettacolo di inciviltà.
16: Indecoroso, certamente.
17: Turisti, esattamente.
16: Mi dice il collega dalla regia Piero Caffio che è pronto intanto il collegamento con Giampiero La Terza, presidente provinciale di Assotella Confesercenti. Buonasera, La Terza.
18: Buonasera a tutti, grazie.
16: E dunque siamo al 17 di luglio, siamo nel pieno di questa stagione estiva, di questa estate 2026. La Terza, possiamo iniziare a fare un primo bilancio? Come sta andando?
18: Allora, da qualche anno le estati non seguono più l'iter standard delle prenotazioni a cui eravamo abituati pre-Covid. Adesso il timing delle prenotazioni è sempre più, tranne qualche eccezione, all'ultimo minuto. Quindi diciamo che comunque c'è un flusso interessante, quindi le strutture si riempiono, però c'è più difficoltà nel programmare, avendo
16: prenotazioni all'ultimo minuto, per così dire.
18: Sì, esattamente. C'è maggiore interesse per i periodi meno canonici, quindi per giugno e per settembre, ma anche quelli sono all'ultimo minuto.
16: Chiaramente questo può essere la terza, scusa se interrompo, questo può essere un fatto positivo, sì. Vero? Può permettere di distribuire magari quelle ondate che prima si concentravano.
18: Sì, assolutamente, è un fatto positivo se si riescono a intercettare i flussi. In realtà è un fatto non rilevante se comunque l'interesse si manifesta una o due settimane prima. Per questo magari in sinergia con le amministrazioni dovremmo tentare di veicolare l'immagine del territorio come un territorio aperto e con tutti i servizi anche diciamo non nelle stagioni canoniche, nelle settimane canoniche, quindi fare in modo di avere un territorio accogliente, attrezzato, perfettamente efficiente anche a giugno e a settembre.
16: Ecco, Giampiero Laterza non è solo presidente provinciale di Assotel, ma è anche il titolare di un'attività che si trova proprio a Marina di Pulsano. Laterza, noi oggi siamo qui con il primo cittadino di Pulsano. Lei in realtà ha già iniziato a farlo.
18: Buonasera, io... sindaco.
17: Buonasera a te, ciao.
16: Io le chiedo di, è interessante chiaramente l'incontro tra il pubblico e il privato, io le chiedo ora di sottolineare alla presenza appunto del sindaco quali sono gli aspetti magari che si possono in un certo qual modo migliorare. Già ha fatto riferimento ad una necessità di migliorare la comunicazione, il racconto, la narrazione del nostro territorio, mi pare di capire questo.
18: Sì, allora il mio discorso era un discorso chiaramente generale, essendo il mio territorio di competenza l'intera provincia, con una persona che fortunatamente è attenta e sensibile ad ascoltare le istanze che provengono dalle imprese e reagire di conseguenza. Certo. Il lavoro dell'amministratore non è semplice perché deve fare i conti chiaramente con le casse che sono quasi sempre in, in

0: sofferenza, ma diciamo che negli ultimi anni abbiamo intrapreso una strada buona, una strada interessante, e i risultati si stanno cominciando a vedere. Questo per quanto riguarda la Marina di Pulsano. Come anche ho avuto modo di chiacchierare con il sindaco, dovremmo tentare di fare zoccolo duro, squadra con anche i comuni limitrofi, per creare un'offerta più interessante, con un numero di posti letto anche più consistente, da portare magari sui mercati di contrattazione esteri più interessanti per noi, diciamo.
1: Ecco, quindi il territorio chiamato a fare rete, sindaco.
2: Sì, a fare rete, perché è importante, l'amministrazione da sola non può nulla senza i privati non possono nulla senza le pubbliche amministrazioni, questo è un dato di fatto, sembra un'ovvietà ma in realtà è un dato di fatto importante, è un qualcosa di oggettivo. Le interlocuzioni ci sono dalle nostre parti, sono anche delle interlocuzioni interessanti, e devo dire che ci sono degli imprenditori che davvero meritano ogni bene, perché sono persone che si danno da fare, sono persone che hanno capito che bisogna investire. Quando dico investire non significa soltanto investire somme di denaro, ma investire anche in professionalità, perché molte volte il discorso della professionalità viene un attimino dimenticato in favore soltanto di ciò che è esclusivamente economico. Invece la professionalità nel campo del turismo gioca un ruolo importante, finalmente questa cosa si sta comprendendo. Bisogna aumentare la qualità, secondo me. Aumentando la qualità facciamo sì che i turisti vengano a Pulsano, vengano dalle nostre parti in generale, per rimanerci, non per essere di passaggio verso altre mete, verso altri lidi, tra virgolette, no? Ad esempio, chi si ferma all'aeroporto di Brindisi, poi magari di passaggio qui a Pulsano perché ha sentito parlare bene di una spiaggia, ha sentito parlare bene del mare, però ci sta uno o due giorni e poi scende giù nel Salento, dove invece c'è un'organizzazione che, devo dirlo, devo ammetterlo, è sicuramente superiore a quella della provincia ionica.
1: Questo del turismo mordi e fuggi è un problema che riguarda anche e soprattutto, mi sento di dire, il capoluogo ionico. Ne parliamo spesso, in particolare quando si parla del turismo delle crociere in particolare, ma non solo purtroppo. Ma il sindaco ha toccato anche un altro argomento molto molto interessante, la terza, quello della formazione. Ecco, da titolare di una attività che rientra in questa industria dell'accoglienza, in questa industria appunto del turismo, quanto è diventato facile, quanto è diventato difficile trovare dei profili professionali, delle figure che sono davvero all'altezza del ruolo?
0: Il sindaco ha toccato un tasto veramente dolente, perché ahimè l'accoglienza senza il personale di qualità non si può fare. Noi abbiamo già iniziato, il sindaco lo sa bene, un discorso con l'istituto alberghiero che abbiamo qui a Pulsano, ma la verità è che i mestieri nel turismo sono mestieri che sono diventati poco attrattivi, perché sono mestieri che si svolgono durante le vacanze, negli orari in cui il resto della gente si diverte. Quindi dobbiamo necessariamente fare un discorso e un intervento di sensibilizzazione per far riavvicinare i giovani ai mestieri del turismo, che sono assolutamente gratificanti e consentono anche dei risultati economici interessanti. Non sono mestieri che vanno evitati. Certo, c'è un discorso anche legato alla narrazione un po' distorta che si ha dei mestieri del turismo, che spesso vengono descritti come mestieri in cui i ragazzi vengono sfruttati, sottopagati, ma non è così. Sicuramente ci saranno dei casi.
1: Non è sempre così,

0: maggior parte degli imprenditori che vogliono fare qualità, anzi, si tengono ben stretti i collaboratori che portano risultati, che sono professionali, consentendo anche avanzamenti di carriera e avanzamenti di stipendio. Quindi dobbiamo riprendere un attimo il discorso con la scuola e tentare di ribaltare un attimo questa deriva che vede i mestieri del turismo un po' abbandonati, ecco.
1: Grazie a Giampiero Laterza, presidente provinciale di Assotel Confesercenti, per questo intervento. Grazie per essere stato con noi.
0: Grazie a te, grazie a voi, grazie agli spettatori.
1: Torniamo in studio e riprendiamo, continuiamo a parlare di turismo, ma parliamo di quelle che devono essere poi le condizioni favorevoli perché questo fantomatico turismo di cui parliamo da tanti anni qui sul nostro territorio, proprio in questo sforzo continuo di individuare delle occasioni di sviluppo alternativo per questa terra, e il turismo immagino sia quello più naturale. In particolare importante è il segmento che riguarda i trasporti, i collegamenti. Come si arriva dalle nostre parti? Si arriva facilmente oppure no? Ora proponiamo alla vostra attenzione proprio a questo proposito un servizio relativo all'aeroporto di Grottaglie. C'è stata una proposta partita dal commissario dei giochi del Mediterraneo Massimo Ferrarese di tenere aperto l'aeroporto anche oltre l'evento che ormai è prossimo, manca davvero pochissimo. Una proposta che è stata assolutamente accolta con favore da Confapi. Sentiamo.
2: Aprire l'aeroporto di Grottaglie non solo in occasione dei giochi del Mediterraneo, ma in modo permanente, trasformandolo in uno dei principali scali pugliesi senza entrare in concorrenza con gli aeroporti di Bari e Brindisi. La proposta del commissario straordinario dei giochi del Mediterraneo, Massimo Ferrarese, viene accolta con favore da Confapi, l'associazione che raggruppa le piccole e medie imprese. Una posizione, questa, che Confapi sostiene da tempo. Secondo l'associazione, riaprire l'aeroporto di Grottaglie rappresenterebbe un passaggio decisivo per la competitività del territorio, per la sua capacità di attrarre investimenti e per la piena valorizzazione delle sue filiere produttive, logistiche e turistiche. La provincia di Taranto, sostiene il presidente di Confapi, Fabio Greco, non può più permettersi di essere l'unica area industriale complessa del paese priva di un aeroporto pienamente operativo. L'annuncio del commissario Ferrarese va nella direzione che da anni chiediamo con forza. Grottaglie, afferma Greco, deve diventare uno scalo aperto, funzionante e integrato nella rete aeroportuale pugliese. Il presidente Greco evidenzia inoltre che l'aeroporto non deve essere percepito come un'opera straordinaria legata ai giochi del Mediterraneo, ma come infrastruttura strategica permanente. I giochi, afferma il presidente di Confapi, sono un acceleratore, non il fine. Grottaglie deve essere operativo prima, durante e dopo la manifestazione. È una condizione essenziale per sostenere le imprese, facilitare la mobilità di cittadini e turisti e rafforzare la capacità attrattiva del territorio, aumentare la competitività industriale, la logistica avanzata, l'internazionalizzazione, lo sviluppo turistico. Le imprese, prosegue il presidente Greco, chiedono da tempo un collegamento diretto con il resto del paese e con l'Europa. Grottaglie può diventare un asset decisivo per attrarre nuovi investimenti e per consolidare quelli già presenti. Non è una battaglia identitaria, ma una scelta di sviluppo. Serve una decisione definitiva, con tempi certi e un cronoprogramma pubblico. Le imprese non possono programmare il futuro sulla base di annunci. Occorre una scelta politica chiara e irreversibile. Questa è una battaglia che riguarda tutti, dalle istituzioni alle imprese ai cittadini. Taranto deve credere nelle sue potenzialità e pretendere ciò che le spetta. Taranto e la sua provincia devono avere il proprio aeroporto, perché questo non è un privilegio, ma, conclude Greco, un diritto infrastrutturale.
1: Sindaco, da amministratore, quanto avverte questo problema, il problema dei collegamenti? Vorrei ricordare, oltre alla mancanza dei voli civili all'aeroporto Arlotta, l'autostrada che si ferma a Massafra, la Talsano a Vetrana che ancora non è stata chiaramente conclusa, quindi tutta una serie di fattori che probabilmente non ci aiutano.
3: Sì, poi dimentichiamo anche i collegamenti.

0: movimenti ferroviari, no? Con il Frecciarossa che a giorni c'è, a giorni non c'è,
1: Recentissima la polemica,
0: recentissima la
1: ricordiamo
0: polemica.
1: bene.
0: Allora, Taranto ha pagato fin troppo un prezzo molto alto negli anni, no? Con le varie problematiche che non sto qui a ricordare, non solo la città di Taranto, ma tutto l'Interland, tutta la provincia. Quando sento dire che

0: far decollare, scusate il gioco di parole, questo aeroporto, mi viene da ridere perché Bari e Brindisi sono due città che si trovano sull'Adriatico, noi siamo l'unica città che si trova sullo Ionio e quindi avere un aeroporto anche sullo Ionio che non debba servire soltanto tutto il litorale ionico, ma anche parte della Basilicata, penso alla provincia di Matera, anche una parte della provincia di Cosenza in Calabria, che non dista tantissimo da Taranto, credo sia un qualcosa di importante su cui puntare. Chi arriva, chi sa che può arrivare in aeroporto a Bari o a Brindisi, è molto più facile che prenoti le sue vacanze in provincia di Bari, in provincia di Brindisi e in provincia di Lecce, piuttosto che farle qui a Taranto. Perché? Perché non basta poi prendere l'aereo e arrivare a destinazione. Quando arrivi a destinazione a Bari o a Brindisi, inizia un altro viaggio, magari della speranza, alla volta di Taranto. E anche qui l'autostrada, come si diceva prima, si ferma a Massafra, da Massafra inizia un altro viaggio alla volta delle nostre località. Località che balneari non si fermano a Taranto o a Bolzano, ma la provincia di Taranto arriva sino ad Aretrana, cioè arrivare all'aeroporto di Bari, poi dall'aeroporto di Bari prendere un mezzo che ti porti a Massafra, esci dall'autostrada, da Massafra inizia un ulteriore viaggio alla volta delle località turistiche dove si vuole andare a soggiornare, diventa un qualcosa di complesso, di complicato, la gente ci rinuncia.
1: Mi viene da dire che le vacanze non devono essere motivo di stress
0: Allora,
1: semplicemente, quindi
0: esattamente, quindi avere l'aeroporto a
1: dover.
0: Grottaglie può essere un qualcosa di importante. Ripeto, Taranto ha pagato un prezzo troppo alto in passato, problemi ambientali, problemi anche legati agli ospedali, a tutto il resto. E adesso ci vuole un po' di sviluppo per questa terra e credo che lo sviluppo possa passare anche dall'aeroporto di Grottaglie. Abbiamo questa grossa opportunità, perché lasciarcela sfuggire?
1: Ecco, noi abbiamo probabilmente qualche altro minuto prima della fascia pubblicitaria. Intanto cominciamo a parlare di un altro argomento. Il titolo di questa trasmissione è Turismo non solo mare, perché l'obiettivo ambizioso, molto interessante, è quello sicuramente della destagionalizzazione del turismo. Il nostro turismo è quasi completamente rappresentato da quello appunto legato al mare, alla bellezza del nostro mare, ma probabilmente abbiamo tanto altro da offrire.
0: Abbiamo tanto da offrire, non è solo mare, spiaggia, che poi si limita il tutto canonicamente come sempre ai soliti 60 giorni estivi, luglio e agosto. Abbiamo tanto altro, abbiamo la fortuna di avere una grandissima tradizione enogastronomica, in Puglia si mangia forse meglio che in qualsiasi altra parte d'Italia, comunque è una delle regioni dove si mangia molto bene. Abbiamo una grandissima tradizione a livello di olio, a livello di vino e abbiamo una grandissima tradizione anche a livello di fede, di tradizioni popolari, di turismo religioso.
1: Pulsano come Taranto
0: Bolzano
1: ha
0: come
1: questo importante
0: Taranto,
1: appuntamento
0: esatto, ha
1: del
0: questi impianti
1: Venerdì Santo.
0: religiosi come la processione dei misteri o le varie festività religiose che poi abbracciano anche altri aspetti di una comunità. Abbiamo i musei, il Martà a Taranto o il MAP a Pulsano, il Museo Archeologico, sono ecco, dei toccasana per i nostri territori che però non vengono magari ecco, interessati abbastanza da un discorso turistico che deve essere un discorso a 360 gradi e che ti può consentire di portare gente nel tuo territorio, presso la tua comunità, non solo nei canonici mesi estivi di luglio e agosto, ma secondo me anche quantomeno in 10 mesi all'anno. Quindi è un qualcosa su cui bisogna puntare. In alcuni posti della regione Puglia lo hanno già capito, lo stanno già facendo da qualche anno. Noi siamo un po', stiamo andando a rilento, poi sicuramente gli anni del Covid non ci hanno aiutato, ma credo che facendosi venire qualche idea buona e affidandosi a persone competenti, perché poi non ci si improvvisa anche nel campo del turismo, affidandosi a persone competenti si può portare in alto il nome delle nostre località turistiche anche ovunque.

0: comunque, diciamo, ma anche e soprattutto in quei periodi dell'anno che di solito sono dei periodi, tra virgolette, morti.
1: Ecco, ancora una volta, quindi il concetto della competenza, della preparazione, bisogna studiare per fare le cose bene, non bisogna farsi trovare certamente impreparati, perché sennò si rischia di perdere delle occasioni importanti.
0: Si diceva prima, sentivo parlare prima dell'istituto alberghiero, noi abbiamo una fortuna a Pulsano di avere l'istituto alberghiero, che è un istituto con tante eccellenze dal punto di vista appunto dei docenti, della stessa dirigente scolastica, che ci mettono passione nel voler trasferire tutto il loro sapere agli studenti per instradarli, no, sul percorso di vita giusto, sul percorso di vita ottimale, perché possano raccogliere in futuro dei frutti. Ma abbiamo anche degli studenti che sono delle eccellenze, non bisogna lasciarsi sfuggire questo tipo di eccellenze, bisogna coltivarle, bisogna dare la giusta importanza e bisogna mettere insieme, qui entra in gioco, come si diceva prima, il ruolo anche della pubblica amministrazione, mettere insieme i vari cocci per costruire un qualcosa di veramente importante che possa poi dare sviluppo al nostro territorio.
1: Ecco, per fare questo è probabilmente importante anche che i territori dialoghino tra di loro, perché destagionalizzare il turismo significa proporre delle alternative, quindi c'è qualcosa che magari si può trovare a Pulsano, qualcos'altro si può trovare magari a Grottaglie piuttosto che a Martina Franco, nella stessa città capoluogo. Ma dal suo punto di vista, quanto dialogano i nostri territori?
0: Ma i territori notoriamente sono propensi a dialogare poco. In passato ci sono stati momenti di invidie reciproche tra comuni, tra enti, ma fa anche parte un po' del gioco e del campanilismo, quello sano che ci deve essere tra le comunità. Però ad esempio noi come comune di Pulsano stiamo portando avanti un progetto di turismo plurale, nello specifico di turismo religioso, col comune di Lizzano. Cioè stiamo mettendo insieme quelle che sono le tradizioni di fede, le tradizioni popolari, le tradizioni enogastronomiche, le tradizioni culturali che abbiamo in comune con il comune di Lizzano e con la collega sindaca di questo comune. Stiamo portando avanti questo interessante progetto che possa far avvicinare persone non solo dei nostri reciproci comuni, ma anche del resto della provincia e della regione presso i nostri territori per godere di tutto quello che di buono e di bello c'è da noi.
1: Ed ecco, a proposito del dialogo con gli altri territori, noi che stiamo per restituire la linea alla regia per la pubblicità, nella seconda parte raggiungeremo in videocollegamento il primo cittadino di Ginosa, quindi andiamo dall'altra parte della provincia di Taranto. A tra poco.
2: Rosso di sera.
3: Rosso di sera.
2: Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
4: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
5: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
6: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
2: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
7: stessa.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Torna il Taranto Jazz Festival 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.

0: Rosso di Sera. Rosso di Sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
1: Seconda parte di Rosso di Sera, io sono in compagnia del primo cittadino di Pulsano, Piero D'Alfonso. Continuiamo a parlare di turismo, e soprattutto della necessità di proporre delle alternative a quello che è il turismo strettamente balneare. Mi viene in mente il turismo enogastronomico. Intanto vi proponiamo il servizio relativo al prodotto più rappresentativo della terra di Taranto, della città di Taranto, che è quello delle cozze. Questa è una buonissima annata, finalmente, ma un mitilicoltore come Carriero, Luciano Carriero, continua a sottolineare che manca il piano comunale delle cozze. Sentite.
2: Il 2026 si sta rivelando un anno straordinariamente generoso per la mitilicoltura tarantina. Dopo lunghi anni di sofferenze, il Mar Piccolo è tornato a dare frutti eccellenti, restituendo al mercato un prodotto di altissima qualità. La vera cozza tarantina autoctona, nata e cresciuta e allevata localmente, sta finalmente tornando sulle tavole dei consumatori. Una boccata d'ossigeno che arriva anche grazie alla certificazione scientifica ottenuta dal lavoro sinergico di CNR, ISPRA, ASL, ARPA, coordinati dal commissario straordinario per le bonifiche.
3: Quest'anno il Mar Piccolo ha dato dei buoni frutti. La cozza tarantina è super quest'anno, è un prodotto di altissima qualità. Speriamo che il tempo, le temperature quest'anno saranno più clementi con il nostro mare. Questo progetto sulla decontaminazione del Mar Piccolo, del Primosino e delle cozze in particolare, è un progetto molto importante per la categoria, per il settore della mitilicoltura, perché ci dà la possibilità di ritornare in possesso del Primosino del Mar Piccolo.
4: Quindi c'è più spazio.
3: Le cozze possono stare nel Primosino del Mar Piccolo, però prima della vendita devono essere spostate e depurate in aree in Mar Grande, in questo caso.
2: La svolta è di portata storica per la categoria. Le cozze si depurano molto più velocemente del previsto. Decade così l'obbligo tassativo di spostare l'intero seme dal primo al secondo seno entro il 28 febbraio. Più spazio per la crescita, dunque, prima di completare il percorso di depurazione nelle acque del Mar Grande. Eppure, se la natura e la scienza corrono, la burocrazia del comune di Taranto arranca.
3: Per un rilancio vero della mitilicoltura a Taranto abbiamo bisogno dei punti di sbarco e un piano delle cozze serio. Il comune di Taranto va un po' a rilento. Noi stiamo aspettando ancora concessioni da un anno e mezzo, quindi i mitilicoltori hanno tutta la voglia di regolarizzare le proprie posizioni, perché dobbiamo ricordare, veniamo da una crisi non dipesa da noi, ma dipesa dalla grande industria, che ci ha creato molti problemi nella nostra città. Noi stiamo facendo la nostra parte, però abbiamo bisogno di una politica che ci stia vicino, perché gli atti sicuramente non li facciamo noi. Quindi, come dicevo prima, poi arrivano dei controlli e questi ragazzi risultano abusivi.
2: Gli operatori denunciano ritardi inaccettabili sulle concessioni degli specchi d'acqua, attese invano da un anno e mezzo, un limbo burocratico che espone i mitilicoltori al rischio di controlli e di essere etichettati ingiustamente come abusivi. Ma a pesare soprattutto la mancanza di infrastrutture di base e di pianificazione. Il piano delle coste è fermo al 2020 e i punti di sbarco attrezzati e promessi da tempo restano solo sulla carta.
1: E quindi il piano delle coste, che a Taranto manca, ma che invece in altri comuni come appunto Pulsano è in corso d'opera.
5: Prima le è scappato un piano comunale delle cozze, ma capisco, un misto tra fame e stanchezza.
1: Ecco. Sì. Grazie per la comprensione. Quindi Pulsano, il piano delle coste di Pulsano, a che punto è?
5: Noi siamo stati uno dei primi tre comuni in Puglia ad avviare il piano comunale delle coste. Abbiamo avviato l'iter per dare un uso migliore delle coste, una tutela maggiore al paesaggio, alla costa stessa, per disciplinare un po' la situazione affinché non sia un inselvaggimento delle aree, delle spiagge. E adesso abbiamo raccolto le osservazioni da parte dei cittadini, andremo in Regione Puglia per gli ultimi pareri e poi torneremo in Consiglio Comunale per l'approvazione definitiva, mi auguro veramente entro la primavera prossima si possa concludere questo iter. È molto, molto importante per lo sviluppo del territorio, come dicevo prima.
1: Ecco, a questo proposito noi abbiamo in videocollegamento pronto il primo cittadino di Ginosa, Vito Parisi. Buonasera Parisi.
4: Buonasera, ben trovati.
1: Parlavamo del piano delle coste comunale. Cosa dire a proposito di Ginosa?
4: Diciamo che questo è uno sforzo non banale dal punto di vista amministrativo e politico. E noi abbiamo dovuto coordinare l'attività relativa al piano delle coste rispetto a una sentenza giudiziaria di bandire le gare. Noi abbiamo adottato il piano, siamo in conferenza dei servizi nella parte relativa a tutti i pareri di competenza di carattere ambientale, agistico, culturale, quant'altro. Il nostro obiettivo è quello di riuscire a traguardare il piano e l'approvazione del piano entro l'autunno e avere anche la chiusura della conferenza dei servizi complementari di approvazione dei progetti che sono stati presentati.
1: Sindaco, purtroppo non abbiamo un buonissimo ritorno audio, non riusciamo a sentirla.
4: Proviamo senza. Mi sentite così? Mi provate a sentire così?
1: Proviamo a parlare, sì. Dicevamo okay. Che si va avanti con il lavoro del piano comunale delle cose.
4: Sì, adesso.
1: No, mi dicono dalla regia che.
4: Provo a cambiare dispositivo.
1: Sì. Intanto noi continuiamo a discutere della necessità intervenire per regolamentare. Ecco, molte volte è necessario fare anche delle scelte che risultano impopolari, che possono non essere accolte da tutti, quando invece il semplice e chiaro obiettivo è proprio quello di mettere le cose in ordine.
5: Sì, ma sviluppo significa anche questo. Legalizzare più situazioni possibili, mettere ordine e poi dare un senso a quella che è la costa, no? Perché creare magari 10, 12 stabilimenti balneari uno dietro l'altro e non lasciare spiagge libere o non diversificare tra spiagge libere attrezzate, stabilimenti balneari, non ha senso. Cioè,

0: bisogna ponderare gli interessi di tutti, gli interessi degli operatori turistici, degli operatori economici.
1: E mi sento di dire anche quelli, chiedo scusa se la interrompo sindaco, anche quelli di chi semplicemente non può permettersi, esatto, di andare al Lido tutti i giorni.
0: Esatto, magari vuole andare in spiaggia, vuole una situazione più ordinata, più comoda, e però non ha i soldi per entrare in uno stabilimento balneare, allora ecco lì che c'è la spiaggia con servizi, la spiaggia libera attrezzata, cioè diversificare. Bisogna tenere conto anche della lunghezza della costa. Un comune come Pulsano, con circa 8-9 km di costa, deve diversificare tenendo presente anche quella che è la morfologia della costa stessa. Lì dove ci sono più scogliere ovviamente è difficile fare stabilimenti balneari, però si possono realizzare spiagge con servizio, spiagge libere attrezzate. Lì dove c'è più sabbia magari si può dare più spazio agli stabilimenti di balneari o alle spiagge libere, e quindi bisogna un attimo ponderare, come dicevo prima, tutti quelli che sono gli interessi degli operatori economici da una parte, dei cittadini, di quelli più comodi che vogliono, ecco, passare delle giornate al mare in piena comodità anche spendendo dei soldi, ma anche di chi non ha la possibilità economica di andare tutti i giorni al mare e spendere 50, 60, 100 euro, soprattutto penso alle famiglie numerose, e quindi ci sono vari interessi in gioco
1: da contemperare, chiaramente.
0: Deve contemperare tutti questi interessi.
1: Intanto abbiamo ripristinato il collegamento con il primo cittadino di Ginosa. Parisi?
2: Mi sentite ora?
1: Eccoci, sì, va okay. Meglio. Parlavamo del piano delle coste, quindi di questa di questo work in progress.
2: Sì, noi siamo nella fase conclusiva perché abbiamo adottato il piano delle coste, abbiamo avviato la conferenza dei servizi e adesso, diciamo, la Regione Puglia deve chiudere il procedimento. Si stanno, diciamo, chiudendo le diverse procedure perché hanno i vari caratteri ambientali, paesaggistici, culturali, e quindi il nostro auspicio è quello di traguardare l'approvazione del primo piano delle coste del comune di Ginosa entro l'autunno. In maniera complementare, i progetti delle nuove aggiudicazioni dei concessionari balneari sono anch'essi, diciamo, in conferenza dei servizi, e quindi l'obiettivo è quello di chiudere queste due procedure per noi molto importanti alla luce delle lunghissime e complicate, diciamo, esperienze giudiziarie, al fine di definire una nuova idea di costa con nuovi servizi, nuove opportunità, più spiaggia libera e finalmente, diciamo, una governance controllata del litorale.
1: Sindaco, nel corso di questa trasmissione parlavamo col primo cittadino di Pulsano anche della necessità di destagionalizzare il turismo, e territori come quello di Ginosa, che hanno da una parte la gravina, dall'altra parte il mare, hanno tutte le carte in regola per farlo.
2: Noi stiamo portando avanti un'iniziativa con l'Agenzia del Demanio, ed è sarebbe la prima iniziativa per un comune, diciamo, di 20.000 abitanti, perché di solito questo strumento l'Agenzia del Demanio lo utilizza per le città più importanti, ed è il patto per le città. Io ho fatto partire questa nota rivolta al dirigente del Demanio, e l'obiettivo è quello di utilizzare i beni demaniali per poter fare rigenerazione urbana e culturale e attrarre investimenti. Nel nostro caso specifico significa connettere la costa alla nostra gravina, e l'obiettivo è quello di valorizzare e mettere a sistema i beni dello Stato. Quindi noi abbiamo la fortuna di avere questo litorale molto, molto ampio, e l'obiettivo è quello di rigenerare gli spazi che sono, diciamo, a monte delle concessioni, e poi cercare di trovare delle connessioni con la parte dell'entroterra, e devo dire che significa agevolare un fenomeno che è già in corso, che riguarda semplicemente, diciamo, lavorare nei mesi spalla, non soltanto nei mesi

0: sì, che sono propriamente, diciamo, quelli tipici della stagione balneare. Abbiamo dei numeri che stanno diventando sempre più importanti, sia per quanto riguarda la parte turistica, sia per quanto riguarda le parti immobiliari. Bisogna continuare a lavorare in tal senso.
1: E intanto, mentre si lavora per destagionalizzare, Ginosa fa il pieno di bandiere anche quest'anno, bandiera blu, bandiera verde, sicuramente, sindaco, il risultato di un grande impegno.
0: Sì, e questa è una cosa che non mi stanco mai di ripetere, è un impegno collettivo. Il collega lo sa, la difficoltà che abbiamo noi amministratori nel gestire i numeri che ci sono sul nostro litorale. E molto spesso avere una educazione tale da rispettare i luoghi non è una cosa facile. Quindi il tema dei rifiuti, il tema della raccolta differenziata, il tema dell'accessibilità, il tema della qualità delle acque, sono degli esercizi continui, quindi non sono dei semplici traguardi o dei vessilli da esibire, ma è praticamente un'attenzione continua che noi amministratori viviamo per tutto l'anno, ma maggiormente nei mesi estivi.
1: Però i risultati si vedono. Grazie sindaco, grazie al sindaco di Ginosa Vito Parisi e buon lavoro.
0: Grazie, vi saluto. Ciao.
1: Torniamo in studio e Rosso di Sera è sicuramente un'occasione che ci consente di approfondire determinati argomenti, ma è anche una finestra sui fatti della giornata. Il fatto di oggi è certamente l'operazione che è stata messa a segno dai carabinieri proprio nel versante occidentale della provincia di Taranto. Seguiamo il servizio che abbiamo realizzato questa mattina.
2: Avrebbe potuto essere archiviato come un gravissimo incidente sul lavoro, ma un'approfondita attività investigativa ha permesso di sollevare il velo su un vero e proprio mondo di illegalità, come lo ha definito la procuratrice della Repubblica di Taranto, Eugenia Pontassuglia. Arrestati due imprenditori di Laterza, quattro in tutto gli indagati. I titolari delle aziende sarebbero riusciti ad ottenere un risparmio pari a circa 300.000 euro. Sequestrato l'intero complesso zootecnico, valore stimato in diversi milioni di euro. Il tutto è partito dalla morte di un lavoratore indiano, avvenuta nella notte tra il 25 e il 26 maggio del 2024. L'uomo irregolare sul territorio italiano era impiegato a nero presso il complesso zootecnico di Laterza, costituito da tre aziende, tra le più grandi in Italia, di un valore di svariati milioni di euro. Il corpo ormai senza vita del lavoratore era stato trasportato dal suo titolare in ospedale, che aveva lasciato credere che l'uomo, con un tasso alcolemico alto, fosse morto per una caduta accidentale. Immediati sospetti degli inquirenti sono stati poi corroborati dall'ulteriore attività di indagine, che ha consentito di raccogliere moltissimi elementi che hanno poi portato a delineare gravi ipotesi di reato e comunque al fatto che il decesso fosse invece compatibile con una caduta da pala meccanica vetusta e per la quale l'uomo non era formato. Non risulta inoltre l'utilizzo di alcun tipo di dispositivo di protezione. Svelata una pesante condizione di sfruttamento di manodopera straniera, ma anche presunte violazioni in materia ambientale, gli indagati avrebbero creato un sistema di raccolta di acque reflue che confluiva in una diga dalle importanti dimensioni, dove i 1.500 bovini presenti si abbeveravano con ovvi riflessi sull'ecosistema. Nell'acqua torbida c'erano sostanze chimiche, manganese e altri metalli pesanti. Gli indagati sono ritenuti responsabili a vario titolo dei reati di omicidio colposo aggravato, dalla violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro in concorso aggravata, inquinamento ambientale aggravato, disastro ambientale aggravato, favoreggiamento della permanenza irregolare di cittadini stranieri, impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno aggravato dalla condizione di particolare sfruttamento, gestione illecita di rifiuti e realizzazione e gestione di una discarica abusiva, esecuzione di opere edilizie abusive in area sottoposta a vincoli in assenza di autorizzazione paesaggistica in area vincolata. Il tutto, infatti, sarebbe avvenuto in un contesto territoriale di eccezionale pregio ambientale, paesaggistico e archeologico, essendo presenti in zona chiese rupestri, insediamenti medievali, nonché importanti testimonianze della civiltà enolitica di Laterza.
3: È stato un lavoro sinergico, perché opera e intervento dei colleghi sia del tutela lavoro, di cui qui c'è il comandante, il colonnello Marcello Robustelli, che del gruppo forestale Carabinieri con il tenente colonnello Antonio Santaniello. Ma noi siamo, come dico sempre, i rappresentanti, i vertici di una serie del personale che sul campo, come abbiamo visto, da più di un anno stava lavorando per mettere fine

0: quello che è un esempio eclatante di un danneggiamento per l'ambiente e uno sfruttamento del lavoro.
1: Quindi due imprenditori arrestati, sequestrata l'azienda zootecnica, ma al di là di questo, cosa emerge? Emergono delle situazioni e delle storie umane complicate, difficili, sono le storie di chi viene sul nostro territorio immaginando un futuro diverso. Proviamo a raccontarlo nel prossimo servizio.
2: Sono sei i lavoratori indiani, di cui tre irregolari, le cui condizioni di vita e lavoro disumane sono chiaramente emerse nell'operazione messa a segno dai carabinieri. Una grave condizione di sfruttamento degli stessi, che venivano pagati meno di 3 euro all'ora. Il loro compenso veniva in parte inviato alle famiglie in India, da dove erano partiti, pagando un prezzo considerevole e sperando soprattutto in un futuro migliore. Venivano costretti a vivere in ambienti insalubri, con la muffa sui muri, accompagnati a fare la spesa una volta al mese. La loro alimentazione era fatta solo di legumi, cipolle, patate. Poco peraltro il tempo che gli stessi potevano dedicare al pasto, a dare la chiara idea della gravità della situazione, il fatto che fossero costretti ad effettuare la mungitura dei bovini senza alcuna protezione, anche nel momento in cui gli animali erano affetti da una malattia batterica trasmissibile all'uomo e in grado di determinare conseguenze serie. I lavoratori stranieri non godevano inoltre di ferie e riposi, un quadro tristissimo che ancora una volta in pochi giorni accende i fari su storie complicate, inaccettabili, e sul lavoro umile in condizioni che letteralmente annientano la dignità umana.
1: Dunque, lavoratori stranieri che vengono sul nostro territorio, lo dicevamo prima, perché immaginano un futuro diverso, pagano tanto per fare il viaggio che li porta qui. È accaduto a questi lavoratori indiani, è accaduto, ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, per un'altra inchiesta giudiziaria ad altri lavoratori provenienti da altri territori che sono meno fortunati dei nostri. Ma anche sul nostro territorio, Sindaco, io immagino che nella sua posizione lei, proprio come primo cittadino, riceve tantissime segnalazioni appunto di povertà.
3: Sì, tante segnalazioni, ma tanta disperazione anche in giro. Ovviamente in questo periodo se ne avverte di più perché il Covid un po' ha peggiorato determinate situazioni e poi c'è anche questo, si sta cavalcando un po' tanto l'onda di tutto ciò che è informatico, tutto ciò che è telematico.
1: Siamo in una fase di cambiamento.
3: Di transizione che da una parte porta progresso, dall'altra invece porta anche povertà perché si va a sostituire il lavoro umano con il lavoro informatico, il lavoro telematico. E a volte è un bene, a volte è un male. Ci sono tantissime storie di persone in seria difficoltà di tutte le fasce d'età, dagli anziani ai minori, a gente che perde il lavoro a 50 anni e ha difficoltà a reimmettersi nel mondo del lavoro, perché trovare un nuovo lavoro a 50 anni non è facile, non è come cercarlo a 18 o a 25. Ci sono tantissime situazioni, i nostri uffici dei servizi sociali sono costantemente e quotidianamente impegnati proprio per risolvere queste situazioni quotidianamente che si presentano ai nostri occhi.
1: Bene, io faccio un salto repentino, cambio decisamente argomento prima della chiusura di questa trasmissione dai fatti di cronaca. Sindaco, invitiamo per questa estate a visitare il territorio di Pulsano, a visitare quello che offre anche il cartellone estivo.
3: Il cartellone estivo a Pulsano è ricchissimo grazie a tutte le associazioni socioculturali che poi ci aiutano a realizzare questo cartellone stesso e loro sono i principali attori e i principali protagonisti dell'estate pulsanese. Lo sono nel nostro centro storico, lo sono anche sulla nostra litoranea, sulla nostra costa e devo dire che senza la presenza delle associazioni che sono composte, lo ricordo sempre, lo sottolineo in qualsiasi occasione, da volontari che dedicano il proprio sapere, il proprio tempo soprattutto, anche il proprio denaro, perché no, a ciò che poi dà questa grandezza, no, di un territorio, di una popolazione, l'immagine, no? credo sia un qualcosa da mettere in evidenza sempre, da ringraziarli costantemente. E poi noi a Pulsano abbiamo voglia proprio di accogliere i turisti, voglia di ospitarli, di farli sentire a casa. Questo è uno dei pregi che abbiamo come comunità. Magari ogni tanto litighiamo tra noi stessi, ma quando arriva l'ospite, quando arriva lo straniero, quando arriva il turista, siamo veramente pronti ad accoglierli e a farli sentire a casa. Questa è una virtù che abbiamo, lo facciamo sempre, lo abbiamo sempre fatto, è la nostra storia che parla, e lo faremo sicuramente anche quest'anno, nel 2026, sempre con la bandiera blu e sempre a visitare il nostro territorio, che è un territorio così vario, c'è cioè il castello, il convento dei padri riformati, l'ex convento che ospita anche, come dicevo prima, il MAPU, un museo archeologico molto molto bello e molto importante, le varie chiese, perché anche la fede e la tradizione fanno parte di quello che è il turismo di Pulsano, e poi la gente è una gente simpatica, una gente che ci sa fare, che ci sa fare.
1: Dunque a noi piace accogliere il turista, siamo pronti ad accogliere il turista con questa bella immagine che ci dà il primo cittadino di Pulsano, Piero D'Alfonso. Chiudiamo questa trasmissione, lo ribadisco ancora una volta, è l'ultima puntata di Rosso di Sera. Noi con Rosso di Sera ci rivediamo dopo la pausa estiva. Grazie per essere stati con noi, buona serata.
3: Buonasera.
4: Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno. Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Avrebbe potuto essere archiviato come un gravissimo incidente sul lavoro, ma un'approfondita attività investigativa ha permesso di sollevare il velo su un vero e proprio mondo di illegalità, come lo ha definito la procuratrice della Repubblica di Taranto, Eugenia Pontassuglia. Arrestati due imprenditori di Laterza, quattro in tutto gli indagati. I titolari delle aziende sarebbero riusciti ad ottenere un risparmio pari a circa 300.000 euro. Sequestrato l'intero complesso zootecnico, valore stimato in diversi milioni di euro. Il tutto è partito dalla morte di un lavoratore indiano, avvenuta nella notte tra il 25 e il 26 maggio del 2024. L'uomo irregolare sul territorio italiano era impiegato a nero presso il complesso zootecnico di Laterza, costituito da tre aziende, tra le più grandi in Italia, di un valore di svariati milioni di euro. Il corpo ormai senza vita del lavoratore era stato trasportato dal suo titolare in ospedale, che aveva lasciato credere che l'uomo, con un tasso alcolemico alto, fosse morto per una caduta accidentale. Immediati sospetti degli inquirenti sono stati poi corroborati dall'ulteriore attività di indagine, che ha consentito di raccogliere moltissimi elementi che hanno poi portato a delineare gravi ipotesi di reato e comunque al fatto che il decesso fosse invece compatibile con una caduta da pala meccanica vetusta e per la quale l'uomo non era formato. Non risulta inoltre l'utilizzo di alcun tipo di dispositivo di protezione. Svelata una pesante condizione di sfruttamento di manodopera straniera, ma anche presunte violazioni in materia ambientale, gli indagati avrebbero creato un sistema di raccolta di acque reflue che confluiva in una diga dalle importanti dimensioni, dove i 1.500 bovini presenti si abbeveravano con ovvi riflessi sull'ecosistema. Nell'acqua torbida c'erano sostanze chimiche, manganese e altri metalli pesanti. Gli indagati sono ritenuti responsabili a vario titolo dei reati di omicidio colposo aggravato, dalla violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro in concorso aggravata, inquinamento ambientale aggravato, disastro ambientale aggravato, favoreggiamento della permanenza irregolare di cittadini stranieri, impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno aggravato dalla condizione di particolare sfruttamento, gestione illecita di rifiuti e realizzazione e gestione di una discarica abusiva, esecuzione di opere edilizie abusive in area sottoposta a vincoli in assenza di autorizzazione paesaggistica in area vincolata. Il tutto, infatti, sarebbe avvenuto in un contesto territoriale di eccezionale pregio ambientale, paesaggistico e archeologico, essendo presenti in zona chiese rupestri, insediamenti medievali, nonché importanti testimonianze della civiltà enolitica di Laterza.
0: È stato un lavoro sinergico. perché opera e intervento dei colleghi sia del tutela lavoro, di cui qui c'è il comandante, il colonnello Marcello Robustelli, che è del gruppo forestale Carabinieri con il tenente colonnello Antonio Santaniello. Ma noi siamo, come dico sempre,

0: i rappresentanti, diciamo, i vertici di una serie del personale che sul campo, da, come abbiamo visto, da più di un anno stava lavorando per mettere fine a quello che è un esempio eclatante di un danneggiamento per l'ambiente e uno sfruttamento del lavoro.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Sono 6 i lavoratori indiani, di cui 3 irregolari, le cui condizioni di vita e lavoro disumane sono chiaramente emerse nell'operazione messa a segno dai carabinieri. Una grave condizione di sfruttamento degli stessi, che venivano pagati meno di 3 euro all'ora. Il loro compenso veniva in parte inviato alle famiglie in India, da dove erano partiti pagando un prezzo considerevole e sperando soprattutto in un futuro migliore. Venivano costretti a vivere in ambienti insalubri, con la muffa sui muri, accompagnati a fare la spesa una volta al mese. La loro alimentazione era fatta solo di legumi, cipolle, patate. Poco peraltro il tempo che gli stessi potevano dedicare al pasto. A dare la chiara idea della gravità della situazione il fatto che fossero costretti ad effettuare la mungitura dei bovini senza alcuna protezione, anche nel momento in cui gli animali erano affetti da una malattia batterica trasmissibile all'uomo e in grado di determinare conseguenze serie. I lavoratori stranieri non godevano inoltre di ferie e riposi, un quadro tristissimo che ancora una volta in pochi giorni accende i fari su storie complicatissime, inaccettabili, e sul lavoro umile in condizioni che letteralmente annientano la dignità umana.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Questa volta è stata addirittura un'auto a travolgere un equipaggio del 118. L'ennesimo episodio di violenza si è verificato in via Maturi, dove era accostata un'ambulanza per una operazione di soccorso d'emergenza. Un'autovettura, non riuscendo a passare, ha allora proseguito la marcia travolgendo proprio un operatore del 118, per fortuna senza gravi conseguenze. L'episodio però è l'ennesimo atto di violenza ai danni del personale del 118 e di Sanità Service. Ancora una volta sono scese in campo le organizzazioni sindacali, chiedendo efficaci misure di tutela per gli operatori, come ha spiegato Flavia Ciraci della segreteria CISL Funzione Pubblica, intervenuta nella nostra trasmissione Rosso di Sera.
4: Questo è uno degli ultimi episodi di violenza che fanno capire quanto questi soccorritori ogni giorno rischiano sulla propria salute, la propria sicurezza e la vita, mi oserei dire. L'accorgimento innanzitutto da parte nostra è chiedere alle istituzioni, anche alla prefettura, l'adozione immediata di un tavolo permanente per la predisposizione di protocolli operativi che permettano anche di organizzare degli interventi di pubblica sicurezza. Faccio un esempio: l'introduzione della body cam sugli operatori o sistemi di allarme collegati direttamente con le questure, in modo tale da allertare immediatamente le forze dell'ordine. Insomma, tutele anche legali e psicologiche a questi operatori che subiscono le aggressioni.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Violenze anche al pronto soccorso dell'ospedale San Pio di Castellaneta. L'ultimo episodio si è verificato nella mattinata del 16 luglio, quando un uomo di 47 anni, originario di Laterza e già noto alle forze dell'ordine, è stato condotto in ospedale in stato di forte alterazione psicofisica, probabilmente a causa dell'abuso di sostanze stupefacenti. Ma giunto al pronto soccorso, l'uomo si è scagliato contro una infermiera, scatenando momenti di forte tensione. Per portare l'uomo alla calma, i sanitari sono stati costretti a somministrargli dei sedativi. Al suo risveglio, tuttavia, il 47enne ha tentato di darsi alla fuga, ma è stato bloccato dai carabinieri. L'uomo non si è dato per vinto e ha opposto ulteriore resistenza. I militari sono però riusciti ad ammanettarlo e ricondurlo in ospedale. Completate le cure, l'uomo è stato condotto in caserma e poi arrestato e trasferito nella casa circondariale di Taranto. L'operazione è stata condotta in modo congiunto dai carabinieri delle stazioni di Castellaneta, Palagianello e Laterza.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Ieri abbiamo celebrato i festeggiamenti in onore della Madonna del Carmine e ci sono svolti i soliti attesi rituali all'interno della Confraternita del Carmine e abbiamo alcune novità abbastanza particolari. Ne parliamo
5: dovrebbe essere collegato con noi, con Davide Abbinante, che è il direttore della banda musicale di Triggiano. Buongiorno direttore.
6: Buongiorno a tutti voi, buongiorno.
5: Buongiorno, allora direttore Abbinante, Davide, possiamo dire che lei è un nuovo confratello dell'Arciconfraternita del Carmine?
6: Sì, ieri mattina ho avuto l'onore di poter essere aggregato alla vostra storica confraternita, uno dei punti, una delle confraternite più importanti, si può dire, del panorama confraternale italiano. Quindi sono davvero onorato di poter far parte di questo sodalizio.
5: Ecco, ma come mai da Triggiano a Taranto? Dove, quando è scoccata questa scintilla?
6: È una storia abbastanza lunga. Ho iniziato a conoscere Taranto grazie ai riti della Settimana Santa e grazie a un mio compaesano che era già appassionato 20 anni fa e che mi ha trasmesso questa passione. Poi negli anni, ovviamente, organizzando anch'io i riti della Settimana Santa del mio paese, guardavo Taranto come un faro. L'amicizia poi con Antonello Papalia, il priore, che per me è stata una persona importantissima, sia per la conoscenza, sia perché l'ho sempre guardato come un riferimento importante. Antonello è una persona preparatissima e io ho sempre ascoltato lui per dei consigli che alla fine ci siamo scambiati anche reciprocamente. In questi anni poi, grazie ad Antonello, ho ampliato le mie amicizie, sono tanti altri confratelli al quale mi lega una bella amicizia, come Francesco, il segretario, Luigi, Alessandro, Carucci e tanti altri, Cesare, e quindi sono davvero felice oggi di poter far parte di questa confraternita. Per me è stato davvero emozionante ieri poter indossare quella mozzetta che ha un peso particolare, quindi è stata una giornata intensa e ricca di emozioni.
5: Ecco, ma cosa la colpisce di più dei suggestivi riti, ad esempio della Settimana Santa Tarantina?
6: Il nazicare dei perdoni credo che sia qualcosa di unico. È impossibile non rimanere affascinati dal loro lento passo. L'abito anche confraternale del nostro, ora parlo di nostro sodalizio, ha davvero un impatto importante. Mi lega anche alla confraternita la devozione che già avevo per la Madonna del Carmine, che quindi ieri si è completata con la mia iscrizione alla confraternita.
5: Ecco, come direttore della banda musicale, le bande musicali hanno un ruolo fondamentale nei riti della Settimana Santa Tarantina. Lei ha già partecipato altre volte, immagino, con la banda di Triggiano ai riti di Taranto. Sì.
6: Sì, da qualche anno noi partecipiamo il Giovedì Santo al pellegrinaggio dei perdoni. Ecco perché le parlavo di fascino. Vedere arrivare anche dal ponte, quando noi arriviamo con la banda, i perdoni che nazicano sul ponte, col tramonto, è davvero qualcosa di incredibile. Sono stato colpito fin da subito da questa immagine. L'immagine che ha catturato anche la mia curiosità e il mio interesse. Mi sono sempre chiesto cosa muovesse tutti questi ragazzi. Per esempio ieri all'aggregazione la maggior parte dei nuovi confratelli erano ragazzi di 18 anni. Per me, per noi che non viviamo appieno la tarantinità, è qualcosa di impensabile. Questo deve essere rappresentare un orgoglio per la vostra città, perché tanti ragazzi che davvero oggi accompagnano i riti della Chiesa Cattolica è un segnale importante, un segnale positivo che bisogna sempre coltivare e deve essere sempre un punto d'orgoglio della città e della confraternita. Per quanto riguarda la banda, suonare a Taranto è un'emozione particolare.
5: Le chiedo, sì, perché. prego, sì, perché?
6: Sì, perché? Perché a Taranto i confratelli conoscono il repertorio. Quando si suona una marcia, qualsiasi marcia, che sia funebre o sinfonica, chi ti sta accanto conosce quello che stai suonando, e questo è bellissimo perché non è scontato dalle altre parti. Quindi sapere di avere un pubblico nel 2026 attento ha una tradizione, quella bandistica, che comunque è un po' in difà, fa davvero tanto piacere. Quindi anche sbagliare una notte, sapere che qualcuno l'ha capito, oggi è importante.
5: Un'ultima domanda velocemente prima di chiudere il nostro collegamento: la vedremo nazzicare il prossimo anno nella Settimana Santa di Taranto?
6: Questo non lo so, non ci ho ancora pensato, o meglio ci ho pensato, però non si può dire, non si può dire, chissà, chissà, vedremo, manca un anno e avremo, avrò la possibilità di
5: E allora il prossimo anno scopriremo, no, scopriremo se anche lei parteciperà alle nazzicate dei Perdoni di Taranto. Grazie Davide Abbinante, direttore della banda musicale
6: grazie
5: di Trigiano.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Sono aperte le candidature per il reclutamento di 40 medici e 50 infermieri necessari a garantire il supporto sanitario durante la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, che si terrà a Taranto dal 21 agosto al 3 settembre. Il personale individuato sarà chiamato a prestare servizio nelle sedi in cui si svolgeranno le gare e gli allenamenti tra Taranto, Brindisi, Lecce e Conversano, in turni di 5-7 giorni dal 17 agosto al 4 settembre 2026. Le manifestazioni di interesse per la formazione di elenchi del personale idoneo sono aperte a tutti i professionisti e le professioniste, dipendenti e non dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale, in possesso di regolare titolo di studio e iscrizione all'albo del relativo ordine professionale. I bandi sono stati pubblicati sul portale INPA e sull'albo pretorio dell'ASL Taranto, nella sezione concorsi e avvisi pubblici. Per altre informazioni, inoltre, si può visitare il portale dell'ASL Taranto. Le candidature saranno chiuse ufficialmente il 28 luglio alle 23:59.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: Sembrava l'inizio di una vittoria, l'epilogo di una battaglia burocratica durata mesi e invece per Antonio Santovito, 45enne di Taranto Vecchia, in attesa di un trapianto di reni, la risposta delle istituzioni si è trasformata nell'ennesimo lungo limbo. Davanti al suo portone in via Cariati, dove da dicembre chiede un semplice cartello di divieto di sosta per garantire il passaggio di ambulanze e soccorsi, sono comparsi dei blocchi di cemento e una striscia gialla, ma la toppa questa volta è decisamente peggiore del buco.
8: No, non garantisce nulla, anzi potrebbe essere anche pericoloso per le macchine, perché sono dei panettoni ad altezza proprio sul marciapiede, quindi se una macchina va a transitare e viene a girare di colpo perché vede un parcheggio vuoto che c'è lo spazio, rischia di rompere anche la macchina, di farsi male e di creare disagi. Cioè, cerchiamo di fare dei servizi, si fanno dei disservizi. Poi non vedo il senso perché manca il cartello.
7: L'assenza di segnaletica verticale chiara continua a legittimare l'inciviltà. Senza un cartello di divieto, infatti, gli automobilisti continuano a parcheggiare subito dietro i panettoni, bloccando nuovamente l'ingresso e costringendo Antonio a un continuo e logorante faccia a faccia con i conducenti.
8: Io non devo fare discussioni con la gente, non sono né pagato né sono dovuto dare spiegazioni alle persone che non si devono mettere davanti alla macchina.
7: I coni arancioni per evitare il blocco del portone ha dovuto metterli lui. Nel palazzo, oltre ad Antonio, vivono altre persone anziane e con gravi patologie, ormai rassegnato a un muro di gomma istituzionale. Nonostante i contatti diretti con i vertici di Chima Mobilità e con l'assessorato competente, ad oggi manca ancora un provvedimento ufficiale e risolutivo.
8: Io ho ancora un piccolo, come si dice, fiamma, che ancora continua a combattere, a provare. La gente qua ormai a Taranto, specialmente qui, è rassegnata. E voi dovete essere quelle persone a dire: vedi che esistiamo e siamo qui per voi. Per piacere, non ci abbandonate, perché ripeto, se questo è un lavoro fatto bene, io non lo so, forse sono io pretenzioso, ma non penso.
7: Un appello disperato che non chiede favori, ma l'applicazione della legge e del rispetto del diritto alla salute.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Aprire l'aeroporto di Grottaglie non solo in occasione dei Giochi del Mediterraneo, ma in modo permanente, trasformandolo in uno dei principali scali pugliesi senza entrare in concorrenza con gli aeroporti di Bari e Brindisi. La proposta del commissario straordinario dei Giochi del Mediterraneo, Massimo Ferrarese, viene accolta con favore da Confapi, l'associazione che raggruppa le piccole e medie imprese. Una posizione, questa, che Confapi sostiene da tempo. Secondo l'associazione, riaprire l'aeroporto di Grottaglie rappresenterebbe un passaggio decisivo per la competitività del territorio, per la sua capacità di attrarre investimenti e per la piena valorizzazione delle sue filiere produttive, logistiche e turistiche. La provincia di Taranto, sostiene il presidente di Confapi, Fabio Greco, non può più permettersi di essere l'unica area industriale complessa del paese priva di un aeroporto pienamente operativo. L'annuncio del commissario Ferrarese va nella direzione che da anni chiediamo con forza. Grottaglie, afferma Greco, deve diventare uno scalo aperto, funzionante e integrato nella rete aeroportuale pugliese. Il presidente Greco evidenzia inoltre che l'aeroporto non deve essere percepito come un'opera straordinaria legata ai giochi del Mediterraneo, ma come infrastruttura strategica permanente. I giochi, afferma il presidente di Confapi, sono un acceleratore, non il fine. Grottaglie deve essere operativo prima, durante e dopo la manifestazione. È una condizione essenziale per sostenere le imprese, facilitare la mobilità di cittadini e turisti e rafforzare la capacità attrattiva del territorio, aumentare la competitività industriale, la logistica avanzata, l'internazionalizzazione, lo sviluppo turistico. Le imprese, prosegue il presidente Greco, chiedono da tempo un collegamento diretto con il resto del paese e con l'Europa. Grottaglie può diventare un asset decisivo per attrarre nuovi investimenti e per consolidare quelli già presenti. Non è una battaglia identitaria, ma una scelta di sviluppo. Serve una decisione definitiva, con tempi certi e un cronoprogramma pubblico. Le imprese non possono programmare il futuro sulla base di annunci. Occorre una scelta politica chiara e irreversibile. Questa è una battaglia che riguarda tutti, dalle istituzioni alle imprese ai cittadini. Taranto deve credere nelle sue potenzialità e pretendere ciò che le spetta. Taranto e la sua provincia devono avere il proprio aeroporto, perché questo non è un privilegio, ma, conclude Greco, un diritto infrastrutturale.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: Il 2026 si sta rivelando un anno straordinariamente generoso per la mitilicoltura tarantina. Dopo lunghi anni di sofferenze, il Mar Piccolo è tornato a dare frutti eccellenti, restituendo al mercato un prodotto di altissima qualità. La vera cozza tarantina autoctona, nata e cresciuta e allevata localmente, sta finalmente tornando sulle tavole dei consumatori. Una boccata d'ossigeno che arriva anche grazie alla certificazione scientifica ottenuta dal lavoro sinergico di CNR, ISPRA, ASL, la ARPA, coordinati dal commissario straordinario per le bonifiche.
9: Quest'anno il Mar Piccolo ha dato dei buoni frutti. La cozza tarantina è super quest'anno, è un prodotto di altissima qualità. Speriamo che il tempo, le temperature quest'anno saranno più clementi con il nostro mare. Questo progetto sulla decontaminazione del Mar Piccolo, del Primoseno e delle cozze in particolare, è un progetto molto importante per la categoria, per il settore della mitilicoltura, perché ci dà la possibilità di ritornare in possesso del Primoseno del Mar Piccolo.
4: Quindi c'è più spazio.
9: Le cozze possono stare nel Primoseno del Mar Piccolo, però prima della vendita devono essere spostate e depurate in aree in Mar Grande, in questo caso.
7: La svolta è di portata storica per la categoria. Le cozze si depurano molto più velocemente del previsto. Decade così l'obbligo tassativo di spostare l'intero seme dal primo al secondo seno entro il 28 febbraio. Più spazio per la crescita, dunque, prima di completare il percorso di depurazione nelle acque del Mar Grande. Eppure, se la natura e la scienza corrono, la burocrazia del comune di Taranto arranca.
9: Per un rilancio vero della mitilicoltura a Taranto abbiamo bisogno dei punti di sbarco e un piano delle coste serio. Il comune di Taranto va un po' a rilento. Noi stiamo aspettando ancora concessioni da un anno e mezzo, quindi i mitilicoltori hanno tutta la voglia di regolarizzare le proprie posizioni, perché dobbiamo ricordare, veniamo da una crisi non dipesa da noi, ma dipesa dalla grande industria, che ci ha creato molti problemi nella nostra città. Noi stiamo facendo la nostra parte, però abbiamo bisogno di una politica che ci sia vicino, perché gli atti sicuramente non li facciamo noi. Quindi, come dicevo prima, poi arrivano dei controlli e questi ragazzi risultano abusivi.
7: Gli operatori denunciano ritardi inaccettabili sulle concessioni degli specchi d'acqua attese invano da un anno e mezzo, un limbo burocratico che espone i mitilicoltori al rischio di controlli e di essere etichettati ingiustamente come abusivi, ma a pesare soprattutto la mancanza di infrastrutture di base e di pianificazione. Il piano delle coste è fermo al 2020 e i punti di sbarco attrezzati e promessi da tempo restano solo sulla carta.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
10: E adesso parliamo di un appuntamento di domenica 19 luglio a Ostuni. Ci sarà un intervento di Live Painting per riflettere sul tema della fragilità, della perdita e della possibilità di generare nuovi significati attraverso l'arte. E io voglio parlarne insieme al regista, perché noi lo abbiamo qui in collegamento e sono felice di avere in collegamento Antonio Libutti. Buongiorno, benvenuto.
11: Buongiorno a tutti, buongiorno.
10: Allora, c'è un appuntamento molto importante e imperdibile. Durante lo Street Art Day del 19 luglio ci saranno diverse cose. Intanto, da dove nasce quest'idea?

0: che paralleli a Pompei, che è una realtà nuova, ma è molto attiva. E quindi con paralleli con tutti i protagonisti della società del 19, noi insomma faremo questo pomeriggio, questa serata con la proiezione del documentario che ho diretto e prodotto nel 2016, quindi festeggiamo i 10 anni di vita e indipendenza di questo documentario, ma ci saranno anche degli interventi di professionisti, insomma, addetti ai lavori, come Enzo Sotta, che nel 2012 scrive un libro proprio dedicato alla street art, e con Francesca Gandir, che è una street artist, interverrà in loco, un intervento specifico.
1: Benissimo, benissimo. Questa è una cosa molto importante. Noi stiamo vedendo le immagini che stanno andando, quindi parlare di arte è un po' come cercare una, come dire, una nuova vita per questi ulivi, per i nostri paesaggi anche.
0: Sì, perché insomma, diciamo che da una situazione di crisi stiamo cercando di ottenere in qualche modo
1: Bellezza.
0: bellezza.
1: Sì.
0: Quindi io credo che l'importanza sia questa, ma l'importanza è anche legata al fatto che sarà un approfondimento dedicato alla scena italiana e in qualche modo a ciò che avviene intorno a noi nelle città, ma anche insomma, nei centri periferici, perché ormai credo che sia sotto gli occhi di tutti,
1: Certo.
0: dovunque, anche nei paesi più piccoli, possiamo trovare un murale che molto spesso devono essere considerate delle vere e proprie opere d'arte, perché sono
1: Assolutamente.
0: fatti da artisti. Che poi lavorano anche, molti di questi artisti lavorano anche in Europa, ma lavorano nel mondo fondamentalmente, no? In uno
1: Assolutamente.
0: scenario globalizzato, gli artisti si spostano, vengono chiamati anche oltreoceano molto spesso. Quindi abbiamo in Italia uno dei più grandi artisti riconosciuto, insomma, a livello internazionale, che è Blu, ma io non voglio fare nomi perché ce ne sono
1: Ce ne sono
0: tantissimi.
1: tanti, quindi insomma è giusto dire che la scena italiana internazionale ormai è davanti agli occhi di tutti, nel senso che è per tutti, e quindi questa è una cosa bellissima. Antonio, ti ringrazio per essere stato nostro ospite. L'appuntamento è domenica 19 luglio a Ostuni e grazie ancora per essere stato con noi. Buona giornata, buon anno.
0: Aspettiamo,
1: Grazie,
0: grazie a voi.
1: ciao, arrivederci.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Con voce ferma e decisa, i 519 allievi volontari in ferma iniziale del 30° corso Nereo II hanno pronunciato il giuramento confermando l'impegno di fedeltà alla patria e alle istituzioni repubblicane. Si tratta del primo incorporamento dell'anno 2026 della Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare di Taranto. Gli avieri hanno completato un percorso fondamentale per acquisire la formazione militare e morale. Per il comandante delle scuole dell'Aeronautica Militare della Terza Regione Aerea, Francesco Vestito, questa preparazione specialistica consentirà loro di operare con competenze e professionalità nelle diverse realtà dei reparti dell'aeronautica militare, a cui saranno prossimamente destinati.
4: Che vediamo alimentato l'avvicendamento di personale, quello più anziano per ovvi motivi, per età anagrafica andranno in pensione e saranno sostituiti da nuove leve, avranno un futuro lunghissimo e bello davanti a loro. Ma soprattutto arduo e duro, perché abbiamo visto nelle parole e nella presenza del colonnello onorevole Paglia che dedicarsi alla nazione significa a volte fare scelte durissime e trovarsi in condizioni difficili. A noi ora è stato affidato il compito in questi mesi di avviarli con dell'istruzione tecnico-militare al mondo più basico della vita militare. Presso i reparti ora ci sarà un'evoluzione tecnica, copriranno le varie categorie e ruoli e rimane il compito di motivarli e dare loro il giusto coraggio e forza per andare avanti.
3: La cerimonia ha segnato l'inizio del lavoro e del nuovo percorso delle giovani leve, celebrata di fronte allo specchio acqueo del Mar Piccolo che in questi mesi si è trasformato.

0: formato anche in campo gara delle discipline di canottaggio e canoa kayak per i giochi del Mediterraneo, un momento che ha rappresentato il primo passo verso la crescita economica e culturale del territorio ionico.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Taranto ha vissuto una delle pagine più intense e partecipate della propria tradizione religiosa in occasione della solennità della Beata Vergine del Monte Carmelo. L'Arciconfraternita Maria Santissima del Carmine, insieme all'intera comunità dei fedeli, ha celebrato la propria patrona al culmine di un cammino di fede, carità e valorizzazione delle tradizioni, che ancora una volta ha rinnovato il profondo legame tra la città e la sua madre. La giornata si è aperta con il solenne pontificale, durante il quale 30 nuovi novizi, tra confratelli e consorelle, hanno ricevuto lo scapolare carmelitano, entrando ufficialmente a far parte del sodalizio. Il giorno precedente erano state aggregate anche le nuove consorelle, anch'esse chiamate a vivere il segno dello scapolare quale simbolo di consacrazione, appartenenza e affidamento alla Vergine Maria. Alla celebrazione hanno preso parte le principali autorità civili e militari, a testimonianza del valore religioso, storico e identitario che questa ricorrenza continua a rappresentare per l'intera comunità tarantina. Al termine della Santa Messa è stata elevata la tradizionale supplica alla Beata Vergine del Carmine, momento di intenso affidamento e filiale devozione. Nel pomeriggio la solenne processione ha attraversato le vie del borgo, accompagnata dalla preghiera, dalla partecipazione di migliaia di fedeli e dalle esecuzioni del complesso bandistico Giuseppe Chimienti, città di Montemesola, diretto dal maestro Lorenzo De Felice, e del complesso bandistico città di Treggiano, diretto dal maestro Filippo Davide Abbinante. Ancora una volta il passaggio del venerato simulacro ha trasformato le strade della città in un unico grande abbraccio di fede, raccoglimento ed emozione. A rendere ancora più suggestiva la serata è stato l'innovativo spettacolo di droni luminosi realizzato dall'azienda Alumee, che ha trasformato il cielo di Taranto in una straordinaria narrazione di immagini, simboli e luce. La tecnologia si è posta al servizio della fede, offrendo uno spettacolo capace di emozionare e raccontare la storia dell'Arciconfraternita, della processione e della profonda devozione che lega la città alla Beata Vergine del Carmine. Tra le immagini più toccanti della coreografia luminosa, particolare commozione ha suscitato quella dedicata a Bakary Sako, il giovane tragicamente scomparso in Piazza Fontana. La sua figura è apparsa nel cielo, accompagnata dal luogo che ha segnato il suo ultimo istante di vita, trasformando quel momento in un silenzioso messaggio di memoria, vicinanza e speranza. Un gesto profondamente sentito, accolto con grande emozione dal pubblico, che ha voluto ricordare come la fede sappia custodire anche il dolore, trasformandolo in preghiera e affidamento. La solennità della Beata Vergine del Monte Carmelo si è conclusa così con una straordinaria testimonianza di fede popolare, confermando ancora una volta come la devozione alla Madonna del Carmine rappresenti uno dei patrimoni spirituali più autentici della città di Taranto. Una tradizione che continua a rinnovarsi nel tempo, capace di unire generazioni diverse sotto il manto della Vergine, madre che da secoli accompagna, protegge e guida il cammino del suo popolo.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Sarà lo stadio Erasmo Iacovone il cuore del calcio dei 20esimi giochi del Mediterraneo. È stato ufficializzato il calendario delle gare che si disputeranno nell'impianto di Taranto, destinato ad ospitare gli appuntamenti più importanti sia del torneo maschile, che vedrà impegnata l'Under 21, che di quello femminile, che scenderà in campo con l'Under 18. Ad aprire il programma sarà la nazionale italiana maschile, impegnata mercoledì 26 agosto alle 21 contro il Kosovo. Due giorni dopo, venerdì 28 agosto, lo Iacovone ospiterà entrambe le semifinali, la prima alle 10.30, la seconda in prima serata alle 21. Gran finale domenica 30 agosto alle 19 con la sfida che assegnerà la medaglia d'oro. Stesso copione anche per il torneo femminile. Giovedì 27 agosto, sempre alle 21, sarà ancora Italia-Kosovo ad inaugurare il calendario dello Iacovone. Le semifinali sono in programma sabato 29 agosto alle 10.30 e alle 21, mentre lunedì 31 agosto alle 19 si disputerà la finale che decreterà la squadra vincitrice dei Giochi del Mediterraneo. 8 partite in 6 giorni con le nazionali italiane protagoniste delle gare inaugurali e le finali per loro che assegneranno i titoli davanti al pubblico di Taranto. Un calendario che conferma il ruolo centrale dello stadio Erasmo Iacovone all'interno della manifestazione e che rappresenta un banco di prova importante anche sotto il profilo organizzativo in vista dell'arrivo di atleti, delegazioni e tifosi da tutto il bacino del Mediterraneo.

0: Mediterraneo.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: La Covisod sta completando l'esame delle domande di iscrizione al prossimo campionato di Serie D. Al momento sarebbero non più di 3 i club destinati a essere esclusi o rinviati, un numero ben lontano dalla decina di posti che servirebbe al Taranto per sperare in un ripescaggio. Uno scenario che conferma quanto già emerso al termine della scorsa stagione. Le possibilità di vedere i rossoblù in quarta serie attraverso il ripescaggio sono ormai ridotte al minimo. Intanto la società continua a concentrarsi sul mercato. Anche la giornata di ieri è stata caratterizzata da incontri e contatti, ma senza novità ufficiali. Le priorità restano il centrocampo e la difesa. Tra i profili seguiti c'è quello di Aniello Salzano, centrocampista di grande esperienza. La trattativa però resta complessa per la concorrenza di diverse società di Serie B. Più concreta invece la pista che porta ad Alessio Ziello. L'ex San Marino avrebbe scelto di aspettare il Taranto e l'accordo potrebbe essere raggiunto nei prossimi giorni. Restano invece più difficili le operazioni che riguardano Simone Bolognese e Luca Baldassin. Per entrambi il principale ostacolo è rappresentato dalla categoria. L'eccellenza, almeno al momento, non convince i due centrocampisti.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: Buon pomeriggio con l'approfondimento dopo il TG di Cittadella News. Parleremo in questa prima parte di lavori stradali. Si lavora giorno e notte per il rifacimento dell'asfalto su tante vie cittadine e facciamo il punto con l'assessore ai lavori pubblici del Comune di Taranto, Lucio Lonoce. Buon pomeriggio, assessore.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Dove si trova in questo momento?
1: Allora, in questo preciso momento mi trovo su Vianetti, dove stiamo effettuando su un'intera via tutto l'asfalto, ma non solamente qui, ma anche in altre vie di Taranto. Si sta lavorando giorno e notte. Questa notte siamo stati al rondò di Viale Ionio con Viale Magna Grecia, dove la squadra ha scarificato su Viale Magna Grecia, mentre sul rondò è stato fatto l'asfalto. Si prosegue anche in via Ugo De Carolis, in via Mezzetti. In pratica si sta lavorando, come abbiamo detto in precedenza, giorno e notte. Disagi per i cittadini ci sono, noi chiediamo scusa, ma Taranto sicuramente cambierà volto. Sono giorni storici per la città di Taranto, in quanto con tutti i chilometri che noi stiamo facendo, la città di Taranto cambierà volto.
0: Ecco, assessore, ma tutti questi lavori dovranno essere completati prima dei giochi del Mediterraneo, perché è tutto in funzione di rendere la città più accogliente in vista di questa grande manifestazione. Ce la faremo a chiudere i cantieri,
1: Ah,
0: entro un mese?
1: guardi, io sono fiducioso anche perché le aziende che stanno lavorando sul territorio sono delle aziende molto buone, stanno lavorando, ripeto ancora una volta, giorno e notte, quindi secondo me riusciremo a terminare quanto prima i lavori. Tenete presente che si stanno facendo anche dei lavori su Corso Italia, dove c'è il commissario straordinario del rischio idrogeologico, dove lunedì asfalteranno anche quella zona, quindi quella zona sarà di nuovo letteralmente mandata per i cittadini e quindi saranno serene.
0: Ecco,
1: Si sente bene perché io non riesco a sentire, eh?
0: assessore, ci sono le polemiche, per i lavori mattutini perché intralciano il traffico, la sera perché magari i rumori e gli odori dell'asfalto, del catrame, danno un po' fastidio ai residenti che magari vorrebbero riposare. Allora, dobbiamo fare un invito alla tolleranza, ad essere tutti più tolleranti diciamo, sopportare questi disagi e quindi preparare la città ad essere più accogliente in questo momento particolarmente importante per Taranto.
1: Ma guardi, le posso dire, i lavori di notte sono stati fatti nei punti nevralgici della città, dove stanno i rondò, dove ci sono veramente dei punti di riferimento, degli snodi, in modo tale che lì non c'erano palazzi. Mentre purtroppo bisogna lavorare di giorno, per esempio su questa via, su via Nitti, su via Ugo De Carolis, su via Mezzetti, dove ci sono palazzi, e quindi non è preferibile lavorare di notte, in quanto si dà fastidio, anche perché la gente deve andare a lavorare e quindi si preferisce di farli di mattina.
0: Ecco, assessore, tra le polemiche che ci sono, quelle che secondo cui insomma, questi lavori potevano magari essere programmati con un po' di anticipo e non tutti insieme, in modo da rendere diciamo, questa attività un po' più razionale, sarebbe stato possibile o siamo stati costretti in qualche modo ad agire così?
1: Ah, siamo stati costretti ad agire così perché il decreto del Ministero è stato depositato giorni fa e quindi noi eravamo pronti già da dicembre come comune. Poi il commissario si è sostituito con i tecnici del Comune di Taranto, dove io sto seguendo ogni giorno i lavori sulle strade. Comunque noi siamo fiduciosi, guardi, senza fare nessuna polemica, anzi i risultati si vedono proprio quando si lavora di squadra. Quindi secondo me i lavori termineranno nei tempi giusti.
0: Ecco, quanti chilometri di strade stiamo rifacendo?
1: Ma guardi, adesso ho perso il conto, anche perché stiamo lavorando con le manomissioni stradali, con i nuovi chilometri per i giochi del Mediterraneo, ma stiamo anche facendo i lavori per i lavori complementari. quindi con chilometri di preciso è inutile dire delle cose non vere. Quando sarà il momento opportuno diremo effettivamente quanti chilometri di strada abbiamo fatto.
0: Ecco, Assessore, l'esperienza ci insegna che a volte, purtroppo, rifinito il manto stradale, subentrano nuovi lavori di scasso per i lavori delle utenze, eccetera. Possiamo stare tranquilli che questo rischio, almeno questa volta, è scongiurato?
1: Ma guardi, proprio a 10 metri di qua si vede, mentre hanno fatto l'asfalto, c'è stato un cedimento dell'asfalto. Dovuto adesso stanno effettuando i tecnici dei controlli tra acquedotto, Enel e Rete Gas. Abbiamo escluso che sia dell'Enel, anzi devo ringraziare l'Enel che è venuto questa mattina alle 5 e ha messo a disposizione immediatamente lo scavatore. Stiamo intervenendo ad Horas e quindi vediamo di chi è. Adesso stanno i tecnici, non le so dire precisamente se la responsabilità è da parte dell'acquedotto o della Rete Gas.
0: Ecco, l'importante è che il manto stradale rifatto non venga poi scassato di nuovo a causa di lavori sopraggiunti. Intanto la ringraziamo, Assessore, per questo aggiornamento di informazioni sui lavori stradali. Grazie, Assessore Lonocia.
1: Io la volevo ringraziare, però purtroppo stiamo per strada e certe volte non si riesce neanche a parlare in quanto ci sono rumori. Io veramente volevo fare un ringraziamento per i tecnici del Comune di Taranto perché veramente stanno effettuando un grande lavoro. Sono tre i direttori dei lavori, posso fare anche i nomi perché è giusto che si facciano i nomi. Il DL sono Martino Caffuoti, Francesca Menza e Domenico Cici. Il RUP di tutto il procedimento invece è nella Campocci, quindi un ringraziamento di cuore va fatto veramente a questi ragazzi che stanno rimanendo anche di sera per completare i lavori.
0: Grazie Assessore.
1: Grazie a voi.
0: E adesso cambiamo argomento perché ieri c'è stata per le vie della città la processione della Madonna del Carmine, una ricorrenza molto sentita che ha come protagonista assoluta l'Arciconfraternita del Carmine, guidata dal priore Antonello Papalia con il padre spirituale Don Marco Gerardo. Festeggiamenti e spettacoli anche luminosi grazie ad una, possiamo definirla così, orchestra di droni che hanno realizzato delle grafiche luminose nel cielo davvero molto, molto belle, molto suggestive. Vediamo il servizio innanzitutto.
2: Taranto ha vissuto una delle pagine più intense e partecipate della propria tradizione religiosa in occasione della solennità della Beata Vergine del Monte Carmelo. L'Arciconfraternita Maria Santissima del Carmine, insieme all'intera comunità dei fedeli, ha celebrato la propria patrona al culmine di un cammino di fede, carità e valorizzazione delle tradizioni, che ancora una volta ha rinnovato il profondo legame tra la città e la sua madre. La giornata si è aperta con il solenne pontificale, durante il quale 30 nuovi novizi, tra confratelli e consorelle, hanno ricevuto lo scapolare carmelitano, entrando ufficialmente a far parte del sodalizio. Il giorno precedente erano state aggregate anche le nuove consorelle, anch'esse chiamate a vivere il segno dello scapolare quale simbolo di consacrazione, appartenenza e affidamento alla Vergine Maria. Alla celebrazione hanno preso parte le principali autorità civili e militari, a testimonianza del valore religioso, storico e identitario che questa ricorrenza continua a rappresentare per l'intera comunità tarantina. Al termine della Santa Messa è stata elevata la tradizionale supplica alla Beata Vergine del Carmine, momento di intenso affidamento e filiale devozione. Nel pomeriggio la solenne processione ha attraversato le vie del borgo, accompagnata dalla preghiera, dalla partecipazione di migliaia di fedeli e dalle esecuzioni del complesso bandistico Giuseppe Chimienti, città di Montemesola, diretto dal maestro Lorenzo De Felice, e del complesso bandistico città di Treggiano, diretto dal maestro Filippo Davide Abbinante. Ancora una volta il passaggio del venerato simulacro ha trasformato le strade della città in un unico grande abbraccio di fede, raccoglimento ed emozione. A rendere ancora più suggestiva la serata è stato l'innovativo spettacolo di droni luminosi realizzato dall'azienda Alumea, che ha trasformato il cielo di Taranto in una straordinaria narrazione di immagini, simboli e luce. La tecnologia si è posta al servizio della fede, offrendo uno spettacolo capace di emozionare e raccontare la storia dell'arciconfraternita, della processione e della profonda devozione che lega la città alla Beata Vergine del Carmine. Tra le immagini più toccanti della coreografia luminosa, particolare commozione ha suscitato quella dedicata a Bakary Sako, il giovane tragicamente scomparso in Piazza Fontana. La sua figura è apparsa nel cielo, accompagnata dal luogo che ha segnato il suo ultimo istante di vita, trasformando quel momento in un silenzioso messaggio di memoria, vicinanza e speranza. Un gesto profondamente sentito, accolto con grande emozione dal pubblico, che ha voluto ricordare come la fede sappia custodire anche il dolore, trasformandolo in preghiera e affidamento. La solennità della Beata Vergine del Monte Carmelo si è conclusa così con una straordinaria testimonianza di fede popolare, confermando ancora una volta come la devozione alla Madonna del Carmine rappresenti uno dei patrimoni spirituali più autentici della città di Taranto. Una tradizione che continua a rinnovarsi nel tempo, capace di unire generazioni diverse sotto il manto della Vergine, madre che da secoli accompagna, protegge e guida il cammino del suo popolo.
0: Bene, allora commentiamo queste celebrazioni con il collega Domenico Palmiotti del Nuovo Quotidiano di Puglia. Domenico, tu hai partecipato alla processione ieri e mi sembra che ci sono stati momenti davvero di grande emozione.
3: Sì, Enzo, buongiorno ai telespettatori e a chi ci segue. Le immagini che voi avete mostrato, soprattutto le ultime immagini, parlano in modo eloquente e significativo e credo che non abbiano bisogno di molti commenti. C'era tanta gente, un momento di tradizione, di religiosità, di fede, molto vissuto e molto partecipato. Da sempre, a ricorrenza del 16 luglio, la festa della Madonna del Carmine, una delle festività più sentite a Taranto, più coinvolgenti e da tantissimi anni. D'altra parte la stessa storia della Confraternita del Carmine, che ha quest'anno attagliato il traguardo dei 351 anni di vita, è una storia fatta anche sul tramando generazionale. Come dicevi tu, è stato un momento, una manifestazione molto bella, molto riuscita, nonostante le temperature non fossero miti, anzi il caldo si faceva sentire ed era anche tanto. Ieri in processione fra consorelle e confratelli c'erano circa 400 persone, quindi anche un numero elevato. Credo che sia una delle processioni pugliesi che ha una così vasta e ampia partecipazione. Il Carmine, la statua della Madonna del Carmine, è stata portata in spalla dai confratelli, divisi in due squadre lungo le vie del centro. Un momento molto particolare è poi avvenuto su Corso Due Mari, dove sul canale navigabile, sul canale navigabile, nello spazio che si apre fra Mar Grande, Mar Piccolo, il Ponte Girevole e il Castello Aragonese, c'è stato questo spettacolo di droni luminosi. È già il secondo anno che il Carmine ricorre ai droni luminosi. Solitamente una festa patronale, una festa religiosa, si chiude con i fuochi pirotecnici belli, suggestivi, particolari. Diciamo, il Carmine ha fatto questa scelta dei droni da due anni, che è una scelta di responsabilità.
0: Ecco, Domenico, a proposito appunto di questi giochi luminosi che abbiamo visto, molto belli, un po' in attesa, se vogliamo, è arrivata quella scritta luminosa con il nome di Sako Bakary, il povero bracciante del Mali ucciso in Piazza Fontana. È stato un momento che ha davvero commosso il pubblico che era lì ad assistere a questo spettacolo.
3: Sì, Enzo, diciamo che i droni hanno tratteggiato nel cielo varie immagini, le immagini delle coppie dei confratelli, le immagini del troccolante che il sabato mattina bussa alla porta del Carmine per il rientro della processione dei misteri. Si sono anche uditi i tre colpi del bordone battuti sul portone del Carmine. Si sono viste anche tratteggiate, sempre con l'effetto scenico dei droni, le statue della processione del venerdì santo. Però ad un certo punto è comparsa la torre dell'orologio e subito dopo il nome di Bakary Sako, il giovane bracciante del Mali, 35enne, che è stato ucciso dalla mattina del 9 maggio, all'alba del 9 maggio in Città Vecchia, proprio in Piazza Fontana, mentre si recava al lavoro. Ricordo un dato di cronaca, che fu fermato, insultato, aggredito, picchiato da un gruppo di 6 persone e poi un minorenne lo accoltellò all'addome, ferite che si sono purtroppo rivelate fatali. Un episodio che ha avuto grande impatto, è un episodio che ha scosso l'Italia, Taranto, e non a caso ieri sera Don Marco Gerarda, appena finito lo spettacolo dei droni, ha detto: abbiamo voluto ricordare la figura di Bakary Sako perché è una ferita ancora aperta a Taranto. E Don Marco Gerardo, parroco del Carmine e padre spirituale dell'Arciconfraternita, ha espresso l'auspicio che Taranto ritrovi i valori del rispetto, della considerazione della vita e della dignità umana, perché quella vicenda, voglio dire, è andata in netto contrasto con il rispetto della vita e della dignità umana. Una vicenda che ha destato scalpore, anche perché delle 4 persone che sono state arrestate, 4 sono minori e 2 sono maggiorenni, persone che sono tuttora, voglio dire, recluse tra gli istituti di pena minorili e il carcere di Taranto. Quindi lo spettacolo dei droni, sì, bello, ma ancora più bello se lancia dei messaggi che poi inducono a delle riflessioni, inducono ad un attimo di pensiero. E ti posso anche dire che Don Marco Gerardo aveva, prima che partisse la processione da Piazza Giovanni XXIII, aveva anche lanciato un altro monito sull'impoverimento e sullo svuotamento del borgo. Aveva detto: noi facciamo questa processione bellissima, partecipata, diamo una testimonianza viva, concreta, nonostante una temperatura proibitiva, e però tanti balconi del borgo, a partire da quelli che si affacciano su Piazza Carmine, sono tutti chiusi, con gli avvolgibili ben serrati, e non si vede anima viva. Ma questo accade sempre.
0: E qui dovremmo fare un'altra trasmissione solo su questo.
3: Questo fa riflettere su come il borgo si stia
0: impoverito anche demograficamente.
3: E dall'altro c'è magari un disinteresse, è una disaffezione, una rassegnazione che sta contagiando strati sempre più grandi di popolazione, e questo è un vero peccato, perché queste tradizioni popolari sono un punto di forza della nostra civiltà, della nostra cultura. Non a caso, quando i turisti vengono l'estate dal nord Italia o dall'estero, invadono i paesi del Tarantino o della Puglia, rimangono estasiati davanti a queste processioni, davanti agli abiti.
0: Grazie, è caduto il collegamento con Domenico Palmiotti, ma comunque eravamo comunque in chiusura, e ringraziamo il collega Domenico Palmiotti, e ringraziamo voi che ci avete seguiti.

0: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
3: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
4: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene, finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito fivemotors.it.
2: Torna il Taranto Jazz Festival, 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.

0: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
0: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: Benvenuti in una nuova puntata della nostra rubrica Bimbi Maestri insieme alla dottoressa Grazia Benedetti.
3: Buongiorno,
2: ben trovata. Allora, oggi noi abbiamo parlato nelle precedenti puntate insieme al dottor Leonardo Mortato e anche al pedagogista Gennaro Tortorella. Abbiamo parlato di adolescenza, del gioco nell'adolescenza, dell'importanza dell'apprendimento attraverso l'esperienza e quindi il gioco. Oggi noi parleremo, continuando questo argomento, ma
3: parleremo anche dell'obesità, però vorrei continuare sulla scia lasciata dai miei amici. Io sono stata a due convegni, poi vi dirò tutte le novità che ho imparato.
2: Grazie.
3: Perché lo scopo è sempre quello.
2: Grazie.
3: E uno degli argomenti che ho scelto, collegandomi all'idea, no, del gioco, quindi del movimento durante l'estate, è la stagione ideale per muoversi, non quando fa caldo,
2: Non quando fa caldo.
3: Dobbiamo stare in casa. Devo dire, negli ipermercati il rischio è che i bambini poi vengano via con la laringodisfonia, molti con l'abbassamento, perché sono molto freddi,
2: sono
3: e faccio un appello.
2: Vero.
3: Forse dobbiamo chiamare i direttori. Mi hanno detto che non si può abbassare, meglio alzare l'aria. Io sono andata a dirlo a Porte dello Ionio. Ho detto, ragazzi, è troppo freddo. Se vengono i bambini col caldo fuori di quasi 40 gradi e vengono dentro, l'impatto
2: ma
3: termico.
2: Ma non so come funziona questo sistema.
3: No, mi hanno detto
2: lì,
3: che lì, proprio alle Porte dello Ionio, c'è centralizzato, impossibile. Allora io dico, ragazzi, i bambini piccoli non li portate, andate a fare la spesa e poi magari già nei negozi intorno è meno caldo, meno freddo, e magari verso le 7 poi si va al parco. Perché? Mettete i propellenti per le zanzare,
2: sempre.
3: Mettete i cerottini ai bambini piccoli e anche il velo ai bambini molto piccoli sulle carrozzine,
2: sì.
3: Andatevi a fare delle passeggiate anche sugli scogli, in riva al mare, in luoghi anche un po' meno affollati, di Viale del Tramonto, dove ci sono molte molte persone. Però devo dire, all'aperto potete farlo, si cammina volentieri con le carrozzine,
2: sì.
3: E fate movimento anche voi genitori. L'importante durante l'estate è non impigrirsi. Perché se ci impigriamo, a parte che non sviluppiamo i ricordi ancestrali dei nostri genitori, il gioco della campana, il gioco delle pietre,
2: tutti,
3: il gioco di sfiga
2: acchiappa
3: colori, ora me li si ricorda, la palla avvelenata, la palla a volo, la palla prigioniera, palla a volo, dico ai bambini, no, quando vedo un po' di gibbo al controllo della scoliosi, che si chiama scoliometria, noi lo facciamo nei pediatri, dico, c'è un lieve gibbo, non bisogna fare niente, giocare a palla a volo con mamma o papà o con un fratello in due, perché già il fatto di giocare in tre ti impone un po' di torsioni, in due, anche in acqua dove non si dà troppo fastidio, nella villa dei nonni, nella villa al mare, nelle ore non troppo calde.
2: Anche per strada poi alla fine.
3: Noi giocavamo per strada.
2: Un parchetto, una roba la troviamo.
3: Giocavamo per strada,
2: ragazzi.
3: Noi eravamo in un'epoca
2: che ho fatto tutte
3: non siamo molto
2: cose.
3: Anziane, ma giocavamo
2: per
3: anziane, strada.
2: No, ma che anziani. Giocheremmo anche adesso se
3: anche
2: avessimo
3: adesso.
2: Il tempo.
3: Ovviamente con la vigilanza di un adulto si può fare il gruppetto di bambini, l'abbiamo proposto anche altre volte, e poi andare a piedi sempre quando non fa troppo caldo e ora che le temperature si abbasseranno un po', a piedi in centro. Chi abita dove ho lo studio io, no? In via Venezia, può andare a piedi in centro e tornare e magari fa degli intervalli, si ferma a prendere un po' d'acqua, a mangiare un gelato.
2: Ma è tutta una questione di abitudini alla
3: sì,
2: fine.
3: Il pedibus, veramente. Cioè con i piedi è la teoria che dovremmo rilanciare.
2: Io perché? L'altro giorno, sai che ho fatto? Ero tornata dal lavoro stanca, stanchissima, e ho voluto prendere la bicicletta.
3: Bellissimo.
2: Ho detto, ma io ho un giro con la bici, da quanti anni non lo faccio? Voglio prendere la bici. Ho
3: Brava.
2: Preso la bici veloce nel senso di come potrei andare io adesso.
3: Non immaginiamo cose.
2: Però a me sembrava così, col vento una faccia. Dopo 3 minuti buco la ruota. Però ho fatto la mia passeggiata non in bici ma con la bici, quindi
3: a fianco alla bici.
2: Ho finito la mia passeggiata, caffettino.
3: Sì, dai, è così bello, le cose semplici, no? Nelle cose semplici
2: con le persone
3: c'è la bellezza,
2: che ami,
3: con le
2: poi diventa
3: ami.
2: Una cosa
3: quindi
2: bella,
3: lo sto dicendo anche ai bimbi che sono un po' in sovrappeso, ora parleremo anche dell'obesità, però voglio prima darvi altri spunti, quindi uscire a piedi sulla spiaggia, non stare lì tutti a leggere un libro, sì, però quando si va in mare, dico ai bimbi,
2: nuotiamo,
3: correte e tuffatevi di corsa, e
2: sì.
3: Poi nell'acqua nuotate tanto, muovetevi, giocate con gli amici, schizzatevi l'acqua, se vi va l'acqua in bocca sputate. Ci sono molti enterovirus, ci sono molte forme gastroenteriche, sto spiegando ai piccolini, è come se un bimbo facesse le puzzette o la pipì nell'acqua, che poi capita che un po' di pipì ci sono, quindi mi raccomando, sputate, fate le fontanelle, quindi questi accorgimenti
2: ne parliamo tra poco. Linea alla regia.
3: Ok, cosa sono

0: accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
4: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
5: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a luglio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro. Da 5 Motors, concessionaria ufficiale Nissan a Taranto e Brindisi.
6: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e i

0: voglio lui e i suoi compagni morti.
1: Posso ancora salvarli.
2: Sei un uomo che deve governare il suo destino. Ma questo non puoi governarlo.
3: Quel mondo è finito.
1: Nessuno può impedirmi di tornare a casa. Nemmeno gli dèi.
4: Ci credo, primo giorno all'MIT! MJ, dai, fingi di non essere mai stata così felice in vita tua.
5: Non ci riesco.
4: Ah, lo sapevo!

0: Ciao, mi chiamo Peter Parker. Non vi ricordate di me, ma ci conoscevamo. Stava per succedere qualcosa di brutto e l'unico modo per impedirlo era che tutti mi dimenticassero. Perché io non sono solo Peter Parker. Sono Spider-Man.
1: Dai, Frank, mi hai appena investito!
2: Non piagnucolare. Come vuoi. Brutto.
1: Va a casa!
0: E a volte Spider-Man deve sacrificarsi, anche se spezzerà il cuore a Peter Parker.
3: Che mi sta succedendo?
1: Oh no!
0: Mi scusi, dottor Banner, mi serve il suo aiuto.
4: Come hai detto che ti chiami? Se il DNA stesse mutando, sarebbe davvero pericoloso.
5: I ragni hanno tre cicli di vita. Tra un ciclo e l'altro, il ragno può essere più vulnerabile alle minacce.
6: Siamo di fronte a un pericolo incontrollabile, che non si può neanche vedere.
7: Sta alla larga da me.
8: Perdi colpi.
5: E per quei ragni che ce la fanno, è come una sorta di rinascita.
9: Bei fiori.
0: No, sono per la casa nuova.
9: Io sono MJ.
0: Io sono il vicino della porta accanto.
9: Vicino amichevole.
10: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
11: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
12: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
13: Avrebbe potuto essere archiviato come un gravissimo incidente sul lavoro, ma un'approfondita attività investigativa ha permesso di sollevare il velo su un vero e proprio mondo di illegalità, come lo ha definito la procuratrice della Repubblica di Taranto Eugenia Pontassuglia. Arrestati due imprenditori di La Terza, quattro in tutto gli indagati. I titolari delle aziende sarebbero riusciti ad ottenere un risparmio pari a circa 300.000 euro. Sequestrato l'intero complesso zootecnico, valore stimato in diversi milioni di euro. Il tutto è partito dalla morte di un lavoratore indiano avvenuta nella notte tra il 25 e il 26 maggio del 2024. L'uomo irregolare sul territorio italiano era impiegato a nero presso il complesso zootecnico di La Terza, costituito da tre aziende, tra le più grandi in Italia, di un valore di svariati milioni di euro. Il corpo ormai senza vita del lavoratore era stato trasportato dal suo titolare in ospedale, che aveva lasciato credere

0: che l'uomo con un tasso alcolemico alto fosse morto per una caduta accidentale. Immediati sospetti degli inquirenti sono stati poi corroborati dall'ulteriore attività di indagine che ha consentito di raccogliere moltissimi elementi che hanno poi portato a delineare gravi ipotesi di reato e comunque al fatto che il decesso fosse invece compatibile con una caduta da pala meccanica vetusta e per la quale l'uomo non era formato. Non risulta inoltre l'utilizzo di alcun tipo di dispositivo di protezione. Svelata una pesante condizione di sfruttamento di manodopera straniera, ma anche presunte violazioni in materia ambientale, gli indagati avrebbero creato un sistema di raccolta di acque reflue che confluiva in una diga dalle importanti dimensioni dove i 1500 bovini presenti si abbeveravano con ovvi riflessi sull'ecosistema. Nell'acqua torbida c'erano sostanze chimiche, manganese e altri metalli pesanti. Gli indagati sono ritenuti responsabili a vario titolo dei reati di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro in concorso aggravata, inquinamento ambientale aggravato, disastro ambientale aggravato, favoreggiamento della permanenza irregolare di cittadini stranieri, impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno aggravato dalla condizione di particolare sfruttamento, gestione illecita di rifiuti e realizzazione e gestione di una discarica abusiva, esecuzione di opere edilizie abusive in area sottoposta a vincoli in assenza di autorizzazione paesaggistica in area vincolata. Il tutto infatti sarebbe avvenuto in un contesto territoriale di eccezionale pregio ambientale, paesaggistico e archeologico, essendo presenti in zona chiese rupestri, insediamenti medievali, nonché importanti testimonianze della civiltà enolitica di Laterza.
1: È stato un lavoro sinergico, perché opera e intervento dei colleghi sia del tutela lavoro, di cui qui c'è il comandante, il colonnello Marcello Robustelli, che è del gruppo forestale Carabinieri con il tenente colonnello Antonio Sant'Agnello. Ma noi siamo, come dico sempre, i rappresentanti, i vertici di una serie del personale che sul campo, da, come abbiamo visto, da più di un anno stava lavorando per mettere fine a quello che è un esempio eclatante di un danneggiamento per l'ambiente e uno sfruttamento del lavoro.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Sono 6 i lavoratori indiani, di cui 3 irregolari, le cui condizioni di vita e lavoro disumane sono chiaramente emerse nell'operazione messa a segno dai carabinieri. Una grave condizione di sfruttamento degli stessi, che venivano pagati meno di 3 euro all'ora. Il loro compenso veniva in parte inviato alle famiglie in India, da dove erano partiti pagando un prezzo considerevole e sperando soprattutto in un futuro migliore. Venivano costretti a vivere in ambienti insalubri, con la muffa sui muri, accompagnati a fare la spesa una volta al mese. La loro alimentazione era fatta solo di legumi, cipolle, patate. Poco peraltro il tempo che gli stessi potevano dedicare al pasto. A dare la chiara idea della gravità della situazione il fatto che fossero costretti ad effettuare la mungitura dei bovini senza alcuna protezione, anche nel momento in cui gli animali erano affetti da una malattia batterica trasmissibile all'uomo e in grado di determinare conseguenze serie. I lavoratori stranieri non godevano inoltre di ferie e riposi, un quadro tristissimo che ancora una volta in pochi giorni accende i fari su storie complicatissime, inaccettabili, e sul lavoro umile in condizioni che letteralmente annientano la dignità umana.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Questa volta è stata addirittura un'auto a travolgere un equipaggio del 118. L'ennesimo episodio di violenza si è verificato in via Maturi, dove era accostata un'ambulanza per una operazione di soccorso d'emergenza. Un'autovettura, non riuscendo a passare, ha allora proseguito la marcia travolgendo proprio un operatore del 118, per fortuna senza gravi conseguenze. L'episodio però è l'ennesimo atto di violenza ai danni del personale del 118 e di Sanità Service. Ancora una volta sono scese in campo le organizzazioni sindacali, chiedendo efficaci misure di tutela per gli operatori, come ha spiegato Flavia Ciraci della segreteria CISL Funzione Pubblica, intervenuta nella nostra trasmissione Rosso di Sera.
4: Questo è uno degli ultimi episodi di violenza che fanno capire quanto questi soccorritori ogni giorno rischiano sulla propria salute, la propria sicurezza e la vita, mi oserei dire. L'accorgimento innanzitutto da parte nostra è chiedere alle istituzioni, anche alla prefettura, l'adozione immediata di un tavolo permanente per la predisposizione di protocolli operativi che permettano anche di organizzare degli interventi di pubblica sicurezza. Faccio un esempio: l'introduzione della body cam sugli operatori o sistemi di

0: allarme collegati direttamente con le questure, in modo tale da allertare immediatamente le forze dell'ordine. Insomma, tutele anche legali e psicologiche a questi operatori che subiscono le aggressioni.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Violenze anche al pronto soccorso dell'ospedale San Pio di Castellaneta. L'ultimo episodio si è verificato nella mattinata del 16 luglio, quando un uomo di 47 anni, originario di Laterza e già noto alle forze dell'ordine, è stato condotto in ospedale in stato di forte alterazione psicofisica, probabilmente a causa dell'abuso di sostanze stupefacenti. Ma giunto al pronto soccorso, l'uomo si è scagliato contro una infermiera, scatenando momenti di forte tensione. Per portare l'uomo alla calma, i sanitari sono stati costretti a somministrargli dei sedativi. Al suo risveglio, tuttavia, il 47enne ha tentato di darsi alla fuga, ma è stato bloccato dai carabinieri. L'uomo non si è dato per vinto e ha opposto ulteriore resistenza. I militari sono però riusciti ad ammanettarlo e ricondurlo in ospedale. Completate le cure, l'uomo è stato condotto in caserma e poi arrestato e trasferito nella casa circondariale di Taranto. L'operazione è stata condotta in modo congiunto dai carabinieri delle stazioni di Castellaneta, Palagianello e Laterza.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Ieri abbiamo celebrato i festeggiamenti in onore della Madonna del Carmine e ci sono svolti i soliti attesi rituali all'interno della Confraternita del Carmine e abbiamo alcune novità abbastanza particolari. Ne parliamo, dovrebbe essere collegato con noi, con Davide Abbinante, che è il direttore della banda musicale di Trigiano. Buongiorno, direttore.
4: Buongiorno a tutti voi, buongiorno.
3: Buongiorno, allora, direttore Abbinante, Davide, possiamo dire che lei è un nuovo confratello dell'Arciconfraternita del Carmine?
4: Sì, ieri mattina ho avuto l'onore di poter essere aggregato alla vostra storica confraternita, uno dei punti, una delle confraternite più importanti, si può dire, del panorama confraternale italiano. Quindi sono davvero onorato di poter far parte di questo sodalizio.
3: Ecco, ma come mai da Trigiano a Taranto? Dove, quando è scoccata questa scintilla?
4: È una storia abbastanza lunga. Ho iniziato a conoscere Taranto grazie ai riti della Settimana Santa e grazie a un mio compaesano che era già appassionato 20 anni fa e che mi ha trasmesso questa passione. Poi negli anni, ovviamente, organizzando anch'io i riti della Settimana Santa del mio paese, guardavo Taranto come un faro. L'amicizia poi con Antonello Papalia, il priore, che per me è stata una persona importantissima, sia per la conoscenza, sia perché l'ho sempre guardato come un riferimento importante. Antonello è una persona preparatissima. E io ho sempre ascoltato lui per dei consigli che alla fine ci siamo scambiati anche reciprocamente. In questi anni poi, grazie ad Antonello, ho ampliato le mie amicizie. Ci sono tanti altri confratelli al quale mi lega una bella amicizia, come Francesco, il segretario, Luigi, Alessandro, Carucci e tanti altri, Cesare. E quindi sono davvero felice oggi di poter far parte di questa confraternita. Per me è stato davvero emozionante ieri poter indossare quella mozzetta che ha un peso particolare. Quindi è stata una giornata, intensa e ricca di emozioni.
3: Ecco, ma cosa la colpisce di più, dei suggestivi riti, ad esempio della Settimana Santa Tarantina?
4: Il nazicare dei perdoni credo che sia qualcosa di unico. È impossibile non rimanere affascinati dal loro lento passo. L'abito anche confraternale del nostro, ora parlo di nostro sodalizio, ha davvero un impatto importante. Mi lega anche alla confraternita, alla devozione che già avevo per la Madonna del Carmine, che quindi ieri si è completata con la mia iscrizione alla confraternita.
3: Ecco, come direttore della banda musicale, le bande musicali hanno un ruolo fondamentale nei riti della Settimana Santa Tarantina. Lei ha già partecipato altre volte?

0: te immagino con la banda di Treggiano ai riti di Taranto. Sì,
1: da qualche anno noi partecipiamo il Giovedì Santo al pellegrinaggio dei perdoni. Ecco perché le parlavo di fascino. Vedere arrivare anche dal ponte, quando noi arriviamo con la banda, i perdoni che nazicano sul ponte col tramonto, è davvero qualcosa di incredibile. Sono stato colpito fin da subito da questa immagine, l'immagine che ha catturato anche la mia curiosità e il mio interesse. Mi sono sempre chiesto cosa muovesse tutti questi ragazzi. Per esempio, ieri all'aggregazione la maggior parte dei nuovi confratelli erano ragazzi di 18 anni. Per me, per noi che non viviamo appieno la tarantinità, è qualcosa di impensabile. Questo deve essere rappresentare un orgoglio per la vostra città, perché tanti ragazzi che davvero oggi accompagnano i riti della Chiesa Cattolica, è un segnale importante, un segnale positivo che bisogna sempre coltivare e deve essere sempre un punto d'orgoglio della città e della confraternita. Per quanto riguarda la banda, suonare a Taranto è un'emozione particolare.
0: Le chiedo, sì, perché. prego, sì, perché?
1: Sì, perché? Perché a Taranto i confratelli conoscono il repertorio. Quando si suona una marcia, qualsiasi marcia, che sia funebre o sinfonica, chi ti sta accanto conosce quello che stai suonando, e questo è bellissimo, perché non è scontato dalle altre parti. Quindi sapere di avere un pubblico nel 2026 attento a una tradizione, quella bandistica, che comunque è un po' in difa, fa davvero tanto piacere. Quindi anche sbagliare una notte, sapere che qualcuno l'ha capito, oggi è importante.
0: Un'ultima domanda velocemente prima di chiudere il nostro collegamento: la vedremo nazzicare il prossimo anno nella Settimana Santa di Taranto?
1: Questo non lo so, non ci ho ancora pensato, o meglio ci ho pensato, però non si può dire, chissà, vedremo, manca un anno e avrò la possibilità di
0: pensarci. Allora il prossimo anno scopriremo se anche lei parteciperà alle nazzicate dei perdoni di Taranto. Grazie Davide Abbinante, direttore della banda musicale.
1: Grazie
0: di Treggiano.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Sono aperte le candidature per il reclutamento di 40 medici e 50 infermieri necessari a garantire il supporto sanitario durante la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, che si terrà a Taranto dal 21 agosto al 3 settembre. Il personale individuato sarà chiamato a prestare servizio nelle sedi in cui si svolgeranno le gare e gli allenamenti tra Taranto, Brindisi, Lecce e Conversano, in turni di 5-7 giorni dal 17 agosto al 4 settembre 2026. Le manifestazioni di interesse per la formazione di elenchi del personale idoneo sono aperte a tutti i professionisti e le professioniste, dipendenti e non dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale, in possesso di regolare titolo di studio e iscrizione all'albo del relativo ordine professionale. I bandi sono stati pubblicati sul portale INPA e sull'albo pretorio dell'ASL Taranto, nella sezione concorsi e avvisi pubblici. Per altre informazioni, inoltre, si può visitare il portale dell'ASL Taranto. Le candidature saranno chiuse ufficialmente il 28 luglio alle 23:59.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Sembrava l'inizio di una vittoria, l'epilogo di una battaglia burocratica durata mesi, e invece per Antonio Santovito, 45enne di Taranto Vecchia, in attesa di un trapianto di reni, la risposta delle istituzioni si è trasformata nell'ennesimo lungo limbo. Davanti al suo portone in via Cariati, dove da dicembre chiede un semplice cartello di divieto di sosta per garantire il passaggio di ambulanze e soccorsi, sono comparsi dei blocchi di cemento e una striscia gialla, ma la toppa questa volta è decisamente peggiore del buco.
5: No, non garantisce nulla, anzi potrebbe essere anche pericoloso per le macchine, perché sono dei panettoni ad altezza proprio sul marciapiede, quindi se una macchina va a transitare e viene a girare di colpo perché vede un parcheggio vuoto, che c'è lo spazio, rischia di rompere anche la macchina, di farsi male e di creare disagi. Cioè, cerchiamo di fare dei servizi, si fanno dei disservizi. Poi non vedo il senso perché manca il cartello.
4: L'assenza di segnaletica verticale chiara continua a legittimare l'inciviltà. Senza un cartello di divieto, infatti, gli automobilisti continuano a parcheggiare subito dietro i panettoni, bloccando nuovamente l'ingresso e costringendo Antonio a un continuo e logorante faccia a faccia con i conducenti.
5: Io non devo fare discussioni con la gente, non sono né pagato né sono dovuto a dare spiegazioni alle persone che non si devono mettere da

0: davanti alla macchina.
1: I coni arancioni, per evitare il blocco del portone, ha dovuto metterli lui. Nel palazzo, oltre ad Antonio, vivono altre persone anziane con gravi patologie, ormai rassegnate a un muro di gomma istituzionale. Nonostante i contatti diretti con i vertici di Chima Mobilità e con l'assessorato competente, ad oggi manca ancora un provvedimento ufficiale risolutivo.
0: Io ho ancora un piccolo, come si dice, fiamma, che ancora continua a combattere, a provare. La gente qua ormai a Taranto, specialmente qui, è rassegnata. E voi dovete essere quelle persone a dire: vedi che esistiamo e siamo qui per voi. Per piacere, non ci abbandonate, perché ripeto, se questo è un lavoro fatto bene, io non lo so, forse sono io pretenzioso, ma non penso.
1: Un appello disperato che non chiede favori, ma l'applicazione della legge e del rispetto del diritto alla salute.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Aprire l'aeroporto di Grottaglie non solo in occasione dei Giochi del Mediterraneo, ma in modo permanente, trasformandolo in uno dei principali scali pugliesi senza entrare in concorrenza con gli aeroporti di Bari e Brindisi. La proposta del commissario straordinario dei Giochi del Mediterraneo, Massimo Ferrarese, viene accolta con favore da Confapi, l'associazione che raggruppa le piccole e medie imprese. Una posizione, questa, che Confapi sostiene da tempo. Secondo l'associazione, riaprire l'aeroporto di Grottaglie rappresenterebbe un passaggio decisivo per la competitività del territorio, per la sua capacità di attrarre investimenti e per la piena valorizzazione delle sue filiere produttive, logistiche e turistiche. La provincia di Taranto, sostiene il presidente di Confapi, Fabio Greco, non può più permettersi di essere l'unica area industriale complessa del paese priva di un aeroporto pienamente operativo. L'annuncio del commissario Ferrarese va nella direzione che da anni chiediamo con forza. Grottaglie, afferma Greco, deve diventare uno scalo aperto, funzionante e integrato nella rete aeroportuale pugliese. Il presidente Greco evidenzia inoltre che l'aeroporto non deve essere percepito come un'opera straordinaria legata ai Giochi del Mediterraneo, ma come infrastruttura strategica permanente. I giochi, afferma il presidente di Confapi, sono un acceleratore, non il fine. Grottaglie deve essere operativo prima, durante e dopo la manifestazione. È una condizione essenziale per sostenere le imprese, facilitare la mobilità di cittadini e turisti e rafforzare la capacità attrattiva del territorio, aumentare la competitività industriale, la logistica avanzata, l'internazionalizzazione, lo sviluppo turistico. Le imprese, prosegue il presidente Greco, chiedono da tempo un collegamento diretto con il resto del paese e con l'Europa. Grottaglie può diventare un asset decisivo per attrarre nuovi investimenti e per consolidare quelli già presenti. Non è una battaglia identitaria, ma una scelta di sviluppo. Serve una decisione definitiva, con tempi certi e un cronoprogramma pubblico. Le imprese non possono programmare il futuro sulla base di annunci. Occorre una scelta politica chiara e irreversibile. Questa è una battaglia che riguarda tutti, dalle istituzioni alle imprese ai cittadini. Taranto deve credere nelle sue potenzialità e pretendere ciò che le spetta. Taranto e la sua provincia devono avere il proprio aeroporto, perché questo non è un privilegio, ma, conclude Greco, un diritto infrastrutturale.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Il 2026 si sta rivelando un anno straordinariamente generoso per la mitilicoltura tarantina. Dopo lunghi anni di sofferenze, il Mar Piccolo è tornato a dare frutti eccellenti, restituendo al mercato un prodotto di altissima qualità. La vera cozza tarantina autoctona, nata e cresciuta e allevata localmente, sta finalmente tornando sulle tavole dei consumatori. Una boccata d'ossigeno che arriva anche grazie alla certificazione scientifica ottenuta dal lavoro sinergico di CNR, ISPRA, ASL, la ARPA, coordinati dal commissario straordinario per le bonifiche.
4: Quest'anno il Mar Piccolo ha dato dei buoni frutti. La cozza tarantina è super quest'anno, è un prodotto di altissima qualità. Speriamo che il tempo, le temperature quest'anno saranno più clementi con il nostro mare. Questo progetto sulla decontaminazione del Mar Piccolo, del Primoseno e delle cozze in particolare, è un progetto molto importante per la categoria, per il settore della mitilicoltura, perché ci dà la possibilità di ritornare in possesso del Primoseno del Mar Piccolo.
5: Quindi c'è più spazio.
4: Le cozze possono stare nel Primoseno del Mar Piccolo, però prima della vendita devono essere spostate e depurate in aree in Mar Grande, in questo
1: la
4: caso.
1: La svolta è di portata storica per la categoria. Le cozze si depurano molto più velocemente

0: del previsto, decade così l'obbligo tassativo di spostare l'intero seme dal primo al secondo seno entro il 28 febbraio. Più spazio per la crescita, dunque, prima di completare il percorso di depurazione nelle acque del Mar Grande. Eppure, se la natura e la scienza corrono, la burocrazia del Comune di Taranto arranca.
1: Per un rilancio vero della mietlicoltura a Taranto abbiamo bisogno dei punti di sbarco e un piano delle coste serio. Il Comune di Taranto va un po' a rilento. Noi stiamo aspettando ancora concessioni da un anno e mezzo. Quindi i mietlicoltori hanno tutta la voglia di regolarizzare le proprie posizioni, perché dobbiamo ricordare, veniamo da una crisi non dipesa da noi, ma dipesa dalla grande industria che ci ha creato molti problemi nella nostra città. Noi stiamo facendo la nostra parte, però abbiamo bisogno di una politica che ci sia vicino, perché gli atti sicuramente non li facciamo noi. Quindi, come dicevo prima, poi arrivano dei controlli e questi ragazzi risultano abusivi.
0: Gli operatori denunciano ritardi inaccettabili sulle concessioni degli specchi d'acqua, attese invano da un anno e mezzo, un limbo burocratico che espone i mietlicoltori al rischio di controlli e di essere etichettati ingiustamente come abusivi, ma a pesare soprattutto la mancanza di infrastrutture di base e di pianificazione. Il piano delle coste è fermo al 2020 e i punti di sbarco attrezzati e promessi da tempo restano solo sulla carta.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: E adesso parliamo di un appuntamento di domenica 19 luglio a Ostuni. Ci sarà un intervento di Light Painting per riflettere sul tema della fragilità, della perdita e della possibilità di generare nuovi significati attraverso l'arte. E io voglio parlarne insieme al regista, perché noi lo abbiamo qui in collegamento e sono felice di avere in collegamento Antonio Libutti. Buongiorno, benvenuto.
4: Buongiorno a tutti, buongiorno.
3: Allora, c'è un appuntamento molto importante e imperdibile. Durante lo Street Art Day del 19 luglio ci saranno diverse cose. Intanto, da dove nasce quest'idea?
4: Sì, allora, questa idea nasce grazie alla galleria, un centro, un nucleo operativo d'arte che è Paralleli Art Day, che è una realtà nuova, ma è molto attiva e quindi con Paralleli, con tutti

0: serata con la proiezione del documentario che ho diretto e prodotto nel 2016, quindi festeggiamo i 10 anni di vita e indipendenza di questo documentario, ma ci saranno anche degli interventi di professionisti, insomma, addetti ai lavori, come Enzo Sotta, che nel 2012 scrive un libro proprio dedicato alla street art, e con Francesca Grandir, che è una street artist, interverrà in loco, un intervento specifico.
1: Benissimo, benissimo. Questa è una cosa molto importante. Noi stiamo vedendo le immagini che stanno andando, quindi parlare di arte è un po' come cercare una, come dire, una nuova vita per questi ulivi, per i nostri paesaggi anche.
0: Sì, perché insomma, diciamo che da una situazione di crisi stiamo cercando di ottenere in qualche modo
1: Bellezza.
0: bellezza.
1: Sì.
0: Quindi io credo che l'importanza sia questa, ma l'importanza è anche legata al fatto che sarà un approfondimento dedicato alla scena italiana e in qualche modo a ciò che avviene intorno a noi nelle città, ma anche insomma, nei centri periferici, perché ormai credo che sia sotto gli occhi di tutti,
1: Certo.
0: dovunque, anche nei paesi più piccoli, possiamo trovare un murale che molto spesso devono essere considerate delle vere e proprie opere d'arte, perché sono
1: Assolutamente.
0: fatti da artisti. Che poi lavorano anche, molti di questi artisti lavorano anche in Europa, ma lavorano nel mondo fondamentalmente, no? In uno
1: Assolutamente.
0: scenario globalizzato, gli artisti si spostano, vengono chiamati anche oltreoceano molto spesso. Quindi abbiamo in Italia uno dei più grandi artisti riconosciuto, insomma, a livello internazionale, che è Blu, ma io non voglio fare nomi perché ce ne sono
1: Ce ne sono
0: tantissimi.
1: tanti, quindi insomma è giusto dire che la scena italiana internazionale ormai è davanti agli occhi di tutti, nel senso che è per tutti, e quindi questa è una cosa bellissima. Antonio, ti ringrazio per essere stato nostro ospite. L'appuntamento è domenica 19 luglio a Ostuni e grazie ancora per essere stato con noi. Buona giornata, buon anno.
0: Aspettiamo,
1: Grazie.
0: grazie a voi.
1: Ciao, arrivederci.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Con voce ferma e decisa, i 519 allievi volontari in ferma iniziale del 30° corso Nereo II hanno pronunciato il giuramento confermando l'impegno di fedeltà alla patria e alle istituzioni repubblicane. Si tratta del primo incorporamento dell'anno 2026 della Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare di Taranto. Gli avieri hanno completato un percorso fondamentale per acquisire la formazione militare e morale. Per il comandante delle scuole dell'Aeronautica Militare della Terza Regione Aerea, Francesco Vestito, questa preparazione specialistica consentirà loro di operare con competenze e professionalità nelle diverse realtà dei reparti dell'aeronautica militare, a cui saranno prossimamente destinati.
4: Che vediamo alimentato l'avvicendamento di personale, quello più anziano per ovvi motivi, per età anagrafica andranno in pensione e saranno sostituiti da nuove leve, avranno un futuro lunghissimo e bello davanti a loro. Ma soprattutto arduo e duro, perché abbiamo visto nelle parole e nella presenza del colonnello onorevole Paglia che dedicarsi alla nazione significa a volte fare scelte durissime e trovarsi in condizioni difficili. A noi ora è stato affidato il compito in questi mesi di avviarli con dell'istruzione tecnico-militare al mondo più basico della vita militare. Presso i reparti ora ci sarà un'evoluzione tecnica, copriranno le varie categorie e ruoli e rimane il compito di motivarli e dare loro il giusto coraggio e forza per andare avanti.
3: La cerimonia ha segnato l'inizio del lavoro e del nuovo percorso delle giovani leve, celebrata di fronte allo specchio acqueo del Mar Piccolo, che in questi mesi si è trasformato anche in campo gara delle discipline di canottaggio e canoa-kayak per i giochi del Mediterraneo. Un momento che ha rappresentato il primo passo verso la crescita economica e culturale del territorio ionico.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Taranto ha vissuto una delle pagine più intense e partecipate della propria tradizione religiosa in occasione della

0: Solennità della Beata Vergine del Monte Carmelo. L'Arciconfraternita Maria Santissima del Carmine, insieme all'intera comunità dei fedeli, ha celebrato la propria patrona al culmine di un cammino di fede, carità e valorizzazione delle tradizioni, che ancora una volta ha rinnovato il profondo legame tra la città e la sua madre. La giornata si è aperta con il solenne pontificale, durante il quale 30 nuovi novizi, tra confratelli e consorelle, hanno ricevuto lo scapolare carmelitano, entrando ufficialmente a far parte del sodalizio. Il giorno precedente erano state aggregate anche le nuove consorelle, anch'esse chiamate a vivere il segno dello scapolare quale simbolo di consacrazione, appartenenza e affidamento alla Vergine Maria. Alla celebrazione hanno preso parte le principali autorità civili e militari, a testimonianza del valore religioso, storico e identitario che questa ricorrenza continua a rappresentare per l'intera comunità tarantina. Al termine della Santa Messa è stata elevata la tradizionale supplica alla Beata Vergine del Carmine, momento di intenso affidamento e filiale devozione. Nel pomeriggio la solenne processione ha attraversato le vie del borgo, accompagnata dalla preghiera, dalla partecipazione di migliaia di fedeli e dalle esecuzioni del complesso bandistico Giuseppe Chimienti, città di Montemesola, diretto dal maestro Lorenzo De Felice, e del complesso bandistico città di Treggiano, diretto dal maestro Filippo Davide Abbinante. Ancora una volta il passaggio del venerato simulacro ha trasformato le strade della città in un unico grande abbraccio di fede, raccoglimento ed emozione. A rendere ancora più suggestiva la serata è stato l'innovativo spettacolo di droni luminosi realizzato dall'azienda Alumee, che ha trasformato il cielo di Taranto in una straordinaria narrazione di immagini, simboli e luce. La tecnologia si è posta al servizio della fede, offrendo uno spettacolo capace di emozionare e raccontare la storia dell'Arciconfraternita, della processione e della profonda devozione che lega la città alla Beata Vergine del Carmine. Tra le immagini più toccanti della coreografia luminosa, particolare commozione ha suscitato quella dedicata a Bakary Sako, il giovane tragicamente scomparso in Piazza Fontana. La sua figura è apparsa nel cielo, accompagnata dal luogo che ha segnato il suo ultimo istante di vita, trasformando quel momento in un silenzioso messaggio di memoria, vicinanza e speranza. Un gesto profondamente sentito, accolto con grande emozione dal pubblico, che ha voluto ricordare come la fede sappia custodire anche il dolore, trasformandolo in preghiera e affidamento. La solennità della Beata Vergine del Monte Carmelo si è conclusa così con una straordinaria testimonianza di fede popolare, confermando ancora una volta come la devozione alla Madonna del Carmine rappresenti uno dei patrimoni spirituali più autentici della città di Taranto. Una tradizione che continua a rinnovarsi nel tempo, capace di unire generazioni diverse sotto il manto della Vergine, madre che da secoli accompagna, protegge e guida il cammino del suo popolo.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Sarà lo stadio Erasmo Iacovone il cuore del calcio dei 20esimi giochi del Mediterraneo. È stato ufficializzato il calendario delle gare che si disputeranno nell'impianto di Taranto, destinato ad ospitare gli appuntamenti più importanti sia del torneo maschile, che vedrà impegnata l'Under 21, che di quello femminile, che scenderà in campo con l'Under 18. Ad aprire il programma sarà la nazionale italiana maschile, impegnata mercoledì 26 agosto alle 21 contro il Kosovo. Due giorni dopo, venerdì 28 agosto, lo Iacovone ospiterà entrambe le semifinali, la prima alle 10.30, la seconda in prima serata alle 21. Gran finale domenica 30 agosto alle 19 con la sfida che assegnerà la medaglia d'oro. Stesso copione anche per il torneo femminile. Giovedì 27 agosto, sempre alle 21, sarà ancora Italia-Kosovo ad inaugurare il calendario dello Iacovone. Le semifinali sono in programma sabato 29 agosto alle 10.30 e alle 21, mentre il lunedì 31 agosto alle 19 si disputerà la finale che decreterà la squadra vincitrice dei giochi del Mediterraneo. 8 partite in 6 giorni con le nazionali italiane protagoniste delle gare inaugurali e le finali per loro che assegneranno i titoli davanti al pubblico di Taranto. Un calendario che conferma il ruolo centrale dello stadio Erasmo Iacovone all'interno della manifestazione e che rappresenta un banco di prova importante anche sotto il profilo organizzativo in vista dell'arrivo di atleti, delegazioni e tifosi da tutto il bacino del Mediterraneo.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: La Covisod sta completando l'esame delle domande di iscrizione al prossimo campionato di Serie D. Al momento sarebbero non più di 3 i club destinati a essere esclusi o rinviati, un numero ben lontano dalla decina di posti che servirebbe al Taranto per sperare in un ripescaggio. Uno scenario che conferma quanto già emerso al termine della scorsa stagione. Le possibilità di vedere i rossoblù in quarta serie attraverso il ripescaggio sono ormai ridotte al minimo. Intanto la società continua a concentrarsi sul mercato. Anche la giornata di ieri è stata caratterizzata da incontri e contatti, ma senza novità ufficiali. Le priorità restano il centrocampo e la difesa. Tra i profili seguiti c'è quello di Aniello Salzano, centrocampista di grande esperienza. La trattativa però resta complessa per la concorrenza di diverse società di Serie B. Più concreta invece la pista che porta ad Alessio Ziello. L'ex San Marino avrebbe scelto di aspettare il Taranto e l'accordo potrebbe essere raggiunto nei prossimi giorni. Restano invece più difficili le operazioni che riguardano Simone Bolognese e Luca Baldassin. Per entrambi il principale ostacolo è rappresentato dalla categoria. L'eccellenza, almeno al momento, non convince i due centrocampisti.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Buon pomeriggio con l'approfondimento dopo il TG di Cittadella News. Parleremo in questa prima parte di lavori stradali. Si lavora giorno e notte per il rifacimento dell'asfalto su tante vie cittadine e facciamo il punto con l'assessore ai lavori pubblici del Comune di Taranto, Lucio Lonoce. Buon pomeriggio, assessore.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Dove si trova in questo momento?
1: Allora, in questo preciso momento mi trovo su Via Nitti, dove stiamo effettuando su un'intera via tutto l'asfalto, ma non solamente qui, ma anche in altre vie di Taranto. Si sta lavorando giorno e notte. Questa notte siamo stati al rondò di Viale Ionio con Viale Magna Grecia, dove la squadra ha scarificato su Viale Magna Grecia, mentre sul rondò è stato fatto l'asfalto. Si prosegue anche in via Ugo De Carolis, in via Mezzetti. In pratica si sta lavorando, come abbiamo detto in precedenza, giorno e notte. Disagi per i cittadini ci sono, noi chiediamo scusa, ma Taranto sicuramente cambierà volto. Sono giorni storici per la città di Taranto, in quanto con tutti i chilometri che noi stiamo facendo la città di Taranto cambierà volto.
0: Ecco, assessore, ma tutti questi lavori dovranno essere completati prima dei giochi del Mediterraneo, perché è tutto in funzione di rendere la città più accogliente in vista di questa grande manifestazione. Ce la faremo a chiudere i cantieri entro un mese?
1: Guardi, io sono fiducioso, anche perché le aziende che stanno lavorando sul territorio sono delle aziende molto buone, stanno lavorando, ripeto ancora una volta, giorno e notte, quindi secondo me riusciremo a terminare quanto prima i lavori. Tenete presente che si stanno facendo anche dei lavori su Corso Italia, dove c'è il commissario straordinario del rischio idrogeologico, dove lunedì asfalteranno anche quella zona, quindi quella zona sarà di nuovo letteralmente mandata per i cittadini e quindi saranno sereni.
0: Ecco,
1: si sente,
0: assessore,
1: bene, perché io non riesco a sentire.
0: Assessore, ci sono le polemiche per i lavori mattutini perché intralciano il traffico, la sera perché magari i rumori e gli odori dell'asfalto, del catrame, danno un po' fastidio ai residenti che magari vorrebbero riposare. Allora dobbiamo fare un invito alla tolleranza, ad essere tutti più tolleranti per sopportare questi disagi e quindi preparare la città ad essere più accogliente in questo momento particolarmente importante per Taranto.
1: Ma guardi, le posso dire, i lavori di notte sono stati fatti nei punti nevralgici della città, dove stanno i rondò, dove ci sono veramente dei punti di riferimento, degli snodi, in modo tale che lì non c'erano palazzi, mentre purtroppo bisogna lavorare di giorno, per esempio su questa via, su via Nitti, su via Ugo De Carolis, su via Mezzetti, dove ci sono palazzi, e quindi non è preferibile lavorare di notte, in quanto si dà fastidio, anche perché la gente deve andare a lavorare e quindi si preferisce di farli di mattina.
0: Ecco, assessore, tra le polemiche che ci sono, quelle che secondo cui insomma questi lavori potevano magari essere programmati con un po' di anticipo e non tutti insieme, in modo da rendere questa attività un po' più razionale, sarebbe stato possibile o siamo stati costretti in qualche modo ad agire così?
1: Siamo stati costretti ad agire così perché il decreto del Ministero è stato depositato giorni fa e quindi noi eravamo pronti già da dicembre come comune. Poi il commissario si è sostituito con i tecnici del comune di Taranto, dove io sto seguendo ogni giorno i lavori sulle strade. Comunque noi siamo fiduciosi, guardi, senza fare nessuna polemica, anzi i risultati si vedono proprio quando si lavora di squadra. Quindi secondo me i lavori termineranno nei tempi giusti.
0: Ecco, quanti chilometri di strade stiamo rifacendo?
1: Ma guardi, adesso ho perso il conto, anche perché stiamo lavorando con le manomissioni stradali, con le nuove, con i nuovi chilometri per i giochi del Mediterraneo, ma stiamo anche facendo i lavori per i lavori complementari. quindi chilometri di preciso, è inutile dire delle cose non vere. Quando sarà il momento opportuno diremo effettivamente quanti chilometri di strada abbiamo fatto.
0: Ecco, Assessore, l'esperienza ci insegna che a volte, purtroppo, rifinito il manto stradale, subentrano nuovi lavori di scasso per i lavori delle utenze, eccetera. Possiamo stare tranquilli che questo rischio almeno questa volta è scongiurato?
1: Ma guardi, proprio a 10 metri di qua si vede, mentre hanno fatto l'asfalto, c'è stato un cedimento dell'asfalto dovuto, adesso stanno effettuando i tecnici dei controlli tra acquedotto, Enel e Rete Gas. Abbiamo escluso che sia dell'Enel, anzi devo ringraziare l'Enel che è venuto questa mattina alle 5 e ha messo a disposizione immediatamente lo scavatore. Stiamo intervenendo ad Horas e quindi vediamo di chi è. Adesso stanno i tecnici, non le so dire precisamente se la responsabilità è da parte dell'acquedotto o della Rete Gas.
0: Ecco, l'importante è che il manto stradale rifatto non venga poi scassato di nuovo a causa di lavori sopraggiunti. Intanto la ringraziamo, Assessore, per questo aggiornamento di informazioni sui lavori stradali. Grazie, Assessore Lonocia.
1: Io la volevo ringraziare, però purtroppo stiamo per strada e certe volte non si riesce neanche a parlare in quanto ci sono rumori. Io veramente volevo fare un ringraziamento per i tecnici del Comune di Taranto, perché veramente stanno effettuando un grande lavoro. Sono tre i direttori dei lavori, posso fare anche i nomi perché è giusto che si facciano i nomi. Il DL sono Martino Caffuoti, Francesca Menza e Domenico Cici. Il RUP di tutto il procedimento invece è nella Campocci, quindi un ringraziamento di cuore va fatto veramente a questi ragazzi che stanno rimanendo anche di sera per completare i lavori.
0: Grazie Assessore.
1: Grazie a voi.
0: E adesso cambiamo argomento, perché ieri c'è stata per le vie della città la processione della Madonna del Carmine, una ricorrenza molto sentita che ha come protagonista assoluta l'Arciconfraternita del Carmine, guidata dal priore Antonello Papalia con il padre spirituale Don Marco Gerardo. Festeggiamenti e spettacoli anche luminosi grazie ad una, possiamo definirla così, orchestra di droni che hanno realizzato delle grafiche luminose nel cielo davvero molto molto belle, molto suggestive. Vediamo il servizio innanzitutto.
2: Taranto ha vissuto una delle pagine più intense e partecipate della propria tradizione religiosa in occasione della solennità della Beata Vergine del Monte Carmelo. L'Arciconfraternita Maria Santissima del Carmine, insieme all'intera comunità dei fedeli, ha celebrato la propria patrona al culmine di un cammino di fede, carità e valorizzazione delle tradizioni, che ancora una volta ha rinnovato il profondo legame tra la città e la sua madre. La giornata si è aperta con il solenne pontificale, durante il quale 30 nuovi novizi, tra confratelli e consorelle, hanno ricevuto lo scapolare carmelitano, entrando ufficialmente a far parte del sodalizio. Il giorno precedente erano state aggregate anche le nuove consorelle, anch'esse chiamate a vivere il segno dello scapolare quale simbolo di consacrazione, appartenenza e affidamento alla Vergine Maria. Alla celebrazione hanno preso parte le principali autorità civili e militari, a testimonianza del valore religioso, storico e identitario che questa ricorrenza continua a rappresentare per l'intera comunità tarantina. Al termine della Santa Messa è stata elevata la tradizionale supplica alla Beata Vergine del Carmine, momento di intenso affidamento e filiale devozione. Nel pomeriggio la solenne processione ha attraversato le vie del borgo, accompagnata dalla preghiera, dalla partecipazione di migliaia di fedeli e dalle esecuzioni del complesso bandistico Giuseppe Chimienti, città di Montemesola, diretto dal maestro Lorenzo De Felice, e del complesso bandistico città di Treggiano, diretto dal maestro Filippo Davide Abbinante. Ancora una volta il passaggio del venerato simulacro ha trasformato le strade della città in un unico grande abbraccio di fede, raccoglimento ed emozione. A rendere ancora più suggestiva la serata è stato l'innovativo spettacolo di droni luminosi realizzato dall'azienda Alumee, che ha trasformato il cielo di Taranto in una straordinaria narrazione di immagini, simboli e luce. La tecnologia si è posta al servizio della fede, offrendo uno spettacolo capace di emozionare e raccontare la storia dell'arciconfraternita, della processione e della profonda devozione che lega la città alla Beata Vergine del Carmine. Tra le immagini più toccanti della coreografia luminosa, particolare commozione ha suscitato quella dedicata a Bakary Sako, il giovane tragicamente scomparso in Piazza Fontana. La sua figura è apparsa nel cielo, accompagnata dal luogo che ha segnato il suo ultimo istante di vita, trasformando quel momento in un silenzioso messaggio di memoria, vicinanza e speranza. Un gesto profondamente sentito, accolto con grande emozione dal pubblico, che ha voluto ricordare come la fede sappia custodire anche il dolore, trasformandolo in preghiera e affidamento. La solennità della Beata Vergine del Monte Carmelo si è conclusa così con una straordinaria testimonianza di fede popolare, confermando ancora una volta come la devozione alla Madonna del Carmine rappresenti uno dei patrimoni spirituali più autentici della città di Taranto. Una tradizione che continua a rinnovarsi nel tempo, capace di unire generazioni diverse sotto il manto della Vergine, madre che da secoli accompagna, protegge e guida il cammino del suo popolo.
0: Bene, allora commentiamo queste celebrazioni con il collega Domenico Palmiotti del Nuovo Quotidiano di Puglia. Domenico, tu hai partecipato alla processione ieri e mi sembra che ci sono stati momenti davvero di grande emozione.
3: Sì, Enzo, buongiorno ai telespettatori e a chi ci segue. Le immagini che voi avete mostrato, soprattutto le ultime immagini, parlano in modo eloquente e significativo e credo che non abbiano bisogno di molti commenti. C'era tanta gente, un momento di tradizione, di religiosità, di fede, molto vissuto e molto partecipato. Da sempre, a ricorrenza del 16 luglio, la festa della Madonna del Carmine è una delle festività più sentite a Taranto, più coinvolgenti e da tantissimi anni. D'altra parte la stessa storia della Confraternita del Carmine, che ha quest'anno attagliato il traguardo dei 351 anni di vita, è una storia fatta anche sul tramando generazionale. Come dicevi tu, è stato un momento, una manifestazione molto bella, molto riuscita, nonostante le temperature non fossero miti, anzi il caldo si faceva sentire ed era anche tanto. Ieri in processione fra consorelle e confratelli c'erano circa 400 persone, quindi anche un numero elevato. Credo che sia una delle processioni pugliesi che ha una così vasta e ampia partecipazione. Il Carmine, la statua della Madonna del Carmine, è stata portata in spalla dai confratelli, divisi in due squadre lungo le vie del centro. Un momento molto particolare è poi avvenuto su Corso Due Mari, dove sul canale navigabile, sul canale navigabile, nello spazio che si apre fra Mar Grande, Mar Piccolo, il Ponte Girevole e il Castello Aragonese, c'è stato questo spettacolo di droni luminosi. È già il secondo anno che il Carmine ricorre ai droni luminosi. Solitamente una festa patronale, una festa religiosa, si chiude con i fuochi pirotecnici belli, suggestivi, particolari. Diciamo, il Carmine ha fatto questa scelta dei droni da due anni, che è una scelta di responsabilità.
0: Ecco, Domenico, a proposito appunto di questi giochi luminosi che abbiamo visto, molto belli, un po' in attesa, se vogliamo, è arrivata quella scritta luminosa con il nome di Sako Bakary, il povero bracciante del Mali ucciso in Piazza Fontana. È stato un momento che ha davvero commosso il pubblico che era lì ad assistere a questo spettacolo.
3: Sì, Enzo, diciamo che i droni hanno tratteggiato nel cielo varie immagini, le immagini delle coppie dei confratelli, le immagini del troccolante che il sabato mattina bussa alla porta del Carmine per il rientro della processione dei misteri. Si sono anche uditi i tre colpi del bordone battuti sul portone del Carmine. Si sono viste anche tratteggiate, sempre con l'effetto scenico dei droni, le statue della processione del venerdì santo, però ad un certo punto è è comparsa la torre dell'orologio e subito dopo il nome di Bakary Sako, il giovane bracciante del Mali, 35enne, che è stato ucciso dalla mattina del 9 maggio, all'alba del 9 maggio in Città Vecchia, proprio in Piazza Fontana, mentre si recava al lavoro. Ricordo un dato di cronaca, che fu fermato, insultato, aggredito, picchiato da un gruppo di 6 persone e poi un minorenne lo accoltellò all'addome, ferite che si sono purtroppo rivelate fatali. Un episodio che ha avuto grande impatto, è un episodio che ha scosso l'Italia, Taranto, e non a caso ieri sera Don Marco Gerarda, appena finito lo spettacolo dei droni, ha detto: abbiamo voluto ricordare la figura di Bakary Sako perché è una ferita ancora aperta a Taranto. E Don Marco Gerardo, parroco del Carmine e padre spirituale dell'Arciconfraternita, ha espresso l'auspicio che Taranto ritrovi i valori del rispetto, della considerazione della vita e della dignità umana, perché quella vicenda, voglio dire, è andata in netto contrasto con il rispetto della vita e della dignità umana. Una vicenda che ha destato scalpore, anche perché delle 4 persone che sono state arrestate, 4 sono minori e 2 sono maggiorenni, persone che sono tuttora, voglio dire, recluse tra gli istituti di pena minorili e il carcere di Taranto. Quindi lo spettacolo dei droni, sì, bello, ma ancora più bello se lancia dei messaggi che poi inducono a delle riflessioni, inducono ad un attimo di pensiero. E ti posso anche dire che Don Marco Gerardo aveva, prima che partisse la processione da Piazza Giovanni XXIII, aveva anche lanciato un altro monito sull'impoverimento e sullo svuotamento del borgo. Aveva detto: noi facciamo questa processione bellissima, partecipata, diamo una testimonianza viva, concreta, nonostante una temperatura proibitiva, e però tanti balconi del borgo, a partire da quelli che si affacciano su Piazza Carmine, sono tutti chiusi, con gli avvolgibili ben serrati, e non si vede anima viva. Ma questo accade sempre.
0: E qui dovremmo fare un'altra trasmissione solo su questo.
3: Questo fa riflettere su come il borgo si stia
0: impoverito anche demograficamente.
3: E dall'altro c'è magari un disinteresse, è una disaffezione, una rassegnazione che sta contagiando strati sempre più grandi di popolazione, e questo è un vero peccato, perché queste tradizioni popolari sono un punto di forza della nostra civiltà, della nostra cultura. Non a caso, quando i turisti vengono l'estate dal nord Italia o dall'estero, invadono i paesi del Tarantino o della Puglia, rimangono estasiati davanti a queste processioni, davanti agli abiti.
0: Grazie, è caduto il collegamento con Domenico Palmiotti, ma comunque eravamo comunque in chiusura, e ringraziamo il collega Domenico Palmiotti e ringraziamo voi che ci avete seguiti.

0: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Rich, sarò il tuo copilota per Shanghai.
2: Manchi da un po'.
3: Benvenuti a bordo e grazie per aver scelto Northeastern Airlines.
4: Decollo autorizzato.
3: Prestate attenzione a queste istruzioni. La vostra sicurezza è la nostra assoluta priorità. Mantenete le cinture allacciate in caso di turbolenze non previste. Se dovessimo perdere pressione, le maschere scenderanno automaticamente. Nell'eventualità di un ammaraggio, i giubbotti di salvataggio sono sotto di voi.
5: Che facciamo?
1: Cerchiamo superstiti. Squalo! Cora!
5: Papà!
1: Andiamo!
6: Dov'è il mio fratellino?
7: Tranquillo, andrà tutto bene.
8: Lo sai che non è vero!
1: Per come la vedo, abbiamo un compito. Tornare dalle nostre famiglie.

0: Ci credo, primo giorno all'MIT! MJ, dai, fingi di non essere mai stata così felice in vita tua.
1: Non ci riesco.
0: Ah, lo sapevo!

0: Ciao, mi chiamo Peter Parker. Non vi ricordate di me, ma ci conoscevamo. Stava per succedere qualcosa di brutto e l'unico modo per impedirlo era che tutti mi dimenticassero. Perché io non sono solo Peter Parker. Sono Spider-Man.
1: Dai, Frank, mi hai appena investito!
2: Non piagnucolare. Come vuoi. Brutto.
1: Va a casa!
0: E a volte Spider-Man deve sacrificarsi, anche se spezzerà il cuore a Peter Parker. Che mi sta succedendo? Oh no! Mi scusi, dottor Banner, mi serve il suo aiuto.
3: Come hai detto che ti chiami? Se il DNA stesse mutando, sarebbe davvero pericoloso.
4: I ragni hanno 3 cicli di vita. Tra un ciclo e l'altro, il ragno può essere più vulnerabile alle minacce.
5: Siamo di fronte a un pericolo incontrollabile, che non si può neanche vedere.
6: Sta alla larga da me.
7: Perdi colpi.
4: E per quei ragni che ce la fanno, è come una sorta di rinascita.
8: Bei fiori.
0: No, sono per la casa nuova.
8: Io sono MJ.
0: Io sono il vicino della porta accanto.
8: Vicino amichevole. Beckett, non ci credo. Vivi in città adesso?
9: Certo. In periferia. Dal giorno in cui sono nato, mia madre mi ha detto che eravamo diversi. La sua famiglia l'aveva rinnegata, ma un giorno avrei ereditato tutto. Dovevo solo aspettare che morissero tutti. Erano in 7. 7 ricchi stronzi. Dividevano me da 28 miliardi di dollari.
8: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
9: C'è un detto che dice che i soldi non comprano la felicità.
10: Siete ancora poveri, stronzi!
9: Non è vero. La comprano e come? Siamo adulti, diciamo la verità. Se dovessi potare qualche ramo dell'albero genealogico, da dove comincerei? Tu chi sei? Sono Beckett.
8: Il prossimo.
11: Sono dell'FBI. Come sta?
9: Bene.
12: Sai come andrà a finire?
8: Avevamo un accordo.
13: Fossi in te sarei nervoso.
12: Hai fatto parecchia strada, hai lavorato solo.
8: Sarai ricco da morire.
9: Dicevamo. Chi è il prossimo?
14: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella Visual Radio TV.
15: DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella. La radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
14: Rosso di sera.
16: Rosso di sera.
14: Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
17: Buonasera a voi tutti, benvenuti, nuova puntata di Rosso di Sera, in realtà è l'ultima puntata prima della pausa estiva e nel corso di questa serata parleremo di turismo, ne parleremo insieme al sindaco di Pulsano, Piero D'Alfonso, grazie per essere qui.
18: Grazie a voi e buonasera.
17: Turismo, non solo mare, questo è il titolo di questa trasmissione, ma necessariamente partiamo però dal mare, partiamo da questo bellissimo risultato. Parlo delle bandiere blu, sono 6 bandiere blu quelle che altrettanti comuni della provincia di Taranto sono riusciti a portare a casa, tra cui appunto Pulsano. È il risultato sicuramente di un impegno che viene da più parti.
18: Sì, è una conferma per noi. 2025 abbiamo ottenuto la prima bandiera blu nella storia del nostro comune, del nostro paese. Ci siamo confermati nel 2026 e per noi è davvero una grandissima soddisfazione essere tra i 6 comuni della provincia di Taranto ad essere stati insigniti di questo riconoscimento. Uno dei 27 comuni costieri della regione Puglia e uno dei 257 comuni italiani, quindi siamo diciamo nel gota delle località turistiche, ci siamo anche noi, c'è anche Pulsano, ed è stato un risultato importante ottenuto con tanto spirito di sacrificio, con tanto lavoro, e le cose fatte sono state tante, c'è dietro un anno intero di lavoro per ottenere questo risultato e siamo estremamente soddisfatti perché può essere l'inizio di una nuova era per la nostra comunità, per il nostro territorio e per lo sviluppo anche della nostra Pulsa.
17: Attenzione alta, Sindaco, su tanti aspetti perché si possa continuare ad avere la bandiera blu, è vero? Sono diversi i fattori che influiscono.
18: Assolutamente sì, quando si parla di bandiera blu di solito si pensa soltanto alle acque, al mare, alle spiagge, in realtà non è così, ci sono una serie di fattori che incidono positivamente o negativamente sul risultato finale poi per poter ottenere questo vessillo importante. Innanzitutto, appunto, come si diceva prima, le acque, ecco, devono essere monitorate costantemente, devono portare poi a dei risultati ottimali, vengono comunque analizzate e devono essere ovviamente il più pulite possibili, e non ci possono essere posti inquinati, mari inquinati, acque sporche, ovviamente vengono monitorate costantemente. Poi c'è il discorso dell'accessibilità, quindi la possibilità anche per i diversamente abili di poter fruire delle spiagge, e per questo abbiamo fatto realizzare nel corso di questi anni delle passerelle che facilitassero l'accesso alle spiagge pubbliche. Poi c'è il discorso ambientale, altrettanto importante, la raccolta

0: differenziata deve superare il 70% come percentuale e devono essere documentate parecchie attività che vanno proprio in questa direzione, cioè a far capire alla gente quanto sia importante la tutela dell'ambiente. Non ci può essere un comune bandiera blu che non abbia, a cuore il discorso ambientale e che non abbia a cuore le sorti ambientali del proprio territorio.
1: Ecco, prendo spunto dalla sua risposta, dal riferimento che ha fatto alla raccolta differenziata che si gestisce nelle comunità per i residenti, ma cosa accade quando a frequentare le nostre zone, le nostre spiagge sono dei bagnanti che passano semplicemente la giornata? Come la gestiamo?
0: Lì diventa un problema perché le nostre spiagge vengono prese quotidianamente d'assalto dai cosiddetti bagnanti che vengono da fuori provincia o dal resto della provincia stessa, dai comuni limitrofi, che passano magari una intera giornata a Pulsano e poi tornando a casa non sanno dove gettare il sacchetto con la spazzatura fatta in quella giornata stessa. Lì diventa un problema perché o la spazzatura viene lasciata sui marciapiedi della nostra litoranea nel migliore dei casi, nel peggiore dei casi invece i sacchetti vengono abbandonati sui cili stradali o in campagne che collegano la marina al paese. Lì diventa un serio problema perché diventano rifiuti indifferenziati, abbandonati. Ovviamente dobbiamo poi provvedere alla pulizia nei giorni successivi, ma non facciamo in tempo perché appena ripuliamo una zona, subito viene sporcata nuovamente proprio per questo fenomeno continuo di afflusso, continuo di bagnanti sul nostro territorio, sulla nostra marina. Per questo ho provveduto anche a inizio stagione a scrivere una lettera al presidente della regione De Caro, che non voleva essere una lettera critica, ma voleva essere un appello alla sua sensibilità per venire a Pulsano, ma non solo a Pulsano, questo è un problema che riguarda tutti i comuni costieri, venire personalmente per rendersi conto di quello che diventa una zona litorale come quella del comune di Pulsano, soprattutto nel fine settimana, il venerdì, sabato e domenica. Noi stiamo cercando di tamponare. Abbiamo la necessità di essere sicuramente aiutati in un discorso più ampio anche dagli enti sovracomunali, dalla provincia, dalla regione, che dovrebbero essere contenti di avere dei comuni bandiera blu, no, nella propria provincia, nella propria regione, ma poi servono i gesti concreti. Abbiamo bisogno di una mano anche dal punto di vista economico per aiutare a raccogliere, ma soprattutto a smaltire quei rifiuti. L'anno scorso il comune di Pulsano ha speso tantissimi soldi per i rifiuti cosiddetti abbandonati e indifferenziati. Quei soldi sarebbero potuti servire sicuramente per altro,
1: Viene
0: invece dobbiamo.
1: assolutamente meno il concetto dell'economia circolare, come si dice, il rifiuto che deve diventare una risorsa, in questo caso è l'esatto opposto, il rifiuto non solo non diventa una risorsa, ma diventa il motivo di ulteriori spese per le casse comunali, quindi spese pubbliche.
0: Per tamponare abbiamo previsto dallo scorso fine settimana un doppio turno di raccolta di rifiuti. Il secondo turno, che non era inizialmente previsto, lo abbiamo previsto per le 19:30 di ogni venerdì, sabato e domenica, dalle 19:30 alle 21:30 personale addetto raccoglie i rifiuti abbandonati sulla nostra costa, sul nostro litorale, perché effettivamente non possiamo poi durante la serata, soprattutto nel fine settimana, dare uno spettacolo di inciviltà
1: Indecoroso,
0: ai turisti,
1: certamente.
0: esattamente.
1: Mi dice il collega dalla regia Piero Caffio che è pronto intanto il collegamento con Giampiero La Terza, presidente provinciale di Assotel Confesercenti. Buonasera, La Terza.
2: Buonasera, buonasera a tutti, grazie.
1: E dunque siamo al 17 di luglio, siamo nel pieno di questa stagione estiva, di quest'estate 2026. La Terza, possiamo iniziare a fare un primo bilancio? Come sta andando?
2: Allora, da qualche anno le estati non seguono più l'iter standard delle

0: prenotazioni a cui eravamo abituati pre-Covid. Adesso il timing delle prenotazioni è sempre più, tranne qualche eccezione, all'ultimo minuto. Quindi diciamo che comunque c'è un flusso interessante, quindi sì, le strutture si riempiono, però c'è più difficoltà nel programmare, avendo
1: Prenotazione all'ultimo
0: meno.
1: minuto, per così dire.
0: Sì, esattamente, esattamente. C'è maggiore interesse per i periodi meno canonici, quindi per giugno e per settembre, ma anche quelli sono all'ultimo minuto.
1: Ma questo
0: Chiaramente
1: può
0: le due
1: essere la
0: settimane centrali di
1: terza, chiedo
0: agosto.
1: scusa se interrompo, questo può essere un fatto positivo, vero? Può permettere di distribuire magari quelle ondate che prima
0: È
1: si
0: un fatto
1: concentravano.
0: positivo, sì. Sì, assolutamente, è un fatto positivo se si riescono a intercettare i flussi. In realtà è un fatto non rilevante se comunque l'interesse si manifesta 1 o 2 settimane prima. Per questo, magari in sinergia con le amministrazioni, dovremmo tentare di veicolare l'immagine del territorio come un territorio aperto e con tutti i servizi anche. Diciamo non nelle stagioni canoniche, nelle settimane canoniche, quindi fare in modo di avere un territorio accogliente, attrezzato, perfettamente efficiente anche a giugno e a settembre.
1: Giampiero La Terza non è solo presidente provinciale di Assotel, ma è anche il titolare di un'attività che si trova proprio a Marina di Pulsano. La Terza, noi oggi siamo qui con il primo cittadino di Pulsano. Lei in realtà ha già iniziato a farlo.
0: Buonasera, sindaco.
2: Buonasera a te, ciao.
1: Io le chiedo di... è interessante chiaramente l'incontro tra il pubblico e il privato. Io le chiedo ora di sottolineare alla presenza appunto del sindaco quali sono gli aspetti magari che si possono in un certo qual modo migliorare. Già ha fatto riferimento ad una necessità di migliorare la comunicazione, il racconto, la narrazione del nostro territorio, mi pare di capire questo.
0: Sì, allora il mio discorso era un discorso chiaramente generale, essendo il mio territorio di competenza l'intera provincia, con una persona che fortunatamente è attenta e sensibile ad ascoltare le istanze che provengono dalle imprese e reagire di conseguenza. Certo. Il lavoro dell'amministratore non è semplice perché deve fare i conti chiaramente con le casse che sono quasi sempre in sofferenza, ma diciamo che negli ultimi anni abbiamo intrapreso una strada buona, una strada interessante e i risultati si stanno cominciando a vedere. Questo per quanto riguarda la Marina di Pulsano. Come anche ho avuto modo di chiacchierare con il sindaco, dovremmo tentare di fare zoccolo duro, squadra con anche i comuni limitrofi per creare un'offerta più interessante con un numero di posti letto anche più consistente da portare magari sui mercati di contrattazione esteri più interessanti per noi, diciamo.
1: Quindi il territorio chiamato a fare rete, sindaco.
2: Sì, a fare rete perché è importante, l'amministrazione da sola non può nulla senza i privati non possono nulla senza le pubbliche amministrazioni, questo è un dato di fatto, sembra un'ovvietà, ma in realtà è un dato di fatto importante, è un qualcosa di oggettivo. Le interlocuzioni ci sono dalle nostre parti, sono anche delle interlocuzioni interessanti e devo dire che ci sono degli imprenditori che davvero meritano ogni bene perché sono persone che si danno da fare, sono persone che hanno capito che bisogna investire. Quando dico investire non significa soltanto investire somme di denaro, ma investire anche in professionalità, perché molte volte il discorso della professionalità viene

0: un attimino dimenticato in favore soltanto di ciò che è esclusivamente economico. Invece la professionalità nel campo del turismo gioca un ruolo importante. Finalmente questa cosa si sta comprendendo. Bisogna aumentare la qualità, secondo me. Aumentando la qualità facciamo sì che i turisti vengano a Pulsano, vengano dalle nostre parti in generale, per rimanerci, non per essere di passaggio verso altre mete, verso altri lidi, tra virgolette, no? Ad esempio, chi si ferma all'aeroporto di Brindisi, poi magari è di passaggio qui a Pulsano perché ha sentito parlare bene di una spiaggia, ha sentito parlare bene del mare, però ci sta 1 o 2 giorni e poi scende giù nel Salento, dove invece c'è un'organizzazione che, devo dirlo, devo ammetterlo, è sicuramente superiore a quella della provincia ionica.
1: Questo
0: Da
1: del
0: questa
1: turismo mordi e fuggi è un problema che riguarda anche e soprattutto, mi sento di dire, il capoluogo ionico. Ne parliamo spesso, in particolare quando si parla del turismo delle crociere, in particolare, ma non solo purtroppo. Ma il sindaco ha toccato anche un altro argomento molto, molto interessante, la terza, quello della formazione. Ecco, da titolare di una attività che rientra in questa industria dell'accoglienza, in questa industria appunto del turismo, quanto è diventato facile, quanto è diventato difficile trovare dei profili professionali, delle figure che sono davvero all'altezza del ruolo.
2: il sindaco ha toccato un tasto veramente dolente perché, ahimè, l'accoglienza senza il personale di qualità non si può fare. Noi abbiamo già iniziato, il sindaco lo sa bene, un discorso con l'istituto alberghiero che abbiamo qui a Pulsano, ma la verità è che i mestieri nel turismo sono mestieri che sono diventati poco attrattivi perché sono mestieri che si svolgono durante le vacanze, negli orari in cui il resto della gente si diverte. Quindi dobbiamo necessariamente fare un discorso e un intervento di sensibilizzazione per far riavvicinare i giovani ai mestieri del turismo, che sono assolutamente gratificanti e consentono anche dei risultati economici interessanti. Non sono mestieri che vanno evitati. Certo, c'è un discorso anche legato alla narrazione un po' distorta che si ha dei mestieri del turismo, che spesso vengono descritti come mestieri in cui i ragazzi vengono sfruttati, sottopagati, ma non è così. Sicuramente ci saranno dei casi,
1: Non è
2: ma
1: sempre
2: la
1: così,
2: maggior parte degli
1: quantomeno.
2: imprenditori che vogliono fare qualità, anzi, si tengono ben stretti i collaboratori che portano risultati, che sono professionali, consentendo anche avanzamenti di carriera e avanzamenti di stipendio. Quindi dobbiamo riprendere un attimo il discorso con la scuola e tentare di ribaltare un attimo questa deriva che vede i mestieri del turismo un po' abbandonati, ecco.
1: Grazie a Giampiero Laterza, presidente provinciale di Assotel Confesercenti, per questo intervento. Grazie per essere stato con noi.
2: Grazie a te, grazie a voi, grazie agli spettatori.
1: Torniamo in studio e riprendiamo, continuiamo a parlare di turismo, ma parliamo di quelle che devono essere poi le condizioni favorevoli perché questo fantomatico turismo di cui parliamo da tanti anni qui sul nostro territorio, proprio in questo sforzo continuo di individuare delle occasioni di sviluppo alternativo per questa terra, e il turismo immagino sia quello più naturale. In particolare importante è il segmento che riguarda i trasporti, i collegamenti. Come si arriva dalle nostre parti? Si arriva facilmente oppure no? Ora proponiamo alla vostra attenzione proprio a questo proposito un servizio relativo all'aeroporto di Grottaglie. C'è stata una proposta partita dal commissario dei Giochi del Mediterraneo Massimo Ferrarese di tenere aperto l'aeroporto anche oltre l'evento che ormai è prossimo, manca davvero pochissimo. Una proposta che è stata assolutamente accolta con favore da Confapi. Sentiamo.
3: Aprire l'aeroporto di Grottaglie non solo in occasione dei Giochi del Mediterraneo, ma in modo permanente, trasformandolo in uno dei principali scali pugliesi, senza entrare in concorrenza con gli aeroporti di Bari e Brindisi. La proposta del commissario straordinario dei Giochi del Mediterraneo, Massimo Ferrarese, viene accolta con favore da Confapi, l'associazione che raggruppa le piccole e medie imprese. Una posizione, questa, che Confapi sostiene da tempo. Secondo l'associazione, riaprire l'aeroporto di Grottaglie rappresenterebbe un passaggio decisivo per la competitività del territorio, per la sua capacità di attrarre investimenti e per la piena valorizzazione delle sue filiere produttive, logistiche e turistiche. La provincia di Taranto, sostiene il presidente di Confapi, Fabio Greco, non può più permettersi di essere l'unica area industriale complessa del paese priva di un aeroporto pienamente operativo. L'annuncio del commissario Ferrarese va nella direzione che da anni chiediamo con forza. Grottaglie, afferma Greco, deve diventare uno scalo aperto, funzionante e integrato nella rete aeroportuale pugliese. Il presidente Greco evidenzia inoltre che l'aeroporto non deve essere percepito come un'opera straordinaria legata ai Giochi del Mediterraneo, ma come infrastruttura strategica permanente. I Giochi, afferma il presidente di Confapi, sono un acceleratore, non il fine. Grottaglie deve essere operativo prima, durante e dopo la manifestazione. È una condizione essenziale per sostenere le imprese, facilitare la mobilità di cittadini e turisti e rafforzare la capacità attrattiva del territorio. Aumentare la competitività industriale, la logistica avanzata, l'internazionalizzazione, lo sviluppo turistico. Le imprese, prosegue il presidente Greco, chiedono da tempo un collegamento diretto con il resto del paese e con l'Europa. Grottaglie può diventare un asset decisivo per attrarre nuovi investimenti e per consolidare quelli già presenti. Non è una battaglia identitaria, ma una scelta di sviluppo. Serve una decisione definitiva, con tempi certi e un cronoprogramma pubblico. Le imprese non possono programmare il futuro sulla base di annunci. Occorre una scelta politica chiara e irreversibile. Questa è una battaglia che riguarda tutti, dalle istituzioni alle imprese ai cittadini. Taranto deve credere nelle sue potenzialità e pretendere ciò che le spetta. Taranto e la sua provincia devono avere il proprio aeroporto perché questo non è un privilegio, ma, conclude Greco, un diritto infrastrutturale.
1: Sindaco, da amministratore, quanto avverte questo problema, il problema dei collegamenti? Vorrei ricordare, oltre alla mancanza dei voli civili all'aeroporto Arlotta, l'autostrada che si ferma a Massafra, la Talsano-Avetrana che ancora insomma, non è stata chiaramente conclusa, quindi tutta una serie di fattori che probabilmente non ci aiutano.
0: Sì, poi dimentichiamo anche i collegamenti ferroviari, no? Con il Frecciarossa che a giorni c'è, a giorni non c'è,
1: Recentissima la polemica,
0: recentissima la
1: ricordiamo
0: polemica.
1: bene.
0: Allora, Taranto ha pagato fin troppo un prezzo molto alto negli anni, no? Con le varie problematiche che non sto qui a ricordare, non solo la città di Taranto, ma tutto l'Interland, tutta la provincia. Quando sento dire che esistono altri due aeroporti internazionali, comunque con voli importanti come Bari e Brindisi, quindi non c'è necessità di portare l'aeroporto anche a Grottaglie o comunque di far decollare, scusate il gioco di parole, questo aeroporto, mi viene da ridere perché? Perché Bari e Brindisi sono due città che si trovano sull'Adriatico, noi siamo l'unica città che si trova sullo Ionio e quindi avere un aeroporto anche sullo Ionio che non debba servire soltanto tutto il litorale ionico, ma anche parte della Basilicata, penso alla provincia di Matera, anche una parte della provincia di Cosenza in Calabria, che non dista tantissimo da Taranto, credo sia un qualcosa di importante su cui puntare. Chi arriva, chissà che può arrivare in aeroporto a Bari o a Brindisi, è molto più facile che prenoti le sue vacanze in provincia di Bari, in provincia di Brindisi e in provincia di Lecce piuttosto che farle qui a Taranto. Perché? Perché non basta poi prendere l'aereo e arrivare a destinazione. Quando arrivi a destinazione a Bari o a Brindisi inizia un altro viaggio, magari della Speranza alla volta di Taranto. E anche qui l'autostrada, si diceva prima, si ferma a Massafra, da Massafra inizia un altro viaggio alla volta delle nostre località, località che balneari non si fermano a Taranto

0: dove si vuole andare a soggiornare, diventa un qualcosa di complesso, di complicato, la gente ci rinuncia.
1: Mi viene da dire che le vacanze non devono essere motivo di stress
0: Allora,
1: semplicemente, quindi
0: esattamente, quindi avere l'aeroporto a
1: dover.
0: Grottaglie può essere un qualcosa di importante. Ripeto, Taranto ha pagato un prezzo troppo alto in passato, problemi ambientali, problemi anche legati agli ospedali, a tutto il resto. E adesso ci vuole un po' di sviluppo per questa terra e credo che lo sviluppo possa passare anche dall'aeroporto di Grottaglie. Abbiamo questa grossa opportunità, perché lasciarcela sfuggire?
1: Ecco, noi abbiamo probabilmente qualche altro minuto prima della fascia pubblicitaria. Intanto cominciamo a parlare di un altro argomento. Il titolo di questa trasmissione è Turismo non solo mare, perché l'obiettivo ambizioso, molto interessante, è quello sicuramente della destagionalizzazione del turismo. Il nostro turismo è quasi completamente rappresentato da quello appunto legato al mare, alla bellezza del nostro mare, ma probabilmente abbiamo tanto altro da offrire.
0: Abbiamo tanto da offrire, non è solo mare, spiaggia, che poi si limita il tutto canonicamente e come sempre ai soliti 60 giorni estivi, luglio e agosto. Abbiamo tanto altro, abbiamo la fortuna di avere una grandissima tradizione enogastronomica. In Puglia si mangia forse meglio che in qualsiasi altra parte d'Italia, comunque è una delle regioni dove si mangia molto bene. Abbiamo una grandissima tradizione a livello di olio, a livello di vino e abbiamo una grandissima tradizione anche a livello di fede, di tradizioni popolari, di turismo religioso.
1: Pulsano come Taranto
0: Pulsano
1: ha
0: come
1: questo importante
0: Taranto,
1: appuntamento
0: esatto, a
1: della
0: questi impianti
1: Venerdì Santo.
0: religiosi come la processione dei misteri o le varie festività religiose che poi abbracciano anche altri aspetti di una comunità. Abbiamo i musei, il museo il Martà a Taranto, o il MAP a Pulsano, il museo archeologico, sono ecco, dei toccasana per i nostri territori che però non vengono magari ecco, interessati abbastanza da un discorso turistico che deve essere un discorso a 360 gradi e che ti può consentire di portare gente nel tuo territorio, presso la tua comunità, non solo nei canonici mesi estivi di luglio e agosto, ma secondo me anche quantomeno in 10 mesi all'anno. Quindi è un qualcosa su cui bisogna puntare. In alcuni posti della regione Puglia lo hanno già capito, lo stanno già facendo da qualche anno. Noi siamo un po', stiamo andando a rilento, poi sicuramente gli anni del Covid non ci hanno aiutato, ma credo che facendosi venire qualche idea buona e affidandosi a persone competenti, perché poi non ci si improvvisa anche nel campo del turismo, affidandosi a persone competenti si può portare in alto il nome delle nostre località turistiche anche ovunque, diciamo, ma anche e soprattutto in quei periodi dell'anno che di solito sono dei periodi, tra virgolette, morti.
1: Ecco, ancora una volta, quindi il concetto della competenza, della preparazione, bisogna studiare per fare le cose bene, non bisogna farsi trovare certamente impreparati perché sennò si rischia di perdere delle occasioni
0: Ma si diceva
1: importanti.
0: prima, sentivo parlare prima dell'istituto alberghiero, noi abbiamo una fortuna a Pulsano di avere l'istituto alberghiero, che è un istituto con tante eccellenze dal punto di vista appunto dei docenti, della stessa dirigente scolastica, che ci mettono passione nel voler trasferire tutto il loro sapere agli studenti per instradarli, no, sul percorso di vita giusto, sul percorso di vita ottimale perché possano raccogliere in futuro dei frutti, ma abbiamo anche degli studenti che sono delle eccellenze, non bisogna lasciarsi sfuggire questo tipo di eccellenze, bisogna coltivarle, bisogna dare la giusta importanza. E bisogna mettere insieme, qui entra in gioco, come si diceva prima, il ruolo anche della pubblica amministrazione, mettere insieme i vari cocci per costruire un qualcosa di veramente importante che possa poi dare sviluppo al nostro territorio.
1: Ecco, per fare questo è probabilmente importante anche che i territori dialoghino tra di loro, perché destagionalizzare il turismo significa proporre delle alternative, quindi c'è qualcosa che magari si può trovare a Pulsano, qualcos'altro si può trovare

0: magari a Grottaglie piuttosto che a Martina Franca o nella stessa città capoluogo, ma dal suo punto di vista, quanto dialogano i nostri territori?
1: Ma i territori notoriamente sono propensi a dialogare poco. In passato ci sono stati momenti di invidie reciproche tra comuni, tra enti, ma fa anche parte un po' del gioco, del campanilismo, quello sano che ci deve essere tra le comunità. Però ad esempio noi come comune di Pulsano stiamo portando avanti un progetto di turismo plurale, nello specifico di turismo religioso, col comune di Rizzano. Cioè stiamo mettendo insieme quelle che sono le tradizioni di fede, le tradizioni popolari, le tradizioni enogastronomiche, le tradizioni culturali che abbiamo in comune con il comune di Rizzano e con la collega sindaca di questo comune. Stiamo portando avanti questo interessante progetto che possa far avvicinare persone non solo dei nostri reciproci comuni, ma anche del resto della provincia e della regione presso i nostri territori per godere di tutto quello che di buono e di bello c'è da noi.
0: Ed ecco, a proposito del dialogo con gli altri territori, noi che stiamo per restituire la linea alla regia per la pubblicità, nella seconda parte raggiungeremo in videocollegamento il primo cittadino di Ginosa, quindi andiamo dall'altra parte della provincia di Taranto. A tra poco.
2: Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
3: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
4: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
5: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
2: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099-737-3332 oppure 338-180-1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Torna il Taranto Jazz Festival 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.

0: Rosso di Sera. Rosso di Sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
1: Seconda parte di Rosso di Sera, io sono in compagnia del primo cittadino di Pulsano, Piero D'Alfonso. Continuiamo a parlare di turismo, e soprattutto della necessità di proporre delle alternative a quello che è il turismo strettamente balneare. Mi viene in mente il turismo enogastronomico. Intanto vi proponiamo il servizio relativo al prodotto più rappresentativo della terra di Taranto, della città di Taranto, che è quello delle cozze. Questa è una buonissima annata, finalmente, ma un mitilicoltore come Carriero, Luciano Carriero, continua a sottolineare che manca il piano comunale delle cozze. Sentite.
2: Il 2026 si sta rivelando un anno straordinariamente generoso per la mitilicoltura tarantina. Dopo lunghi anni di sofferenze, il Mar Piccolo è tornato a dare frutti eccellenti, restituendo al mercato un prodotto di altissima qualità. La vera cozza tarantina autoctona, nata e cresciuta e allevata localmente, sta finalmente tornando sulle tavole dei consumatori. Una boccata d'ossigeno che arriva anche grazie alla certificazione scientifica ottenuta dal lavoro sinergico di CNR, ISPRA, ASL, la ARPA, coordinati dal commissario straordinario per le bonifiche.
3: Quest'anno il Mar Piccolo ha dato dei buoni frutti. La cozza tarantina è super quest'anno, è un prodotto di altissima qualità. Speriamo che il tempo, le temperature quest'anno saranno più clementi con il nostro mare. Questo progetto sulla decontaminazione del Mar Piccolo, del Primoseno e delle cozze in particolare, è un progetto molto importante per la categoria, per il settore della mitilicoltura, perché ci dà la possibilità di ritornare in possesso del Primoseno del Mar Piccolo.
4: Quindi c'è più spazio.
3: Le cozze possono stare nel Primoseno del Mar Piccolo, però prima della vendita devono essere spostate e depurate in aree in Mar Grande, in questo
2: la
3: caso.
2: La svolta è di portata storica per la categoria. Le cozze si depurano molto più velocemente del previsto. Decade così l'obbligo tassativo di spostare l'intero seme dal primo al secondo seno entro il 28 febbraio. Più spazio per la crescita, dunque, prima di completare il percorso di depurazione nelle acque del Mar Grande. Eppure, se la natura e la scienza corrono, la burocrazia del comune di Taranto arranca.
3: Per un rilancio vero della mitilicoltura a Taranto abbiamo bisogno dei punti di sbarco e un piano delle cozze serio. Il comune di Taranto va un po' a rilento. Noi stiamo aspettando ancora concessioni da un anno e mezzo, quindi i mitilicoltori hanno tutta la voglia di regolarizzare le proprie posizioni, perché dobbiamo ricordare, veniamo da una crisi non dipesa da noi, ma dipesa dalla grande industria, che ci ha creato molti problemi nella nostra città. Noi stiamo facendo la nostra parte, però abbiamo bisogno di una politica che ci sia vicino, perché gli atti sicuramente non li facciamo noi. Quindi, come dicevo prima, poi arrivano dei controlli e questi ragazzi risultano abusivi.
2: Gli operatori denunciano ritardi inaccettabili sulle concessioni degli specchi d'acqua, attese invano da un anno e mezzo, un limbo burocratico che espone i mitilicoltori al rischio di controlli e di essere etichettati ingiustamente come abusivi, ma a pesare soprattutto la mancanza di infrastrutture di base e di pianificazione. Il piano delle coste è fermo al 2020 e i punti di sbarco attrezzati e promessi da tempo restano solo sulla carta.
1: E quindi il piano delle coste, che a Taranto manca, ma che invece in altri comuni come appunto Pulsano è in corso d'opera.
5: Prima le è scappato un piano comunale delle cozze, ma capisco, un misto tra fame e stanchezza.
1: Ecco. Sì. Grazie per la comprensione. Quindi Pulsano, il piano delle coste di Pulsano, a che punto è?
5: Noi siamo stati uno dei primi tre comuni in Puglia ad avviare il piano comunale delle coste. Abbiamo avviato l'iter per dare un uso migliore delle coste, una tutela maggiore al,

0: paesaggio, la costa stessa, per disciplinare un po' la situazione affinché non sia tutto un inselvaggimento delle aree, delle spiagge. E adesso abbiamo raccolto le osservazioni da parte dei cittadini, andremo in Regione Puglia per gli ultimi pareri e poi torneremo in Consiglio Comunale per l'approvazione definitiva. Mi auguro veramente entro la primavera prossima si possa concludere questo iter. È molto, molto importante per lo sviluppo del territorio, come dicevo prima.
1: Ecco, a questo proposito noi abbiamo in videocollegamento pronto il primo cittadino di Ginosa, Vito Parisi. Buonasera Parisi. Parlavamo
2: Buonasera, ben trovati.
1: del piano delle coste comunale. Cosa dire a proposito di Ginosa?
2: Diciamo che questo, diciamo, è uno sforzo non banale da un punto di vista amministrativo e politico. E noi abbiamo dovuto, diciamo, coordinare l'attività relativa al piano delle coste rispetto a un'esigenza giudiziaria di bandire le gare. Noi abbiamo adottato il piano, siamo in conferenza dei servizi. Nella parte, diciamo, relativa a tutti i pareri di competenza di carattere ambientale, paesaggistico, culturale e quant'altro, il nostro obiettivo è quello di riuscire a traguardare il piano e l'approvazione del piano entro l'autunno e avere, diciamo, anche la chiusura della conferenza dei servizi complementari. Di approvazione dei progetti che sono stati presentati.
1: Sindaco, purtroppo non abbiamo un buonissimo ritorno audio, non riusciamo a
2: E
1: sentirla.
2: provo,
1: Proviamo
2: provo, mi
1: senza
2: sentite così?
1: udire.
2: Mi provate a sentire così?
1: Proviamo a parlare, sì. Dicevamo
2: Ok.
1: che si va avanti con il lavoro del piano comunale delle
2: Sì,
1: coste.
2: adesso.
1: No, mi dicono dalla regia che.
2: Provo a cambiare dispositivo.
1: Sì, intanto noi continuiamo a discutere della necessità di intervenire per regolamentare. Ecco, molte volte è necessario fare anche delle scelte che risultano impopolari, che possono non essere accolte da tutti, quando invece il semplice e chiaro obiettivo è proprio quello di mettere le cose in ordine.
0: Sì, ma sviluppo significa anche questo, legalizzare più situazioni possibili, mettere ordine e poi dare un senso a quella che è la costa, no? Perché creare magari 10-12 stabilimenti balneari uno dietro l'altro e non lasciare spiagge libere o non diversificare tra spiagge libere attrezzate, stabilimenti balneari. Non ha senso, cioè bisogna ponderare gli interessi di tutti, gli interessi degli operatori turistici, degli operatori economici, gli
1: E mi sento di dire
0: interessi.
1: anche quelli, chiedo scusa se la interrompo, Sindaco, anche quelli di chi semplicemente non può permettersi
0: Esatto.
1: di andare al Lido tutti i giorni.
0: Esatto, magari vuole andare in spiaggia, vuole una situazione più ordinata, più comoda. E però non ha i soldi per entrare in uno stabilimento balneare, allora ecco lì che c'è la spiaggia con servizi, la spiaggia libera attrezzata, cioè diversificare, bisogna tenere conto anche della lunghezza della costa, un comune come Pulsano con circa 8-9 km di costa deve diversificare tenendo presente anche quella che è la morfologia della costa stessa, lì dove ci sono più scogliere, ovviamente è difficile fare stabilimenti balneari, però si possono realizzare spiagge con servizio, spiagge libere attrezzate. Lì dove c'è più sabbia, magari si può dare più spazio agli stabilimenti balneari o alle spiagge libere. E quindi bisogna un attimo ponderare, come dicevo prima, tutti quelli che sono gli interessi degli operatori economici da una parte, dei cittadini, di quelli più comodi che vogliono, ecco, passare delle giornate al mare in piena comodità, anche spendendo dei soldi, ma anche di chi non ha la possibilità economica di andare tutti i giorni al mare a spendere 50, 60, 100 euro, soprattutto penso alle famiglie numerose,

0: Quindi ci sono vari interessi in gioco,
1: da contemperare, chiaramente.
0: Deve contemperare tutti questi interessi.
1: Intanto abbiamo ripristinato il collegamento con il primo cittadino di Ginosa. Parisi?
2: Mi sentite ora?
1: Eccoci, sì. Va okay. Meglio. Parlavamo del piano delle coste, quindi di questa di questo work in progress.
2: Sì, noi siamo nella fase conclusiva perché abbiamo adottato il piano delle coste. Abbiamo avviato la conferenza dei servizi e adesso diciamo la regione Puglia deve chiudere il procedimento. Si stanno diciamo chiudendo le diverse procedure perché hanno i vari caratteri ambientali, paesaggistici, culturali e quindi il nostro auspicio è quello di traguardare l'approvazione del primo piano delle coste del comune di Ginosa entro l'autunno. In maniera complementare, i progetti delle nuove aggiudicazioni dei concessionari balneari sono anch'essi diciamo, in conferenza dei servizi e quindi l'obiettivo è quello di chiudere queste due procedure per noi molto importanti alla luce delle lunghissime e complicate diciamo, esperienze giudiziarie al fine di definire una nuova idea di costa con nuovi servizi, nuove opportunità, più spiaggia libera e finalmente diciamo una governance controllata del litorale.
1: Sindaco, nel corso di questa trasmissione parlavamo col primo cittadino di Pulsano anche della necessità di destagionalizzare il turismo e territori come quello di Ginosa che hanno da una parte la gravina, dall'altra parte il mare, hanno tutte le carte in regola per farlo.
2: Noi stiamo portando avanti un'iniziativa con l'Agenzia del Demanio ed è sarebbe la prima iniziativa per un comune diciamo di 20.000 abitanti, perché di solito questo strumento l'Agenzia del Demanio lo utilizza per le città più importanti ed è il patto per le città. Io ho fatto partire questa nota rivolta al dirigente del Demanio e l'obiettivo è quello di utilizzare i beni demaniali per poter fare rigenerazione urbana e culturale e attrarre investimenti. Nel nostro caso specifico significa connettere la costa alla nostra gravina e l'obiettivo è quello di valorizzare e mettere a sistema i beni dello Stato. Quindi noi abbiamo la fortuna di avere questo litorale molto, molto ampio e l'obiettivo è quello di rigenerare gli spazi che sono diciamo a monte delle concessioni e poi cercare di trovare delle connessioni con la parte dell'entroterra e devo dire che significa agevolare un fenomeno che è già in corso che riguarda semplicemente diciamo lavorare nei mesi spalla, non soltanto nei mesi che sono propriamente diciamo quelli tipici della stagione balneare. Abbiamo dei numeri che stanno diventando sempre più importanti sia per quanto riguarda la parte turistica sia per quanto riguarda le parti immobiliare. Bisogna continuare a lavorare in tal senso.
1: E intanto, mentre si lavora per destagionalizzare, Ginosa fa il pieno di bandiere anche quest'anno, bandiera blu, bandiera verde, sicuramente, Sindaco, il risultato di un grande impegno.
2: Sì, e questa è una cosa che non mi stanco mai di ripetere, è un impegno collettivo. Il collega lo sa, la difficoltà che abbiamo noi amministratori nel gestire i numeri che ci sono sul nostro litorale e molto spesso avere una educazione tale da rispettare i luoghi non è una cosa facile. Quindi il tema dei rifiuti, il tema della raccolta differenziata, il tema dell'accessibilità, il tema della qualità delle acque sono degli esercizi continui, quindi non sono dei semplici traguardi o dei vessilli da esibire, ma è praticamente un'attenzione continua che noi amministratori viviamo per tutto l'anno, ma maggiormente nei mesi estivi.
1: Però i risultati si vedono. Grazie Sindaco, grazie al Sindaco di Ginosa Vito Parisi e buon lavoro.
2: Grazie, vi saluto.

0: torniamo in studio. E, Rosso di Sera è sicuramente un'occasione che ci consente di approfondire determinati argomenti, ma è anche una finestra sui fatti della giornata. Il fatto di oggi è certamente l'operazione che è stata messa a segno dai carabinieri proprio nel versante occidentale della provincia di Taranto. Seguiamo il servizio che abbiamo realizzato questa mattina.
1: Avrebbe potuto essere archiviato come un gravissimo incidente sul lavoro, ma un'approfondita attività investigativa ha permesso di sollevare il velo su un vero e proprio mondo di illegalità, come lo ha definito la procuratrice della Repubblica di Taranto Eugenia Pontassuglia. Arrestati due imprenditori di Laterza, quattro in tutto gli indagati. I titolari delle aziende sarebbero riusciti ad ottenere un risparmio pari a circa 300.000 euro. Sequestrato l'intero complesso zootecnico, valore stimato in diversi milioni di euro. Il tutto è partito dalla morte di un lavoratore indiano avvenuta nella notte tra il 25 e il 26 maggio del 2024. L'uomo irregolare sul territorio italiano era impiegato a nero presso il complesso zootecnico di Laterza, costituito da tre aziende, tra le più grandi in Italia, di un valore di svariati milioni di euro. Il corpo ormai senza vita del lavoratore era stato trasportato dal suo titolare in ospedale, che aveva lasciato credere che l'uomo, con un tasso alcolemico alto, fosse morto per una caduta accidentale. Immediati sospetti degli inquirenti sono stati poi corroborati dall'ulteriore attività di indagine che ha consentito di raccogliere moltissimi elementi che hanno poi portato a delineare gravi ipotesi di reato e comunque al fatto che il decesso fosse invece compatibile con una caduta da pala meccanica vetusta e per la quale l'uomo non era formato. Non risulta inoltre l'utilizzo di alcun tipo di dispositivo di protezione. Svelata una pesante condizione di sfruttamento di manodopera straniera, ma anche presunte violazioni in materia ambientale, gli indagati avrebbero creato un sistema di raccolta di acque reflue che confluiva in una diga dalle importanti dimensioni, dove i 1.500 bovini presenti si abbeveravano con ovvi riflessi sull'ecosistema. Nell'acqua torbida c'erano sostanze chimiche, manganese e altri metalli pesanti. Gli indagati sono ritenuti responsabili a vario titolo dei reati di omicidio colposo aggravato, dalla violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro in concorso aggravata, inquinamento ambientale aggravato, disastro ambientale aggravato, favoreggiamento della permanenza irregolare di cittadini stranieri, impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno aggravato dalla condizione di particolare sfruttamento, gestione illecita di rifiuti e realizzazione e gestione di una discarica abusiva, esecuzione di opere edilizie abusive in area sottoposta a vincoli e in assenza di autorizzazione paesaggistica in area vincolata. Il tutto infatti sarebbe avvenuto in un contesto territoriale di eccezionale pregio ambientale, paesaggistico e archeologico, essendo presenti in zona chiese rupestri, insediamenti medievali, nonché importanti testimonianze della civiltà enolitica di Laterza.
2: È stato un lavoro sinergico, perché opera e intervento dei colleghi sia del tutela lavoro, di cui qui c'è il comandante, il colonnello Marcello Robustelli, che è del gruppo forestale Carabinieri con il tenente colonnello Antonio Santaniello. Ma noi siamo, come dico sempre, i rappresentanti, i vertici di una serie del personale che sul campo, da, come abbiamo visto, da più di un anno stava lavorando per mettere fine a quello che è un esempio eclatante di un danneggiamento per l'ambiente e uno sfruttamento del lavoro.
0: Quindi due imprenditori arrestati, sequestrata l'azienda zootecnica, ma al di là di questo cosa emerge? Emergono delle situazioni e delle storie umane complicate, difficili, sono le storie di chi viene sul nostro territorio immaginando un futuro diverso. Proviamo a raccontarlo nel prossimo servizio.
1: Sono sei lavoratori indiani, di cui tre irregolari, le cui condizioni di vita e lavoro disumane sono chiaramente emerse nell'operazione messa a segno dai carabinieri. Una grave condizione di sfruttamento degli stessi, che venivano pagati meno di 3 euro all'ora. Il loro compenso veniva in parte inviato alle famiglie in India, da dove erano partiti pagando un prezzo considerevole e sperando soprattutto in un futuro migliore. Venivano costretti a vivere in ambienti insalubri, con la muffa sui muri, accompagnati a fare la spesa una volta al mese. La loro alimentazione era fatta solo di legumi, cipolle, patate. Poco peraltro il tempo che gli stessi potevano dedicare al pasto, a dare la chiara idea della gravità della situazione e il fatto che fossero costretti ad effettuare la mungitura dei bovini senza alcuna protezione, anche nel momento in cui gli animali erano affetti da una malattia batterica trasmissibile all'uomo e in grado di determinare conseguenze serie. I lavoratori stranieri non godevano inoltre di ferie e riposi, un quadro tristissimo che ancora una volta in pochi giorni accende i fari su storie complicate

0: complicatissime, inaccettabili, e sul lavoro umile in condizioni che letteralmente annientano la dignità umana.
1: Dunque, lavoratori stranieri che vengono sul nostro territorio, lo dicevamo prima, perché immaginano un futuro diverso, pagano tanto per fare il viaggio che li porta qui. È accaduto a questi lavoratori indiani, è accaduto, ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, per un'altra inchiesta giudiziaria ad altri lavoratori provenienti da altri territori che sono meno fortunati dei nostri. Ma anche sul nostro territorio, Sindaco, io immagino che dal suo, nella sua posizione, lei proprio come primo cittadino riceve tantissime segnalazioni appunto di povertà.
2: Sì, tante segnalazioni, ma tanta disperazione anche in giro. Ovviamente in questo periodo se ne avverte di più perché il Covid un po' ha peggiorato determinate situazioni e poi c'è anche questo. Si sta cavalcando un po' tanto l'onda di tutto ciò che è informatico, tutto ciò che è telematico.
1: Siamo in una fase di cambiamento.
2: Di transizione che da una parte porta progresso, dall'altra invece porta anche povertà, perché si va a sostituire il lavoro umano con il lavoro informatico, il lavoro telematico. E a volte un bene, a volte un male. Ci sono tantissime storie di persone in seria difficoltà di tutte le fasce d'età, dagli anziani ai minori, a gente che perde il lavoro a 50 anni e ha difficoltà a reimmettersi nel mondo del lavoro, perché trovare un nuovo lavoro a 50 anni non è facile, non è come cercarlo a 18 o a 25. Ci sono tantissime situazioni, i nostri uffici dei servizi sociali sono costantemente e quotidianamente impegnati proprio per risolvere queste situazioni quotidianamente che si presentano ai nostri occhi.
1: Bene, io faccio un salto repentino, cambio decisamente argomento prima della chiusura di questa trasmissione dai fatti di cronaca. Sindaco, invitiamo per questa estate a visitare il territorio di Pulsano, a visitare quello che offre anche il cartellone estivo.
2: Il cartellone estivo a Pulsano è ricchissimo grazie a tutte le associazioni socioculturali che poi ci aiutano a realizzare questo cartellone stesso, e loro sono i principali attori e i principali protagonisti dell'estate pulsanese. Lo sono nel nostro centro storico, lo sono anche sulla nostra litoranea, sulla nostra costa, e devo dire che senza la presenza delle associazioni che sono composte, lo ricordo sempre e lo sottolineo in qualsiasi occasione, da volontari che dedicano il proprio sapere, il proprio tempo soprattutto, anche il proprio denaro, perché no, a ciò che poi dà questa grandezza, no, di un territorio, di una popolazione, l'immagine, no? E credo sia un qualcosa da mettere in evidenza sempre, da ringraziarli costantemente. E poi noi a Pulsano abbiamo voglia proprio di accogliere i turisti, voglia di ospitarli, di farli sentire a casa. Questo è uno dei pregi che abbiamo come comunità. Magari ogni tanto litighiamo tra noi stessi, ma quando arriva l'ospite, quando arriva lo straniero, quando arriva il turista, siamo veramente pronti ad accoglierli e a farli sentire a casa. Questa è una virtù che abbiamo, lo facciamo sempre, lo abbiamo sempre fatto, è la nostra storia che parla, e lo faremo sicuramente anche quest'anno nel 2026, sempre con la bandiera blu e sempre a visitare il nostro territorio, che è un territorio così vario. C'è il castello, il convento dei padri riformati, l'ex convento che ospita anche, come dicevo prima, il MAP, un museo archeologico molto molto bello e molto importante, le varie chiese, perché anche la fede e la tradizione fanno parte di quello che è il turismo di Pulsano, e poi la gente, una gente simpatica, una gente che ci sa fare.
1: Dunque, a noi piace accogliere il turista, siamo pronti ad accogliere il turista con questa bella immagine che ci dà il primo cittadino di Pulsano, Piero D'Alfonso. Chiudiamo questa trasmissione, lo ribadisco ancora una volta, è l'ultima puntata di Rosso di Sera. Noi con Rosso di Sera ci rivediamo dopo la pausa estiva. Grazie per essere stati con noi, buona serata.
2: Buonasera.
3: Rosso di Sera. Rosso di Sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
4: Made in Italy. La più bella musica italiana di tutti i tempi. Firmata e cantata dai più grandi artisti. Made in Italy. Made in Italy. Tutti i grandi big della musica italiana in una playlist di grandi successi. Made in Italy. Made in Italy. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, su Cittadella. La radio.
3: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: grandi canzoni, due bei successi, Charlie Puth, adesso Temper City con Self Aware. Breve pausa, state con noi, tra pochissimo ripartiamo con Driving.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV, si sente, si vede, si vive.
2: Cittadella, Cittadella, new hit.

Tra le belle novità non può mancare Madama con Mama non Mama, questo singolo che prende poi il nome dal celebre gioco francese della Margherita, insomma, che va a esplorare un po' quella che è l'incertezza sentimentale. Tra mezz'ora ritorna la New Hit, come sempre, con un'altra bella novità. Tra pochissimo, in diretta con noi, avremo Loren.

0: male che male, fa male, devo dire. No, ma non fa male però la sua presenza, perché abbiamo con noi con grande piacere questa sera Loren. Lorenzo, ben ritrovato.
1: Eccoci, ciao, ciao a tutti.
0: No,
1: grazie,
0: ben ritrovato, Paolo. Perché noi abbiamo fatto con te tutto un percorso,
1: sì,
0: bello,
1: è vero,
0: lungo, no?
1: È vero.
0: Abbiamo scoperto questa voce, questo artista giovanissimo che ci ha, devo dire, regalato delle perle veramente incredibili, che abbiamo poi eletto, tra l'altro, anche novità della settimana.
1: Grazie.
0: Insomma, arriva l'estate, esci con Che Male, questa,
1: esatto,
0: nuova canzone.
1: Sì, esatto, è una canzone leggera, cerco di dare un po' di leggerezza. È una canzone movimentata che mi diverto, sì, a suonare anche dal vivo con la mia,
0: certo,
1: band,
0: certo.
1: Ci divertiamo moltissimo e spero, insomma, di dare un po' di leggerezza anche a chi l'ascolta.
0: Poi Loren, invece da lei c'è il 3,
1: c'è il 3
0: in,
1: sì,
0: pratica, che,
1: sì,
0: è legato a qualcosa di superstizioso, cioè sei,
1: ma
0: superstizioso,
1: no, ma no, mi piacerebbe avere un aneddoto carino, ma in realtà ancora lo devo trovare. No, l'abbiamo scelto, diciamo, cioè l'ho scelto anni fa semplicemente perché mi sembrava un po' più d'impatto, ecco, questa è la realtà.
0: Che poi tu hai iniziato nei bar di Isernia, perché tu sei di Isernia,
1: sì, sì, sono
0: e
1: di Isernia,
0: poi sei arrivato a Sanremo Giovani, no?
1: Sì, esatto.
0: Senti, che ricordo hai un po' degli inizi, no? Dei primi live,
1: sì,
0: in questi bar, in questi locali,
1: sì,
0: insomma, della tua città?
1: Beh, diciamo che partire da Isernia, che è una piccola cittadina del Molise, e trovarsi poi subito a Sanremo è stato un po', mi ha un po' scombussolato, no? Perché non me l'aspettavo, ovviamente,
0: certo.
1: E il passo è stato molto veloce. Difatti io raccontavo questa cosa, cioè che ad agosto suonavo fuori dal bar di un locale di Isernia e due mesi dopo mi sono trovato poi a Sanremo, quindi il cambiamento è stato molto veloce, però nonostante ciò, insomma, è stata un'esperienza unica che porterò per sempre nel cuore.
0: Bene.
1: Stupendo.
0: Nelle varie chiacchierate che abbiamo fatto con Loren ci ha raccontato come è partito questo tuo viaggio,
1: sì,
0: nel mondo della musica. Hai trovato una chitarra per caso di tuo,
1: sì,
0: padre?
1: Esatto.
0: Quella chitarra ce l'hai qui, infatti.
1: No, no.
0: È simile.
1: Quella rimane a casa.
0: Non te l'ha data tuo padre?
1: Sì, me l'ha data mio padre, ma quella la lascio a casa, diciamo, non è più in cantina, però la mantengo in studio e rimane,
0: bene,
1: lì, non la porto,
0: bene,
1: quasi mai dal vivo.
0: Quindi tu hai fatto un primo singolo che si chiama Notte, no? E invece,
1: sì,
0: adesso arriviamo a questo Che Male.
1: Sì, esatto.
0: In questo percorso, in questo viaggio, cosa è cambiato anche nel tuo modo di comporre, negli arrangiamenti?
1: Beh, sicuramente
0: nei testi, anche,
1: sì,
0: nei testi.
1: Sicuramente Notte l'ho scritta ormai credo sei anni fa, quindi oltre, diciamo, a una crescita anagrafica, cioè avevo 19 anni, ora ne devo compiere 25 a settembre. Sono cambiato anche da un punto di vista musicale, nel senso che ho continuato a studiare sempre, sto ancora,
0: bene,
1: studiando,
0: bene,
1: al Conservatorio di Milano, quindi continuo a studiare in modo da ampliare sempre di più le vedute a livello musicale.
0: Senti, abbiamo parlato di chitarra, ma qui c'è una chitarra.
1: Qui ce n'è una, sì.
0: Allora facci sentire Notte, che è la tua
1: canzone di Notte. Sì, la prendo.
0: Live con noi Lorenzo, Loren ci fa sentire questa prima composizione, che poi tra l'altro è stato uno dei singoli che abbiamo passato a tappeto su Cittadella.
1: Sì.
0: Live questa sera con noi Loren, Notte.

0: di stare a guardare, ti vorrei spiegare, ma non so disegnarti dentro questo testo, ti vorrei qui davanti, invece ti porto dentro come.
1: Ah, che grande notte. Notte, dicevo, l'abbiamo consumata, è stato un pezzo bellissimo. È stata anche la prima intervista che, se non sbaglio, l'hai presentato anche qui.
0: L'ho presentata qui, sì, mi ricordo.
1: Senti, Lorenzo, molti artisti insomma dicono che la provincia, no? Insomma, la propria terra influenzi un po' quello che è il modo di scrivere, no? È così anche per te, insomma, il Molise. Mm-hmm. Quanto è presente nei tuoi testi, nella tua musica?
0: Allora, devo essere sincero, io a livello testuale non ho mai portato chissà quanto della mia terra, ma sicuramente lo farò, perché credo che nel momento in cui comincerò a farlo debba farlo comunque con una certa maturità, per non cadere nelle banalità, ecco. Come tu ben sai, dato che avete passato molti dei miei brani, sono solito trattare temi come l'amore, o comunque temi che riguardano, diciamo, sensazioni, emozioni giovanili e non, ma sicuramente, insomma, mi concentrerò su un tema riguardante la mia terra.
1: Sarà
0: nel futuro.
1: Sarà uno dei prossimi temi, insomma.
0: Sì, sicuramente. Sì.
1: Lorenzo, noi facciamo una pausa musicale, tu resti con noi.
0: Resto qui con voi, sì,
1: con
0: sì,
1: la chitarra, naturalmente.
0: Va benissimo.
1: Bene, pausa musicale, tra pochissimo ritorniamo in diretta con Loren.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: Peggy Marley. Eccolo qua, il vamos alla playa, perché ripeschiamo, come sempre, riaccendiamo la macchina del tempo per riprendere quelli che sono i grandi successi delle grandi estati. Ziggy Marley, lo conosci, Loren?
1: Sì.
0: Melody Makers, questa canzone, Tomorrow People, è stato un successo del 1988.
1: Ancora non ero nato io.
0: Però l'hai conosciuto dopo.
1: L'ho conosciuto dopo, musicalmente.
0: Bene. Senti, oltre alla musica, qual è la cosa che ti fa stancare completamente il cervello, che ti rilassa? Insomma, cosa ti dedichi tu? Loren?
1: Cucinare.
0: Ah, sì, piatto da migliore che ti riesce?
1: Le linguine con gli scampi. Pomodorini e scampi.
0: Non è facile.
1: Il pesce, no, non è facile. Sì, no, ultimamente negli ultimi anni mi sono un po', diciamo, cimentato nella cucina. Ora do una mano anche a casa, cosa che prima non succedeva, quindi mi diverto, ecco.
0: Senti, se tu potessi rubare magari una canzone a un grande artista, no? Del passato, ma anche odierna, e farla tua.
1: Allora, c'è un brano a cui sono molto legato, che è un brano di Edoardo De Crescenzo che si intitola L'Infinità, che è uno dei miei brani preferiti, e quindi ti direi questo, insomma, perché per me è un capolavoro dal punto di vista testuale, poi armonico, musicale, quindi ti direi questo.
0: Beh, complimenti, perché hai scelto un artista culto della musica italiana, sì. E non solamente uno dei giovani, delle giovani voci.
1: Sì, no, beh, mi piace molto il cantautorato italiano, anche quelli, certo. Insomma.
0: Senti, a live come siamo messi?
1: Molto bene. Ora in programma ci sono delle date che sono in aggiornamento, e sicuramente suoneremo dalle mie parti a Isernia, in Puglia. Per ora abbiamo preso una data a Volturara, che in realtà è il paese d'origine di mio nonno, che però è Puglia Nord, e poi insomma le date sono in aggiornamento, cioè, comunque, cioè, attraverso i canali social comunicherò tutte le date in aggiornamento.
0: Allora, saremo giovani, ogni tanto ci pensi a Sanremo?
1: Ogni tanto sì, ogni tanto sì, soprattutto i primi dell'anno, diciamo i primi mesi dell'anno, perché mi ricordo un po'.
0: Ma ci ritorniamo a Sanremo, che dici?
1: Vediamo che dice che dice il tempo.
0: Incrociamo le dita. Senti, che canzone hai cantato tu a Sanremo Giovane?
1: Sanremo Giovane, ho portato una canzone che si intitola Fiore d'inverno, che è una canzone d'amore, un po' così, pop, una ballad, leggera, che però, diciamo, racconta di una storia d'amore. L'ho portata a Sanremo e insomma è stato un brano che mi ha portato fortuna, ecco, quindi ci sono legato.
0: Adesso c'è la chitarra, quindi ce la puoi far sentire.
1: Sono un pezzettino, sì.
0: Un pezzettino di Fiore d'inverno, quest'altra canzone che poi tra l'altro abbiamo anche lanciato e programmato come novità all'epoca, è stato un bel successo. Bravo Lorenzo. Live adesso, Fiore d'inverno, da Sanremo Giovani del 1900
1: no, 2023
0: infatti, vai.

0: Ah, grande Lauren con questa bellissima Fiore d'inverno da Sanremo Giovani. Stavo parlando di live prima, non lasciare la chitarra perché...
1: No, la tengo qui addosso.
0: C'è molta emozione quindi quando ti esibisci.
1: Sì, diciamo anche perché le canzoni per me nascono sempre o piano e voce o chitarra e voce. Poi c'è l'arrangiamento, c'è la produzione, però poi portarle diciamo così in maniera intima come sono nate mi crea sempre, sai, quell'emozione per cui me l'hanno fatta scrivere. Quindi,
0: la canzone che ti piace di più cantare, che ti dà, non dico solo emozione, ma anche carica, forza, ma, e che il pubblico magari reagisce in maniera bella forte.
1: Ce ne sono diverse, una sicuramente è Fulmine, che è uscita un paio di due anni fa.

0: Eccolo qua, fulmine, live, sicuramente insomma incredibile questo pezzo, grande carica, insomma il pubblico reagisce bene. Quindi.
1: Sì, di solito ballano, anche perché poi la facciamo verso la fine serata, quindi se hanno bevuto un po' si divertono, quindi sì.
0: Allora, che male questo tuo nuovo pezzo, c'è questa voglia, no, incredibile di mollare un po' della routine, no?
1: Esatto.
0: E anche viaggiare, andare via.
1: Esatto.
0: Te ti piace viaggiare?
1: Mi piace molto viaggiare, sì, diciamo che io vivendo negli ultimi anni a Milano, dopo un po' sento il bisogno di staccare, no? Con la frenesia che c'è a Milano e tutto quello che la circonda, insomma, aspetti positivi e negativi. Quindi sì, questo brano nasce un po' dall'esigenza di spostarsi, di staccare, di viaggiare, e quindi si parla un po' di questo viaggio.
0: Senti, questa canzone poi farà parte di un lavoro più ampio, insomma, che stai progettando piano.
1: Sicuramente, diciamo che nasce come brano singolo. Io continuo a scrivere, ho i miei momenti di pausa, i miei momenti in cui continuo a scrivere canzoni. Sicuramente farà parte di un qualcosa di più grande, magari un album, non lo so, però lo vedremo presto, diciamo.
0: Senti, quando parti, la cosa più strana che metti in valigia qual è? C'è una cosa che porti sempre con te nei tuoi viaggi.
1: Sì, le mutande. Non è strano.
0: No, è abbastanza scontato, sì. Una cosa particolare.
1: Allora, una cosa particolare è che non è, vabbè, forse non è troppo particolare, però porto sempre l'attrezzatura per fare la barba, perché io un giorno sì, un giorno no, me la faccio.
0: Bene.
1: Quindi quella c'è sempre.
0: Comunque,
1: non manca mai.
0: Ti ho conosciuto, non cresceva, adesso sta crescendo.
1: Adesso sta crescendo.
0: Stai crescendo anche tu.
1: Sì, c'è il baffetto, troppo che andrà via.
0: Allora, quest'estate come sarà, Lorenzo?
1: Ma spero piena di esibizioni dal vivo, perché è una cosa che mi appaga molto a livello personale e musicale, insomma, mi piace molto, poi mi diverto molto, cioè, ho creato un grande feeling anche con la mia band, ci divertiamo molto, quindi spero, insomma, che si aggiungano sempre più date, perché è la cosa che mi piace di più.
0: Bene, allora, noi, e qua live, quando vieni?
1: A Taranto. Dobbiamo chiederlo a Mimmo.
0: Il nostro grande Mimmo, che poi insomma
1: che
0: è il tuo grande produttore. Allora, Lorenzo, noi ti ringraziamo. Loren è stato con noi. Naturalmente adesso in chiusura ascoltiamo il nuovo singolo, si chiama
1: Che male.
0: Che male. Noi ti riaspettiamo, ti ritroviamo sicuramente in diretta qui anche con le altre tue produzioni.
1: Certo,
0: intanto
1: sì.
0: Questo lo facciamo disco della settimana.
1: Va benissimo, vi ringrazio. Comunque sì, tornerò presto e vi ringrazio ancora una volta. È sempre un piacere, insomma, tornare qui.
0: Grazie Loren.
1: Grazie
0: che male, che male.

0: Partecipiamo Taranto.
1: Partecipiamo Taranto.
0: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
1: Partecipiamo Taranto.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
1: Cittadella.
0: La radio e la TV di Taranto.
2: Cittadella. Cittadella. New hit.
3: My

0: Eccole qua, eccole qua, le canzoni nuove. L'appuntamento New Hit, come sempre vi proponiamo un singolo che poi farà parte, naturalmente, della nostra programmazione, delle nostre classifiche. C'è una bella accoppiata, tutta italiana, quella di Emma Fabri Fibra. La canzone si chiama Antidroga e ci farà compagnia per l'intera settimana, il tutto accompagnato anche da un bel video che potete guardare sulla nostra TV, canale 94, Puglia e Basilicata, Cittadella TV. Breve pausa, state con noi, tra pochissimo ripartiamo con Driving.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

Cosa la Playa, il nostro viaggio nelle grandi estati, le più calde, le più belle, le canzoni che poi amiamo anche ritrovare e ballare in questo appuntamento che ogni mezz'ora va naturalmente a scandire un successo dal passato. Living la vita loca, beh, l'avete riconosciuto, il grande Ricky Martin ritrovato in questo appuntamento. Ancora 10 minuti insieme, buona serata, ben ritrovati come sempre da Paolo D'Andria, Piero Caffio alla parte tecnica, siete con Driving.

cattive abitudini, quelle di Maze, Salmo con la pesce. Un paio di saluti, Maria, buona serata, grazie per il tuo messaggio e naturalmente per i bei complimenti che ci hai fatto. Vi sento sempre, vi ascolto e vi guardo attraverso naturalmente canale 94. Ciao Maria, buona serata. Paolo, immancabile, lo salutiamo naturalmente come sempre. Mirko, buon lavoro, grazie naturalmente anche a te per la preferenza. Un saluto anche a Samuele, che poi mi ha richiesto una canzone, spero di potertela passare tra pochissimo perché siamo in chiusura, e naturalmente anche a te ben ritrovato con il nostro viaggio serale. Abbiamo chiuso, io devo come sempre ringraziare gli amici del 339 680 6868, ma ringrazio anche Piero Caffio che naturalmente mi ha seguito alla parte tecnica. Noi ci risentiamo domani come sempre dalle 17 alle 19. Saluto anche gli amici della replica. Paolo D'Andria vi saluta. In chiusura, The Bowser.

Silk and Soul, un cocktail musicale di pura alchimia jazz, R&B, lounge. Un viaggio di stile nella notte di Cittadella, la radio.

0: e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Partecipiamo Taranto.
2: Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette, Gisberto Nicoletti alla regia, alla parte tecnica. Un buongiorno a tutti quanti voi che ci seguite sui 96.5 FM in streaming, sui siti radiocittadella.it, cittadellatv.it, sulle nostre frequenze DAB Plus e ovviamente sul canale 94 Puglia e Basilicata, Cittadella TV. Oggi una giornata e una puntata ricca di tanti ospiti, come al solito le bellezze del nostro territorio, le notizie, le informazioni e tanta tanta tanta buona musica, quindi partiamo subito con la new hit.
0: Cittadella, Cittadella, new hit.

questo è il nuovo singolo di Blanco, molto interessante, si chiama Los Angeles. È una new hit di questa settimana su Cittadella, la radio. Amici, siete sintonizzati su 96.5 FM, sulle nostre frequenze DAB Plus, Radio Cittadella, sui siti Cittadella TV, radiocittadella.it e in, sul canale 94 Puglia e Basilicata. Tra pochissimo avremo i primi ospiti in diretta, quindi se volete fare le domande, come al solito, potete scriverci al 339-780-6868. Se volete chiamarci in diretta, potete comporre il numero 099 47 30 144. Mi raccomando, restate con noi perché adesso arriva un altro pezzo molto molto molto interessante. Come al solito potete anche mandarci le vostre mail scrivendo a redazione@radiocittadella.it. Mi raccomando, restate con noi.

0: I'm out and I wanna go home. Questo è il pezzo, amici. Mi raccomando, restate con noi. Tra pochissimo ci sposteremo a Ostuni a parlare di bellezze, il nostro territorio. Mi raccomando, restate con noi. Adesso facciamo una breve pausa.
1: Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV.
2: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: Nos eravamo alla playa, abbiamo riascoltato Battiato con questo pezzo, il cui brano originale era Cucurucucu Paloma. Questo pezzo, sentite, no, quando dice Cucurucucu Paloma, era in realtà è una parte presa da un famosissimo pezzo messicano, una canzone scritta dal cantautore Tomás Méndez del 54, che poi fu resa molto più celebre qualche anno dopo da Caetano Veloso nella bellissima versione, tra le altre cose, e poi in Europa è diventata celebre dal film di Pedro Almodovar Parla con lei. Amici, eccoci su, partecipiamo Taranto, siete sintonizzati su 96.5 FM, in streaming sui siti radiocittadella.it, cittadellatv.it, sul canale 94 Puglia e Basilicata. E adesso parliamo di un appuntamento di domenica 19 luglio a Ostuni, ci sarà un intervento di Live Painting per riflettere sul tema della fragilità, della perdita e della possibilità di generare nuovi significati attraverso l'arte. E io voglio parlarne insieme al regista, perché noi lo abbiamo qui in collegamento e sono felice di avere in collegamento Antonio Libutti. Buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno.
0: Allora, c'è un appuntamento molto importante e imperdibile. Durante lo Street Art Day del 19 luglio ci saranno diverse cose. Intanto, da dove nasce quest'idea?
1: Sì, allora, questa idea nasce grazie alla galleria, un centro, un nucleo operativo d'arte che è Paralleli Art Day, che è una realtà nuova, ma è molto attiva, e quindi con Paralleli, con tutti i protagonisti del 19, noi insomma faremo questo pomeriggio, questa serata, con la proiezione del documentario che ho diretto e prodotto nel 2016, quindi festeggiamo i 10 anni di vita e indipendenza di questo documentario, ma ci saranno anche degli interventi di professionisti, insomma addetti ai lavori, come Enzo Cotta, che nel 2012 scrive un libro proprio dedicato alla street art, e con Francesca Grandir, che è una street artist, interverrà in loco, un intervento specifico.
0: Benissimo, benissimo. Questa è una cosa molto importante. Noi stiamo vedendo le immagini che stanno andando, quindi parlare di arte è un po' come cercare una nuova vita per questi ulivi, per i nostri paesaggi anche.
1: Sì, sì, perché insomma, diciamo che da una situazione di crisi stiamo cercando di ottenere in
0: bellezza.
1: Qualche modo bellezza.
0: Sì.
1: Quindi io credo che l'importanza sia questa, ma è anche l'importanza è anche legata al fatto che sarà un approfondimento dedicato alla scena italiana e in qualche modo a ciò che avviene intorno a noi nelle città, ma anche insomma nei centri periferici, perché ormai credo che sia sotto gli occhi di tutti.
0: Certo.
1: Dovunque, anche nei paesi più piccoli, possiamo trovare un murale che molto spesso è anche, devono essere considerate delle vere e proprie opere d'arte, perché sono fatti da artisti che poi lavorano anche, molti di questi artisti lavorano anche in Europa, ma lavorano nel mondo fondamentalmente.
0: Assolutamente.
1: No? In uno scenario globalizzato, gli artisti si spostano, vengono chiamati anche oltreoceano molto spesso. Quindi abbiamo in Italia uno dei più grandi artisti riconosciuto, insomma, a livello internazionale, che è Blu, ma io non voglio fare nomi perché ce ne sono tantissimi.
0: Ce ne sono tanti, quindi insomma è giusto dire che la scena italiana internazionale ormai è davanti agli occhi di tutti, nel senso che è per tutti, e quindi questa è una cosa bellissima. Antonio, ti ringrazio per essere stato nostro ospite, l'appuntamento è domenica 19 luglio a Ostuni, e grazie ancora per essere stato con noi. Buona giornata.
1: Grazie a voi.
0: Grazie.
1: Grazie a voi.
0: Ciao, arrivederci. Bene amici, adesso noi continuiamo, mi raccomando restate con noi perché ci sono i Maroon 5.

0: Cittadella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.

questo è un bellissimo pezzo, è la new hit di questa settimana, si chiama, lei si chiama Birth, più in alto, questo le auguriamo, e adesso ci ascoltiamo un bel pezzo, sentite.

0: questo loro ultimo singolo e oggi ne esce ancora un altro, ma voglio parlare direttamente con loro, Fabiana e Katia. Ciao ragazze, bentrovate. Allora, bello che carica questo pezzo, questo è uscito, Fregatene e Sorridi, partiamo da qui, è giusto, fregarsene e sorridere finalmente. Fabiana, com'è nato questo pezzo?
1: È nato dal fatto che volevamo dare una soluzione ai problemi quotidiani di tutti. I problemi ce li abbiamo tutti, per piccoli o grandi sono sempre importanti, e però tanto è uguale, dice la canzone, come dice la canzone, e quindi è meglio fregarsene e sorridere, almeno godersi la vita per quello che è, quindi imparare a interiorizzare, a portarseli dietro, perché tanto non cambia niente.
0: Assolutamente, qui e ora. Vedo con te Katia, che saluto. Ciao Katia, benvenuta su Cittadella la radio, Cittadella la TV. Fabiana ormai è da anni che è con noi e quindi non ho fatto, come dire, fatica ad accoglierla come sempre, e complimenti, perché so che intanto il pezzo sta andando bene e oggi esce un altro brano e siete già in tour, perché so che state andando in giro con il nuovo live, è così?
1: Sì, stiamo facendo un sacco di date e ne faremo ancora ad agosto. Ora ne facciamo ancora una sabato, poi ci fermiamo un attimo e riprendiamo il 4 di agosto, ma agosto sarà pieno di date. Siamo contente che comunque ci vogliano anche in posti importanti, quindi finali mondiali di sport. Sabato saremo appunto alle finali europee dei campionati per il golf per disabili, quindi una cosa per me molto importante, dove fregatene e sorridi
0: ha un senso, ha proprio un senso assolutamente, andare oltre, no? Nella vita dobbiamo cercare di andare oltre, quindi di sicuramente regalarci e regalare un sorriso, così come questo brano ha una bella carica, questo brano, una bella produzione, Fabiana e Katia ovviamente. Chi l'ha fatta la produzione?
1: La produzione è di Michele Coratella, siamo andate fino a Brescia da Genova, e la canzone è scritta da un'idea mia e da Andrea Amati, che è un grande autore, che è stato per anni in Warner, ha scritto pezzi per chiunque, da Neck, Arenga, Annalisa, Emma Marrone, Amoroso, chiunque. Quindi siamo molto contente di averlo conosciuto e di aver deciso comunque di portare avanti una progettualità che andrà avanti. Quindi assolutamente adesso lo diciamo così, siamo state ospiti quest'anno al meeting internazionale delle 500, è stata la prima data che abbiamo fatto, e non è detto che l'anno prossimo per i 70 anni della 500 non tiriamo fuori con lui una canzone importante per la 500.
0: Bello, bellissimo. Oggi esce un altro singolo, è così?
1: Oggi esce un singolo che io ho scritto insieme a Walter Filice ben 18 anni fa. Quelle di un certo peso in altre formazioni l'hanno portato su miriadi di palchi. Finalmente ho deciso che andava riarrangiato e gli doveva dare il lustro per la maggiore età. E quindi doveva uscire, doveva essere editato, anche perché noi adesso siamo con Passione Indie come etichetta discografica, quindi è una roba seria, nel senso che finalmente quelle di un certo peso escono veramente. Io ho deciso, cioè veramente mi ha convinto lei.
0: Brava Katia.
1: Sul palco.
0: Dai.
1: E allora io gli ho detto, se risalgo sul palco lo faccio con te, quindi va bene, mi convinci, però allora ti tiro dietro. Però ho detto, alla nostra veneranda età, perché comunque si può dire, abbiamo 53 anni, usciamo come si deve, nel senso
0: è giusto.
1: Tutto è quello giusto. Che c'è in un progetto vero, importante, avendo la capacità di poterlo fare. Quindi
0: grazie Katia, grazie Katia che l'hai tirata sul palco ancora.
2: Questo progetto bellissimo, che è fantastico per Fabiana.
0: È vero.
2: Mi insegna un sacco di cose bellissime, per cui io sono pronta ancora alla mia età imparata.
0: Ragazzi, non c'è un'età, ragazze, non c'è un'età per la musica, siamo sempre pronti a vivere le emozioni e regalarle. Voi siete la prova di questo. Grazie ancora per essere stati qua su Cittadella Radio, Cittadella TV. Un bacione a voi, a Genova. Tanti cuori.
1: Un bacio e a presto.
0: A presto.
1: Un bacio a tutti.
0: Un bacio a voi, grazie. Ciao. Bene amici, queste erano quelle di un certo peso con il loro nuovo singolo. Oggi è uscito ancora un altro e ovviamente io do la linea alla regia. Noi ci rivediamo tra poco.
3: Partecipiamo Taranto.
4: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Città.

0: la TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
0: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: La notte su Cittadella

0: Nightline. Vivi la notte con Cittadella la radio.
1: Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il fine settimana tutto da ballare è Weekend Dance. Weekend Dance, la playlist dei 10 singoli più ballati su Cittadella. La radio, la radio. Weekend Dance. Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il sabato dalle 14 alle 15 e dalle 21 alle 22. I più ballati della settimana su Cittadella, la radio.

Amici, benvenuti nel nostro Jazz Pocket. Immaginate New York 1939 al Café Society, il primo nightclub della città in cui le persone di colore sono completamente integrate. C'è la fila, c'è la fila per ascoltare lei, una sirena seduta al pianoforte che mostra le spalle nude mentre reinterpreta divinamente i capolavori di Chopin, Bach, Rachmaninoff. Lei si chiama Hazel Scott, e nata l'11 giugno del 1920 ed era l'unica figlia del dottor Thomas Scott, professore di Liverpool, e di Alma Long Scott, pianista di formazione classica e insegnante di musica. A soli 3 anni, pensate, ha scoperto il pianoforte.

0: a abbandonare il sogno personale di diventare una pianista professionista e da quel momento in poi si dedica solo a coltivare il dono della figlia. E per lei, per offrirle opportunità commisurate al suo talento, che Alma, la sua mamma, abbandonata dal marito, decide di emigrare a New York. Madre, figlia e nonna quindi sbarcano ad Harlem. È nel 1924 dove Alma poi accetta un lavoro come domestica, ma ben presto torna al mondo che le appartiene, quello della musica, ottenendo un posto come sassofonista nella Lil Hardin Armstrong. Poi la famiglia Scott così inizia a bazzicare i grandi nomi del jazz, da Earl Tatum a Lester Young a Fats Waller. Ed è grazie proprio alla loro influenza se Hazel viene ammessa a soli 8 anni, pensate che all'epoca l'età minima erano 16, a 8 anni viene ammessa alle audizioni per la prestigiosa Juilliard School of Music, con interpretazione indimenticabile del preludio in do diesis minore di Rachmaninoff. La bambina viene proclamata un genio dagli esaminatori e le viene offerta addirittura una borsa di studio speciale. E poi insomma il resto l'abbiamo visto: è un'adolescente bellissima, sfacciata ed esuberante, inizia al liceo a esibirsi, poi nei locali, pubblica dischi e ha un suo programma alla radio, e presto arriva anche il debutto a Broadway con Sing Out the News. E quindi nasce una stella, cari amici, lei è una stella incredibile, una stella che era anche un'attivista determinata, perché dalle donne forti che l'avevano allevata aveva ereditato la tenacia di non accettare compromessi e di battersi per quello in cui credeva. È stata una delle prime artiste afroamericane, per esempio, a rifiutarsi di suonare davanti a un pubblico in cui i neri non potevano sedersi di fianco ai bianchi. Quando arrivò a Hollywood, Hazel era già una star abbastanza potente da poter sfidare con successo le major. E sì, chiedendo un cachet pari a quello delle attrici bianche e rifiutandosi di interpretare i ruoli stereotipati per cui gli attori neri erano comunemente scelti. Non indossava sul set uniformi da cameriera, grembiuli sporchi o stracci da lavandaia. Una volta fece pure sciopero e con le sue lotte, insomma, ha fatto la differenza. E in quegli anni, quando è all'apice della carriera, arriva anche l'amore, quello per il controverso predicatore di Harlem Adam Clayton Powell, in corsa per il Congresso degli Stati Uniti, 12 anni più anziano di lei, sposato e anche considerato un donnaiolo. Ma nonostante questo, lei è riuscita ad andare avanti in un mondo incredibile, e nonostante anche gli scandali, arrivano all'altare loro due nel 1945, si sposano diventando una coppia simbolo, pensate, per tutti gli afroamericani. Lei, grande vedetta della Cafe Society, lui, primo membro del Congresso Nero della Costa Orientale. Pensate che nel 1950 Hazel abbatte un altro muro. Le viene proposto uno show TV e diventa la prima donna nera ad avere il suo programma TV nazionale. Però sono anni complicati e siamo in pieno maccartismo, quindi il nome di Hazel Scott finisce nella lista dei sospetti comunisti, non so, tante cose. Lei chiede di comparire volontariamente davanti alla Commissione per le attività anti-americane per difendersi, e anche qui lo farà tenacemente, portando prove schiaccianti della sua estraneità al partito. Ma non basta, perché i concerti vengono annullati, il marito la molla. Così, delusa, lascia gli Stati Uniti insieme al figlio, destinazione Parigi, dove resta per alcuni anni. Morirà nell'81, aveva 61 anni, muore di cancro. E seppure il suo nome sia meno conosciuto dei suoi colleghi maschi, lei resta una delle più grandi ed indimenticabili pioniere del jazz. Ricordatelo questo nome, un nome importante, una donna che ha fatto la storia. Hazel Scott, amici. Termina qui il nostro Jazz Pocket e noi diamo la linea alla regia.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Soldava

0: Topic, il mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22, alla scoperta delle voci, dei ritmi e delle culture che danno vita alla musica dei club del mondo. Un viaggio sonoro attraverso i suoni dell'Africa, Caraibi, America Latina, UK e USA, presentata e selezionata da Don Ciccio. Afrotropic, il ritmo che unisce il mondo. Ogni mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22 su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella, Cittadella, new hit.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: ed inizia la festa.
1: Lui è Cioffi, non il mito di questa settimana. Carmela. Ha detto Carmela? L'ha detto. Amici, adesso parliamo di colori. A chi non piacciono i colori, elegante come il nero, passionale come il rosso o creativo come il giallo, il colore che scegli può rivelare molti, molti lati del tuo carattere. E beh sì, il colore che scegliamo più spesso non è soltanto una questione di gusto, può raccontare molto del nostro carattere, dal modo in cui ci presentiamo agli altri a come affrontiamo la vita. Eh sì, secondo Stars Insider, ogni tonalità richiama infatti tratti precisi della personalità. E adesso vediamo cosa possono rivelare le nostre preferenze cromatiche. Allora, colori scuri, il significato di nero, blu, grigio, marrone e viola. Questi sono tre miei preferiti, il nero, blu e il viola. Allora, il nero è sinonimo di eleganza, serietà e minimalismo. Le persone che lo indossano sono competenti e riservate e tendono a dare più valore alla personalità che all'apparenza. Il blu trasmette calma e fiducia e chi lo sceglie tende ad avere un carattere gentile, educato e tranquillo. Similmente al nero, il grigio rappresenta ordine, equilibrio e sobrietà ed è ideale per chi preferisce mantenere un profilo basso. Il marrone è associato a persone stabili, affidabili e intelligenti e gli individui che scelgono il marrone sono tendenzialmente perspicaci. Storicamente legato a imperatori e papi, ecco perché mi piace, non sto scherzando. Il viola evoca spiritualità, ricchezza, sensibilità e grande creatività. E adesso passiamo ai colori brillanti come il rosso, il bianco, giallo, arancione, rosa e verde. Allora, il rosso è il colore dell'amore e della passione. Descrive quindi personalità vivaci, allegre e travolgenti, delle vere forze della natura, insomma. Il bianco è tradizionalmente simbolo di purezza e di innocenza, spesso preferito da persone ordinate, precise e schematiche. Un colore molto allegro e vivace invece è il giallo ed è tipico di personalità attive, creative, estroverse e anche difficili da contenere. Come il giallo, l'arancione viene scelto da persone amichevoli ed estroverse che amano farsi notare. E adesso passiamo al rosa, che anche il rosa mi piace moltissimo. Ha il suo effetto calmante, richiama personalità dolci, gentili e sensibili. E poi il verde è il colore della natura e del benessere. Distingue persone premurose, gentili e disponibili verso gli altri. E poi c'è l'eleganza senza tempo, ed è così, di oro e argento. L'oro è sinonimo di lusso. L'oro riflette un'indole estroversa, anche il desiderio di apparire e attirare l'attenzione. È raffinato ed elegante come l'oro, ma più spirituale c'è l'argento che richiama una personalità brillante, luminosa e capace di distinguersi. E questo un po' i colori. Io aggiungo a questo articolo molto carino che sì, io spesso tendo ad avere più o meno gli stessi colori, ma soprattutto quello che a me capita è di vestirmi la mattina rispetto all'idea che io ho del colore che voglio indossare. Non so se sono stata chiara. Io mi sveglio la mattina, magari oggi sono rosa, oggi ero bianca e gialla, quindi stamattina ho messo un vestito bianco con dei tocchi di giallo, così. Non so se a voi capita oppure vi vestite così e basta. Scrivetemelo al 339 680 6868.

0: let's take her back to the ball girl one time.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
2: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
5: Star Sonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Star Sonia Indie News su Cittadella, la radio.
6: Vamos alla playa. I successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: Mamma mia, che bello questo pezzo. Pensate, era il 1983, questo era il secondo singolo estratto dal sesto album, il mitico album Thriller. Ce l'hai, Gisberto? A voglia, per forza. Billie Jean, questo brano, scritto, composto e interpretato da chi? Da Michael Jackson, prodotto insieme a Quincy Jones. E non dimentichiamoci le grandi produzioni. Poi mi vengono quei momenti di nostalgia quando vediamo quei video che erano bellissimi, delle opere d'arte, veramente una roba pazzesca, completamente diverso. Non dico meglio o peggio, perché non voglio entrare in ginepraio, però diversi quei video a cui sono molto legata, mettiamola così, anche se in quegli anni io ancora non capivo niente. Però non è che oggi sia cambiato, non è che oggi stiamo a fare, però ecco, era l'83. Quindi, amici, adesso parliamo di una moda che sta spopolando, di un boom incredibile di neonati con il suo nome. Volete sapere qual è il nome? Il nome è Erling Haaland, idolo, grande idolo in Perù. Pur senza la qualificazione della nazionale mondiale 2026, questo paese sudamericano viene travolto dalla febbre per il boomer norvegese. Ma come mai? Io vorrei capirlo, scrivetemelo, perché non so questa cosa. Quindi c'è questo nuovo re indiscusso dell'immaginario collettivo sudamericano, nonostante la nazionale del Perù non sia riuscita a strappare il pass per la fase finale della competizione. Il paese è stato letteralmente travolto dalle straordinarie prestazioni sportive di Erling Haaland, il formidabile attaccante norvegese di ben 7 gol in sole 5 partite, che poi hanno spinto la Norvegia fino ai quarti di finale del torneo, e poi è diventato questo volto simbolo di una clamorosa ondata di omaggi anagrafici. I dati ufficiali dell'anagrafe peruviana evidenziano una vera e propria invasione di piccoli omonimi di questa stella scandinava in tutto il territorio nazionale. A fare ufficialmente il punto sul bizzarro fenomeno è stato Ivan Torres, portavoce del RENIEC, che è l'ente pubblico incaricato della gestione dei registri dello stato civile in Perù. Durante un recente intervento su televisivo su Panamericana Television, il funzionario ha certificato un incremento vertiginoso delle registrazioni. Fino alla prima decade di luglio si contavano già, pensate, 563 neonati battezzati in onore del centravanti. E poi, entrando nel dettaglio statistico della banca dati, 4 bambini sono stati registrati proprio con il nome completo: Erling Braut Haaland. 91 si chiamano Erling Haaland, mentre ben 468 portano semplicemente il nome di Haaland, associato poi al cognome della famiglia di origine, della famiglia paterna. Questa passione sfrenata per i campioni del calcio mondiale rappresenta proprio un'autentica consuetudine culturale per il popolo peruviano, perché scorrendo nei registri storici si scopre che il calciatore più celebrato in assoluto è Neymar. Poi compare, pensate che compare nel nome di quasi 34.000 bambini, Neymar. Subito dietro si posiziona il leggendario Ronaldo con 32.000 registrazioni, mentre la stella argentina Lionel Messi vanta oltre 225.000 omonimi, e per il solo nome e più di 300 accostamenti poi completi. Incredibile. Subito fuori dal podio poi brilla il talento brasiliano Endrick con 3.332 registrazioni, seguito da portieri e fantasisti europei come Henderson, Griezmann e Yamal. E non mancano infine i singolari omaggi ai protagonisti della Serie A italiana. Ah, ci siamo anche noi. C'è italiani? Rafael Leao? Scusatemi, e non so chi sia, ma non so che ho detto una cosa bruttissima. Sarà un calciatore, l'unico ma memorabile piccolo tifoso battezzato Tomiyasu. Bene, questi sono tutti i nomi di calciatore. Mi ha guardato male Gisberto quando ha detto Rafael Leao. Ah, è portoghese. Ah, e dicevo. Ah, bene, bene, bene. Però, vabbè, ma Leao gioca in Italia? Gioca nella squadra italiana, non lo sapevo questo, amici, e non è che uno può sapere proprio tutto della vita di tutti. Ecco, detto questo, continuiamo con la musica, scrivetemi, mi raccomando, e adesso ci ascoltiamo l'uomo dei record ormai, ultimo con Romantica.
1: Come come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
1: Cittadella. Cittadella. New Hit.